0: detenzione delle persone detenute.
1: Ecco, e come vengono gestite, come vivono quindi detenute le detenute se per loro non c'è spazio sufficiente?
0: Ma appunto, come detto, non vi sono delle ripercussioni dirette, nel senso che noi facciamo molto attenzione comunque a garantire le attività giornaliere, un posto di lavoro, le attività di svago a tutti e su questo e riusciamo a farlo a fronte di importanti sforzi organizzativi. Forse quello che è un po' più difficile è spostare persone laddove ci siano dei problemi, nel senso che noi spesso ricorriamo a determinate valvole di sfogo. Quindi se su un piano della stampa, le faccio un esempio, dovessero insorgere dei problemi di convivenza, noi possiamo spostare i detenuti per un certo periodo per tenerli lontani. Naturalmente, dato il sovraffollamento, questo è molto più difficile e quindi si crea forse una tensione generale un po' più alta del solito. E questo presuppone che il mio personale debba prestare ancora maggiore attenzione per prevenire i problemi.
1: Cioè, ma nel senso che avete creato una sorta di celle provvisorie, ogni tanto lo dovete fare?
0: Ma questo più che altro per la Farera, quindi per il carcere giudiziario. Beh, al carcere giudiziario dobbiamo effettivamente ricorrere a celle che non sono pensate o predisposte per l'incarcerazione, ma predisposte per altri scopi. Questo ovviamente perché avendo un tasso di occupazione superiore al 100%, in qualche modo dobbiamo collocare le persone, non volendo ricorrere alla semplice soluzione di aumentare i posti nella singola cella, perché questo diminuirebbe lo spazio vitale a disposizione delle persone detenute, inficiando direttamente le condizioni di detenzione in generale.
1: Ecco, direttore, quando si parla di sovraffollamento delle carceri, a mancare, oltre agli spazi, lo diceva anche lei, sono le risorse umane. Ecco, qual è la situazione da questo punto di vista, in particolare appunto alla Stampa e alla Farera?
0: Diciamo che sono abbastanza ottimista perché abbiamo al momento una scuola che conta 9 unità che saranno pronte verso l'autunno e in più si è appena chiuso il concorso per una ulteriore nuova scuola a cui hanno aderito ben 170 persone. Quindi io sono abbastanza fiducioso che a medio termine riusciremo a sostenere il personale di custodia con ulteriori, con forze nuove proprio per far fronte al maggior lavoro che il sovraffollamento comporta.
1: Non so se può farci degli esempi in che modo il sovraffollamento delle strutture carcerarie può influire sul rispetto dei diritti fondamentali delle persone detenute.
0: Appunto, non influisce perché noi riusciamo a ricorrere a tutta una serie di misure che permettano alle persone detenute comunque di beneficiare di quello di cui hanno diritto. Influisce più che altro sul personale, perché
1: Sì.
0: evidentemente il personale deve raddoppiare gli sforzi perché questo sia possibile. Quindi il sovraffollamento si riverbera in modo importante sull'attività quotidiana e sul lavoro quotidiano delle persone, degli agenti di custodia. Fortunatamente meno sulle persone detenute. Un po' di più, ecco, per quello che le dicevo prima, per un po' un clima generale all'interno della struttura che si è fatto un po' più teso perché vi sono meno spazi di manovra.
1: Forse quello di cui non ci rendiamo conto, no? Che ci possono essere anche delle conseguenze per noi, tra virgolette, che stiamo fuori. Quali sono e quali potrebbero essere, secondo lei, le conseguenze per la società tutta di un sistema carcerario costantemente sovraccarico?
0: Ma allora diciamo così, fortunatamente noi comunque non siamo ancora al punto da dover ricorrere ad indulti, come succede in altri paesi, o a diciamo così, sconti di pena collettivi, perché questo naturalmente avrebbe un'influenza diretta sul principio della certezza della pena. Quindi questo da noi non si è arrivati e a mio modo di vedere non si arriverà mai. Non riusciamo comunque, anche ricorrendo a soluzioni creative, a incarcerare tutti, ma comunque mantenendo e garantendo a tutti delle condizioni di detenzione dignitose. Questo penso sia estremamente importante. Sull'esterno, quindi, direttamente non vedo un'influenza importante. La vedo all'interno, ma non all'esterno del carcere.
1: Ecco, rispetto al tema della detenzione in Ticino, un grande argomento di discussione è da tempo quello del carcere femminile. Si era stabilito che l'apertura di questa struttura sarebbe caduta, diciamo, a metà del 2026, ma con i tempi ci siamo, come mai ancora chiusa?
0: Allora, con i tempi ci siamo, dal profilo logistico abbiamo quasi finito vuol dire che nel giro di 2 mesi abbiamo la struttura pronta, abbiamo le procedure allestite, il personale pronto ed è predisposto, l'unica cosa che manca è la disponibilità di spazio, nel senso che attualmente queste celle sono ancora occupate da uomini. Io devo avere almeno un calo di 10 persone per poter poi spostare le donne in blocco. È semplicemente questo il problema. Cioè, lei capisce, se io volessi avere, le faccio un esempio, in una sezione vorrei creare una mera sezione di persone con i capelli rossi, comincerei a inserire le persone con i capelli rossi e gradatamente alla fine ho una sezione esclusivamente di persone con capelli rossi, ma essendoci adesso uomini non posso procedere in questo modo, perché vorrebbe dire che io creerei una promiscuità tra persone di sesso femminile e persone di sesso maschile, quindi devo proprio svuotare questa sezione per poi portare le donne, ma per svuotare la sezione mi mancano 10 posti.
1: Grazie Stefano Lanfranchini. Questa quindi la situazione in Ticino, direttore delle strutture carcerarie cantonali del Ticino, e grazie davvero per essere stato nostro ospite.
0: Grazie a lei, buona giornata.

Le tappe cruciali della storia delle arti, non solo della musica, assomigliano ai frutti di un albero. Una molteplicità di fattori che agiscono e il frutto matura in un trionfo di sapore. Dopodiché, per un nuovo trionfo, per una nuova svolta nella storia, si attende alla stagione successiva. È così che i grandi della musica nascono a ondate, a quanto pare, quelle che comunemente chiamiamo generazioni. Il mitico anno 1685 dei Bach, Handel, Domenico Scarlatti, quei 5 anni dell'Ottocento in cui si stipano letteralmente Mendelssohn, Chopin, Schumann, Liszt, Verdi, Wagner. È il Novecento con Ligeti, Boulez, Nono, Berio, Stockhausen, tutti in un arco di 6 anni. E ancora, non ultima di sicuro, quella che riguarda la recensione di oggi e che in Italia corrisponde alla generazione dell'80 con Respighi, Casella, eccetera. Un saluto a chi è in ascolto da Giordano Montecchi. Però è al di là delle Alpi che matura la rivoluzione. Igor Stravinsky, Béla Bartók, Anton Webern, Alban Berg, tutti nati fra il 1881 e il 1885, e non solo loro, perché, come sempre, tra le fronde di questo albero rigoglioso, c'è chi magari è altrettanto grande e per le più diverse ragioni resta nell'ombra. È il caso di Karol Szymanowski, classe 1882, del quale abbiamo ascoltato la seconda delle 20 mazurche, opera 50, allegramente poco vivace, composta nel 1924. Al pianoforte Simon Nering, in un album pubblicato da Rubicon Classics, che oltre a una selezione di queste 20 mazurche, opera 50, include anche la quarta e ultima sinfonia di Szymanowski, di cui diremo. La fortuna degli artisti, come si diceva una volta, ovvero la ricezione, come viene chiamata oggi, è una variabile legata a così tanti fattori, che i risultati possono, variare dal premio smodato a una condanna ingiusta. Non a caso Stendhal la considerava una lotteria. Una scommessa, scriveva nel 1835, il cui premio consiste nell'essere eletto nel 1935. Ascoltiamo ancora, sempre dall'opera 50, la mazurka numero 11, Allegretto. Anche qui echi soffusi di popolare come sospesi in un'atmosfera vagamente fiabesca.

Come tutti i grandi indipendenti, la personalità e il carattere musicale di Szymanowski è ricco di mille influssi stilistici a formare un'originalità, una poetica impossibile da incasellare. È partecipe sia dell'estetismo decadente e impressionista, sia del gusto modernista, affascinato dall'esotismo mediterraneo e orientale, e al tempo stesso però innamorato del folklore polacco. La sua musica ha assorbito Strauss, Debussy, Ravel, Scriabin, Bartok, Stravinsky, e chi vuole può coglierne le tracce, ma non è eclettismo, è Szymanowski. La sua quarta sinfonia, scritta nel 1932, è una delle sue ultimissime composizioni. Il titolo in realtà è Symphonie Concertante, opera 60, scritta per pianoforte e orchestra, ed è una summa di quella sua visuale così aperta, ricettiva, ma anche contraddittoria e orgogliosamente personale, direi, e ribelle quasi, e anche sofferta, al punto di ritrovarsi negli ultimi anni avviato a un declino doloroso, certamente a causa della cattiva salute, in primis la tubercolosi, di cui morì nel 1937, lo stesso anno di Ravel, ma anche la depressione e poi le droghe. Ascoltiamo l'inizio del primo movimento della Sinfonia Concertante, moderato. Marin Alsop, che fu l'allieva prediletta di Leonard Bernstein, dirige l'orchestra sinfonica della Radio Nazionale Polacca. Il solista è Szymon Nering.

A metà strada fra il dandy e le poète maudite, la vicenda di Szymanowski ripercorre un sentiero comune a molti artisti la cui vita postuma, Nachtleben, come la chiamava Walter Benjamin, si è tradotta in un'eclissi, magari parziale, il più delle volte difficile da comprendere. Nel caso di Szymanowski potrebbe esserci di mezzo Diaghilev. Al pari di Scriabin, il compositore polacco divenne via via molto critico nei confronti di quel fenomeno che all'epoca quasi monopolizzava la scena musicale internazionale, i balletti russi. Scriabin ricevette una proposta, ma rifiutò. Szymanowski invece, come spiega Richard Taraskin, offrì a Diaghilev un balletto, il quale lo rifiutò con un giudizio offensivo, uno spezzatino di avanzi. A sua volta Pierre-Élie Mamou, che firma le note di commento dell'album, non a torto riconduce il graduale oblio sofferto da Szymanowski per parecchi anni dopo la morte al fatto di non figurare tra i fortunati che lavorarono con Diaghilev. Se poi all'origine di quel dissidio, come arguisce ancora Mamou, possa esserci la relazione tra Szymanowski e Boris Kochno, che poco dopo divenne partner e segretario dell'impresario russo, è un tema che naturalmente lasciamo ai cultori del gossip. Un saluto da Giordano Montecchi e chiudiamo con l'incanto fra l'impressionista e l'esotista del secondo movimento della Sinfonia Concertante, Andante molto sostenuto.

0: Siamo leggermente in ritardo, ma generale di De Gregori non la si poteva sfumare. Siamo in collegamento con Francesco Fiori, il nostro corrispondente dalla Spagna. Buongiorno, ben trovato Francesco.
1: Grazie Omar, buongiorno a te e a chi ci ascolta.
0: Allora Francesco, oggi ci porti in Catalogna, dove una misura legata alle scuole ha creato parecchie polemiche nelle ultime settimane. Di cosa si tratta?
1: Il governo autonomo catalano ha avviato questa sperimentazione un po' insolita, cioè ha introdotto degli agenti del Mossos de Squadra, quindi della polizia autonomica catalana, dentro alcuni istituti scolastici. Parliamo ovviamente di agenti borghese, disarmati, che dovrebbero essere presenti però in modo stabile nei centri per occuparsi soprattutto di prevenzione, mediazione, gestione dei conflitti. L'idea nasce da un aumento molto rilevante delle tensioni dentro e attorno agli istituti scolastici. Parliamo di episodi di violenza, bullismo, aggressioni, anche casi legati ai social network, fino a situazioni familiari molto delicate. Però il progetto ha immediatamente aperto uno scontro politico e culturale molto acceso.
0: E perché questa scelta ha provocato delle reazioni così forti?
1: Omar, andiamo a toccare un tema molto sensibile, cioè quello che è il confine tra educazione e sicurezza. Una parte del mondo scolastico sostiene che la presenza di questi poliziotti rischi di trasformare la scuola in uno spazio di controllo anziché di formazione. Sindacati, educatori sociali e parte della sinistra catalana contestano soprattutto il fatto che secondo loro il problema non si risolve introducendo figure di polizia, ma aumentando piuttosto psicologi, mediatori culturali, educatori e personale di supporto. Proprio in questi giorni, davanti ad alcuni istituti scolastici, ci sono già state proteste con slogan tipo più risorse sociali e meno polizia.
0: Eppure, se si è pensato di procedere in questa direzione, immagino che alcuni dirigenti scolastici abbiano visto anche di buon occhio questa misura.
1: Certo, e il dibattito è davvero molto meno compatto di quanto si possa pensare, e in effetti diversi, come ben dice, diversi direttori di istituto sostengono che oggi le scuole si trovino ad affrontare effettivamente situazioni sempre più complesse e che gli insegnanti spesso non abbiano gli strumenti adeguati sufficienti per affrontarle. E per esempio uno dei dirigenti coinvolti nel progetto pilota ha detto una frase che ha colpito molto, che è uscita sui giornali qui in Spagna, cioè: se questo piano serve a evitare, per esempio, un matrimonio sforzato o una situazione di violenza familiare, allora ben venga. L'idea è poi, tra l'altro, che questo agente di polizia non debba comportarsi come un poliziotto tradizionale, ma piuttosto come una figura di fiducia a cui studenti e famiglie possano rivolgersi anche fuori dalle dinamiche scolastiche.
0: E quindi, Francesco, non parliamo semplicemente di sicurezza dentro le scuole.
1: È un concetto un po' più ampio, cioè la generalità, cioè il governo catalano e Mossos, appunto la polizia autonomica, sostengono che molti dei conflitti ormai nascono fuori dall'aula, in realtà, proprio sui social network, nei quartieri, nei contesti familiari o nelle reti giovanili, e poi finiscono semplicemente per esplodere dentro la scuola. Per questo il progetto viene presentato quasi come una forma di prevenzione sociale, cioè i promotori insistono molto sul fatto che gli agenti saranno in borghese, senza arma, integrati nella vita quotidiana dell'istituto e non come presenza repressiva.
0: Il rischio però, immagino, è quello di stigmatizzare certi studenti o certe scuole, no, Francesco?
1: Il problema è proprio che molti insegnanti e operatori sociali temono, cioè che gli istituti scelti per questa sperimentazione, che poi tra l'altro spesso sono situati in aree socialmente fragili o con alta presenza migratoria, possano essere percepite come scuole problematiche o addirittura come delle sorvegliate speciali. E qui il dibattito diventa molto politico, perché sappiamo che in Catalogna, come in altre zone della Spagna, il tema della sicurezza si intreccia facilmente con quello dell'immigrazione, della marginalità urbana e delle tensioni sociali. E alcuni critici parlano apertamente del rischio di normalizzare una presenza poliziesca dentro gli spazi educativi. Questa è proprio una delle accuse principali.
0: Stiamo parlando di Catalogna con Francesco Fiori, ma questa discussione riflette qualcosa che succede anche altrove in Europa.
1: Senz'altro, la scuola sappiamo che sta diventando uno dei luoghi dove emergono in modo più evidente quelle che sono poi le tensioni delle società europee contemporanee, disagio giovanile, violenza online, isolamento, rischio di radicalizzazione, conflitti culturali, difficoltà familiari. Molti governi europei e non solo stanno cercando nuove forme di intervento che mescolano educazione, welfare e sicurezza. Il problema è proprio capire fino a che punto la sicurezza possa entrare nella scuola senza modificarne la natura. Ed è proprio questa un po' la domanda che oggi in Catalogna divide il mondo politico, quello culturale e quello educativo. Cioè ci si chiede se la scuola debba restare uno spazio separato dalla logica del controllo, oppure se di fronte a problemi sempre più complessi e difficili da risolvere debba aprirsi anche a figure che fino a pochi anni fa sarebbero state impensabili dentro un istituto scolastico.
0: E concretamente, appunto, come funziona questa presenza dentro le scuole?
1: Questi agenti dovrebbero avere una presenza definita stabile ma discreta, cioè non entrano nelle classi durante le lezioni, non svolgono attività investigative tradizionali, ma hanno sì uno spazio all'interno dell'istituto, lavorano insieme ai dirigenti scolastici e soprattutto su quella che è la prevenzione di atti di bullismo, di violenza di genere, di conflitti tra gruppi, di uso problematico dei social network, consumo di droghe o ancora situazioni familiari difficili. Cioè, in pratica il governo catalano ha immaginato una figura a metà strada tra quella che è il poliziotto di prossimità e la figura del mediatore sociale. Il problema è che proprio questa ambiguità, secondo i critici, cioè né insegnante né vero agente operativo, è ciò che rende il progetto un po' controverso.
0: Sì, ci parlavi in apertura delle polemiche, appunto adesso cosa succederà? Quali sono i prossimi passi per questo progetto?
1: Come dicevamo, la sperimentazione è appena partita, nonostante il clima sia, come dicevamo, già molto teso. E alcuni istituti hanno chiesto già di uscire dal progetto e alcuni partiti della sinistra catalana stanno aumentando la pressione sul governo regionale per finire questa sperimentazione. A fine dell'anno scolastico, comunque, la Generalità dovrà valutare i risultati e decidere se estendere il modello ad altri centri. Tuttavia, al di là dell'esito pratico, la discussione ha già aperto una questione molto più ampia sul futuro della scuola, non solo spagnola ma anche europea, e su quanto spazio avranno nei prossimi anni queste logiche di sicurezza dentro luoghi che tradizionalmente erano pensati, come spazi educativi e sociali.
0: Grazie, grazie Francesco Fiori per averci raccontato di questo controverso progetto pilota per inserire agenti di polizia della Polizia regionale in Mossos de Squadra in alcune scuole catalane. Buona giornata, alla prossima corrispondenza.
1: Grazie Omar, felice giornata a te, a chi ci ascolta. Hasta la prossima.

0: Milano sperimenta rituali contemporanei, dove convivono festa, ascolto e cura di sé. Al BIM, vibrazioni afrobeat e R&B accendono la mattina come un risveglio collettivo. Un rituale di soft clubbing domenicale, tra leggerezza e socialità diffusa. Al Certosa District, il paesaggio industriale si è trasformato in spazio elettro e festivaliero. Il vecchio pennellificio ospita DJ e soft rave. E gli organizzatori del Festival Tono raccontano una nuova idea di club e culture, più attenta al benessere, inclusiva e sostenibile. Gli audiodocumentari di Laser. Soft rave a colazione. Nuovi riti laici. A cura di Anaïs Poirot. Venerdì alle 9 e in replica alle 22:35.
1: Rete 2.

0: Ilconcerto.ch.
1: Care persone all'ascolto, benvenute al concerto.ch di oggi. La Litta del Parente vi accoglie su Rete 2 in apertura di un pomeriggio ricco di musica selezionata per noi da Lisa Nembrini. La puntata di oggi è dedicata al Music Collegium Winterthur. Ascolteremo tre composizioni. La prima è estratta dal CD pubblicato da Musica Elvetica nel 1998, Swiss Violin Concertos, che contiene vari concerti per violino. Noi iniziamo dal concerto per violino e orchestra numero 2 in La maggiore, opera 49 di Paul Juon, figlio di Theodor Friedrich Juon. Suo nonno era emigrato dal canton Grigioni in Russia, dove lavorava come pasticcere. Tra i suoi fratelli figurano la pianista Emily Juon, il pittore Konstantin Juon e l'ingegnere minerario e ufficiale militare russo Edward Juon. Nel 1889 inizia gli studi al Conservatorio di Mosca, studiando violino e composizioni con Sergei Tanayev e Anton Arensky. Dal 1894 prosegue gli studi a Berlino con Voldemar Bargil. Nel 1896 ottiene il premio Mendelssohn per la composizione. Nello stesso anno sposa la sua prima moglie. Tra il 1896 e il 1897 insegna teoria musicale e violino al Conservatorio di Baku, prima di stabilirsi definitivamente a Berlino. In questo periodo furono pubblicate le sue prime composizioni presso la casa editrice Schlesinger, insieme alla sua Praktische Harmonielehre, un manuale pratico di armonia. Dopo un breve periodo come assistente, nel 1906 fu nominato da Joseph Joachim, professore di composizione e musica da camera presso la Hochschule für Musik. Tradusse inoltre varie opere teoriche e biografiche dal russo al tedesco. Durante la Prima Guerra Mondiale lavorò anche come traduttore nei campi di prigionia. Il suo successo arrivò nel 1903, con la sua prima esecuzione della seconda sinfonia in La maggiore, opera 23, eseguita dalla Meininger Hofkapelle e successivamente presentata in numerose città europee e anche in America. Nel 1919 divenne membro dell'Accademia Prussiana delle Arti e nel 1929 ricevette il premio Beethoven. Dal 1995 il suo lascito è conservato presso la Biblioteca Cantonale e Universitaria di Losanna. Noi di Paul Juon ascoltiamo il concerto per violino orchestra in La maggiore con Sibylle Chopin al violino, accompagnata dalla Staatsorchester Winterthur. A dirigere Nicolas Cartier.

ricca mecenate delle arti di Amburgo, riconobbe il suo talento musicale e lo sostenne economicamente. Dopo un breve soggiorno a Monaco, nella primavera del 1914, trovò condizioni di lavoro quasi ideali a Ried, nell'Alta Baviera. Qui completò, pochi giorni dopo lo scoppio della Prima Guerra Mondiale, il Salmo 69, eseguito per la prima volta a Monaco nel 1919 sotto la direzione di Bruno Walter. Nel 1916 sposò Elfriede Jopp, cantante in uno dei suoi cori a Monaco. Nello stesso anno completò il notevole quintetto per archi in fa diesis minore, salutato dopo la prima esecuzione come la rivelazione di un genio. Le opere create dopo il 1918 divennero presto fondamentali nella vita musicale dell'epoca, ma si avvicinava al nazismo e nel 1933 il suo incarico di insegnamento a Berlino non fu rinnovato. Nel settembre dello stesso anno Kaminski decide di non partecipare più ai concerti sinfonici. Nel giugno del 1934 fu costretto a dimettersi dalla direzione del Musikverein. Colpito dagli eventi legati alla notte dei lunghi coltelli, compose la messa tedesca rimasta incompleta, che rappresenta una testimonianza della sua opposizione interiore al regime. Nel 1937 la sua musica fu vietata in Germania e poté essere eseguita solo in Svizzera. Noi di Heinrich Kaminski ascoltiamo dalla Dorische Musik für Orchester, toccata, eseguita dal Musikkollegium Winterthur. La direzione è di Peter Tilling.

Abbiamo ascoltato di Heinrich Kaminski la Dorische Musik für Orchester, toccata, eseguita dal Musikkollegium Winterthur. L'ultimo compositore in programma per oggi è Bernd Alois Zimmermann, uno dei compositori tedeschi dell'avanguardia musicale, che confrontandosi con la nuova musica sviluppò uno stile personale. La sua opera più famosa è l'opera Die Soldaten. Bernd Alois Zimmermann cresce in un ambiente rurale e cattolico nella regione dell'Eifel, in Germania. Dopo gli studi in una scuola cattolica e il diploma a Colonia, inizialmente pensa di dedicarsi alla teologia, ma nel 1938 si orienta verso la musica, studiando composizione e musicologia. Arruolato durante la Seconda Guerra Mondiale, viene congedato nel 1942 per motivi di salute. Riesce però a completare gli studi solo nel 1947 a causa delle difficoltà del dopoguerra. Dal 1946 inizia a lavorare come compositore freelance, soprattutto per la radio, e tra il 1948 e il 1950 frequenta i corsi di Darmstadt, entrando in contatto con la musica contemporanea. Negli anni 60 raggiunge il successo con l'opera antimilitarista Die Soldaten e ottiene importanti riconoscimenti e incarichi accademici. Negli ultimi anni soffre di gravi problemi di salute, tra cui depressione, disturbo bipolare e una malattia agli occhi che compromette il suo lavoro. Nonostante nuovi progetti, la sua condizione peggiora profondamente, segnando tragicamente la fase finale della sua vita. Il 10 agosto 1970 si tolse la vita assumendo una dose eccessiva di farmaci. Fu sepolto nel cimitero di Königsdorf Süd. Noi di Zimmermann ascoltiamo Rheinische Kirmestänze per orchestra di fiati, interpretato dal Musikkollegium Winterthur. A dirigere Ilan Volkov.

0: Abbiamo ascoltato di Zimmermann Rheinische Kirmeschtänze per orchestra di fiati, interpretato dal Musikkollegium Winterthur. A dirigere era Ilan Volkov. La puntata di Concerto.ch termina qui. Io vi ringrazio per essere stati con noi. A presto risentirci dalla Lita del Parente.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Ben ritrovata Elisa Rossello in studio per il nostro approfondimento immerso nel giallo.
1: Buongiorno Cristina, buongiorno a chi ci ascolta.
0: La cucina del delitto è l'incontro che si terrà questa sera alle 18 alla rassegna Tutti i colori del giallo, in corso da lunedì scorso al Cinema Lux di Massagno.
1: Sì, e a questo incontro partecipano le scrittrici Gabriella Genisi, Valeria Corciolani e Alessia Gazzola, intervistate da Deborah Gabaglio. Al centro del dibattito il mestiere di giallista tra carta e schermo, tra canone e innovazione.
0: E noi in questa mezz'ora prendiamo spunto proprio dall'incontro di stasera per cominciare a riflettere giallo e su giallo e dintorni. Diamo quindi il benvenuto a Gabriella Genisi, benvenuta ad Alphaville.
2: Ciao, grazie, un piacere essere qui.
0: Grazie per aver accettato il nostro invito. Lei è scrittrice di numerosi libri tradotti anche all'estero, tra cui anche la serie Le indagini di Lolita Lobosco, diventata anche una serie per la televisione. Il suo ultimo libro, uscito quest'anno per Rizzoli, si intitola La specchia del diavolo, con un'altra protagonista, Kika Lopez. E benvenuta anche a Valeria Corciolani, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a voi, è una gioia.
0: Anche per noi. Lei è scrittrice, illustratrice, autrice di libri tradotti anche all'estero, vincitrice nel 2022 del premio giallista dell'anno alla Quercia del MIR, e il suo libro Il morso del ramarro è diventato un film nel 2022. Iniziamo con una domanda per entrambi, magari iniziamo con Valeria Corciolani. Parlavamo poco fa dell'incontro a cui parteciperete, La cucina del delitto. In effetti entrambi avete scritto di investigazioni che accadono a stretto contatto con il mondo della gastronomia. Perché è un ambito adatto a tingersi di giallo, Valeria Corciolani?
3: Ma perché la cucina ha tantissimo a che fare con la vita, al di là del nutrimento, ma è anche un modo per prendersi cura, per sedurre e anche, perché no, per uccidere. E io direi che forse i protagonisti che amiamo tanto, che percorrono e camminano nelle storie gialle, molto spesso hanno a che fare con il cibo, anche con un rapporto di amore e odio. E quindi il cibo veramente si intesse tantissimo. Poi il giallo e il noir hanno proprio come attitudine quello di infilarsi nelle pieghe delle vite, quindi cos'è come il cibo che ha a che fare davvero con la nostra quotidianità.
0: Gabriella Genisi, girano troppi coltelli nelle cucine.
2: Allora, diciamo che c'è stato nel giallo classico il cibo veniva utilizzato più come veleno che peraltro. Nel giallo contemporaneo invece il giallo viene utilizzato come descrizione del territorio, più come descrizione del territorio, perché diciamo che da Camilleri in poi, che però riprende un pochino anche la lezione di Agatha Christie, cioè del racconto della provincia italiana, il territorio, le città, la provincia vengono raccontate anche attraverso il cibo. Nei miei romanzi c'è molta Puglia, c'è molto territorio, e per noi in Puglia il cibo è un sentimento, cioè noi amiamo anche attraverso il cibo. Magari siamo poco, diciamo, espansivi da un punto di vista magari fisico. Non sempre accade, però a volte è così, soprattutto per le vecchie generazioni, no? Che non, si diceva un tempo, i figli si baciano soltanto quando dormono, però le madri manifestavano tutto l'amore attraverso dei piatti anche laboriosissimi. Da noi in Puglia si frigge tantissimo e la frittura è complicata, soprattutto a certe temperature torride, e quindi il cibo nei miei libri è questo, è un atto d'amore, il racconto del territorio.
1: Sul racconto del territorio ci torniamo tra un attimo. Prima volevamo chiedere a Valeria Corciolani. Lei ha detto che il giallo può infilarsi nelle pieghe della vita. Lei ha infilato il giallo anche nel mondo dell'arte. Ecco, ci spiega come si uniscono questi due mondi?
3: Beh, sono due mondi che corrono paralleli secondo me da sempre, perché ho sempre creduto che l'arte fosse la prima grande vera indagine della storia. Attraverso l'arte conosciamo tantissimo del nostro passato, specialmente in un'epoca in cui all'arte era affidato proprio il compito del racconto, perché pochissimi sapevano leggere o scrivere, e quindi il desiderio di infilarla in una trama gialla me la portavo dietro da un bel po'. e sono riuscita a portarlo al punto con questa protagonista, Edna Silvera, che è una storica dell'arte e quindi ha un bagaglio culturale proprio di attenzione per i dettagli, data da quello che è il suo percorso di studi, ma anche dalla sua attitudine personale, proprio nel notare anche ciò che può sfuggire a un occhio meno attento. Quindi offre anche uno sguardo parallelo, uno sguardo laterale a quello che invece è l'abitudine, perché l'arte ci regala proprio questo, oltre alla bellezza, oltre al godere della meraviglia, anche risucchiarci in un universo fatto di tanti piccolissimi dettagli.
0: Gabriella Genisi, appunto, torniamo sull'ambientazione, sui luoghi. Ecco, l'ambientazione dei suoi libri varia dal luogo in cui vive, dalla regione dove sta in quel momento e che lavoro fa sul campo, quindi.
2: Allora, la Puglia è un territorio plurale, quindi ci sono sei province, tutte abbastanza differenti l'una dall'altra, no? E quindi il territorio, il racconto del territorio, diciamo, ha un peso specifico pari all'indagine. Per mappare il territorio io faccio degli studi, ma anche proprio mi muovo in loco, vado a scegliermi un po' le location, soprattutto per quanto riguarda la protagonista che diciamo, racconteremo questa sera all'interno del panel in tutti i colori del giallo, cioè Chicca Lopez, perché la serie è ambientata in Salento. Il Salento è una realtà geografica, antropologica, storica, completamente diversa dalla terra di Bari. Mentre in Lolita c'è una città, cioè Bari, nella serie Chicca Lopez, pubblicata da Rizzoli, c'è un territorio molto vasto, molto frastagliato, che si dipana tra costa e zona in terra, insomma, ed è un racconto molto suggestivo, anche perché approfondendo questo territorio io ho scoperto un aspetto magico, un lato magico molto affascinante, quindi provo a raccontarlo. Diciamo già nei titoli, no? Questo che presentiamo stasera è La Specchia del Diavolo, già si avverte il mistero, la magia e tutto quello che poi appartiene al canone salentino.
1: Valeria Corciolani, le facciamo la stessa domanda. Anche nei suoi libri l'ambientazione partecipa alla storia e all'indagine?
3: Moltissimo, in tutti i miei romanzi, diventa proprio neanche coprimario, proprio coprotagonista. Il territorio in tutte le sue sfaccettature. Poi la Liguria è una terra anche lei molto, molto particolare, insomma, per questa sua forma lunga e stretta, schiacciata tra i monti e dal mare, e con un carattere dei Liguri, beh, tutt'altro che facile e accogliente. Però è un tessuto molto nel territorio, questa fatica di strappare la terra al mare per coltivare, il mare che dà e restituisce, ma ruba anche tanto. Quindi questa fatica un po' permea il territorio nell'essere così magari un po' rustici e poco accoglienti, però i Liguri hanno questa caratteristica di avere questa scorza dura che una volta che si apre invece ha un cuore morbido e caldo, e mi piace molto raccontarlo nelle mie storie. Quindi anche la stessa realtà di provincia è molto divertente da raccontare, questo detto, non detto, tutto quello che corre, ognuno che sa e ha la propria versione della verità e della realtà, ed è estremamente divertente.
0: Dunque, le vostre protagoniste si muovono spesso in ambienti maschili, ma quanto devono appunto faticare per farsi largo, Gabriella Genisi?
2: Allora, diciamo che la storia è differente per quanto riguarda Lolita Lobosco e Chicca Lopez. Perché? Perché Lolita Lobosco dal primo libro l'ho voluta dirigente, commissaria, quindi ho fatto un po' una sorta di ribaltamento di quello che era raccontato negli altri libri, nei gialli fino ad allora,
0: Tosta,
2: cioè
0: tosta,
2: dove,
0: certo.
2: ecco, dove i maschi erano ai vertici e le donne sottoposte. Quando immagino Lolita Lobosco nel 2006, non esistevano delle donne commissario, erano tutti maschi. E quindi io ribalto, faccio Lolita Lobosco, la metto a capo della sezione di omicidi con due sottoposti, Esposito e Forte, e la sua amica, la sua migliore amica, diventa procuratore capo. Quindi è proprio un, diciamo, un aspetto politico che ho voluto evidenziare all'interno dei miei libri. Per quanto riguarda invece Chicca Lopez, la questione è ben diversa. Perché? Perché mentre la Polizia di Stato apre alle donne nel 1959, l'Arma dei Carabinieri apre nel 1999, quindi esattamente 40 anni dopo. Tant'è che non esistono ancora delle donne generale, no? Perché devono fare carriera. Quindi Chicca Lopez è una sottoposta e soffre un po' di un atteggiamento sessista, maschilista, operato dal suo capo, cioè il capitano Biondi, che le fa mobbing, ecco. Ed è, insomma, ho voluto raccontare un po' quello che a volte succede nelle vere caserme, no? Dove ancora c'è un'impostazione più maschilista.
0: Valeria Corciolani, le sue protagoniste quanto si devono fare strada, farsi largo in ambienti maschili?
3: Sempre con fatica, però un po' come Gabriella mi piaceva raccontare la fatica, sì, ma anche il fatto di non dover puntualizzarlo, ecco, quindi far vedere che le donne possono farlo. E infatti le mie protagoniste lo fanno, quindi è un modo per scardinare quello che sono così i pregiudizi, tutto quello che faticosamente ancora corazza l'universo femminile, insomma, nel mondo del lavoro, e far vedere che lo possono fare e lo fanno con tutte le difficoltà, anche dal punto di vista familiare il rientro a casa, che comunque non è mai esente da altro lavoro aggiuntivo una volta che ti sei lasciata il lavoro del giorno alle spalle. Quindi sì, è un modo, la scrittura poi in fondo è anche questo, cioè ti dà la possibilità di raccontare tutte le sfumature.
1: Passiamo dal mondo dei libri dentro i libri a quello fuori dai libri. Pensate che abbia senso parlare di giallo al femminile, quindi ipotizzando che di solito il giallo sia al maschile? Iniziamo di nuovo con Gabriella Genisi.
2: Allora, io credo che non debba esistere una letteratura femminile o maschile. La letteratura, così come il giallo, è tout court. Vero è però che appunto c'è stata un'onda di donne che hanno cominciato a raccontarsi, no? Dalla, diciamo, seconda metà del Novecento, quando le donne hanno cominciato in massa a essere pubblicate, abbiamo avuto tante voci femminili che inizialmente hanno cominciato come denuncia e poi invece hanno imparato a non utilizzare la scrittura come unicamente come strumento di denuncia, ma anche come racconto. Credo che oggi non esista un giallo al femminile, esiste il giallo con vari protagonisti e noi stesse scrittrici raccontiamo anche dei personaggi maschili. Io per esempio ho una serie per Marsilio del commissario Caruso, che è un personaggio maschile e i lettori, anche i lettori maschi, trovano molto credibile. Quindi non credo che esista una demarcazione, ecco, tra genere maschile e genere femminile.
1: Valeria Corciolani, lei condivide queste considerazioni?
3: Sì, condivido pienamente le considerazioni di Gabriella. D'altronde la serata di stasera verte a tutti i cuori del giallo, verte proprio su un'icona del genere che è Agatha Christie, che ha aperto la strada veramente al giallo, quindi domina un genere che all'epoca era molto maschile, ha creato dei detective iconici, pensiamo a Miss Marple, che insomma è una donna apparentemente anziana, che non fa un lavoro, quindi apparentemente insignificante, e invece riesce a risolvere dei misteri incredibili. E poi, insomma, diciamolo, Agatha Christie è diventata un fenomeno mondiale, quindi ha normalizzato l'autorità intellettuale femminile. Però nello stesso tempo un pochino di sguardo magari così poco accompagnante per quello che riguarda i gialli scritti dalle donne, forse un pochino permane qua e là. Però ad esempio anch'io ho fatto un'intera serie dove il protagonista era un ispettore di polizia, un uomo, e quindi forse anche questo aiuta i lettori uomini ad affezionarsi al personaggio al di là di chi l'ha scritto. Quindi io credo che piano piano ci stiamo veramente così liberando da tutto quello che può essere legato al genere di chi scrive, ecco. Quindi come si diceva un tempo, insomma, esistono libri belli e libri brutti, quindi non scritti da, ecco.
0: Ecco, il giallo è un genere con molti elementi tipici, ma allo stesso tempo ne abbiamo discusso venerdì scorso proprio qui ad Alphaville con Luca Crovi e Alberto Sebastiani. Ammette molte variazioni, infatti non si contano nemmeno i vari sottogeneri, possiamo dire. Ma per quanto riguarda il vostro modo di intendere scrivere il giallo, quali sono i pilastri che non possono mancare per inserirsi in questo genere, Gabriella Genisi?
2: Allora, diciamo che oggi il giallo è un contenitore dove non è più necessario rispettare determinati paletti. Quello che però credo sia essenziale è il morto, il crimine, diciamo, l'indagine, ecco. Poi l'investigatore può essere un investigatore professionista o un investigatore non professionista, no? Ce ne sono di tutti i tipi, anche la stessa investigatrice di Valeria è appunto una critica d'arte, e quindi non esistono più, diciamo, delle regole ben precise che sanciscono questo genere. Per quanto mi riguarda, uno dei tratti essenziali è anche l'ironia nel raccontare le storie, ecco, che comunque regalano magari una leggerezza anche alla narrazione che il lettore apprezza tantissimo, perché il tratto dell'ironia non appare invece nelle indagini televisive. Oggi siamo molto abituati a fare gli investigatori da salotto, però nella narrazione televisiva l'ironia è un tratto completamente assente. Io credo che all'interno della letteratura gialla questo tratto, questo genere anche un po' commedia, possa avvicinare il lettore, possa aiutare a sdrammatizzare sia l'indagine stessa raccontata nei libri, ma anche un po' il tratto della vita.
0: Ecco, invece quali ingredienti devono per forza esserci per lei, Valeria Corciolani?
3: Concordo con Gabriella, l'indagine, quindi il morto, che poi possano diventare morti creative, questo sta all'autore che scrive, però quello ci deve, è una condizione sine qua non, o comunque un crimine su cui indagare. E concordo anche con Gabriella per quanto riguarda l'ironia, che è un po' la mia impronta digitale da sempre, che però non era un tempo parte della narrazione gialla. Più o meno con forse Fruttere Lucentini è sbocciato questo nuovo modo di raccontare quella che è una storia crime, proprio anche con ironia, con il sorriso sulle labbra, nonostante si parli comunque di un crimine. E io trovo che questo sia un modo molto efficace per raccontare, perché, come dicevamo prima, il giallo e il noir affondano proprio i denti nella vita, e la vita è costantemente divisa fra dramma e commedia. Quindi è un modo di raccontare ciò che accade, che è davvero vicino al nostro modo di osservare, al nostro modo di vivere, quindi rende tutto quanto molto, molto più reale. E poi, vabbè, essere onesti nel dare e nel togliere durante la narrazione in modo che, mentre accompagni il lettore nel corso delle pagine, il lettore possa fare le sue congetture e provare a giocare senza colpi di scena che non abbiano però un fondamento e che il lettore possa dire: ah, ma prima è vero, è successo quello, e quindi si riaggancia e tutto quanto torna. Quindi l'onestà, secondo me, è fondamentale.
1: Entrambe quindi menzionate l'ironia, che però Gabriella Genisi, lei diceva che manca dalle trasposizioni televisive o comunque dai gialli sullo schermo. Quindi passiamo a questo
2: No,
1: settore.
0: no, non
2: no,
0: manca
2: chiedo
0: del
2: scusa.
0: tutto, certo,
2: No,
0: prego Gabriella.
2: no, no, non volevo dire nelle trasposizioni, nella narrazione all'interno dei, almeno in Italia, noi abbiamo tanti programmi, il contenitore, no, il pomeriggio, che o la sera, che raccontano di cronaca reale. Naturalmente lì non c'è l'ironia perché c'è il dramma, c'è la tragedia. Non mi riferivo alle fiction. E quindi invece il libro e naturalmente le trasposizioni televisive che arrivano dai libri contengono invece quel tratto di leggerezza che credo sia essenziale al giorno d'oggi per sdrammatizzare, per, come dire, affrontare anche le tragedie in modo più leggero.
1: Ecco, rimanendo sulle sue trasposizioni, o meglio, sulle trasposizioni dei suoi libri, di solito quando un libro diventa un prodotto televisivo, comunque appunto arriva sullo schermo, questo sancisce la sua popolarità, però a volte con la popolarità arriva anche una certa svalutazione del valore culturale, perché viene percepito come troppo commerciale. E il giallo già di per sé da alcuni è visto come un genere minore. Quindi lei come vive questa popolarità, questo appunto, questo arrivo delle sue storie sullo schermo?
2: Allora, diciamo che in Italia da Camilleri in poi il giallo è stato molto rivalutato e ha finalmente assunto quel ruolo dignitoso che insomma gli era stato negato fino alla fine del secolo, diciamo. La trasposizione televisiva, per quanto mi riguarda, è una grande opportunità perché consente ai personaggi poi di arrivare al grande pubblico. Purtroppo in Italia si legge sempre meno, le statistiche sono drammatiche. Nel 2025 ci sono stati 3 milioni di libri venduti meno, quindi 3 milioni di volumi in meno rispetto al 2024 ed è un dato molto allarmante. Per quello che io ho riscontrato dalla televisione, comunque arrivano tanti nuovi lettori, quindi comunque è una grande opportunità. Poi naturalmente noi scrittori appunto scriviamo per i lettori, a noi è quello il pubblico di riferimento, che è un pubblico attivo, nel senso che ti sceglie il lettore, decide di leggere la Genisi, decide stasera di venire al Cinema Lux ad ascoltarla o ad ascoltare Valeria Cortolani e Alessia Gazzola e magari compra anche il libro, sa perfettamente cosa sta comprando. Il telespettatore invece ha un ruolo più passivo perché spesso è lì davanti al televisore e per caso appare la fiction Rita Lo Bosco. Quindi naturalmente gli sceneggiatori devono adeguarsi a quel pubblico, che è un pubblico eterogeneo da un punto di vista culturale, di età, di scelta. E, detto questo, i lettori arrivano, per cui io credo che comunque il gioco valga la candela.
1: Valeria Corciolani, anche un suo libro è stato trasposto, non in serie ma in film. Ecco, questa trasposizione cinematografica, come ha cambiato la percezione del pubblico e magari anche la sua, verso il suo libro?
3: Ma sono la lettura, come diceva anche Gabriella, la lettura è e invece la trasposizione o cinematografica o in TV sono proprio due linguaggi diversi. E ancora di più, tra l'altro, si percepisce se dal libro viene tratto un film, perché è impensabile che in un'ora, un quarto, un'ora e mezza al massimo di film si possa condensare tutta quanta la storia, quindi vengono fatte delle scelte, quindi il libro non è mai raccontato per intero e in tutte le sue sfaccettature. Quindi sono proprio due linguaggi diversi e molte volte anche per due pubblici diversi, però le due cose possono veramente coesistere insieme, perché uno poi riesce a catturare l'altro e anche viverlo poi da autore è un'esperienza molto, molto divertente e si impara anche tanto, perché scopri come scrivere un libro e scrivere una sceneggiatura, ad esempio, sono due universi completamente distinti. Però io credo che ciò che raccontano queste due forme è poi in realtà una cosa sola, quindi l'appassionarsi alle storie. E la passione per le storie penso che sia veramente un regalo di cui tutti abbiamo bisogno sempre di più, in qualsiasi forma. E finché riusciamo ancora ad appassionarci alle storie, beh, vuol dire che siamo meravigliosamente vivi.
0: Viva, viva la passione per le storie, grazie alle
3: Sì.
0: scrittrici Gabriella Genisi e Valeria Corciolani per questo confronto ai nostri microfoni. Ricordiamo che l'appuntamento di questa sera al Lux di Massagno alle 18 con l'incontro La cucina del delitto, dove il dibattito, il confronto continua. Grazie davvero per essere state con noi.
2: Grazie a
3: Grazie
2: voi.
3: a
2: Grazie.
0: voi. E grazie a Lisa Rossello, ci ritroviamo domani sempre alle 12.
1: Grazie, a domani.

Buongiorno, buon giovedì a tutti voi all'ascolto. Oggi è il 21 di maggio, sono le 6:45 secondi. Questa è Verde Aurora. Comincia con la nostra sigla la giornata in diretta qui su Rete 2. Io sono Omar Teoldi e staremo insieme fino alle 9. Subito il sommario. Nella prossima mezz'ora la rassegna stampa verterà sui temi di attualità, le prime pagine dei giornali svizzeri, a partire dai due ticinesi, aprono con la riforma dell'AVS, il Consiglio federale ha messo in consultazione un nuovo piano di finanziamento del sistema pensionistico, del primo pilastro e ampio spazio sulla regione Corriere del Ticino anche alla nazionale di hockey con due fotografie, nazionale che ieri ha vinto 9-0 blindando l'accesso ai quarti di finale ai mondiali che si giocano in casa a Friburgo e a Zurigo. I giornali italiani invece aprono tutti, perlomeno quelli che abbiamo a disposizione, con gli attivisti della flottiglia per Gaza malmenati ieri dal ministro per la sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir, malmenati al loro arrivo al porto di Ashdod. Segnalo solo un titolo: flottiglia, l'oltraggio, ira dell'Italia. Il Corriere della Sera apre così. Dopo le 6:30 invece sfoglieremo le pagine culturali. Le Corbusier e Zygmunt Bauman saranno tra i protagonisti delle nostre letture e vi annuncio gli ospiti di questa puntata che verranno a trovarci virtualmente al telefono dopo le 7, a partire da Alessandro De Bon alle 7:05, che ci racconterà del viaggio che ha portato oltreoceano l'estasi di Santa Cecilia. Parliamo del dipinto di Raffaello, che abitualmente si trova alla Pinacoteca di Bologna. Alle 7:50 in Croissant Croisette troveremo oggi Alessandro Bertoglio, uno dei nostri inviati, che ci aggiornerà su quanto succede al Festival di Cannes. Poi, poco più tardi, Gianni Righinetti, vice direttore del Corriere del Ticino, sarà l'ospite di Stampa Nazionale. Vi anticipo che tornerà anche lui sulla nazionale di hockey e su quella di calcio che si prepara per il mondiale negli Stati Uniti. È uscita negli scorsi giorni la lista dei convocati. Alle 8:18 il quarto incontro con lo scrittore Andrea Vitali per, in altre parole, il commento ai fatti d'attualità, il commento d'autore, direi a questo punto. E poi nello spazio della rivista alle 8:45 con il critico letterario e saggista italianista Emanuele Zinato torneremo sulla presenza o meno dei promessi sposi nel programma liceale. Se n'è molto discusso in Italia dopo che le nuove indicazioni nazionali per la letteratura hanno messo in discussione una centralità, quella del romanzo manzoniano, centralità che durava da un secolo e mezzo. Emanuele Zinato sul sito La letteratura e noi ha formulato una proposta per sostituire i promessi sposi e ce la illustrerà poco prima delle 9. In diretta. Dopo questa panoramica vi ricordo soltanto il nostro numero WhatsApp al quale potete inviarci i vostri messaggi, le vostre riflessioni, considerazioni che accogliamo sempre con piacere. Il numero è lo 079-382-6765. Benissimo, siamo pronti per cominciare. Apriamo con un classico, un classicissimo di Fabrizio De André, Il Pescatore.

Vi dicevo, i giornali svizzeri riportano della messa in consultazione ieri da parte del Consiglio federale del nuovo pacchetto per il finanziamento della VS. Il Corriere del Ticino titola: il futuro della VS passa dall'aumento dell'IVA AVS 2030 senza ritocchi dell'età pensionabile, invece il titolo della Regione. La NZZ ad esempio scrive invece: tasse più alte per l'AVS. Vediamo già due letture di tipo diverso. Da una parte il mancato aumento, o perlomeno lo scongiurato aumento, diciamo così, dell'età pensionabile, che è il focus della Regione, invece l'aumento delle detrazioni sulla NZZ e sul Corriere del Ticino. Luca Faranda, pagina 3 del Corriere del Ticino, approfondisce il progetto del Consiglio federale. Vi leggo: il Consiglio federale ieri ha inviato in consultazione fino all'11 settembre il progetto della riforma VS 2030 per garantire l'equilibrio finanziario a lungo termine del primo pilastro fino al 2040. Il governo vuole permettere alle persone che lo desiderano di continuare a lavorare anche oltre l'età di pensionamento, fissata a 65 anni. Vuole però anche aumentare le entrate da destinare alla previdenza. Tutto ruota alle prossime decisioni del Parlamento, che sta portando a termine le discussioni sul finanziamento della tredicesima VS. Infatti il prossimo dicembre tutti i pensionati riceveranno per la prima volta la tredicesima VS, una decisione del popolo svizzero, ricorderete, nel marzo 2024. In particolare il Parlamento dovrà decidere se e di quanto verrà aumentata l'imposta sul valore aggiunto, IVA. Il governo ha previsto tre scenari. Primo caso, il Parlamento si accorda per un finanziamento sufficiente e sostenibile. In quel caso il governo, oltre alle misure proposte ieri, non adotterà provvedimenti supplementari. Seconda variante, le Camere federali optano per una soluzione temporanea, come un aumento dell'IVA solo fino al 2033. In questo caso il Consiglio federale chiederà un incremento permanente dell'IVA di 0,7 punti percentuali, dall'attuale 8,1 all'8,8%. Terza ipotesi, il Parlamento non trova alcuna soluzione e qui il governo, come contromisura, prevede due alternative: l'aumento dell'IVA di 0,9 punti percentuali oppure un aumento di 0,7, combinato però a un aumento dei contributi salariali di 0,2 punti percentuali. Oltre all'aumento dell'IVA, si chiede Faranda, su quali basi si fonda il piano del governo. Il Consiglio federale vuole incentivare la prosecuzione volontaria dell'attività lucrativa per i lavoratori che raggiungono i 65 anni. L'obiettivo è far sì che le persone lavorino il più a lungo possibile. Ad esempio il Consiglio federale vuole aumentare la parte del reddito esente da contributi, oggi di 16.800 franchi, e che dovrebbe salire a 22.680 franchi. Il governo prevede anche di sopprimere il limite, oggi fissato a 70 anni, fino al quale è possibile migliorare la propria rendita pensionistica. In futuro, pertanto, sarà possibile iniziare a riscuotere la rendita anche oltre i 70 anni d'età. L'obiettivo è quello di scoraggiare e disincentivare il pensionamento anticipato. In futuro l'età minima di pensionamento non sarà più di 58 anni, sarà aumentata fino a 63 anni. Ciò significa che in linea di principio non si potrà chiedere il pensionamento anticipato con le relative prestazioni del secondo e terzo pilastro prima dei 63 anni. La misura toccherà soprattutto chi percepisce redditi alti e dispone quindi di fondi pensionistici consistenti. Ci potrebbero però essere alcune eccezioni, ad esempio in caso di ristrutturazione aziendale o nell'ambito di contratti collettivi di lavoro, ad esempio nell'edilizia. Tuttavia, sottolinea il Consiglio federale, non si potrebbe comunque scendere al di sotto dei 60 anni. Queste le novità in materia di pensione annunciate ieri dal Consiglio federale. Ora Banda Magda, il prossimo brano da Tigre, del gruppo vocale strumentale multietnico Banda Magda. Il brano si chiama Ven Morena, gruppo capitanato dalla compositrice, cantante e fisarmonicista pianista di origine greche Magda Giannikou.

Detto delle novità pensionistiche a livello federale sulla regione, Jacopo Scarinci, con il suo commento in prima pagina, torna sui rapporti tra Ticino e Confederazione. Vi leggevamo martedì dell'incontro a Bellinzona tra il Consiglio di Stato e il consigliere federale Ignazio Cassis, incontro che si è chiuso in maniera un po' fredda, con la minaccia da parte ticinese del blocco dei ristorni, e Cassis che ha fatto capire che non sarebbe una mossa per niente gradita a Berna. Allora Scarinci commenta in prima pagina: Berna sarà pure sempre più lontana dal Ticino, ma molta di questa distanza la mettono anche toni e modi di agire che, sebbene a volte emotivamente giustificabili, non fanno altro che peggiorare la percezione del nostro cantone da parte della Confederazione, coi risultati scarsissimi sotto gli occhi di tutti. Che ci siano delle storture è innegabile, e che all'ennesima porta in faccia ci si senta, se non abbandonati, quantomeno non considerati, si diceva, è psicologicamente comprensibile. Ma sedere in un governo non è sedere in un bar dove basta prendersela con i balivi per sfogarsi un po' e dopo stare meglio. La questione relativa alla tassa sulla salute in Italia, e quindi di rimpallo i ristorni dei frontalieri, entra dritta nella pancia di molti ticinesi e può provocare reazioni forti, soprattutto a un anno dalle elezioni, soprattutto in un paese reale sempre più nervoso. Ma finché non ci sarà un chiarimento giuridico definitivo, vale a dire verificare se si tratti di una tassa e quindi il Ticino sbaglia a mostrare i muscoli, o un'imposta e quindi fa bene, ogni tono alzato a Bellinzona fa alzare un sopracciglio a Berna. Paventare la possibilità di essere ulteriormente rivendicativi quando si è un cantone su 26 è difficile che porti a risultati tangibili. Sia chiaro, prosegue Scarinci, è sicuramente inconcepibile che un sistema perequativo intercantonale allo stesso momento porti oltre 1 miliardo di franchi al canton Berna e le briciole al Ticino, il cantone coi salari mediani più bassi della Svizzera, o ancora basta avere un minimo di conoscenza della prassi per rendersi conto di come sia lunare il fatto che le tragedie di Blatten da una parte e della Valle Maggia dall'altra siano state trattate in modo diverso, con tempi diversi, con fondi diversi. Nessuno di noi è nelle segrete stanze, ma appunto non ci vuole chissà quale malizia o gola profonda per sapere che non sempre il nostro cantone è ben visto da parte dell'amministrazione federale, e che picchiare i pugni col guscio di Calimero in testa disorienta, e non poco. Quello che piaccia o no è ancora un livello istituzionale superiore e che deve pensare a tutto il paese. E conclude il suo commento Jacopo Scarinci: sia come sia, è buona creanza che prima di mettere all'indice gli altri si guardi in casa propria. Chiedere buon governo e riconoscimento, denunciare questioni e chiedere, a volte pretendere, soluzioni è giusto, ma è pericoloso procedere in questo modo quando, un esempio su tutti, si fa ben poco per smussare il rapporto tra entrate e uscite, sul quale ci sono addirittura più volontà popolari da rispettare. Intanto, mentre il deficit galoppa, il giorno dopo l'incontro con Ignazio Cassis a Bellinzona si invia un grottesco comunicato stampa dal titolo "Conosci gli uccelli dei prati?" E la conclusione ironica, amara, di Jacopo Scarinci, il suo commento: il Ticino si riavvicini a Berna, un auspicio più che altro in prima pagina della regione.

Passando ai giornali italiani, vi dicevo che l'apertura è piuttosto uniforme, ci si concentra su quanto mostrato ieri dalle forze di sicurezza israeliane al porto di Ashdod. Sono arrivati gli attivisti della Global Sumud Flottiglia, arrestati in acque internazionali dalla marina israeliana, e abbiamo visto le immagini di scherno, di denigrazione da parte di un ministro, Ben Gvir. Il manifesto titola Ben Vista, con il consueto gioco di parole. Io vi voglio leggere un commento su Repubblica. Se questo è un ministro, Massimo Adinolfi, a pagina 13 di Repubblica di oggi, ditemi se questo è un ministro, uno che passa tra gli attivisti della Global Sumud Flottiglia inginocchiati e ammanettati, dandogli sarcasticamente il benvenuto in Israele, uno che sventola la bandiera israeliana con aria di scherno, uno che quando una ragazza grida Free Free Palestine dice ben fatto all'indirizzo della gente che l'afferra per la testa spingendola violentemente a terra. Ditemi se Itamar Ben-Gvir, l'uomo che qualche settimana fa festeggiava il suo compleanno davanti a una torta decorata con un cappio, simbolo della reintroduzione della pena di morte per i terroristi palestinesi e solo per loro, ditemi se quest'uomo, ministro della sicurezza nazionale del governo Netanyahu, esponente della destra più estrema, sia davvero un degno e civile rappresentante di Israele, unica democrazia in Medio Oriente, o se non sia piuttosto l'uomo che la sta mandando in frantumi agli occhi del mondo. Per il primo ministro israeliano, Ben-Gvir ha sbagliato, ma Israele ha tutto il diritto di fermare le imbarcazioni della flottiglia. Netanyahu chiama e chiamerà diritto ogni e qualunque azione il suo governo ritenga di compiere, tutte le volte che riterrà di compierle, sia dentro che fuori dai confini dello Stato, essendo sempre e comunque in gioco la sicurezza nazionale, quella che ha messo nelle indecenti mani di Ben-Gvir. Israele ne ha il diritto, ripete Netanyahu, qualunque cosa dicano riguardo le convenzioni internazionali e il diritto del mare, non importa se sia in corso una guerra o no, piuttosto una complicatissima tregua, non importa se l'azione venga compiuta in acque internazionali, al largo, a centinaia di miglia dalla costa, non importa se si tratti di pacifici manifestanti, come era in effetti il caso, o di terroristi, di un'azione umanitaria o anche soltanto dimostrativa, come era in effetti il caso, o piuttosto di un'azione violenta condotta armi in pugno. Il governo israeliano considera provocazioni inaccettabili quelle della Sumud Flottiglia, ma ritiene pure di poter fissare a proprio arbitrio il livello di accettabilità di simili condotte e di poterlo fare a prescindere dal quadro di norme in cui si inseriscono e dalle miglia che separano le imbarcazioni dalla costa. È vero, il diritto internazionale è ormai ridotto a poverissima cosa, ma i paesi che agiscono nello scacchiere globale appartengono a due categorie: ci sono quelli che si propongono di salvarne quel che resta e di provare a ricostruirne la trama, e quelli che invece non se ne fanno più alcuna cura. Israele appartiene a quest'ultima categoria, ha la forza dalla sua parte e tanto per ora può bastare. Questa è una parte del commento di Massimo Adinolfi alle scene di Ashdod di ieri su Repubblica di oggi, Repubblica che titola La vergogna di Israele. In vero pare che Israele, o perlomeno i suoi rappresentanti, non provino molta vergogna.

E dopo questa ormia della cantante greca, della cantante turca, scusate, lapsus piuttosto pericoloso, Aynur, l'ultima tranche di rassegna stampa, andiamo sulle pagine di Le Temps, a pagina 6 in particolare il quotidiano romano torna sull'Ebola, l'Ebola che si diffonde in Repubblica Democratica del Congo e ora anche in Angola, e Stéphane Bussard appunto a pagina 6 scrive: di fronte all'Ebola l'urgenza di spezzare le catene di trasmissione, le epidemie di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo e in Angola continua a progredire, ma ha sottolineato ieri durante una conferenza stampa presso la sede dell'Organizzazione Mondiale della Sanità Lucie Bloomberg, presidente del Comitato d'Emergenza dell'OMS, riunitosi martedì sera, la situazione attuale e i criteri di un'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale sono soddisfatti, ma concordiamo sul fatto che la situazione attuale non risponde ai criteri di un'emergenza pandemica. Tuttavia, per la prima volta nella storia dell'Agenzia delle Nazioni Unite, il direttore generale dell'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, aveva dichiarato domenica che la situazione costituiva un'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale, definita dalla sigla USPPI, prima delle conclusioni del Comitato d'Emergenza, in virtù dell'articolo 12 del Regolamento Sanitario Internazionale RSI. Oggi l'OMS registra 51 casi confermati e oltre 600 casi sospetti di infezione del virus chiamato Bundibugyo. Secondo le proiezioni dell'Imperial College London, il numero dei casi potrebbe salire a 1000. Ieri sempre su Le Temps c'era una bella vignetta del solito brillante Chapat, non ho fatto in tempo a presentarvela ieri, allora lo faccio oggi, una vignetta proprio in prima pagina dove si vede un malato trasportato su addirittura su un materasso e una piccola folla di persone, di congolesi con la mascherina, che dice: in Occidente hanno diritto a delle epidemie in crociera di lusso, e il riferimento naturalmente è alla nave Ondius e alla diffusione dell'antivirus, ma anche magari al coronavirus, che forse ricorderete nelle primissime fasi dell'emergenza, ormai più di 6 anni fa, aveva visto vari casi, vari focolai sulle navi da crociera, in particolare sulla Diamond Princess, tra gennaio e febbraio 2020. Siamo arrivati alla fine della prima parte di Rassegna Stampa, ora le notizie delle 6:30, poi torniamo con le pagine culturali.

0: Tenera è la notte, a cura di Corrado Antonini. Musica per orecchie sensibili, fra incanti sonori e tentazioni oniriche. Per amore della radio, con i suoni della notte. Tenera è la notte, tutti i giorni a 12:40.
1: Rete 2.
2: Buongiorno a tutte e a tutti voi dall'informazione da Fabio Degli Antoni in studio. Nessun aumento dell'età pensionabile in Svizzera nell'ambito della riforma VS 2030 messa in cantiere a Berna. Il Consiglio federale ha posto in consultazione un progetto che prevede di limitare i prepensionamenti oltre a incentivare il proseguimento dell'attività lavorativa. A aumentare sarà l'età minima di pensionamento che passerà dagli attuali 58 a 63. Tutto ciò è inoltre legato all'introduzione della 13ª mensilità VS. Sentiamo però la responsabile del Dipartimento federale dell'Interno, Elisabeth Baumschneider.
3: Premièrement, garantir le niveau des rentes et exclure toute réduction des prestations.
4: In primo luogo, garantire il livello delle reddite ed escludere qualsiasi riduzione delle prestazioni. In secondo luogo, ripartire in modo solidale i costi legati all'evoluzione demografica. Terzo, rendere il lavoro più attrattivo prima e anche oltre l'età di riferimento, così da rafforzare il potenziale di manodopera di cui l'economia ha bisogno. Un altro punto riguarda il recupero delle lacune contributive particolarmente rilevanti, un intervento che dovrebbe migliorare le prospettive pensionistiche delle persone interessate e rendere il sistema più equo. Tutte queste misure mirano a garantire la stabilità finanziaria della VS nel decennio 2030-2040.
3: Toutes ces mesures visent à assurer la stabilité financière de la VS pour la décennie 30-40.
2: Lavoro in corso sotto le cupole di Palazzo Federale, poi c'è chi magari è preoccupato perché non saprà se e quando andrà in pensione. Sempre il Consiglio federale comunque ha stabilito che alcune prestazioni sanitarie potranno essere affidate a infermieri specializzati per sopperire alla futura carenza di medici generalisti. Spetta ora al Dipartimento federale dell'Interno elaborare il progetto. Veniamo alla giudiziaria ticinese. Si è concluso ieri il processo a carico del 33enne colombiano che nell'agosto dell'anno scorso ha cercato un approccio sessuale con una minorenne. Umberto Gatti.
5: È stato condannato a 20 mesi di cui 10 sospesi con la condizionale il 33enne colombiano che nell'agosto del 2025 ha approcciato sessualmente una 15enne al proprio domicilio. I due si erano conosciuti poco prima in treno, erano andati a bere qualcosa insieme e poi si sono recati nell'appartamento dell'uomo. Lui ammette di aver tentato l'approccio sessuale perché la ragazza era consenziente e di essersi fermato quando lei ha detto di non poter e voler andare avanti, una versione che non ha però convinto pienamente la Corte. Riconosciuti dunque i reati di atti sessuali con fanciulli, violenza carnale e coazione sessuale. Alla lettura della sentenza, il giudice Paolo Bordoli ha sottolineato come per la Corte non sia stato un caso di facile soluzione. Nel decidere ci si è dunque basati sui fatti accertati. La ragazza era minorenne e l'imputato non si è interessato di verificare l'età della vittima. È colpevole di non essersi fermato al primo lasciami pronunciato dalla vittima, ma solo al secondo rifiuto. È altresì oggettivo che nei pochi minuti all'interno della casa sia successo qualcosa che ha turbato la ragazza. L'accusa aveva chiesto 5 anni di carcere, una richiesta che la Corte ha sottolineato essere sproporzionata rispetto ai fatti. Oltre alla condanna a 20 mesi, il richiedente asilo colombiano verrà espulso dalla Svizzera per un periodo di 5 anni.
2: La Confederazione ora che ha deplorato il trattamento inaccettabile riservato ad alcuni partecipanti della Globot Flotilla, che era diretta a Gaza. Berna ha esortato Israele a rispettare il diritto internazionale e quelli fondamentali. La presa di posizione segue la condanna di diversi paesi dell'Unione Europea dopo la pubblicazione del video che mostra attivisti inginocchiati su una flottiglia diretta a Gaza. Francia, Spagna, Belgio e Paesi Bassi hanno addirittura convocato i propri ambasciatori in Israele. Nella fattispecie, sottotitolato Benvenuti in Israele, il video mostra decine di attivisti alla gogna derisi dal ministro della sicurezza Ben Gvir mentre li rimprovera sventolando una bandiera israeliana davanti alle loro facce. Dopo le violente manifestazioni tenutesi a La Paz, la capitale amministrativa della Bolivia, il Dipartimento federale degli affari esteri ha aggiornato le sue raccomandazioni di viaggio, sconsigliando di recarsi nel paese andino. In tema proprio le proteste in corso da giorni proprio in Bolivia hanno indotto il governo a annunciare un rimpasto. L'esecutivo boliviano ha inoltre aperto al dialogo coi sindacati e agli ambienti vicini all'ex presidente Evo Morales. Infine, ieri pomeriggio i bambini ricoverati al SHUV di Losanna sono stati sorpresi dalla comparsa di supereroi alle loro finestre. Tecnici specializzati in lavori in quota, in costume da Batgirl, Batman e Spider-Man si sono calati dal tetto. L'evento è stato organizzato per celebrare il primo anniversario del nuovo ospedale pediatrico e ne approfittiamo per ricordare anche le 119.000 visite fisse in agenda proposta settimanalmente dai 75 dottor Sogni della Fondazione Teodoro in 31 ospedali e 29 istituti del nostro paese. Giovedì 21 giorno di maggio, meteo svizzera informa che sarà una giornata soleggiata in tutta la Confederazione. Qualche cumulo pomeridiano sulle montagne, temperature minime stamane tra 9 e 12 gradi, massime più caldine 26, isoterme di 0 gradi e rialzo a 2900 metri. Ancora notizie adesso con Patrick Locatelli, a voi una felice giornata in nostra compagnia.
1: Lo sport.
6: Bene ritrovati, sconfiggendo anche l'Austria, la Svizzera ha fatto 4-4 ai mondiali casalinghi di hockey. Sonora batosta, la più ampia della storia, da parte dei rossocrociati, impostisi 9-0. Svizzera nuovamente in pista questa sera alle 20:20 contro la Gran Bretagna. Sempre ieri invece nel gruppo di Zurigo, Stati Uniti-Germania 4-3 ai rigori, a Friburgo Cechia-Italia 3-1 e Svezia-Slovenia 6-0. L'Aston Villa, battendo in finale a Istanbul 3-0 il Freiburg, ha vinto l'Europa League per la prima volta nella sua storia, la quinta in carriera invece per l'allenatore Unai Emery. Questa sera entro i confini nazionali scopriremo chi prenderà parte alla Superliga 2026-2027. Sarà la vincente dello spareggio tra Grasshopper e Arau, si riparte dallo 0-0 dell'andata. Il Giro d'Italia prevede la 12ª tappa, 175 km da Imperia a Novi Ligure, con il portoghese Eulalio sempre in maglia rosa e con 27 secondi di margine su Vingegaard. Infine il tennis, sono due gli svizzeri ancora in corsa per entrare nel tabellone principale del Roland Garros, la ticinese Susanna Bandecchi che nell'ultimo turno se la vedrà con la slovacca Runciakova e Leandro Riedi che affronterà il francese Herbert. Già fuori Remy Bertola, così come è stato eliminato negli ottavi a Ginevra Stan Wawrinka.
7: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Le 6:41, quasi 42 minuti, torniamo in studio. Questa è Verde Aurora. Io sono Omar Teoldi su Rete 2 e cominciamo la rassegna stampa culturale dalla NZZ, dal Feuilleton, pagina 34. Architetto sotto la suggestione del potere. Hubertus Adam parla di Le Corbusier perché è una mostra al Museum für Gestaltung a Zurigo. Lo presenta come modernista visionario e al tempo stesso opportunista politico. Le Corbusier fu senza dubbio uno degli architetti più influenti del XX secolo, con i suoi edifici plastici, spesso realizzati in cemento armato a vista, e soprattutto con le sue visioni urbanistiche, influenza ancora oggi generazioni di progettisti. Tuttavia, l'aura del genio del secolo ha subito alcune incrinature, ciò è legato soprattutto ai suoi tentativi di mettersi al servizio di regimi dittatoriali e fascisti. Le Corbusier era animato dalla propria missione, voleva costruire quasi ad ogni costo. Per questo cercò la vicinanza di potenti capitani d'industria come Gianni Agnelli, capo della Fiat, o Tomasz Bata, fondatore dell'omonimo impero calzaturiero. Ma cercò anche il contatto con i detentori del potere politico del suo tempo. Nel 1934 fece anticamera da Mussolini, che sosteneva architetti razionalisti come Giuseppe Terragni. La Casa del Fascio di Como, progettata nello stesso periodo, è oggi considerata un capolavoro dell'architettura del XX secolo, indipendentemente dalla sua funzione originaria. Il duce però rifiutò di incontrare la star dell'architettura proveniente da Parigi. Analogamente infruttuoso fu il contatto con Philippe Pétain, capo del governo fantoccio di Vichy, instaurato dopo l'occupazione della Francia nel 1940. Le Corbusier si trasferì a Vichy e prese una stanza d'albergo dove elaborò di propria iniziativa progetti per il regime, ma anche Pétain si mostrò disinteressato. Tutti questi fatti non sono nuovi ed erano in fondo noti da tempo, e in un'epoca come la nostra, in cui opera e persona non possono più essere separati con la stessa facilità di un tempo, essi diventano però sempre più centrali nel dibattito politico. Lo si vide per esempio nel 2015, quando diverse pubblicazioni affrontarono, in occasione del 50° anniversario della sua morte, la questione di come valutare le posizioni politiche di Le Corbusier. L'ottava mostra, appunto, veniamo alla mostra presentata dalla NZZ, la mostra al Pavillon Le Corbusier è ora dedicata da Christian Brändle, direttore del Museum für Gestaltung di Zurigo e quindi anche responsabile della sua sede distaccata nel quartiere di Seefeld, è dedicata al tema del costruire per il potere. La mostra si apre con l'utopia urbanistica di Corbusier, la ville contemporaine de 3 millions d'habitants, presentata al Salon d'Automne nel 22 e con la sua concretizzazione 3 anni più tardi nel Plan Voisin. Che fosse un sogno utopico o una provocazione, l'idea di radere al suolo il centro di Parigi e costruire sugli spazi liberati 26 grattacieli cruciformi è considerata una delle visioni più celebri della storia dell'urbanistica. Fantasie tecnocratiche di ordine si uniscono a una concezione all'avanguardia ispirata a Nietzsche, oltre che a un tipico odio dell'epoca verso la città storicamente cresciuta. Questo odio era condiviso da molti colleghi architetti, poiché le città vecchie densamente abitate rappresentavano, sin dalle critiche alle metropoli del XIX secolo, il simbolo per eccellenza di mancanza di igiene e condizioni di vita precarie. Dello stesso spirito era animata anche la proposta avanzata nel 1933 da Karl Moser di demolire il Niederdorf di Zurigo per sostituirlo con una fila di uniformi blocchi residenziali. Tornando a Le Corbusier, al suo rapporto con i regimi, il suo progetto più grande fino ad allora Le Corbusier riuscì a realizzarlo nel 29, nella giovane Unione Sovietica. L'edificio del Centro Soyuz a Mosca, un complesso per uffici destinato a 2500 dipendenti delle cooperative di consumo. Tuttavia la finestra temporale per l'architettura d'avanguardia nell'URSS si stava chiudendo. Il suo progetto per il Palazzo dei Soviet del 31 non ebbe successo e fu sconfitto dal progetto vincitore nello stile stalinista monumentale. La mostra zurighese si rivolge a un vasto pubblico, ma offre anche agli specialisti il piacere di ammirare una serie di originali, soprattutto provenienti dalla Fondation Le Corbusier di Parigi. Non tace gli aspetti problematici dell'architetto, ma cerca di comprenderli nel loro contesto storico, in modo simile a quanto tentò Jean-Louis Cohen nella sua perizia del 2012, priva di indulgenze ma equilibrata. Le Corbusier non fu soltanto un architetto geniale, i cui edifici figurano giustamente in parte nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO, fu anche un egomane e un opportunista alla ricerca della vicinanza con decisori
valori radicali. L'architetto è sempre stato sotto la suggestione del potere, recita un detto di Nietzsche. Architettura e morale, un tema ancora oggi estremamente attuale, un tema esposto al Museum für Gestaltung di Zurigo, al Pavillon Le Corbusier, e di cui scrive Hubertus Adam a pagina 34 della NZZ di oggi.

Sufjan Stevens a Running Start dall'album Javelin del 2023. Anche noi abbiamo cominciato un po' correndo questa mattina, ora le pagine culturali ci permettono di rallentare il ritmo e ci spostiamo sul Manifesto a pagina 12, dove Francesco Antonelli presenta un convegno Oltre la modernità liquida all'eternità intellettuale di Zygmunt Bauman, un convegno all'Università del Salento a Lecce, con una pagina, una riflessione, una presentazione appunto di Francesco Antonelli, che dice: c'è una domanda che continua a tornare ogni volta che il nostro presente sembra precipitare dentro nuove crisi. Cosa direbbe oggi Zygmunt Bauman? Che diagnosi darebbe di un mondo attraversato contemporaneamente da guerre, riarmo, crisi climatica, rivoluzione digitale, precarizzazione del lavoro e ritorno dei nazionalismi? La risposta naturalmente non possiamo conoscerla, eppure pochi sociologi contemporanei hanno saputo fornire strumenti interpretativi tanto potenti da continuare a parlarci anche dopo la loro scomparsa. La prima fase del suo pensiero, del pensiero di Bauman, è quella del rapporto tra sociologia e marxismo. Il giovane Bauman si forma dentro l'orizzonte del socialismo reale, ma progressivamente prende le distanze dalle sue degenerazioni burocratiche e autoritarie. Non abbandonerà mai però l'idea che la sociologia debba mantenere una tensione emancipativa. In questa stagione il tema centrale è il rapporto tra cultura e potere, il modo in cui le strutture sociali plasmano le coscienze e costruiscono conformismo. Già qui emerge una delle intuizioni che attraverseranno tutta la sua opera: la critica di ogni riduzione dell'essere umano a semplice ingranaggio sistemico. La seconda fase coincide con il confronto con la postmodernità, la crisi delle grandi narrazioni, il tramonto delle appartenenze collettive e la dissoluzione delle identità stabili vengono letti da Bauman non come semplice liberazione, ma come apertura di una condizione profondamente ambivalente. Da una parte il venir meno delle rigidità della modernità fordista produce nuovi spazi di libertà individuale, dall'altra dissolve quelle cornici simboliche e sociali che davano continuità e senso alle esistenze. È qui che Bauman affronta una delle questioni decisive della sociologia contemporanea: l'individualizzazione, un processo che interpreta in modo molto diverso sia dall'ottimismo neoliberale sia dal nostalgie comunitariste. L'individuo contemporaneo viene formalmente liberato da molti vincoli tradizionali, ma questa libertà si trasforma spesso in obbligo alla prestazione, all'autocostruzione permanente, alla competizione continua. La biografia diventa un compito individuale, mentre problemi collettivi e sofferenze sociali vengono scaricati sulle spalle dei singoli. In questo passaggio Bauman riprende implicitamente una grande intuizione di Émile Durkheim: la modernità rischia continuamente di produrre anomia, disgregazione, perdita di legami. Già molti anni fa avevo cercato di mostrare come, pur partendo da presupposti differenti, Durkheim e Bauman condividessero la stessa preoccupazione per gli effetti distruttivi di un individualismo puramente utilitarista e competitivo. Se per Durkheim il pathos del moderno era il rischio della dissoluzione morale della società, in Bauman quel rischio sembra diventare la realtà storica compiuta. E la terza stagione del suo pensiero coincide con la teoria della globalizzazione e della modernità liquida. Qui il sociologo polacco descrive un capitalismo che non ha più bisogno di strutture stabili, di appartenenze durevoli o di identità coerenti. Tutto deve diventare flessibile: il lavoro, i rapporti affettivi, i territori, perfino il rapporto con se stessi. La liquidità non è semplicemente una metafora culturale, è la forma sociale assunta dal capitalismo globale a tu per tu con la modernità. Francesco Antonelli mette in relazione Zygmunt Bauman con la contemporaneità in occasione di un simposio a Lecce in questi giorni, proprio sulla modernità liquida, addirittura oltre la modernità liquida. Questo era il Manifesto a pagina 12.

I titoli del radiogiornale delle 7.30. Da destra a sinistra, critiche alla riforma VS 2030 presentata ieri dal Consiglio federale. Non piace l'idea di disincentivare il prepensionamento. Coro di proteste per il video del ministro israeliano Ben Gvir che umilia i militanti della flottiglia. Insolitamente dura l'Italia, anche Berna reagisce. Meno soldati in caso di crisi o guerra, presto l'annuncio di Trump, prosegue il disimpegno verso l'Europa, ma il capo della NATO, Mark Rutte, minimizza. Atti sessuali con una minorenne a Lugano, condannato a 20 mesi un 33enne, processo complesso, durato 2 mesi, viste le versioni discordanti. Per lo sport calcio, l'Aston Villa vince in Europa.

0: League la sua prima volta, mentre ai mondiali di hockey la Svizzera torna in pista oggi contro la Gran Bretagna dopo la goleada di ieri.
1: Rete 2.

0: La seconda ora di Verde Aurora si apre con il capolavoro di Lucio Dalla, 4 marzo 1943. Noi andiamo subito nella città di Dalla, Bologna, per la corrispondenza. Buongiorno Alessandro De Bon.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, lo dicevo, oggi con te torniamo a Bologna, ma è solo per fare un breve scalo. La direzione vera è New York, per raggiungere un pezzo di Bologna che qualche settimana fa ha fatto lo stesso identico viaggio.
1: Esatto, sì, potremmo dire anche che il viaggiatore di questo Bologna-New York ha una certa età e una certa importanza, visto che è del 1500 e ha viaggiato fino a lì per partecipare da protagonista alla mostra Raphael Sublime Poetry, ovvero la grande esposizione dedicata a Raffaello dal Metropolitan, mostra che è curata da Carmen Bambach, scusate, la curatrice del Met. È in programma dallo scorso marzo e rimarrà fino al 28 giugno, e chiaramente, parlando di Raffaello, non poteva che volere e accogliere tra le sue opere l'Estasi di Santa Cecilia, che solitamente, ne abbiamo anche parlato qualche tempo fa, vive qui alla Pinacoteca di Bologna.
0: E con questo dipinto, l'Estasi di Santa Cecilia, parliamo di un Raffaello davvero all'apice del classicismo.
1: Sì, l'opera è datata 1514, ma forse addirittura 1516, quindi pochi anni prima della morte di Raffaello, che ricordiamo morì giovanissimo, da appena 37 anni, nel 1520, anche se sembra incredibile, visto che il suo nome praticamente coincide, no, con il Rinascimento italiano. È un'opera che gli fu commissionata qui in città da Elena Duglioli, e che racconta per l'appunto l'Estasi di Santa Cecilia, la patrona della musica, che, osservando e ascoltando un coro di angeli in cielo, lascia cadere ai suoi piedi la musica terrena, in questa immagine in cui è attorniata da San Paolo, San Giovanni, Sant'Agostino e Maria Maddalena. Come dicevi, appunto, è considerato uno dei quadri più importanti di Raffaello. Chiaramente parliamo della sua perfezione nella costruzione dell'immagine, nella sua capacità incredibile di racconto, di sintesi di quello che doveva raccontare. In questo caso è anche a suo modo rivoluzionario, perché per le scelte del maestro, che ad esempio decise di non raffigurare Cristo pur parlando di estasi.
0: Sì, dicevi di questo abbandono, di questo lasciar cadere la musica terrena. Non è indifferente anche la scelta fatta per rappresentare proprio questo, per simbolizzare questo abbandono, giusto Alessandro?
1: Sì, la scelta è stata quella di ammucchiare ai piedi di Santa Cecilia strumenti musicali rotti. La stessa santa tiene in mano distrattamente un organetto da cui si vede che si stanno sfilando due canne. Tra l'altro c'è una curiosità in più, perché quegli strumenti non sono opera di Raffaello, ma di Giovanni da Udine, allievo e collaboratore della bottega del maestro, che appunto si dedicò a quella parte dell'opera che è riconosciuta tra l'altro tra le migliori per la accuratezza nella proposta di quegli strumenti. Nel suo complesso, tra l'altro, l'opera è talmente riuscita che Giorgio Vasari ci costruì attorno la leggenda che Francesco Francia, l'allestitore a cui fu allestita una volta terminata, vedendola addirittura morì di crepacuore, e ci vollero parecchi anni per smentirla.
0: E tornando al lungo viaggio che ha fatto per raggiungere New York, tra le storie di questo quadro c'è anche quella legata a un altro viaggio, Ale.
1: Sì, meno volontario, diciamo così, perché l'Estasi di Santa Cecilia fu parte del bottino delle spoliazioni napoleoniche. Nel 1798 finì in Francia, tra l'altro in Francia al Louvre nel 1801 subì un restauro considerato molto invasivo, con cui la staccarono dal supporto ligneo, per fortuna non rovinandola, e poi nel 1815, grazie all'opera diplomatica di un certo Antonio Canova, riprese la strada per l'Italia e arrivò poi a Bologna, alla Pinacoteca Nazionale, dove appunto vive tutti i giorni della sua vita, a parte questi. che tra l'altro a proposito di restauri, proprio in occasione di questa mostra al MET nei mesi scorsi, la Restauratori Associati di Reggio Emilia ha interamente restaurato la cornice dorata, che quindi è arrivata a New York al suo meglio.
0: Quindi oggi parliamo più di New York che di Bologna. Cosa c'è da sapere su questa mostra, Raphael Sublime Poetry?
1: Ma che è la più grande mostra su Raffaello mai realizzata negli Stati Uniti, forse una delle più ampie e importanti di sempre, che conta oltre 200 opere, arrivate da oltre 60 musei e collezioni di tutto il mondo, quindi non solo ovviamente Bologna. È una mostra che tiene la Fornarina, la Muta, la Dama Coniglio Corno, gli Arazzi della Cappella Sistina. Potrebbe ricordare un po' la grande mostra che fu fatta alle Scuderie del Quirinale a Roma in occasione del cinquecentenario della morte di Raffaello. Si sa anche che per costruirla, diciamo così, per metterla insieme, per organizzarla, ci sono voluti 8 anni di lavoro. E presentandola, il CEO del MET, Max Hollein, l'ha definita assolutamente una milestone della storia espositiva del museo, nonché una di quelle mostre che si verifica una volta ogni generazione. Si fa presto, insomma, a capire perché l'investimento sia stato di 10 milioni di dollari e che a sponsorizzarla sia stata Morgan Stanley. Ecco, anche in questo caso potremmo considerarla un po' un esempio o un caso studio di come negli Stati Uniti pubblico e privato collaborino per la cultura. Magari arrivare a New York può essere non semplice. Quantomeno fino a luglio non venite a Bologna per vedere l'estasi di Santa Cecilia, perché rimarreste delusi. C'è un muro vuoto con un cartellino "torno subito", però magari veniteci in autunno.
0: Grazie, grazie per l'avvertimento, Alessandro De Bon. Grazie per questa corrispondenza. Buona giornata.
1: Buona giornata, grazie mille, ciao.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Floriana Foti, cantante e compositrice siciliana, qui al suo disco d'esordio nel 2022. Questa era Cutilodissi, ora un altro brano, Going to Town di Alexandre Desplat, ci avvicina al momento dell'agenda, dei maggiori appuntamenti culturali di oggi nella Svizzera italiana.

0: L'agenda con Prosenec Tute e le sue attività regionali rivolte alle persone anziane. Informazioni su corsinregio.ch.
1: Alle 18 al Museo del Dazio Grande a Rodi Fiesso la conferenza Che tempo farà oggi e che clima avremo domani? Le previsioni meteo ci aiutano ad organizzare al meglio le nostre giornate ma anche a proteggerci da eventi estremi. Marco Gaia è responsabile del settore previsioni e consulenze di Meteo Svizzera, Luca Nisi è sostituto responsabile di visione del Centro Previsioni Sud a Locarno Monti. In una conversazione con il giornalista Bruno Giussani e con il pubblico, i due meteorologi parleranno della meteo, delle evoluzione del clima alpino, di come le nuove tecnologie stanno cambiando le previsioni. Alle 18 al Dazio Grande, sempre alle 18 fino alle 19 a Muralto, al Palazzo dei Congressi, conferenza di Ottavio Brigandì, Francesco d'Assisi nel Paradiso di Dante, organizza la società Dante Alighieri di Locarno. Il relatore, il dottor Ottavio Brigandì, esplorerà in modo particolare il legame, così come descritto da Dante, tra il santo di Assisi e Madonna Povertà, con una riflessione sul contesto storico-ecclesiale del periodo medievale. Ancora alle 18 a Lugano, alla Biblioteca Cantonale, inaugurazione della mostra Edizioni Pagine d'Arte, Parole e Figure, un dialogo tra testo e immagine, una costante della casa editrice Pagine d'Arte sin dalla sua origine, favorita anche dalla presenza fondamentale nel catalogo dell'opera del pittore e illustratore Luigi Rossi. Alla serata intervengono Matteo Bianchi, Carolina Leite, Diego Fulco, Veronique Moron-Layaz e Luca Saltini. Al Lux Art House di Massagno a partire dalle 18 prosegue la rassegna Tutti i colori del giallo. Oggi l'ospite è Massimo Zamboni, intervistato dal nostro Enrico Bianda. Zamboni, storico chitarrista di band leggendarie del rock italiano come i CCCP e i CSI, oggi anche apprezzato scrittore, si racconterà in dialogo appunto con Enrico Bianda per poi dare vita a un imperdibile reading, spettacolo musicale e letterario. Ancora una volta alle 18 nell'aula magna del Dipartimento del Territorio a Bellinzona, conferenza con Christian Ferrari e David Frey, Le faggete di Lodano, iscritte dal 2021 nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO. Dopo un'introduzione ai valori del bene seriale faggete primarie antiche d'Europa, saranno presentati alcuni risultati sul monitoraggio della biodiversità fungina. A seguire proiezione del documentario La mossa del faggio, che illustra peculiarità ecologiche, storia e valori universali. E per concludere, dalle 20:30 alle 23 al Palacinema Lumen a Locarno, proiezione del documentario Mr. Nobody Against Putin, il documentario premio Oscar 2026 di David Borenstein e Pavel Talankin. In sala ci sarà il regista e produttore Andrea Segre, cofondatore di Zalab, per presentare il film.

0: Milano sperimenta rituali contemporanei, dove convivono festa, ascolto e cura di sé. Al BIM, vibrazioni afrobeat e R&B accendono la mattina come un risveglio collettivo. Un rituale di soft clubbing domenicale, tra leggerezza e socialità diffusa. Al Certosa District, il paesaggio industriale si è trasformato in spazio elettro e festivaliero. Il vecchio pennellificio ospita DJ e soft rave. E gli organizzatori del Festival Tono raccontano una nuova idea di club e culture, più attenta al benessere, inclusiva e sostenibile. Gli audiodocumentari di Laser. Soft rave a colazione. Nuovi riti laici. A cura di Anaïs Poirot. Domani alle 9 e in replica alle 22:35.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Giuseppe Bucci. Da destra a sinistra critica la riforma AVS 2030 presentata ieri dal Consiglio federale. Non piace l'idea di disincentivare il prepensionamento. Coro di proteste per il video del ministro israeliano Ben Gvir che umilia i militanti della flottiglia. Insolitamente dura l'Italia, anche Berna reagisce. Meno soldati in caso di crisi o guerra, presto l'annuncio di Trump che prosegue il disimpegno verso l'Europa, il capo della NATO però minimizza. Atti sessuali con una minorenne a Lugano, condannato a 20 mesi un 33enne, processo complesso durato 2 mesi viste le versioni discordanti. Lo sport, calcio, l'Aston Villa vince l'Europa League, la sua prima volta, mondiale di hockey, la Svizzera torna in pista contro la Gran Bretagna dopo la goleada di ieri. E dunque fa discutere la riforma AVS 2030, posta in consultazione ieri dal Consiglio federale. Non è previsto un aumento dell'età pensionabile, l'intenzione è piuttosto quella di scoraggiare il prepensionamento. L'obiettivo è far sì, insomma, che le persone lavorino di più, che lavorino il più a lungo possibile, come spiegato dalla consigliera federale Elisabeth Bohm-Schneider. Una strategia che però è criticata sia da destra che da sinistra. Paolo Latorre.
4: La riforma ha l'obiettivo di promuovere il mantenimento e la prosecuzione dell'attività lucrativa prima e dopo l'età di riferimento. Questa è la spiegazione del Consiglio federale, che ha aggiunto che l'età di riferimento con questa riforma non sarà alzata. A salire sarà invece, nell'ambito del secondo pilastro, l'età minima per il prepensionamento, che passerà progressivamente da 58 a 63 anni. Secondo il PLR si tratta di un'ingerenza nella libertà di scelta delle persone. Il consigliere nazionale Alex Farinelli.
5: Come Partito Liberale Radicale noi siamo sempre stati favorevoli a creare un sistema dove vi è flessibilità nell'età del pensionamento, dove chiunque possa valutare la sua situazione e decidere in base al tipo di lavoro che fa, in base alla situazione che si è magari anche costruito negli anni, se andare prima o dopo a beneficio della pensione.
4: Sono previste alcune eccezioni, in particolare in caso di ristrutturazione aziendale o nell'ambito di contratti collettivi di lavoro, ma non si potrebbe comunque scendere al di sotto dei 60 anni. Per i sindacati si tratta di una proposta inaccettabile. Gian Giorgio Gargantini, di Unia.
6: Ci sono professioni nelle quali si comincia a lavorare a 16-17 anni e quindi la possibilità di un prepensionamento a 60 anni è spesso sinonimo di sopravvivenza o anche solo di potersi godere un minimo di pensione. Altre professioni, il discorso può essere differente. L'importante è che ci sia la possibilità per la lavoratrice, per il lavoratore, di scegliere la migliore opzione.
4: Il progetto dovrebbe generare entrate supplementari pari a circa 600 milioni di franchi all'anno fino al 2040. Il Parlamento deve però ancora esprimersi sul finanziamento della 13ª AVS. A seconda di cosa deciderà, potrebbe rendersi necessario un finanziamento supplementare dell'assicurazione vecchiaia.
3: Sta suscitando indignazione internazionale il video in cui si vede il ministro della sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir deridere e umiliare gli attivisti della Global Sumud Flottiglia, manettati, bendati e inginocchiati. Ricordiamo che i militanti che erano diretti, che navigavano verso Gaza, tra questi c'erano anche alcuni svizzeri, erano stati fermati dall'esercito in acque internazionali e trasferiti in un carcere israeliano. Nella serata di ieri anche la Svizzera ha preso posizione, il Dipartimento Affari Esteri deplora, citiamo, il trattamento inaccettabile riservato ad alcuni partecipanti, in evidente contraddizione con le assicurazioni fornite dalle autorità israeliane.
7: L'État d'Israël ne respecte pas son quoi il s'est engagé auprès de la Suisse, auprès de notre ambassadeur.
3: Lo Stato di Israele non sta rispettando gli impegni presi, cioè di rispettare i diritti civili e politici di queste persone, ha aggiunto ai microfoni di RTS il capo della comunicazione del DFAE, Nicolas Bidot. Ci sono due cose importanti, un trattamento umano e poi soprattutto dignitoso. Non è quello che vediamo in questo video, lo Stato di Israele non rispetta i suoi obblighi, così Bidot. Da notare che anche il premier israeliano Netanyahu ha preso le distanze dal suo ministro, definendo non conforme ai valori di Israele quanto si vede nel video, dichiarazioni che però non sono servite a placare l'ira di paesi come Francia, Canada, Olanda, Belgio, Spagna, che hanno convocato gli ambasciatori di Israele nei rispettivi paesi, così come l'Italia, che per la prima volta ha reagito con insolita durezza agli atti compiuti da Israele. Sentiamo la corrispondente da Roma, Francesca Torrani.
8: Pretendono le scuse Giorgia Meloni e il suo governo, ritenendo inaccettabili le immagini esibite ieri dagli israeliani. Nel video pubblicato da Ben Gvir, che di Israele è ministro della sicurezza nazionale, vengono mostrati numerosi attivisti della Global Sumud Flotilla in ginocchio con la fronte a terra e i polsi legati con le fascette di plastica. Una donna viene sbattuta sul pavimento mentre il ministro ridacchia. Inammissibile per Giorgia Meloni e per il suo ministro degli affari esteri Antonio Tajani, che in una nota diffusa ieri pomeriggio hanno fatto sapere, oltre allo sdegno, che stanno compiendo ai più alti livelli istituzionali tutti i passi necessari per, citiamo, ottenere la liberazione immediata dei cittadini italiani, 29 sui 430 arrestati coinvolti in questo nuovo assalto in acque internazionali della Marina Militare Israeliana contro la flotta umanitaria. È stato anche convocato l'ambasciatore israeliano in Italia. È la prima volta che il governo di Roma reagisce con parole così nette e così chiare. Ancora recentemente Meloni aveva detto che non si può rischiare l'incolumità delle persone per fare iniziative che, diciamoci la verità, sembrano prevalentemente fatte per creare problemi al governo. Ieri, come abbiamo detto, ha usato tutt'altre parole.
3: Gli Stati Uniti riducono i mezzi destinati a difendere l'Europa in caso di attacco. Secondo un'anticipazione dell'agenzia di stampa Reuters, l'annuncio ufficiale di Washington agli alleati della NATO sarà fatto domani a Bruxelles. Intanto il segretario generale Mark Rutte minimizza la portata del progressivo disimpegno americano dall'Europa. Da Bruxelles sentiamo il nostro corrispondente Andrea Ostinelli.
9: Ancora una tegola sulla NATO. Stavolta la notizia anticipata dall'agenzia Reuters è che gli Stati Uniti ridurranno i mezzi disponibili per proteggere gli alleati europei in caso di crisi. Per esempio un attacco militare russo. Resterebbe comunque l'impegno di Washington a mantenere l'ombrello nucleare. Il disimpegno dell'amministrazione americana dal vecchio continente, tuttavia, va avanti spedito a un ritmo ben più sostenuto del riarmo degli europei. Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, porta avanti la sua narrazione. Continueremo ad assistere a questa trasformazione verso un'Europa più forte per una NATO più forte. Riassume in uno slogan Rutte, che in pubblico sposa la politica di Donald Trump, ammantata come occasione di rafforzamento della NATO. Mantenere solida questa alleanza comporta uno spostamento delle responsabilità, spostarsi da un affidamento eccessivo ad un solo alleato a una giusta condivisione delle responsabilità per la nostra sicurezza collettiva. Rutte riconduce a unità coerente forze divergenti, ma gli europei sono sempre più inquieti e diffidenti verso quello che fu il loro protettore. L'imposizione di portare al 5% del PIL la spesa militare per compiacere Trump, le sue mire minacciose sulla Groenlandia, i commenti insultanti sugli europei che non hanno sostenuto l'attacco all'Iran, l'annunciato ritiro di 5.000 militari a stelle e strisce dall'Europa. Le crepe della NATO sono sempre più profonde e i droni caduti negli ultimi giorni sui paesi baltici mostrano che potrebbero presto trasformarsi in voragine.
3: Ieri sera a Vienna si è concluso il più grande processo per spionaggio del dopoguerra in Austria. Egisto Ott, ex agente segreto austriaco, è stato dichiarato colpevole di aver venduto informazioni sensibili alla Russia. I giurati lo hanno condannato a 49 mesi di reclusione. Da Vienna sentiamo Susanna Bastaroli.
10: Egisto Ott era stato considerato uno dei più abili 007 austriaci, finché non venne a galla la sua seconda occupazione. Il severo funzionario vendeva ai russi informazioni sensibili, fra l'altro dati di membri del governo austriaco. Dopo un calvario giuridico durato quasi 10 anni, ieri sera i giurati di un tribunale a Vienna hanno espresso la loro sentenza. Ott è stato condannato a 4 anni di prigione per spionaggio e violazione di segreto d'ufficio. Lui continua a dichiararsi innocente, ma le prove sono schiaccianti. Fra l'altro Ott passava dati a Jan Marsalek, top manager austriaco della società di pagamento elettronico Wirecard e spia russa part-time. Dopo il fallimento di Wirecard, Marsalek era fuggito in Russia, da dove continuava a lavorare per i servizi segreti. Fra l'altro coordinava una cellula a Londra che era in contatto con Ott. Le spie furono poi smascherate e arrestate. Nei loro telefonini gli inquirenti trovarono messaggi di Marsalek e di Ott. Questo scandalo clamoroso punta i riflettori su una realtà scomoda. A Vienna, da sempre centro dello spionaggio internazionale, le spie russe non solo si muovono liberamente, ma hanno anche degli ottimi contatti al centro del potere.
3: E a Lugano ieri si è concluso invece, dopo oltre 2 mesi, il processo a carico di un 33enne colombiano condannato per atti sessuali con una minorenne. Vittima e imputato avevano dato 2 versioni completamente diverse e per questo la Corte aveva chiesto di completare le indagini. Sentiamo Umberto Gatti.
11: È stato condannato a 20 mesi, di cui 10 sospesi, con la condizionale il 33enne colombiano che nell'agosto del 2025 ha approcciato sessualmente una 15enne al proprio domicilio. I due si erano conosciuti poco prima in treno, erano andati a bere qualcosa insieme e poi si sono recati nell'appartamento dell'uomo. Lui ammette di aver tentato l'approccio sessuale perché la ragazza era consenziente e di essersi fermato quando lei ha detto di non poter e voler andare avanti, una versione che non ha però convinto pienamente la Corte. Riconosciuti dunque i reati di atti sessuali con fanciulli, violenza carnale e coazione sessuale. Alla lettura della sentenza, il giudice Paolo Bordoli ha sottolineato come per la Corte non sia stato un caso di facile soluzione. Nel decidere ci si è dunque basati sui fatti accertati. La ragazza era minorenne e l'imputato non si è interessato di verificare l'età della vittima. È colpevole di non essersi fermato al primo lasciami pronunciato dalla vittima, ma solo al secondo rifiuto. È altresì oggettivo che nei pochi minuti all'interno della casa sia successo qualcosa che ha turbato la ragazza. L'accusa aveva chiesto 5 anni di carcere, una richiesta che la Corte ha sottolineato essere sproporzionata rispetto ai fatti. Oltre alla condanna a 20 mesi, il richiedente asilo colombiano verrà espulso dalla Svizzera per un periodo di 5 anni.
3: La sanità grigionese del prossimo decennio dovrà essere più selettiva per quanto riguarda le prestazioni offerte, ma grazie a una maggiore collaborazione tra i fornitori di servizi potrà essere presente in tutto il cantone. Come ora, questo in sintesi il contenuto delle nuove linee direttive sulla salute elaborate da Coiram. Roberto Scolla.
12: L'offerta decentralizzata di assistenza sanitaria non è assolutamente stata messa in discussione, anche a causa della particolare geografia del cantone con le sue innumerevoli vallate e passi alpini. Ma non tutto potrà venire offerto ovunque. E così, mentre già ora alcuni ospedali hanno ridotto le prestazioni, altri si apprestano, molto probabilmente, a farlo. Questo varrà soprattutto per l'ostetricia, che dovrebbe scomparire sia dall'ospedale Sur Silvano di Ilanz sia da quello della Prettigovia di Davos. E questo perché, a causa dell'esiguo numero di nascite e della mancanza di personale, le due strutture intendono ridurre l'offerta chirurgica e così di fatto eliminare anche l'ostetricia. Per garantire comunque le necessarie prestazioni all'opportuna qualità, il cantone intende modificare alcune leggi per poter obbligare tutte le 11 regioni sanitarie ad introdurre un'offerta integrata in cui sono riunite varie discipline mediche e vari fornitori di prestazioni, ad esempio Spitex o cura degli anziani, per non parlare della volontà di spingere sulla digitalizzazione e l'informatica, il tutto con un aumento dal 5 al 10% dei costi sanitari sostenuti dal cantone, che attualmente spende circa 250 milioni di franchi all'anno.
3: La casetta monofamiliare è il sogno di uno svizzero su 2 e oltre il 43% delle persone vorrebbe vivere in campagna, ma la realtà invece è sempre più urbana e questa distanza tra desiderio e vita reale genera malcontento. È quanto emerge da uno studio pubblicato ieri da Money Park, società di consulenza tra le più attive sul mercato immobiliare elvetico. Sentiamo i dettagli con Manuele Ferrari.
8: I dati del 2026 evidenziano un basso tasso di soddisfazione per la propria situazione, soprattutto tra gli inquilini. Solo il 34% di chi vive in affitto in un appartamento considera questa soluzione abitativa la sua preferita. A mo' di confronto, tra chi possiede e vive in una casa unifamiliare si parla dell'89%. Abitazione monofamiliare evidenzia Money Park, che la metà della popolazione vede come sogno da realizzare. Sogno che però spesso si infrange nel momento in cui si comincia a valutare altri elementi. Centrale nella scelta di un alloggio, stando alla società di consulenza, attualmente ad esempio è la vicinanza alla rete di trasporto pubblico. Per il 67% delle donne poi è importante vivere nei pressi di zone verdi, per il 39% degli uomini è invece l'aliquota fiscale ad avere un ruolo decisivo. Nell'insieme solo il 41% di chi vive in città è molto felice della sua situazione, valore che in campagna sale invece al 58%. Fra le 1000 persone interpellate in Svizzera tedesca e Romandia, il gruppo più desideroso di cambiamenti è quello dei 25-40enni e molti, stando allo studio, risparmiano sistematicamente per acquistare un giorno una casetta, un traguardo che però è sempre più difficile da raggiungere.
3: E questo è quanto per la prima edizione del Radio Giornale di oggi. Vi lascio alle informazioni sportive.
13: Lo sport.
14: Bene ritrovati, sconfiggendo anche l'Austria, la Svizzera ha fatto 4-4 ai mondiali casalinghi di hockey. Sono a Rabatosta, la più ampia della storia, da parte dei rossocrociati, impostisi 9-0. Svizzera nuovamente in pista questa sera alle 20:20 contro la Gran Bretagna. Sempre ieri invece nel gruppo di Zurigo, Stati Uniti-Germania 4-3 ai rigori, a Friburgo Cecchia-Italia 3-1 e Svezia-Slovenia 6-0. L'Aston Villa, battendo in finale a Istanbul 3-0 il Freiburg, ha vinto l'Europa League per la prima volta nella sua storia. Quinta in carriera invece per l'allenatore Unai Emery. Questa sera entro i confini nazionali scopriremo chi prenderà parte alla Super League 2026-2027. Sarà la vincente dello spareggio tra Grasshopper e Arau, si riparte dallo 0-0 dell'andata. Il Giro d'Italia prevede la 12ª tappa, 175 km da Imperia a Novi Ligure, con il portoghese Eulalio sempre in maglia rosa e con 27 secondi di margine su Vingegaard. Infine il tennis, sono due gli svizzeri ancora in corsa per entrare nel tabellone principale del Roland Garros, la ticinese Susanna Bandecchi, che nell'ultimo turno se la vedrà con la slovacca Runciakova, e Leandro Riedi, che affronterà il francese Herbert. Già fuori Remy Bertola, così come è stato eliminato negli ottavi a Ginevra Stan Wawrinka.
15: La meteo.
16: Oggi giovedì 21 maggio, Meteo Svizzera prevede che sarà in prevalenza soleggiato con alcune velature, nel pomeriggio in montagna sviluppo di qualche cumulo, a basse quote temperatura massima attorno a 27 gradi, in alta Engadina 16. Inizialmente nelle valli superiori tendenza al vento da nord, in montagna vento debole o moderato dal settore nord, isoterma di 0 gradi a 3800 metri.

0: Pochi secondi alle 7.50, torniamo in studio Verde Aurora, Omar Teoldi al microfono, è tempo della nostra rubrica temporanea Croissant Croisette, ci colleghiamo direttamente con il Festival di Cannes con il nostro inviato Alessandro Bertoglio, buongiorno.
1: Buongiorno Omar, buongiorno a tutti e a tutti. Sì, sono sulla Croisette, sono davanti a una brasserie, per cui niente di meglio di croissant Croisette, direi.
0: che invidia Ale. Allora, tra un croissant e l'altro ci stiamo dirigendo pian piano verso la fine del festival, sabato sarà assegnata la Palma d'Oro. Del concorso magari parliamo più tardi, cominciamo da un film fuori concorso, Alessandro, quello di Andy Garcia.
1: Beh sì, è stata veramente una rivelazione. Ieri è stato presentato, vabbè, era nelle sezioni di mezzanotte, quindi l'altro ieri, però poi dopo la maggioranza del pubblico e della stampa lo ha visto ieri, è stato presentato Diamond, questo film in cui Andy Garcia fa il regista, ed è una storia molto bella, costruita molto molto bene e anche abbastanza spiazzante, perché ti racconto solo l'inizio. Tu vedi quest'uomo che sai che fa il detective, che si veste tipo LA Confidential, no? Quindi con il cappello, con la giacca, si stira la pochette, si prepara per fare tutto e praticamente esce di casa, una casa arredata stile anni 30, arredata con addirittura l'ascensore che gli entra in casa di quelli con la porta di legno scorrevole, esce di casa e viene quasi travolto da un'auto della polizia. Però è un'auto elettrica e ipertecnologica, quindi ti dici che cosa sta succedendo in questo film. E in sostanza poi dopo lì si dipana la vicenda, che è un noir classico, dove lui è rimasto come personaggio, come abitudini, come impostazione della sua vita, ancorato agli anni 30, impone alla sua segretaria di vestirsi in quella maniera, il suo ufficio è costruito proprio come se fosse un ufficio degli anni 30 in uno stabile degli anni 30, però siamo all'oggi e lui deve indagare sull'omicidio di un ricco industriale, ovviamente accusata è la moglie, perché ci sono in ballo molti molti interessi. Un film molto divertente, nella prima mezz'ora delle battute che ti spiazzano, è scritto veramente in maniera eccezionale e è piaciuto tantissimo.
0: Ah, bene, arriverà nelle nostre sale secondo te?
1: Ma per il film che è, se non lo portano in sala, diciamo che si commette quasi un reato. Penso proprio di sì. Non so dirti quando, perché comunque l'interesse è notevole, però bisogna vedere poi se i compratori svizzeri avranno fatto l'offerta giusta per poterlo comprare, ma credo proprio di sì.
0: Bene, bene. E appunto, lo dicevo all'inizio, stiamo andando piano piano verso la fine. Brevemente, Alessandro, c'è qualche film che svetta sopra tutti tra quelli in concorso, oppure la suspense è totale per la Palma d'Oro?
1: Guarda, svettare non è forse il verbo giusto, perché ci sono tanti film interessanti, tanti film che hanno caratterizzato in qualche maniera l'attenzione, alcuni l'hanno anche polarizzata, però il film che tu dici, ah, questo è sicuramente la Palma d'Oro, come era successo a me qualche anno fa per Anora, io non l'ho ancora visto, e anche confrontandoci con Moira, visto che vediamo i film in sale diverse e in momenti diversi, per cui abbiamo anche la percezione dei due gruppi diversi di stampa che le seguono, il capolavoro, quello che ti fa dire ok, andiamo a casa perché è finito tutto, ancora non l'abbiamo visto. Ne mancano quattro, abbiamo delle buone speranze, però insomma, questo è il traffico della Croisette, tanto per dire.
0: Un'edizione equilibrata.
1: Non dorme mai,
0: Sì,
1: un'edizione molto, molto equilibrata, però un paio di gradini sotto, perché noi ci aspettavamo, visto che non c'erano questi grandi film degli studios e questi grandi attori e autori americani, di poter avere una selezione di film autorali consistenti, e non è stata proprio così, perché molte sono state anche delle delusioni, per cui vedremo sabato cosa succede, che cosa decideranno.
0: Aspettiamo gli ultimi quattro, Alessandro.
1: Sì, per forza. Di solito nei festival un buon 40% delle volte vince uno degli ultimi quattro film. Ah. Magari sarà così anche quest'anno.
0: Bene, bene. Allora, grazie Alessandro Bertoglio dal Festival di Cannes, ci sentiamo domani mattina.
1: Sì, non so se sarò io o se sarà Moira, però il Croissant Quotidiano a 10 alle 8 sarà servito anche a voi.
0: Tra l'altro tu oggi sei anche ad Alphaville, giusto?
1: Sì, esatto. Beh, oggi faccio l'unplan. Alphaville, Rete 1 e Rete 3 nel pomeriggio, prima ora stasera, per cui avete modo di annoiarvi della mia presenza in questa giornata.
0: Allora ti meriti il croissant, Alessandro. Ciao, buona giornata.
1: Ciao, grazie Omar.

E questo era il Signor Blues di Anita O'Day. Ci stiamo avvicinando alla chiusura della seconda ora di Verde Aurora. Tra pochissimo i titoli del radiogiornale delle 8:30.

0: I titoli del radiogiornale delle 7.30, da destra a sinistra, critiche alla riforma VS 2030 presentata ieri dal Consiglio federale, non piace l'idea di disincentivare il prepensionamento. Coro di proteste per il video del ministro israeliano Ben Gvir che umilia i militanti della flottiglia, insolitamente dura l'Italia, anche Berna reagisce. Meno soldati in caso di crisi o guerra, presto l'annuncio di Trump, prosegue il disimpegno verso l'Europa, ma il capo della NATO Rutte minimizza. Atti sessuali con una minorenne a Lugano, condannato a 20 mesi un 33enne, processo complesso durato 2 mesi, viste le versioni discordanti. Per lo sport calcio, l'Aston Villa vince l'Europa League alla sua prima volta, ai mondiali di hockey invece la Svizzera torna in pista contro la Gran Bretagna dopo la goleada di ieri.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: pacchetti nel terreno, si potrebbe dire, e sarà tutta una nazione da scoprire, sarà tutta una nazionale da seguire, ma io credo che sarà anche questa una nazionale da amare. Dopotutto, vediamo quando la nazionale gioca in Svizzera, c'è sempre una grande partecipazione. Immagino anche che le piazze si animeranno, di tifosi davanti agli schermi giganti, quindi anche questo inizio d'estate, il mondiale dura quasi 4 settimane abbondanti, quindi arriverà già nel pieno dell'estate, sarà qualche cosa che porterà felicità, entusiasmo. E Murat Yakin lo dice in maniera molto chiara, perché gli fanno un po' una domanda per capire: ma siete pronti a rimanere tanto negli Stati Uniti? Non è che poi al primo inciampo, volo di ritorno, gli dice: biancheria fino alla finale, avremo con noi il necessario e alla peggio al bucato penseranno i vari hotel. Quindi lo dice con una battuta anche simpatica, che trasmette anche serenità e tranquillità. Credo che sia importante anche non, per quanto riguarda la nazionale di calcio, non caricare di eccessiva pretese e obiettivi questa avventura americana.
1: Allora, pagina 20 e 21 del Corriere del Ticino, Massimo Solari e Fernando Lavezzo, le nazionali di calcio e di hockey. Grazie Gianni Righinetti, buona giornata.
0: Grazie Omar, grazie a te e una buona giornata a tutti gli ascoltatori di Rete 2, ovviamente con il Corriere Ticino in mano.

E ce lo siamo ascoltato tutto, era Miles Davis, Bad Don't For Me. Questo mi dà il piacere di potervi annunciare un'edizione speciale di Montmartre martedì prossimo, il 26 maggio, in occasione del centenario della nascita di Miles Davis, un'edizione speciale che inizierà eccezionalmente alle 14:30 e cercherà di ripercorrere la vicenda artistica e umana di un'icona della musica e del costume di gran parte del Novecento. Ospiti della trasmissione saranno Luca Bragalini al Cesta Iroldi e lo speciale proporrà interviste esclusive a tre collaboratori fondamentali dell'ultimo periodo creativo di Miles Davis: Marcus Miller, il sassofonista Bill Evans e Jill Goldstein. Un pomeriggio speciale a cura di Lorenzo De Finti e Martino Dont, lo ricordo, martedì prossimo a partire dalle 14:30. Andiamo subito direttamente in altre parole.

0: In altre parole.
1: Lo spazio del commento d'autore, possiamo proprio dire così. Buongiorno Andrea Vitali, bentornato.
2: Buongiorno, grazie e buongiorno a voi.
1: Allora, siamo già al quarto incontro, è giovedì. Da dove partiamo oggi? Da un articolo di giornale?
2: Sì, partirei da un articolo di giornale che, come dire, riapre una ferita, vorrei quasi dire, non proprio vecchia come il mondo, però, come dire, una ferita, un aspetto che ha la sua bella età, è quello della salute mentale riproposta all'attualità in relazione a quello che è accaduto a Modena pochi giorni fa, cioè questa strage messa in atto da Salim El Kudri con la sua macchina lanciata a una velocità pazzesca in una via di percorrenza, in una via dove, come dire, la gente va per guardare i negozi eccetera, con le conseguenze che tutti sappiamo. E questo ha appunto riaperto il discorso sulla salute mentale, se ne è occupato soprattutto, diciamo, il Fatto Quotidiano con una bella intervista a Giuseppe Ducci, che è presidente del Collegio Nazionale dei Dipartimenti di Salute Mentale e a sua volta direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell'ASL Roma 1, che offre, come dire, un panorama abbastanza desolante in relazione all'assistenza, diciamo, all'assistenza psichiatrica e a quello che accade, che sta accadendo in Italia, che, come dire, mi piacerebbe dire sotto gli occhi di tutti, ma non è la realtà, poiché i dati indicano che questo aspetto, diciamo, della salute e l'aspetto dell'assistenza ai malati psichiatrici, come dire, è abbastanza oscurato, ecco, dagli interventi pubblici.
1: Pare effettivamente che l'autore del Fatto di Modena fosse in cura, ma poi abbia smesso di seguire i trattamenti. Qui si apre un po' una questione su quello che deve essere il confine, il limite tra la cura e il controllo, poi l'imposizione dei trattamenti ai malati.
2: Sì, certo, ecco, il fatto che lui abbia smesso il percorso di cura è solamente la punta di un iceberg, perché Giuseppe Ducci segnala che l'82% addirittura dei malati psichiatrici abbandonano a un certo punto il percorso di cura e quindi vengono persi. E questo a fronte di una carenza anche di non tanto di strutture, perché le strutture esistono i centri di riferimento, le strutture residenziali o semi residenziali. Manca però il personale che possa, come dire, seguire questi soggetti e verificare, appunto, verificare, diciamo, che il percorso di cura venga effettuato secondo i canoni clinici. Il professor Ducci segnala l'assenza in Italia di ben 7.500 operatori tra psichiatri, psicologi, infermieri e assistenti sociali, e questo ovviamente mette in gravissima difficoltà un apparato che dovrebbe occuparsi di una malattia, come dire, di malattia o di un disagio abbastanza particolare, perché, come dire, la malattia mentale non si può misurare con il termometro, non la puoi toccare, ecco, e quindi questo segnala un'ulteriore difficoltà nell'approcciare pazienti di questo tipo, nel seguirli e nel portarli verso uno stato di relativo benessere. Sono quindi grossi problemi che di tanto in tanto poi provocano anche, hanno anche delle conseguenze come quelle che sono accadute recentissimamente a Modena.
1: Mi viene in mente, Andrea Vitali, quanto abbiamo letto stamattina in rassegna stampa prima delle 7 a proposito di Zygmunt Bauman e della sua teoria sullo svanire delle cornici di senso che davano un senso individuale ma soprattutto collettivo all'esistenza. In questo vuoto poi la salute mentale spesso vacilla.
2: Assolutamente sì, perché un'altra osservazione molto puntuale effettuata da Ducci è quella relativa all'età estremamente giovane, in relazione anche al periodo pandemico, che, come sappiamo, ha provocato avuto delle conseguenze abbastanza importanti. È interessante notare come lui sottolinea non c'è stato un incremento di suicidi, ecco, in relazione al periodo pandemico, ma invece c'è stato un notevolissimo aumento di comportamenti, chiamiamoli dissonanti, quindi atteggiamenti parasuicidari, disturbi del comportamento alimentare, bullismo, aggressività e soprattutto in età estremamente giovane, e anche dipendenze, abusi o poliabusi che poi provocano conseguenze ben note. E questo ha determinato, diciamo, un incremento di disagio psicologico, che poi si tramuta poi in un disagio sociale, in un disagio fisico, in un disagio comportamentale, e necessiterebbe di una maggiore attenzione nei confronti di questo problema. Ma con una sorta di battuta, sempre il professor Giuseppe Ducci segnala che nelle sale dove loro intervengono ci sono più sedie che personale addetto ad occupare queste sedie, diciamo, per essere formato e poi immesso sul territorio.
1: Un problema anche di formazione, quindi, ma forse riguardo ai giovani si sono anche perse quelle figure, quei capisaldi che li aiutavano a restare in carreggiata nel percorso di crescita.
2: Beh, lì, come dire, il discorso si allarga naturalmente anche all'ambito familiare. Sicuramente i criteri educativi sono cambiati nel corso del tempo, c'è una maggiore libertà da parte delle nuove o nuovissime generazioni nell'approcciare a sistemi, diciamo, comunicativi che un tempo erano solamente, diciamo, nella mente di Dio. Quindi c'è forse un divario nella crescita in termini proprio di coscienza e di comportamenti. L'illusione forse che con i mezzi tecnologici attualmente a disposizione si possa crescere più e maturare più velocemente rispetto a quella che può essere una maturazione fisiologica mediata appunto da un'educazione familiare, da un'educazione scolastica, da un'educazione anche personale mediata, che ne so, anche dalla lettura, vorrei dire, non tanto per tirare l'acqua al mio mulino, ma perché si sa che, diciamo, che la lettura è un modo per crescere e per educarsi nell'approcciarsi poi alle relazioni con gli altri.
1: Siamo partiti da quanto successo a Modena sabato scorso per parlare di salute mentale. Andrea Vitali, grazie, e domani sarà l'ultimo appuntamento per In altre parole insieme. Io le auguro una buona giornata, a presto.
2: Altrettanto, a voi grazie e buon lavoro.
0: Rete 2.

Osi a Pentecoste, orchestra della Svizzera italiana. Direzione Charles Dutoit. Solista Frank Peter Zimmermann, violino. Musiche di Ludwig van Beethoven e Nikolai Rimsky-Korsakov.

0: Osia Pentecoste. In diretta su Rete 2, dalla Sala Teatro dell'AC a Lugano, sabato alle 20.
1: Rete 2.
2: Buongiorno da Giuseppe Bucci. Da destra a sinistra, critiche alla riforma AVS 2030 presentata ieri dal Consiglio federale. Non piace l'idea di disincentivare il prepensionamento. Coro di proteste per il video del ministro israeliano Ben-Gvir che umilia i militanti della flottiglia. Insolitamente dura l'Italia, anche Berna reagisce. Gli Stati Uniti incriminano Raul Castro, aumenta la pressione su Cuba, ma Trump nega che sia il preludio a un'imminente invasione dell'isola. Fa discutere la riforma AVS 2030 posta in consultazione ieri dal Consiglio federale. Non è previsto un aumento dell'età pensionabile, l'intenzione è piuttosto quella di scoraggiare il prepensionamento, una strategia che però è criticata sia da destra che da sinistra. Paolo Latorre.
3: La riforma ha l'obiettivo di promuovere il mantenimento e la prosecuzione dell'attività lucrativa prima e dopo l'età di riferimento. Questa è la spiegazione del Consiglio federale che ha aggiunto che l'età di riferimento con questa riforma non sarà alzata. A salire sarà invece, nell'ambito del secondo pilastro, l'età minima per il prepensionamento, che passerà progressivamente da 58 a 63 anni. Secondo il PLR si tratta di un'ingerenza nella libertà di scelta delle persone. Il consigliere nazionale Alex Farinelli.
4: Come Partito Liberale Radicale noi siamo sempre stati favorevoli a creare un sistema dove vi è flessibilità nell'età del pensionamento, dove chiunque possa valutare la sua situazione e decidere in base al tipo di lavoro che fa, in base alla situazione che si è magari anche costruito negli anni, se andare prima o dopo a beneficio della pensione.
3: Sono previste alcune eccezioni, in particolare in caso di ristrutturazione aziendale o nell'ambito di contratti collettivi di lavoro, ma non si potrebbe comunque scendere al di sotto dei 60 anni. Per i sindacati si tratta di una proposta inaccettabile. Gian Giorgio Gargantini, di Unia.
5: Ci sono professioni nelle quali si comincia a lavorare a 16-17 anni e quindi la possibilità di un prepensionamento a 60 anni è spesso sinonimo di sopravvivenza o anche solo di poter godere un minimo di pensione. Altre professioni il discorso può essere differente. L'importante è che ci sia la possibilità per la lavoratrice, per il lavoratore, di scegliere la migliore opzione.
3: Il progetto dovrebbe generare entrate supplementari pari a circa 600 milioni di franchi all'anno fino al 2040. Il Parlamento deve però ancora esprimersi sul finanziamento della 13ª AVS. A seconda di cosa deciderà, potrebbe rendersi necessario un finanziamento supplementare dell'assicurazione vecchiaia.
2: Sta suscitando indignazione a livello internazionale il video in cui si vede il ministro della sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir deridere e umiliare gli attivisti della Global Sumud Flottiglia, manettati, bendati e inginocchiati dopo essere stati prelevati in acque internazionali e portati in un carcere israeliano. Ricordiamo che ci sono anche alcuni svizzeri e nella serata di ieri anche Berna ha preso posizione. Il Dipartimento Affari Esteri fa sapere che, citiamo, il trattamento inaccettabile riservato ad alcuni partecipanti non va bene.
6: L'État d'Israël ne respecte pas son quoi il s'est engagé auprès de la Suisse, auprès de notre ambasciata.
2: Il trattamento di Israele non sta rispettando gli impegni presi riguardo i diritti civili e politici di queste persone, ha aggiunto ai microfoni di RTS il capo della comunicazione del DFAE Nicolas Bidot. Un trattamento umano e dignitoso è importante, ma non è quello che vediamo in questo video. Lo Stato di Israele non rispetta i suoi obblighi, così Bidot. Più dure le reazioni di paesi come Francia, Canada, Olanda, Belgio o Spagna, che hanno convocato gli ambasciatori di Israele nei rispettivi paesi, così come l'Italia, che ha reagito con insolita durezza chiedendo le scuse di Israele. Gli Stati Uniti accentuano la pressione su Cuba. Il Dipartimento di Giustizia americano ha annunciato l'incriminazione dell'ex presidente cubano Raul Castro con l'accusa di aver avuto un ruolo nell'abbattimento nel 1996 di due aerei civili pilotati da oppositori politici. Nell'attacco morirono 4 persone. Sentiamo Sofia Stroppini.
7: Cuban military aircraft shot down 2 civilian planes.
8: Era il febbraio del 1996 e l'allora presidente degli Stati Uniti Bill Clinton riferiva dell'abbattimento da parte di Cuba di 2 aerei civili nei pressi dell'isola. Morirono 4 persone.
9: Today we are announcing an indictment charging Raul Castro with conspiracy to kill.
8: 30 anni dopo, il ministro della giustizia statunitense ad interim accusa l'ex leader cubano Raul Castro e altre 5 persone di esserne responsabili. Raul Castro, fratello del rivoluzionario Fidel, oggi ha quasi 95 anni. Nonostante non ricopra più posizioni politiche, si ritiene che sia ancora molto potente. La reazione da parte di Cuba è stata forte. L'attuale presidente Miguel Díaz-Canel ha affermato che si tratta di un'azione senza alcun fondamento giuridico e ha ribadito che l'abbattimento dei velivoli fu legittima difesa del proprio spazio aereo. L'ambasciatore cubano presso l'ONU ha ipotizzato che questa operazione serva a giustificare un'aggressione militare contro Cuba. In gennaio, a un'incriminazione statunitense era seguita la cattura del presidente venezuelano Nicolás Maduro.
10: Should we expect any escalation here or should they expect anything?
8: Yes. No. Tuttavia, per il momento, il presidente statunitense Donald Trump ha smentito l'ipotesi di un'escalation.
11: There won't be escalation.
8: L'incriminazione di Castro sembrerebbe quindi un gesto simbolico, destinato però a far aumentare ancora di più la pressione sull'isola, su cui gli Stati Uniti hanno già imposto un rigido blocco dei rifornimenti di carburante.
2: A Lugano si è chiuso ieri, dopo oltre due mesi, il processo a carico di un 33enne colombiano condannato per atti sessuali con una minorenne. I dettagli con Umberto Gatti.
12: È stato condannato a 20 mesi, di cui 10 sospesi, con la condizionale il 33enne colombiano che nell'agosto del 2025 ha approcciato sessualmente una 15enne al proprio domicilio. I due si erano conosciuti poco prima in treno, erano andati a bere qualcosa insieme e poi si sono recati nell'appartamento dell'uomo. Lui ammette di aver tentato l'approccio sessuale perché la ragazza era consenziente e di essersi fermato quando lei ha detto di non poter e voler andare avanti, una versione che non ha però convinto pienamente la Corte. Riconosciuti dunque i reati di atti sessuali con fanciulli, violenza carnale e coazione sessuale. Alla lettura della sentenza, il giudice Paolo Bordoli ha sottolineato come per la Corte non sia stato un caso di facile soluzione. Nel decidere ci si è dunque basati sui fatti accertati. La ragazza era minorenne e l'imputato non si è interessato di verificare l'età della vittima. È colpevole di non essersi fermato al primo lasciami pronunciato dalla vittima, ma solo al secondo rifiuto. È altresì oggettivo che nei pochi minuti all'interno della casa sia successo qualcosa che ha turbato la ragazza. L'accusa aveva chiesto 5 anni di carcere, una richiesta che la Corte ha sottolineato essere sproporzionata rispetto ai fatti. Oltre alla condanna a 20 mesi, il richiedente asilo colombiano verrà espulso dalla Svizzera per un periodo di 5 anni.
2: Siamo allo sport. Nel calcio, primo trionfo europeo per l'Aston Villa, che battendo in finale 3-0 il Freiburg ha vinto l'Europa League, appunto primo titolo europeo della storia dell'Aston Villa. Per i mondiali di hockey la Svizzera torna in pista oggi contro la Gran Bretagna dopo la goleada di ieri contro l'Austria. È tutto, a più tardi.
1: La meteo.
13: Il tempo oggi giovedì sarà in prevalenza soleggiato con alcune velature, nel pomeriggio in montagna sviluppo di qualche cumulo, a basse quote temperatura massima attorno a 27 gradi, in Alta Engadina 16, inizialmente nelle valli superiori tendenza al vento da nord, in montagna vento debole o moderato dal settore nord, isoterma di 0 gradi a 3800 metri.

Atmosfera da Giro d'Italia in questa storica Bartali di Paolo Conte del 79, Giro d'Italia che la prossima settimana sarà anche sulle strade ticinesi, partendo da Bellinzona, salendo poi ridiscendendo la valle di Blegno prima di un arrivo in Leventina a Cari. Ci sarà sicuramente qualcuno seduto in cima a un paracarro ad aspettare il passaggio del gruppo.

La Christian McBride Big Band e Cecil McLaurin Salvant con la loro All Through the Night. Abbiamo tempo ancora per un brano, Far Niente, del duo Musica Nuda di Petra Magoni e Ferruccio Spinetti. Prima della rivista, oggi approfondiremo un articolo dalla Letteratura e Noi con Emanuele Zinato.

0: La rivista.
1: Qualche settimana fa in Italia le nuove indicazioni nazionali per i licei emesse dal Ministero dell'Istruzione hanno suscitato vive reazioni, soprattutto per la scelta di ritardare la lettura dei Promessi Sposi al quarto invece che al secondo anno, come era il caso in precedenza, lasciando tra l'altro agli insegnanti una maggior libertà di scelta sui testi da proporre agli studenti. Detto che in Ticino i Promessi Sposi già si leggono al quarto anno di liceo, che poi se guardiamo l'età degli alunni sarebbe il quinto in Italia, la questione apre interrogativi profondi sul rapporto con la letteratura, la lingua e sull'immaginario storico e civile che uno Stato, attraverso il suo sistema di istruzione, vuole offrire ai cittadini. E di questo ha scritto sul sito La Letteratura e Noi, proponendo tra l'altro anche una alternativa valida ai Promessi Sposi, ha scritto Emanuele Zinato, critico letterario e saggista attivo presso l'Università di Padova. Buongiorno, ben trovato Emanuele Zinato.
2: Buongiorno a voi, buongiorno.
1: Allora, per cominciare, lei suggerisce di rinunciare al teatrino tra conservatori contro innovatori, un po' per partito preso su questa questione dei Promessi Sposi, e di provare a svolgere un vero esercizio di valutazione, mettendo sui due piatti della bilancia quello che si perde e quello che si guadagna da uno slittamento, addirittura da un abbandono della lettura obbligatoria dei Promessi Sposi. Ecco, lei che immaginiamo l'esercizio lo ha svolto, cosa rischiamo di perdere senza il romanzo del Manzoni, cosa invece potrebbe guadagnare la scuola?
2: Allora, chi insegna sa molto bene quanto per lessico, sintassi, sentenze morali il romanzo di Manzoni risulta molto spesso indigeribile per studentesse e studenti adolescenti, e di come il testo vada sempre con molta fatica mediato da una lettura ad alta voce in classe, come avviene anche per Boccaccio e per altri grandi classici, e spesso viene ridotta a una parodia, no? Nozze ostacolate da un cattivo, provvidenza, lieto fine, eccetera. Tuttavia, con la lettura dei Promessi Sposi si realizzava il primo incontro di adolescenti con un classico della nostra tradizione, ed era anche una sfida in cui i migliori insegnanti superavano il rischio della ripetizione sclerotizzata e collaudavano il testo sulla frontiera della classe, della scuola, e talvolta alcune parti risultavano nuove, inaspettate, inedite: la peste, i tumulti del pane, Cecilia, eccetera. Cioè, come Calvino ha suggerito, un classico è quel testo che ogni lettura rinnova e ogni lettura propone nuove interpretazioni. Questo si rischia di perdere, di fatto, e soprattutto si rischia di perdere un testo condiviso che costituisce una sorta di sapere comune per tutte e per tutti, come appunto allora, alla fine dell'Ottocento, quando è diventato prescrittivo, il legislatore pensava naturalmente. Quindi il problema è dialettico, non si tratta appunto, come lei ha detto giustamente, né di attestarsi su un'imperitura bellezza di un classico, ma nemmeno di considerarlo semplicemente con disinvoltura sorpassato. Ecco, questa è la posizione che io cerco di assumere.
1: Quindi lei, se capisco bene, sostiene la necessità di un testo condiviso, di una sorta di canone che legano tutti, o perlomeno tutti quelli che frequentano il liceo. Le nuove indicazioni nazionali invece lasciano libera scelta agli insegnanti tra un'ampia lista di opere e una vasta gamma anche di generi. Lei cosa pensa di questo aspetto?
2: Penso che si tratti di una falsa libertà, perché appunto, come per scelte fondamentali, è come dire ciascuno per sé il mercato per tutti, perché in realtà il pulviscolo di testi proposti è potenzialmente infinito. Cioè, si tratta di alcuni suggerimenti di una lunga lista, qui ci sono fantasy, testi stranieri, classici moderni italiani, ma anche qualunque altra scelta del docente potrebbe andar bene. Ora, questo va bene per avviare la lettura, ma non per accostarsi a una tradizione, e quindi bisogna in qualche modo avere un coraggio politico di individuare un testo che è più moderno, ma possa essere della stessa statura civile e linguistica dei Promessi Sposi.
1: E allora arriviamo alla sua proposta, che è la tregua di Primo Levi, la sua possibile alternativa ai Promessi Sposi. Innanzitutto perché proprio questo volume, poi le chiedo anche in seconda battuta di riflettere sul fatto che il romanzo di Manzoni, ne accennava lei in parte, è stato introdotto obbligatorio un secolo e mezzo fa, eravamo a fine 800 all'uscita o nella fase tardiva del Risorgimento, si portava con sé anche tutto questo bagaglio culturale e politico. Qual è il nuovo paradigma di coesione che porterebbe la tregua?
2: Allora, innanzitutto si tratta di un classico canonizzato su scala globale, cioè i Complete Works di Primo Levi, la traduzione integrale dell'intera opera in America e in Inghilterra, ha prodotto un'edizione che viene letta da in tutto il mondo. E già questo è raro per la nostra tradizione, che naturalmente è piccola, no? Rispetto alla globalità. Questo è un elemento importante, la sua circolazione a livello planetario. Gli altri due elementi sono la grande ricchezza linguistica, per cui sul piano linguistico della formazione di una migliore lingua comune, la lingua di Levi è ricca, precisa, cristallina, universale, comprensibile, capace di mediare tra tecnica, scienza e letteratura e poesia, cosa rara, le due culture vengono in qualche modo coniugate da questa lingua, unendo classicità e scientificità con una ricca serie di similitudini. Questo è un primo elemento di carattere formale linguistico, una migliore formazione di una lingua comune per tutte e per tutti, a dispetto dell'impoverimento terribile che subisce ogni giorno la nostra lingua. L'altro elemento riguarda il piano civile, cioè la costruzione di un immaginario condiviso in cui al posto del paradigma risorgimentale che appunto abitava il progetto manzoniano ci sia un paradigma che riguardi le guerre moderne e riguardi l'itinerario di reduci italiani nello scenario immenso europeo, dall'Europa alla Russia, dalle baracche del Lager fino al castello di Fate della Casa Rossa, fino al Danubio, per poi tornare appunto per il Brennero in Italia. È un'allegoria, una grande allegoria che ci rappresenta anche come italiani, quel gruppo di reduci, in maniera epica e comica, indimenticabile appunto in quel linguaggio, rappresenta i nostri attuali destini, ha a che fare con le migrazioni, unisce l'euforia della pace appena conquistata in Europa alla catastrofe incombente, perché tregua vuol dire appunto pausa fra due guerre. Ecco, questo credo che sia abbastanza perché Manzoni possa essere affiancato o perfino sostituito da una proposta comune su cui la critica avrebbe potuto convergere e il legislatore avrebbe potuto anche accogliere questo tipo di proposta. So che è un po' un'utopia, però si ragiona anche sulla base di utopie e soprattutto di utopie condivise.
1: E dunque la necessità di nuove utopie condivise, la sua proposta, Emanuele Zinato, la tregua di Primo Levi in luogo dei Promessi Sposi nel canone delle letture obbligatorie al liceo, la sua proposta formulata in un articolo sulla letteratura e noi, grazie per avercelo presentato, buona giornata.
2: Buona giornata a voi tutti, grazie.

Siamo in chiusura, dopo di noi il laser dal titolo I Califfi, quei bravi ragazzi beat, oggi a cura di Sabrina Faller. La scena musicale giovanile degli anni 60 è tutta un fermento, mentre i Beatles e i Rolling Stones impazzano nel mondo, Domenico Modugno conquista l'America. All'ombra dei nuovi fermenti pop e rock anglosassoni e di una lunga tradizione melodica, nascono in Italia gruppi musicali beat che si contendono la scena. Tra questi I Califfi, fondati a Firenze nel 1965 da Franco Boldrini, bassista, cantante, paroliere e frontman del gruppo. Nel periodo di attività, compreso tra il 1965 e il 1976, attraversano numerose esperienze musicali, dal beat al folk rock fino al rock progressivo, cambiando spesso formazione. Si avvicendano musicisti come Piero Barbetti alla batteria, Paolo Tofani alla chitarra o Giacomo Romoli all'organo Hammond. Lanciati da Giorgio Gaber, agguantano il grande successo con Così ti amo, cover di To Love Somebody dei Bee Gees. Le manifestazioni musicali di quegli anni si chiamavano Cantagiro, Festival Bar, Un disco per l'estate, e loro non ne perdono una. Franco Boldrini, 88 anni, fondatore e anima del gruppo, nonché autore di tutti i brani, racconta la sua avventura musicale in questo laser al microfono di Sabrina Faller, in onda tra pochissimo. A seguire, poi, dopo il notiziario delle 9:30, Parade, oggi con Lalita del Parente, poi dalle 11:00 torna l'attualità culturale con Alphaville, al microfono Cristina Artoni per tutta questa settimana. Io ringrazio tutti voi all'ascolto, da Omar Teoldi l'augurio di una serena giornata e a risentirci domani.

0: questa canzone è nei ricordi di quelli che avevano 20 anni negli anni 60. To Love Somebody è un brano dei Bee Gees, ma la versione italiana, questa Così ti amo che stiamo ascoltando, è di Franco Boldrini, musicista, paroliere, cantante, bassista, fondatore del gruppo musicale I Califfi, attivo dal 1965 al 77. Questo è stato uno dei loro maggiori successi discografici in un'epoca in cui si compravano i 45 giri in vinile nei negozi di dischi più vicini. Ci troviamo a Firenze, nella casa di Franco, che oggi ha 88 anni, e innanzitutto lo ringraziamo per aver accettato questa intervista.
1: Ringrazio lei, Sabrina, che ha avuto la pazienza di sentire un'avventura che è iniziata negli anni 60.
0: Com'è cominciata la sua vita musicale?
1: Io stavo giocando ancora al calcio, ero nell'Empoli nel 57, però contemporaneamente seguivo la musica, insomma fin da bambino ero sempre stato in mezzo alla musica, avevo la zia professoressa che faceva le prove con le violiniste, io avevo 4-5 anni e sentivo già allora la musica classica, insomma ero immerso nella musica. E appunto nel 57 cominciai a praticare anche il dance famoso della bussola in Versilia. E lì c'era un quartetto, i Four Saints, oltre naturalmente a Carosone e tutti i più grandi nomi che esistevano in Italia. Però io mi innamorai di questo quartetto, era proprio il classico quartetto di piano, basso e batteria e contrabbasso. E da lì decisi di studiare il contrabbasso, pur giocando ancora al calcio, che poi appunto abbandonai nel 60. Feci un paio di anni di studio insieme a un professore di contrabbasso e poi fui anche allievo di un contrabbassista di Quattro di Lucca, Giovanni Tommaso, che tuttora è un nome. Mi portò a Bologna da un liutaio e presi un bellissimo contrabbasso che poi appunto lo usai in seguito. E da lì inizia, diciamo, la vera storia musicale.
0: Franco ha evocato il ricordo di un locale notturno storico e glorioso, la Bussola di Sergio Bernardini in Versilia, aperta nel 1955, dove si sono esibiti grandi cantanti, musicisti e orchestre, a cominciare dall'orchestra di Renato Carosone, artisti italiani e internazionali, da Aretha Franklin a Ray Charles, da Chet Baker a Miles Davis, Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, Josephine Baker e naturalmente Mina, che si è esibita lì fin dai primi anni 60 fino al 78. Franco, dove l'ha portata poi lo studio del contrabbasso?
1: Ecco, lo studio del contrabbasso entrai, posso dire, nel professionismo in una stanza della ditta Ceccherini in piazza Antinori a Firenze. Proprio lì nella vetrina, all'interno naturalmente, c'erano montati degli strumenti, contrabbasso, batteria, una tastiera, amplificatore per chitarra, eccetera, e ci si alternava a fare delle jam session. Una cosa interessantissima, perché la gente che passava per strada si fermava perché vedeva all'interno dal vetro appunto queste esibizioni. E da lì appunto io stavo facendo un giorno del 1960 una jam session con tutti gli spettatori anche all'interno, e ce n'era uno particolarmente vicino a me che mi osservava. Alla fine della jam session questo signore si chiamava Giancarlo Chiari e aveva la sua orchestra che si esibiva al River Club a Firenze, che era il miglior locale di night club, e mi chiese se ero libero. Io dissi certo sì, sono liberissimo, e se avevo intenzione di entrare nella sua orchestra. Io gli dissi di sì, quando cominciamo? E lui mi disse stasera. Mi portò a casa sua, mi dette uno smoking bianco e la sera stessa io iniziai a River Club, naturalmente senza prove né niente, però ormai io i pezzi maggiori li sapevo già, sicché insomma poi avevo tutto il tempo per imparare anche il repertorio di Giancarlo Chiari, e da lì iniziò la collaborazione con Giancarlo fino a andare in tournée in America, in Germania, a Duisburg, e poi da lì direttamente in America per 8 mesi. Quando approdammo a New York, naturalmente per le strade cominciai a visitare tutti i negozi di dischi che erano aperti 24 ore su 24. Nelle vetrine c'era l'LP di Carosone e di Domenico Modugno, quindi io avevo il mio repertorio, anche mi ricordo l'ultimo dell'anno, facevo un grande successo con i pezzi di Carosone, naturalmente il Volare di Modugno, ma soprattutto con i pezzi napoletani, i Tevuria Vasà, Voce Notte, e tutti i pezzi anche di Peppino Di Capri, ecco, che l'aveva rivisitati tutti in quel periodo, e il successo era assicurato.
0: Seconda tappa musicale.
1: Quando tornai dall'America ebbi la proposta da Franco Godi. Franco Godi, che poi appunto è diventato il numero uno dei caroselli e dei jingle, e però aveva un quartetto e facemmo dei mesi al Lido di Catona, facemmo un discreto successo e poi approdammo in Svizzera, a Ginevra, all'Hotel Richemont, con la cucina francese eccezionale. Provavamo anche dopo le passeggiate sul lago con Picheo alla batteria, il mio grande amico, e da lì scaturì anche con Godi una doppia collaborazione anche per tutti i caroselli. I maggiori caroselli che erano in Italia, io ero fisso al contrabbasso a collaborare con Franco, che era, come ho detto prima, il numero uno in Italia.
0: Come è avvenuto poi l'incontro con Edoardo Vianello? Perché sappiamo che è iniziata veramente da lì la carriera che prende slancio.
1: Esatto, sì. Infatti con Franco Godi noi eravamo nell'estate del 63, eravamo a Punta Ala. Il dancing è bellissimo, frequentato dai giovani, e facevamo un grosso successo. Mi ricordo alla batteria c'era Piero Barbetti, che purtroppo adesso non c'è più. Andava di moda al twist, quindi tutti i giovani erano sempre in pista. Noi avevamo un bellissimo repertorio, c'era anche il twist del Battimani, era di Franco Godi stesso, e una sera venne ospite Peppino Di Capri e un'altra sera venne Edoardo Vianello, però Edoardo Vianello venne solo col pianista e quindi chiese al batterista e a me al contrabbasso se lo potevamo accompagnare. Noi naturalmente dicemmo di sì. Vianello si innamorò tanto di questa sezione ritmica che ci fece la proposta di entrare con lui per fare un quartetto e naturalmente spaziare in tutta Italia. Accettammo e dopo qualche mese eravamo incorporati nel Vianello Quartet.

0: e nacquero i califfi. Ma come nacquero i califfi?
1: I califfi nacquero proprio, possiamo dire, dalla bocca di Edoardo Vianello, perché quando facemmo il Cantagiro nel 64
0: nacquero i califfi.
1: I califfi nacquero proprio, possiamo dire, dalla di Edoardo Vianello, perché quando facemmo il 64

0: Califano fu messo anche nella copertina del 45 giri di Tremarella, quindi ci seguiva sempre perché ormai era un amico fisso molto intimo anche di Edoardo. E durante la cena, appunto, Edoardo lo interrogò e gli disse: Califfo, perché domani quando ci presenterà la presentatrice non gli facciamo dire ecco a voi Edoardo Vianello e i Califfi? Califano annuì con la testa perché non gli importava certamente niente. E io presi al volo quella frase lì perché capii che io avevo già in mente di fare un quartetto mio. Quindi il giorno dopo comprai tre t-shirt bianche, comprai un nastro isolante nero e cominciai a fare la scritta sulle magliette. Califfi, naturalmente a fare la C con nastro isolante era un problema e c'era Gino Paoli che ci osservava lì su un tavolo mentre noi con le forbici facevamo, diciamo, quella scritta e rideva, ci prendeva in giro. Però bisogna calcolare, eravamo nel 1964 e per me quello lì era uno spot incredibile perché andava in diretta nella TV nazionale, quindi era, diciamo, uno spot che proiettava la mia intenzione del complesso futuro.
1: Nascono i califfi, ma chi sono i califfi oltre a Franco Boldrini?
0: Naturalmente io partii dal zero quando decisi proprio di lasciare Vianello e cominciai a sentire vari complessi in giro che c'era a Firenze. Capitai una sera al Teatro Puccini e c'erano diversi complessi. Mi piaceva un batterista, sicché alla fine della loro esibizione lo chiamai e chiesi al batterista se voleva entrare nel complesso I Califfi. E lui mi disse: certo, sì, chi siamo? E io gli dissi: io e te. Questo era Marco Vecchio. Poi lui mi fece conoscere il suo amico chitarrista Marco Bracci. Avevano tutto un repertorio dei Beatles, quindi anche nella mia mente c'erano i Beatles, naturalmente. Incorporai anche il chitarrista. E poi a Ceccherini conobbi Giacomo Romoli, il pianista che veniva dalla Francia e era senza lavoro, e fu incorporato anche lui nei Califfi. E questi furono proprio i primi che io chiamai i primi quattro Califfi. Facemmo anche un primo 45 giri, Ti giuro è così, e Sotto casa tua. Ti giuro è così era un brano, diciamo, una cover dei Kinks, e poi di Freddie and the Dreamer, però non ufficialmente, non era una casa discografica vera, insomma. Però il primo 45 giri fu questo qui che ci dava una spinta anche per migliorarci, e poi dopo, appunto, seguirono anche altri elementi. Dopo qualche mese entrò addirittura anche Paolo Tofani, che poi dopo entrò negli Area.
1: Quando avete costituito i Califfi, quale idea, quale progetto musicale avevate? Vedevate dei modelli, degli esempi da seguire guardandovi intorno?
0: L'inizio non fu semplice. Allora non c'erano le discoteche, c'erano i dancing, le balere e c'erano sempre le orchestre. Non c'era la discoteca classica che venne a metà degli anni 70. Noi non eravamo ancora un nome, c'era da fare un repertorio molto semplice che piaceva alla gente, ma con i brani di allora, quindi i brani di Fred Buongusto, Peppino Di Capri, Gianni Meccia, tutti quei pezzi che erano richiesti, però tutto questo cambiò quando fummo invitati a fare un giro beat, il famoso giro beat nel 65, presentato da Giorgio Ariani, mi ricordo. Era un giro, appunto, si faceva del Palazzetto dello Sport di Bologna, di Roma, di Milano e di Genova. Però a Milano ogni complesso c'era i Nomadi, c'era i Dick Dick, i Fu, l'Equipe 84, i Profeti, c'erano tutti i più grandi complessi di allora, insomma. Ognuno di noi faceva due pezzi e noi facemmo Don't Let Me Be Misunderstood, mi ricordo ancora, e Al Mattino, che era un pezzo nostro. Alla fine dell'esibizione, quando io scesi dal palco, mi sentii toccare alla spalla, mi giro e c'era Giorgio Gaber insieme a un'altra persona che poi scoprì che era Antonio Ansoldi della Rifi, e il quale gli fece i complimenti perché si era innamorato di Al Mattino e ci invitò la sera a cena a casa sua. Cantammo quasi tutta la notte lì con Giorgio Gaber alla chitarra. Tutti i pezzi dei Beatles, Rolling Stone, ci divertimmo, ma il fattore più importante fu che Giorgio ci presentò Antonio Ansoldi.

0: della Rifi e ci fece fare il provino per al mattino, e da lì nasce il successo dei Califfi.
1: La Rifi era una casa discografica italiana attiva tra il 59 e i primi anni 80, ha pubblicato dischi di Mina, Giorgio Gaber, Fausto Leali, Giganti e tanti altri. Però diciamo che il grande successo arriva con Così ti amo, la consacrazione arriva con Così ti amo.

0: Sì, Così ti amo era un brano dei fratelli Gibb, che cioè erano i Bee Gees. Sì, oggi è rimasto solo Barry perché Robin e Maurice se ne sono andati, erano gemelli. Così ti amo era una cover di To Love Somebody, ma To Love Somebody loro l'avevano anzi composta per Otis Redding, perché Otis Redding era il principe del soul allora e ci aveva successi incredibili, che tra l'altro avevamo anche nel repertorio nostro, i My Girl, We Talk of the Bay, Respect, e tutti i brani eccezionali che facevano il giro del mondo. E sicché i Bee Gees erano coscienti di questo valore di Otis Redding e gli volevano affidare To Love Somebody, se non che Otis Redding fu invitato all'estero per fare una tournée e l'aereo che prese precipitò e Otis Redding con l'orchestra morì e fu una perdita enorme. Allora i Bee Gees presero questo To Love Somebody e lo incisero loro, però non ci credevano, non faceva parte nella loro mente di metterlo in 45 giri, sia chiaro, perché 45 giri era il mezzo per aggiungere giovani, non l'LP, perché quello che andava anche nelle musica 7 era in 45 giri. Allora i Bee Gees lo incisero in un LP, non LP che però era sconosciuto, scritto lo Somebody rimase nascosto, diciamo, in questo LP, finché appunto mio fratello andò in Germania a visitare la fidanzata e trovò il brano dei Bee Gees, To Love Somebody, o si innamorò anche lui di questo brano, tornò a Firenze e mi disse: Franco, senti questo brano perché penso che sia il dopo di Al Mattino. Ora noi avevamo già inciso un altro brano proposto dalla Rifi, che però era una marcetta che a me non convinceva per niente, però ce lo fecero incidere per forza alla Rifi. Quando sentii To Love Somebody io dissi: no, questo è il brano per i Califfi. Allora stesi subito il testo, telefonai a Maestro Intra e gli spiegai un po' la cosa. Io qui ho fatto già un testo, il pezzo, il brano è eccezionale, l'avevamo sperimentato anche subito nelle serate che noi facevamo in provincia, e quindi il Maestro Intra disse: va bene, venite a Milano, mi prendo io la responsabilità e incidiamo Così ti amo. Infatti a Milano noi incidiamo Così ti amo, il quale passa subito al responso dell'ufficio pubblicitario. L'ufficio pubblicitario lo ascolta e dice: no, non ci piace, perché quello che abbiamo proposto noi è più commerciale. Allora io, distrutto, non mi detti per vinto, fissai un appuntamento con Giovanni Ansoldi, che era il presidente della Rifi, fissai un appuntamento con lui, col mio registratore Grundi Gappile, con inciso il Così ti amo, il provino che avevamo fatto col Maestro Intra. Dopo un'anticamera di 2 ore, mi ricordo ancora, fu ricevuto e feci ascoltare il Così ti amo, e Ansoldi mi disse: sì, il brano mi piace, anche perché mi fido di lei, perché io sono un amante anch'io di Al Mattino, quindi, però facciamo una cosa, facciamo l'acetato. Allora c'era gli acetati, che erano delle piccole lacche, incidevano un brano dentro e poi lo consegnavano a tutti i rappresentanti che erano distribuiti per tutta Italia, perché questi rappresentanti portavano questa lacca, questo acetato, ai proprietari del negozio di dischi, i quali lo facevano ascoltare al pubblico per diversi giorni, per far scegliere anche a loro il brano che più era adatto a loro o che gli piaceva. E passarono un paio di settimane, questo progetto portò alla vincita assoluta di Così ti amo, quindi fu scartato quello dell'ufficio commerciale e fu inciso direttamente il nostro Così ti amo.
1: Ed era il 1968. È un grande successo Così ti amo, però il 68 è anche un anno di proteste giovanili, del movimento studentesco che occupa le università. Comincia a affermarsi una cultura giovanile che cerca spazio da tempo. Voi Califfi, e in particolare lei Franco Boldrini, come vivevate questo clima di cambiamento?
0: Il massimo che si faceva noi era un po' farci crescere i capelli, non andavamo oltre, perché mentre i Rolling Stone e altri alla fine di ogni concerto facevano delle cose un po' strane, chiamiamole così, oltre che a bere oppure a fumare, Noi, io mi ricordo, il massimo che facevamo dopo le nostre esibizioni, anche con i nostri complessi, specie con i camaleonti, andavamo a mangiare la pizza insieme. Mi ricordo una grande serata insieme a tanti giovani a Lugano, in una piazza dove fu eretta un piccolo traliccio che si poteva montare sopra e che dominava, diciamo, questa piazza. C'era una specie di disgioco in cima con 45 giri nostro di Così ti amo, e lo diffondeva sulla piazza, che era piena di giovani che applaudivano. E poi dopo furono portati a visitare gli studi di Lugano, tornammo anche nel 71, però qui eravamo nel 68, nel pieno della riforma, chiamiamola così, dei Figli dei Fiori.

0: Nel 1973 voi approdate al rock progressive con Fiore di Metallo, un brano diverso dagli altri, in cui si legge una tensione sociale perché si parla di studenti assenti alle lezioni e di gente che muore per le strade. L'inizio dunque di un percorso nuovo.
1: Nel 73 io ero un po' suggestionato da Emerson, Lake e Palmer. Sentì appunto quella sonorità, famosa specie dell'organo Hammond, io fui invaso proprio da quel sound lì. E allora mi orientai su un tipo di basso, io avevo il Fender e il Gibson, e mi orientai su quel genere lì perché vedevo il futuro. E infatti inventai proprio questo Fiore Finto e Fiore di Metallo con due brani particolari, Varius e Campane. Varius partiva proprio dal sacro al profano, perché mi ricordo io andai addirittura col mio registratore Revox su una chiesa sconsacrata col pianista, che in quel caso era l'organista, perché andò all'organo a canne e fece le frasi principali con l'organo a canne. Questa registrazione proseguì con introduzione, corpo e conclusione, fu portato a Milano e fu elaborato nell'organo Hammond. E naturalmente anche il fraseggio poi dopo diventa jazz, diventa pop, diventa folk e anche addirittura delle frasi classiche a un pianoforte a coda. Ecco perché fu chiamato Varius, con l'esplosione anche della batteria, era veramente un prog.
0: E poi che cosa è successo dopo Fiore di Metallo?
1: Questo LP fu ascoltato, mi ricordo, e noi eravamo alla Fonicetra e la Fonicetra non fece niente, diciamo, per pubblicizzare il tutto. Però dopo qualche mese mi telefona nel 74-75, non mi ricordo esattamente, mi telefona Sergio Bardotti, era un nome che aveva vinto già Sanremo con Endrigo, faceva i testi per Mina, Bombisolo, eccetera, insomma. Era un ammiratore di quell'LP, mi disse addirittura c'è anche troppi pezzi belli dentro, avete un po' sbagliato, mi disse, a metterli insieme. Io avrei un progetto per voi, se vieni a Milano te lo illustro e facciamo insieme questo nuovo progetto. Però io non l'ho mai fatto perché per problemi personali della famiglia io abbandonai non solo Califfi ma anche la musica.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Oggi la puntata di Laser era a cura di Sabrina Faller, I Califfi, Quei Bravi Ragazzi Beat. Potete riascoltare la puntata sul nostro sito web oppure tramite l'app RSI Play.

0: Lo spettacolo più sensazionale e inverosimile creato dall'umanità si rinnova ogni settimana al microfono di Gaia Varon, Davide Fersini e Paolo Borgonovo. Il ridotto dell'opera. La finestra di Rete 2 sul mondo del melodramma. Venerdì alle 14.30, in replica alle 23 e il sabato alle 13.30.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Ben ritrovati da Giuseppe Bucci. Da destra a sinistra, critiche alla riforma AVS 2030 presentata ieri dal Consiglio federale, non piace l'idea di disincentivare il prepensionamento. Coro di proteste per il video del ministro israeliano Ben-Gvir che umilia i militanti della flottiglia, insolitamente dura l'Italia, anche Berna reagisce. Gli Stati Uniti incriminano Raul Castro, aumenta la pressione su Cuba, ma Trump nega che sia il preludio a un'imminente invasione dell'isola. Fa discutere la riforma AVS 2030 posta in consultazione ieri dal Consiglio federale. Non è previsto un aumento dell'età pensionabile, l'intenzione è piuttosto quella di scoraggiare il prepensionamento, una strategia che però è criticata sia da destra che da sinistra. Paolo Latorre.
4: La riforma ha l'obiettivo di promuovere il mantenimento e la prosecuzione dell'attività lucrativa prima e dopo l'età di riferimento. Questa è la spiegazione del Consiglio federale, che ha aggiunto che l'età di riferimento con questa riforma non sarà alzata. A salire sarà invece, nell'ambito del secondo pilastro, l'età minima per il prepensionamento, che passerà progressivamente da 58 a 63 anni. Secondo il PLR si tratta di un'ingerenza nella libertà di scelta delle persone. Il consigliere nazionale Alex Farinelli.
5: Come Partito Liberale Radicale noi siamo sempre stati favorevoli a creare un sistema dove vi è flessibilità nell'età del pensionamento, dove chiunque possa valutare la sua situazione e decidere in base al tipo di lavoro che fa, in base alla situazione che si è magari anche costruito negli anni, se andare prima o dopo a beneficio della pensione.
4: Sono previste alcune eccezioni, in particolare in caso di ristrutturazione aziendale o nell'ambito di contratti collettivi di lavoro, ma non si potrebbe comunque scendere al di sotto dei 60 anni. Per i sindacati si tratta di una proposta inaccettabile. Gian Giorgio Gargantini, di Unia.
6: Ci sono professioni nelle quali si comincia a lavorare a 16-17 anni e quindi la possibilità di un prepensionamento a 60 anni è spesso sinonimo di sopravvivenza o anche solo di potersi godere un minimo di pensione. Altre professioni, il discorso può essere differente. L'importante è che ci sia la possibilità per la lavoratrice, per il lavoratore, di scegliere la migliore opzione.
4: Il progetto dovrebbe generare entrate supplementari pari a circa 600 milioni di franchi all'anno fino al 2040. Il Parlamento deve però ancora esprimersi sul finanziamento della tredicesima AVS. A seconda di cosa deciderà, potrebbe rendersi necessario un finanziamento supplementare dell'assicurazione vecchiaia.
3: Sta suscitando indignazione a livello internazionale il video in cui si vede il ministro della sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir deridere e umiliare gli attivisti della Global Sumud flottiglia, manettati, bendati e inginocchiati. Anche Berna ha preso posizione. Il Dipartimento Affari Esteri in un comunicato deplora, citiamo, il trattamento inaccettabile riservato a queste persone. Più dure le reazioni di paesi come Francia, Canada, Olanda, Belgio o Spagna, che hanno convocato gli ambasciatori di Israele nei rispettivi paesi, così come l'Italia, che ha reagito con insolita durezza. Sentiamo la corrispondente da Roma, Francesca Torrani.
7: Pretendono le scuse Giorgia Meloni e il suo governo, ritenendo inaccettabili le immagini esibite ieri dagli israeliani. Nel video pubblicato da Ben-Gvir, che di Israele è ministro della sicurezza nazionale, vengono mostrati numerosi attivisti della Global Sumud flottiglia in ginocchio con la fronte a terra e i polsi legati con le fascette di plastica. Una donna viene sbattuta sul pavimento mentre il ministro ridacchia. Inammissibile per Giorgia Meloni e per il suo ministro degli affari esteri Antonio Tajani, che in una nota diffusa ieri pomeriggio hanno fatto sapere, oltre allo sdegno, che stanno compiendo ai più alti livelli istituzionali tutti i passi necessari per, citiamo, ottenere la liberazione immediata dei cittadini italiani, 29 sui 430 arrestati coinvolti in questo nuovo assalto in acque internazionali della Marina Militare Israeliana contro la flotta umanitaria. È stato anche convocato l'ambasciatore israeliano in Italia. È la prima volta che il governo di Roma reagisce con parole così nette e così chiare. Ancora recentemente Meloni aveva detto che non si può rischiare l'incolumità delle persone per fare iniziative che, diciamoci la verità, sembrano prevalentemente fatte per creare problemi al governo. Ieri, come abbiamo detto, ha usato tutt'altre parole.
3: Gli Stati Uniti accentuano la pressione su Cuba. Il Dipartimento di Giustizia americano ha annunciato l'incriminazione dell'ex presidente cubano Raúl Castro con l'accusa di aver avuto un ruolo nell'abbattimento nel 1996 di due aerei civili pilotati da oppositori politici. Nell'attacco morirono 4 persone. Sentiamo Sofia Stroppini.
1: Cuban military aircraft shot down 2 civilian planes.
8: Era il febbraio del 1996 e l'allora presidente degli Stati Uniti Bill Clinton riferiva dell'abbattimento da parte di Cuba di 2 aerei civili nei pressi dell'isola. Morirono 4 persone.
9: Today we are announcing an indictment charging Raúl Castro with conspiracy to kill.
8: 30 anni dopo, il ministro della giustizia statunitense ad interim accusa l'ex leader cubano Raúl Castro e altre 5 persone di esserne responsabili. Raúl Castro, fratello del rivoluzionario Fidel, oggi ha quasi 95 anni. Nonostante non ricopra più posizioni politiche, si ritiene che sia ancora molto potente. La reazione da parte di Cuba è stata forte. L'attuale presidente Miguel Díaz-Canel ha affermato che si tratta di un'azione senza alcun fondamento giuridico e ha ribadito che l'abbattimento dei velivoli fu legittima difesa del proprio spazio aereo. L'ambasciatore cubano presso l'ONU ha ipotizzato che questa operazione serva a giustificare un'aggressione militare contro Cuba. In gennaio, a un'incriminazione statunitense era seguita la cattura del presidente venezuelano Nicolás Maduro. Tuttavia, per il momento, il presidente statunitense Donald Trump ha smentito l'ipotesi di un'escalation.
10: There won't be escalation.
8: L'incriminazione di Castro sembrerebbe quindi un gesto simbolico, destinato però a far aumentare ancora di più la pressione sull'isola, su cui gli Stati Uniti hanno già imposto un rigido blocco dei rifornimenti di carburante.
3: E gli Stati Uniti riducono i mezzi destinati a difendere l'Europa in caso di attacco. Secondo un'anticipazione dell'agenzia di stampa Reuters, l'annuncio ufficiale di Washington agli alleati della NATO sarà fatto domani a Bruxelles. Intanto il segretario generale Mark Rutte minimizza la portata del progressivo disimpegno americano dall'Europa. Da Bruxelles il corrispondente Andrea Ostinelli.
11: Ancora una tegola sulla NATO. Stavolta la notizia anticipata dall'agenzia Reuters è che gli Stati Uniti ridurranno i mezzi disponibili per proteggere gli alleati europei in caso di crisi, per esempio un attacco militare russo. Resterebbe comunque l'impegno di Washington a mantenere l'ombrello nucleare. Il disimpegno dell'amministrazione americana dal vecchio continente, tuttavia, va avanti spedito a un ritmo ben più sostenuto del riarmo degli europei. Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, porta avanti la sua narrazione. Continueremo ad assistere a questa trasformazione verso un'Europa più forte per una NATO più forte. Riassume in uno slogan Rutte che in pubblico sposa la politica di Donald Trump ammantata come occasione di rafforzamento della NATO. Mantenere solida questa alleanza comporta uno spostamento delle responsabilità, spostarsi da un affidamento eccessivo ad un solo alleato a una giusta condivisione delle responsabilità per la nostra sicurezza collettiva. Rutte riconduce a unità coerente forze divergenti, ma gli europei sono sempre più inquieti e diffidenti verso quello che fu il loro protettore. L'imposizione di portare al 5% del PIL la spesa militare per compiacere Trump, le sue mire minacciose sulla Groenlandia, i commenti insultanti sugli europei che non hanno sostenuto l'attacco all'Iran, l'annunciato ritiro di 5.000 militari a stelle e strisce dall'Europa. Le crepe della NATO sono sempre più profonde e i droni caduti negli ultimi giorni sui paesi baltici mostrano che potrebbero presto trasformarsi in voragine.
3: È tutto per questa edizione del Radio Giornale, vi lascio allo sport, grazie per averci seguito.
2: Lo sport.
12: Bene ritrovati all'ascolto. Dopo la quarta vittoria consecutiva, quella di ieri pomeriggio a Valanga sull'Austria, la nazionale svizzera di hockey è sempre più lanciata nel suo cammino mondiale, nel mondiale casalingo. Svizzera che, nonostante il suo percorso finora perfetto, non è ancora però qualificata matematicamente alla seconda fase, certezza che potrebbe arrivare stasera vincendo contro la Gran Bretagna. Sentiamo Lorenzo Boscolo.
10: C'era un tempo, tanto tempo fa, che una sfida contro una piccola come l'Austria poteva mettere in difficoltà la piccola grande Svizzera, che ora è definitivamente diventata grande tra le grandi. Non bisogna insomma nascondersi, apparteniamo da quasi un decennio alle migliori selezioni mondiali e questo mondiale casalingo lo dimostra ancora una volta, semmai ce ne fosse bisogno. Ora si prosegue con altre due piccole nazionali nell'attesa di sfidare martedì prossimo, forse in assoluto, la squadra meglio assortita, quella Finlandia sorniona, che si è battuta ancora nel torneo di qualificazione, ci metterebbe nelle condizioni, se e solo se naturalmente superassimo i quarti, di evitare in semifinale la prima del gruppo di Friburgo, quasi sicuramente l'agguerrita selezione canadese. Con i se e con i ma non si va da nessuna parte, e allora godiamoci la vendemmiata ed il 13° shootout mondiale di Sua Eccellenza Leonardo Genoni.
12: Partita contro la Gran Bretagna da seguire in diretta radiofonica in TV questa sera dalle 20:20. Nel calcio, primo trionfo europeo dopo oltre 40 anni per l'Aston Villa, che ieri battendo in finale a Istanbul 3-0 il Freiburg di Manzambi ha vinto l'Europa League. Si tratta della quinta volta invece in carriera per il suo allenatore Unai Emery, Patrick Locatelli.
13: Era un digiuno europeo che durava da 44 anni. Bisogna infatti rispolverare gli almanacchi e tornare al 1982 per vedere il club delle Midlands alzare un trofeo fuori dai confini nazionali. Troppa la differenza tra le due squadre, con una Freiburg che sin da subito ha fatto intendere di non avere i mezzi per contrastare la squadra di Birmingham, superiore in tutto e per tutto. Una finale monologo in cui gli inglesi non hanno mai levato il piede dall'acceleratore, mettendo a nudo tutta l'inesperienza dei tedeschi, con Manzambi a cercare il guizzo che desse un senso alla sfida sino alla fine. Un trofeo, la prima Europa League, sollevata sotto gli occhi di uno scatenato principe William, l'erede al trono britannico da sempre sostenitore accanito delle Villa. Ma l'uomo della provvidenza, il vero Remida di questa notte turca, siede in panchina e porta il nome di Unai Emery, l'allenatore basco che ha centrato la sua quinta Europa League personale su 6 finali disputate, confermandosi l'assoluto dominatore storico di questa competizione. Il primo passo per il calcio inglese è stato fatto, ora tocca ad Arsenal in Champions e Crystal Palace in Conference ribadire una volta di più che il calcio oltremanica vuole spodestare quello spagnolo dal trono europeo.
12: Sempre per il calcio, stasera conosceremo chi tra Grasshoppers e Arau giocherà la prossima stagione in Super League nel ritorno dello spareggio promozione e relegazione. Le due squadre si affrontano infatti a Zurigo, l'andata era terminata sullo 0-0. Il Giro d'Italia infine è in programma oggi la 12esima tappa con arrivo a Novi Ligure dopo 175 km, possibile un finale allo sprint. Il portoghese Eulalio, sempre in maglia rosa, ha 27 secondi di margine su Vingegaard.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Parade. Tutta la musica che gira intorno.
1: Cari persone all'ascolto, un buongiorno dalla Lita del Parente. Siamo pronti per iniziare questa mattinata musicale con Parade. Per cominciare daremo uno sguardo agli articoli di giornale. Alle 10 gli eventi da sentire e andare a vedere con il Lea Gasser Quintet. E poi intorno alle 10.20 racconteremo cosa succede oggi sulle frequenze di Rete 2. Alle 14.30, subito dopo il concerto Punto CH, avremo Gran Bazar a cura di Cristian Gilardi. Poi il Voi che sapete, alle 16 con Barbara Tartari, a seguire il contributo delle 16.35 dedicato al Festival Haydn, che quest'anno pone un focus sulla musica popolare ticinese. Alle 10.45 avremo poi la recensione, oggi a cura di Luisa Sclocchis, che ci riporta il recente concerto alla Scala. Protagonista la Tonale Orchester Zürich, diretta da Pavo Iervi, per il debutto scaligero della giovanissima violinista spagnola Maria Dueñas. Noi ora ci ascoltiamo un brano e poi passiamo alla lettura dei giornali.

Questo era Papillon di Ruggero Leoncavallo, interpretato al pianoforte da Dario Müller. Iniziamo dalla regione, siamo a pagina 20. La Colombia piange Totò Momposina. È morta all'età di 85 anni Totò la Momposina, la più grande cantante di musica popolare del paese sudamericano. Marco Vinicio Oyaga, uno dei figli dell'artista, il cui vero nome era Sonia Bazanta, ha dichiarato alle radio locali che la salute della madre era in declino dalla fine dello scorso anno. Regina della cumbia, del bulurenghe, del mapalé, del porro, ritmi che hanno dato al paese la sua identità musicali e alcuni dei quali hanno risuonato in tutta l'America Latina. Totò la Momposina iniziò a esibirsi con la musica originaria delle anse del fiume Magdalena fin da bambina e la sua voce divenne presto nota in televisione. La sua vita musicale prese una svolta dopo essere entrata a far parte della delegazione di musicisti che accompagnò Gabriel García Márquez a ricevere il premio Nobel per la letteratura nel 1982. Dopo quell'esibizione, che risuonò in tutta Europa come un'opera di realismo magico, studiò storia della danza, coreografia, ritmo e organizzazione di spettacoli alla Sorbona di Parigi. In seguito venne invitata al Festival Internazionale d'Arte WOMAD e portò il folklore locale in diverse parti del mondo. Nel 2013 vinse il premio per l'eccellenza musicale del Latin Grammy.

Questa era Die Spieldose di Emil Knebling, interpretato al pianoforte da Dario Müller. Siamo sempre a pagina 20 della Regione. Cantare per resistere, ricordare, esistere. Melodie della regista zurichese Anka Schmidt. Il documentario Melodie di Anka Schmidt arriva nelle sale della Svizzera italiana in un momento interessante. Non tanto pensando al Festival di Cannes, che si avvia alla sua conclusione, ma all'Eurovision Song Contest di pochi giorni fa, con il suo ricco inventario di tradizioni, generi musicali e stili musicali. Lo spirito che anima Melodie è simile a quello del festival. Il piacere della musica e del canto in tutta la loro ricchezza. Tra i protagonisti del film ci sono una rapper ticinese, Natalia Beretta, che si esibisce con il nome d'arte John Riot, la famiglia curda Soyal è rifugiata in Svizzera, per la quale il canto è strumento di trasmissione dell'identità. Un membro del coro maschile tradizionale di Salmsach Langrickenbach nel Turgovia, le suore del Klosterfar, Panjota Georgila, ultima Klagefrau del Peloponneso, che canta ogni giorno il marito defunto e la durezza della propria vita. Melodie ha ovviamente un'ambizione diversa da quella di un festival musicale. A reggere il lavoro di Schmidt c'è la convinzione che la musica e il canto non siano solo una forma di intrattenimento e neanche d'arte. C'è qualcosa di più profondo che ha a che fare con i ricordi, l'identità delle persone, con il vivere comune, con la spiritualità. Tuttavia, Melodie non è il classico documentario a tesi che parte da un'affermazione. Cantare fa bene al corpo, all'anima, alla società e cerca di dimostrarla. Lascia parlare le immagini e le voci senza bisogno di commenti, aprendo uno spazio di ascolto in cui la gioia di vivere emerge naturalmente attraverso l'alternarsi di canti e di storie, come quelle di Joanna Cora, che canta con la sorella, la madre e la nonna nel coro misto Go and Sing, quattro generazioni che portano con sé le radici del Benin, paese d'origine del padre, o quella di Ether Edwards, pioniera della musicoterapia per malati di demenza a Norwich, in Inghilterra, dove ogni settimana tiene sedute di canto collettivo in biblioteca, o ancora quella di Mina Janwen, Sennerin sull'Alpe Steckenwies nell'Alpstein, che ogni sera recita il canto della benedizione alpina per le montagne, la natura e la vita. Il limite principale di Melodie è forse quello di ignorare completamente il lato oscuro della musica, una scelta comprensibile ma non innocente. Il canto non è neutro, può esaltare l'aggressività, compattare un gruppo contro un altro, trasformare l'identità collettiva in esclusione. Gli inni nazionali, i cori da stadio, le marce militari appartengono alla stessa famiglia antropologica delle negne e dei canti spirituali che Schmidt ritrae con tanta passione. Ignorarli non è un errore, ma priva il film e il pubblico di un punto di vista importante.

Carry On di Marco Tarenghi. Noi continuiamo con la lettura dei giornali, siamo con il manifesto, a pagina 17 era il manifesto di domenica. Schubert divorato e mischiato ai detriti domestici. Nel 1827 Franz Schubert e Wilhelm Müller allestivano con Winterreise un sontuoso repertorio dell'immaginario romantico, il paesaggio invernale come proiezione dell'anima, la solitudine del viandante come condizione metafisica, la rinuncia alla realtà come salvezza e azzardo. Quasi due secoli dopo, Elfriede Jelinek, poetessa, drammaturga e romanziera austriaca, Nobel per la letteratura nel 2004, si impossessava di quel titolo e della sua storia per un testo teatrale senza personaggi, privo di azione, moralistico e disperato. Il gesto è dissacrante, il paesaggio diventa scenario di un disastro sistemico, le lacrime gelate raccontano dei sentimenti pietrificati dall'esposizione mediatica, persino il Tiglio, Der Lindenbaum, schubertiano, si trasforma in spot pubblicitario e in trappola sentimentale. Il viaggio diventa allora un viaggio nel silenzio, in cui il freddo non è più metafora romantica, ma condizione esistenziale e politica da scardinare. Con Winterreise, il Jelinek elabora un rapporto antico e problematico con Schubert. È il mio compositore preferito, aveva affermato, ma anche il rappresentante di un sistema sociale e culturale che ha escluso, disciplinato, normalizzato la vita tedesca. Già in La pianista, film del 1983, Winterreise compariva come specchio del gelo interiore della protagonista, Erika Kout, insegnante di pianoforte che usava la musica come strumento di repressione e disciplina sadica. Nell'opera teatrale, invece, come ha scritto Luigi Reitani, Jelinek non cita Schubert, lo divora, prende i temi del viandante, della solitudine, della morte e li inquina con i detriti della nostra contemporaneità. La speculazione con il suo cinismo, i talk show, l'orrore domestico. È un viaggio d'inverno dove la neve è sporca di fango e di sangue catodico. Pubblicato nel 2011, il testo fu allestito in quello stesso anno ai Münchener Kammerspiele e, malgrado i giudizi discordi e spesso aspri, vinse il prestigioso Mülheimer Dramatic Prize. Ora questo testo, tra i più discussi e studiati della maturità dell'autrice, è disponibile in edizione italiana nella collana Transaustra di ETS con il titolo Viaggio d'inverno, per la traduzione di Roberta Cortese, che aveva già proposto una versione teatrale a Torino nel 2014 e la cura sapiente di Rita Svandrlik. Sono 8 scene che riprendono e manipolano altrettanti leader schubertiani, si ritrovano in filigrana Gute Nacht di Vette Fane, Der Lindenbaum, Rückblick, Einsamkeit, Das Wirtshaus, Mut e Der Leiermann, l'organista.

E questa era The Clock and the Dresden Figure di Keltel Bay. Dunque, è il momento di vedere cosa propone l'agenda. Quindi stasera a Jazz in Bass alle ore 21 con il Lea Gasser Quintet, composto da Lea Gasser alla fisarmonica, Mirko Maio al piano, Samuel Uscheler ai sassofoni, contralto e soprano, al flauto e al duduk. Il duduk è un antico strumento musicale tradizionale armeno ad ancia doppia. Poi abbiamo Emilio Giovanoli al contrabbasso e Clemens Kuratle alla batteria. Fondato nel 2020, il quintetto della fisarmonicista Lea Gasser propone delle composizioni proprie in cui, oltre al jazz, traspaiono delle influenze provenienti sia dal mondo della musica classica che dal folklore. Questa musicista e compositrice zurighese, dopo una formazione classica, vira al jazz presso l'Haute-École de Musique di Losanna, frequentando un master in performance jazz e composizione tra il 2019 e il 2021. Dopo un primo album pubblicato nel 2021, il gruppo viene selezionato per l'edizione 2024 del Festival Swiss Diagonal Jazz e nello stesso anno vince il prestigioso premio jazz della Banca Cantonale Zurighese. Nel 2025 esce il loro secondo album, Circles, per l'etichetta Neue Klang, in cui si respirano atmosfere scandinave ispirate da un recente soggiorno in Islanda, che sarà possibile assaporare proprio in occasione del concerto di questa sera. Dunque, Jazz in Bass alle ore 21 con Lea Gasser Quintet. E poi noi diamo uno sguardo ai prossimi concerti dell'Osi, quelli di Osi a Pentecoste. Quest'anno la rassegna Osi a Pentecoste propone appunto due concerti. Il primo il 23 maggio alle ore 20 all'AC di Lugano. Ci sarà il concerto di Beethoven per violino e orchestra, eseguito al violino da Frank Peter Zimmermann e la suite orchestrale Shirazad di Rimsky-Korsakov. Alla direzione ci sarà Charles Dutoit. Mentre il 24 maggio alle ore 11, sempre all'AC di Lugano, l'Osi propone un'ouverture, la creatura di Prometeo di Beethoven e la sinfonia fantastica di Hector Berlioz. Frank Peter Zimmermann è nato nel 1965 a Duisburg in Germania e inizia a suonare il violino all'età di 5 anni, tenendo il suo primo concerto con orchestra a soli 10 anni. Nel 2010 fonda il trio Zimmermann con il violinista Antoine Tamesti e il violoncellista Christian Poltera. Il trio si esibisce in tutti i principali centri musicali e festival d'Europa per oltre un decennio. Attualmente suona il violino Antonio Stradivari, Lady Inchiquin del 1711, gentilmente fornito dalla Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen Düsseldorf Kunst in Landenbesitz. Dunque, noi ascoltiamo dal concerto della stagione 2021 il terzo tempo del concerto per violoncello e orchestra di Edward Lalo, interpretato da Sol Gabetta, accompagnata dall'orchestra della Svizzera italiana. In quell'anno era diretta da Markus Pochner.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Siete sempre in compagnia di Lalita Del Parente per questa mattinata musicale di Parade. E diamo uno sguardo al palinsesto di questo pomeriggio. Dopo concerto.ch alle 14.30 ci sarà Gran Bazar, con la seconda delle due puntate speciali che ci conducono dentro uno degli archetipi più profondi della musica americana, il treno. Nella trasmissione ideata e condotta da Christian Gilardi con la partecipazione dello scrittore e studioso Renato Giovannoli, il viaggio si snoda tra spirituals, gospel e blues, seguendo le molteplici trasformazioni di questa immagine potente, concreta e simbolica allo stesso tempo. Alle 16, il Voi che sapete, la città ascolta. In un'epoca di viaggiatori, un musicista può ancora essere una presenza fondamentale per una comunità? Abbiamo ancora nella mente la curiosa, lungimirante, urgente e un po' folle richiesta, peraltro negata, di Claudio Abbado nel 2009. Sarebbe tornato alla Scala di Milano se Milano avesse piantato 90.000 alberi in città. Il comune ne piantò solo 150 tra Duomo e Castello, ma il gesto ci racconta di quanto importanti siano state alcune figure musicali in passato per le comunità in cui lavoravano. Oggi, in un'epoca di musicisti viaggianti che ricoprono spesso incarichi stabili, diversi a migliaia di chilometri di distanza, è ancora possibile costruire legami con il territorio e incidere sulla vita culturale e sociale di una città? Ci sta provando con mirabili risultati il pianista Filippo Gorini con il suo progetto Sonata per sette città. Il suo desiderio è quello di abitare una città attraverso la musica, ascoltarne le voci, restituirne l'energia attraverso concerti ed esperienze d'ascolto, non solo nelle sale da concerto, ma anche nelle scuole, nelle istituzioni sociali, case di riposo e mense per i poveri e non da ultimo le carceri. Un progetto pluriennale premiato con il Franco Buitoni Award nel 2023, che in ogni città prevede una residenza di circa un mese e una presenza attiva nella vita culturale e sociale locale. Oggi Barbara Tartari ospiterà Filippo Gorini per testimoniare questo lodevole e monumentale progetto insieme al critico musicale Andrea Ottonello, che ci aiuterà a comprendere meglio il panorama attuale in relazione con grandi figure del passato. Alle 16.35 il contributo musicale di oggi sull'Haydn Festival, che si svolge dal 23 al 25 maggio ad Haydn, festeggia il suo anniversario, quindi per la decima volta il villaggio sopra il lago di Costanza diventa un punto di incontro per la nuova musica popolare e la musica mondiale. Il Canton Ticino sarà ospite che porta suoni mediterranei e altre cose. Sui vari palchi si esibiranno dal vivo, saranno presenti dal vivo sonorità regionali ma anche formazioni internazionali. E dunque noi ci ascoltiamo la suite numero 4 in re maggiore di Johann Sebastian Bach, eseguito dall'Akademie für Alte Musik Berlin.

0: In studio Lino Bini, non si placano le proteste internazionali per l'agire del ministro della sicurezza israeliano Ben Gvir, che nelle scorse ore ha deriso, umiliato, sbeffeggiato gli attivisti della Global Sumut Flottiglia, tra cui anche alcuni cittadini svizzeri. Attivisti, ricordiamo, arrestati in mare, trasferiti in Israele per aver tentato di forzare il blocco navale israeliano per raggiungere Gaza. Tra le tante voci di condanna anche quella del Dipartimento Affari Esteri, che deplora, citiamo, il trattamento inaccettabile riservato ad alcuni partecipanti, in evidente contraddizione con le assicurazioni fornite da Tel Aviv. Pare sempre più prossima un'intesa tra Washington e Teheran per mettere fine alla guerra in Medio Oriente e riaprire alla navigazione il canale di Hormuz. Nelle scorse ore il presidente americano Trump ha annunciato che le trattative potrebbero portare presto ad una firma di una lettera d'intenti che aprirebbe a 30 giorni di discussioni, soprattutto sul futuro del programma nucleare iraniano che la Casa Bianca vorrebbe poter controllare. E a proposito di trattative, Pechino si conferma essere sempre più mediatore internazionale, con il presidente cinese Xi Jinping, che presto potrebbe far visita al leader nordcoreano Kim Jong-un. Ne danno notizie a fonti sudcoreane che parlano di un possibile incontro già la settimana prossima. Tra i temi in agenda, la denuclearizzazione della penisola coreana, auspicata anche dal recente faccia a faccia a Pechino con il presidente americano Trump. Un sisma di magnitudo 4.4, seguito da altre scosse di terremoto di minore intensità, è stato registrato poco dopo l'alba nella regione di Napoli. Molte le persone che si sono riversate nelle strade. Il tremore della terra, che ha avuto quale epicentro i Campi Flegrei, non ha causato vittime o danni rilevanti. Inizio anno positivo per Swiss Life, che nel primo trimestre ha visto una progressione degli introiti del 4% a 8 miliardi e 200 milioni di franchi, un risultato che ha superato le aspettative degli analisti. Il CEO del gruppo assicurativo si è detto fiducioso di poter raggiungere gli obiettivi annuali, ovvero un rendimento del capitale proprio compreso tra il 17 e il 19%. Fino a questa sera, così come anche domani, tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato e caldo.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
2: Siete sempre a Parade in compagnia di Lalita del Parente. È il momento di sbirciare cosa ci propone la puntata di questo pomeriggio di concerto.ch. Oggi il protagonista è Emil Frey, compositore e pianista svizzero. Nasce a Baden, studia musica a Basilea, a Zurigo e a Ginevra e composizione al Conservatorio di Parigi con Gabriel Fauré e Charles-Marie Widor. Diventa pianista di corte a Bucarest dopo il 1907 e nel 1910 vince il premio Rubinstein. Pochi anni dopo diventa professore di pianoforte prima al Conservatorio di Mosca e poi a quello di Zurigo. Noi di questo compositore ascolteremo alcuni estratti oggi pomeriggio da 3 CD che raccolgono la musica di diversi compositori svizzeri. Vi propongo ora di ascoltare di Emil Frey la Passacaglia dalla suite per pianoforte numero 6, interpretato al pianoforte da Luisa Splett.

0: Abbiamo ascoltato di Emil Frey la Passacaglia dalla suite per pianoforte numero 6, interpretata al pianoforte da Luisa Splett. E siamo arrivati al momento delle recensioni, oggi come anticipato curata da Luisa Sclocchis, che ci riporta il recente concerto alla Scala della Tonhalle Orchester di Zurigo, diretta da Paavo Järvi, e il debutto scaligero della giovane stella del violino Maria Dueñas. In programma il concerto in re maggiore opera 35 di Korngold e la sinfonia numero 5 in mi minore opera 64 di Piotr Ilyich Tchaikovsky. Io vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia, tra pochissimo Alphaville con Cristina Artoni. A presto, risentirci dalla Lita del Parente.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Il primo movimento moderato nobile del concerto in re maggiore opera 35 di Erich Wolfgang Korngold, in una storica registrazione del 1953 di Asa Eifetz, tratta dal CD Korngold Violin Concerto in D, Alfred Wallenstein, conducting the Los Angeles Philharmonic Orchestra, la Lo Sinfonia Espagnole, William Steinberg, conducting the RCA Victor Symphony Orchestra, introduce la recensione che ho pensato di dedicare al concerto che lo scorso 11 maggio ha visto al Teatro alla Scala, protagonista la Tonale Orchester Zürich, diretta da Paavo Järvi, interprete di musiche di Korngold, solista Maria Dueñas e Tchaikovsky. Un saluto intanto da Luisa Sclocchi. Un Piermarini gremito ha accolto il debutto scaligero della giovane stella del violino Maria Dueñas, con lei la Tonale Orchester Zürich, diretta da Paavo Järvi, orchestra ospite della programmazione firmata Filarmonica della Scala. In programma il concerto in re maggiore, opera 35, di Erich Wolfgang Korngold, e la Sinfonia numero 5 in mi minore, opera 64, di Piotr Ilich Tchaikovsky. La serata si apre sullo straordinario violinismo di Dueñas, interprete capace di unire a grande solidità tecnica incredibile maturità espressiva, che nell'approccio al violino ricorda per energia, brillantezza di suono ed esuberanza l'Anne-Sophie Mutter degli esordi. La serata è proseguita sulle note della celeberrima quinta di Tchaikovsky, nella cui lettura la compagine orchestrale elvetica, sotto la guida del suo direttore musicale, ha dato prova di grande virtuosismo e omogeneità timbrica, con sezioni degli archi dalla grande compattezza e una notevole duttilità nel farsi materia plasmata dal gesto di Järvi. Un encore come il Vals Triste di Jean Sibelius ha confermato la magia muovendo da pianissimo assolutamente mozzafiato tra un'infinita gamma di sfumature di colori. Abbiamo citato il concerto per violino in re maggiore di Korngold, su cui si è aperta la serata dedicato ad Alma Mahler, che è la prima composizione di Erich Wolfgang Korngold iniziata con la cessazione della Seconda Guerra Mondiale. Korngold, che dal 1934 lavorava per l'industria cinematografica di Hollywood, si era riproposto di non scrivere musica in altri generi finché Hitler non fosse stato sconfitto. Il concerto, presentato con gran successo il 15 febbraio 1947 da Asa Eifetz, appunto, concerto che peraltro, come vedremo, è compreso nel programma dell'album di prossima uscita di Dueñas dal titolo Homage to Eifetz, con l'Orchestra Sinfonica di St. Louis diretta da Vladimir Goshman, si afferma ulteriormente dopo l'esecuzione del 30 marzo 1947 con Asa Eifetz e la Filarmonica di New York diretta da Efrem Kurz. Oggi è considerato uno dei migliori concerti tardo-romantici del XX secolo. Korngold mette a frutto appunto l'esperienza maturata negli ambienti cinematografici, trasforma e riutilizza i suoi temi da film rielaborandoli in una efficace struttura sinfonica, tanto è vero che spesso questo lavoro è indicato come il concerto di Hollywood. Da qui ci spostiamo alla San Pietroburgo del 1888, dove avvenne la prima esecuzione della celeberrima quinta sinfonia di Tchaikovsky. Genio russo di cui la Tonale ha proposto per Alfa l'intero ciclo sinfonico, ma facendo qualche rapido cenno al brano, il 10 giugno 1888 dalla casa di campagna, premurosamente affittata per lui dal fratello Anatol, Piotr Ilich Tchaikovsky scriveva alla sua generosa mecenate Nadezhda von Meck: «Voglio mettermi a lavorare alla cremente, sento in me un impulso fortissimo di dimostrare non solo agli altri ma a me stesso che la mia capacità di comporre non è esaurita. Non so se le ho già scritto che lavoro a una sinfonia. Da principio procedevo a stento, ma ora sembra che l'illuminazione sia scesa sul mio spirito». Il riferimento era ovviamente alla Sinfonia numero 5 in mi minore opera 64, composta rapidamente tra il maggio e l'agosto del 1888, dopo un periodo di depressione e di stasi creativa, potremmo dire. Diretta dall'autore, il 5 novembre a San Pietroburgo ottenne un certo successo di pubblico, ma fu duramente criticata dalla stampa, con la conseguenza che Tchaikovsky cadde in preda allo sconforto, nonostante oggi sappiamo che la quinta sia di gran lunga superiore alla quarta, composta ben 11 anni prima, ma anche alla sesta, la nota patetica. D'altronde Tchaikovsky stesso si sarebbe ricreduto grazie ai successi ottenuti dalla quinta nei concerti da lui diretti durante la tournée europea del 1889-1890.
quando anche Brahms la elogiò esprimendo semplicemente qualche riserva sul finale. Prima di proseguire con la recensione vi proporrei un secondo ascolto che richiama la seconda parte del programma proposto in occasione del concerto, quindi di Piotr Ilyich Tchaikovsky, secondo movimento andante cantabile con alcuna licenza, dalla Sinfonia numero 5 in mi minore opera 64, tratto dall'intero ciclo sinfonico registrato per Alpha Classics nel volume dal titolo, appunto Tchaikovsky, Symphony No. 5, Francesca da Rimini, interprete la tonale Orchestra Zurich, diretta da Paavo Järvi per Alpha Classics.

Passerei ora a qualche cenno sugli interpreti partendo da Maria Dueñas, giovanissima violinista spagnola, oggi 23enne, che conquista l'attenzione internazionale, vincitrice di una serie di prestigiosi concorsi di violino, tra cui il Grand Prix al Viktor Tretiakov International Violin Competition nel 2021, il Getting to Carnegie Hall Competition e il Vladimir Spivakov International Violin Competition nel 2018. Tra questi successi spicca la sua vittoria trasmessa in diretta streaming al Menuhin Violin Competition nel 2021. Stella del violino elogiata dalla critica proprio per la gamma mozzafiato di colori che disegna con il suo strumento, ma anche per padronanza tecnica, maturità artistica ed audacia interpretativa. Artista giovane quanto concreta, potremmo dire, e determinata, Dueñas è un talento dall'ascesa apparentemente inarrestabile, proprio per definirla come ha proposto la rivista britannica The Strad. Artista Deutsche Grammophon, etichetta con cui è arrivata all'uscita imminente di un terzo album, i primi due hanno avuto per titolo Beethoven Beyond e Paganini 24 Caprice e risalgono rispettivamente al 2023 e 2025, mentre è fissata per il prossimo 28 agosto l'uscita della sua ultima fatica discografica dal titolo Homage to Heifetz. L'etichetta è, come abbiamo accennato, Deutsche Grammophon. In quest'ultimo album, affiancata da Gustavo Dudamel e dalla venezuelana orchestra sinfonica Simón Bolívar, si fa interprete del concerto per violino di Korngold e della Sinfonia Spagnola di Lalo, ma anche di brani celebri di Debussy e Pons, insieme al pianista Itamar Golan. Parlando di violini, suona un Giovanni Battista Guadagnini del 1779, in prestito dalla Deutsche Stiftung Musikleben, e lo Stradivari Michelangelo del 1719, in prestito dalla Carolina Blaberg Stiftung. Pavoiervi, potremmo invece dire, possegga la direzione d'orchestra nel DNA, proviene da una famiglia di eccellenze del podio, originario di Tallinn, Estonia, è tra i più apprezzati direttori d'orchestra del nostro tempo, direttore musicale della Tonale Orchestra Zurich, direttore artistico della Deutsche Kammerphilharmonie Bremen dal 2004, oltre che direttore artistico del Pärnu Music Festival in Estonia, da lui fondato nel 2011, e direttore musicale della compagine orchestrale zurichese dal 2019, il cui incarico è rinnovato fino al 2029. Oggi, grazie al suo lavoro, la considerazione della Tonale Orchester Zurich è cresciuta fino ad essere considerata alla pari di realtà analoghe come Berliner Concertgebouw e Wiener, esattamente quello che si prefiggeva come obiettivo al momento della sua nomina. Quindi oggi quel futuro auspicato è arrivato. La Tonale Orchester, fondata nel 1868, cresciuta in passato, in particolar modo nel periodo del mandato di David Zinman, parliamo del periodo dal 1995 al 2014, è oggi divenuta di grande rilevanza nel panorama internazionale classico. L'orchestra ha sede dal 1895 in un monumentale edificio delle grandi vetrate vista lago, denominato appunto Tonale Zurich, costruito tra il 1892 e il 1895, situato nel centro della città di Zurigo, in prossimità del lago. Edificio che dopo 4 anni di restauro ha rivisto la luce nel settembre 2021, con un concerto che ha visto la compagine orchestrale zurighese, appunto sotto la guida del suo direttore musicale Pavoiervi, impegnata nell'esecuzione della terza sinfonia di Gustav Mahler. Quindi, fondata nel 1868, la Tonale Orchester Zurich conta circa 100 musicisti provenienti da 23 nazioni e ogni stagione è impegnata in una cinquantina di diversi programmi distribuiti in oltre 100 concerti, mentre la discografia dell'orchestra vanta ad oggi oltre 60 produzioni. Pavoiervi è 11° direttore principale, direttore musicale dalla stagione 2019-2020, e a precederlo in ordine cronologico dagli albori ai giorni nostri Volkmar André, Erich Schmidt, Hans Rosbaud, Rudolf Kempe, Gerd Albrecht, Christoph Eschenbach, Hisoshi Wakesugi, Klaus-Peter Flor, David Zinman e Lionel Bringier. Alla guida della prestigiosa istituzione musicale dal 2014 Ilona Schmiel. Vi lascerei quindi con un terzo ascolto, il quarto movimento finale, andante maestoso, allegro, vivace, dalla Sinfonia numero 5 Mi minore opera 64 di Piotr Ilich Tchaikovsky, dall'album Tchaikovsky Symphony No. 5 Francesca da Rimini, Tonale Orchester Zurich Pavoiervi, l'etichetta è Alpha Classics. Un saluto da Luisa Sclocchis.

0: Alphaville.
1: Eccoci con Alphaville, un caro saluto ascoltatrici e ascoltatori da Cristina Artone e dalla redazione dell'Attualità Culturale. Oggi per questa puntata hanno collaborato Elisa Rossello e Francesca Rodesino. Anche oggi un Alphaville con moltissimi temi e ospiti e ovviamente grande scelta musicale, per questo ringraziamo il nostro Corrado Antonini. Tra poco nella prima pagina avremo ospite Enzo Bianchi e parleremo con lui, monaco cristiano e saggista, fondatore della comunità monastica di Bose, che questa sera incontrerà il pubblico della Filanda di Mendrisio. L'evento è organizzato dall'Associazione Culturale Atena, si intitola Fraternità tra esseri umani, un incontro che trae spunto dal libro scritto da Enzo Bianchi uscito nel 2024 per Einaudi, con il titolo Fraternità e con la prefazione di Papa Francesco. Alle 11.30 il nostro dossier dedicato al sovraffollamento delle carceri. Oggi insieme a Barbara Camplani aggiungeremo un nuovo tassello, approfondiremo l'allarme lanciato proprio dal centro svizzero di competenze in materia di esecuzione di sanzioni penali. E poi subito dopo alle 11.45 siamo pronti ad andare idealmente sulla Croisette di Cannes. Ci collegheremo con uno dei nostri inviati, Alessandro Bertoglio, per parlare non tanto dei film in concorso, ma di quelli presenti finora nelle sezioni come la Quinzaine del Cinéaste, Un Certain Regard e la Settimana della Critica. Subito dopo, alle 12, il nostro approfondimento. Parleremo di libri e grandi kermesse, tra questo ovviamente il Salone del Libro di Torino, che ha segnato presenze da record anche quest'anno. Ma se queste iniziative appunto registrano il pienone, perché il resto dell'anno le librerie restano deserte? Su questo fenomeno ci confronteremo con Andrea Colamedici, filosofo, editore, artista, cofondatore del progetto e casa editrice Tlon, con Marino Sinibaldi, giornalista, conduttore radiofonico, critico letterario, in passato ha diretto a lungo ed è stato tra i fondatori del programma sui libri Fahrenheit di Rai Radio 3 e per il Post pubblica il podcast Timbuktu. E poi avremo anche Nicola Lagioia, scrittore, tra i conduttori di Pagina 3 di Rai Radio 3 e direttore di della rivista Lucy sulla cultura ed è stato direttore del Salone del Libro di Torino fino al 2017. Alle 12.30 poi Alphaville non è finita perché c'è un nuovo appuntamento con la serie Il Medioevo che vive in noi a cura di Roberto Antonini. Noi però iniziamo come sempre prima dalla musica con Fatima Dan, Run Ich Biren.

0: E così Cristina Clara con Tico Tico ed siamo arrivati alla nostra prima pagina. Fraternità tra esseri umani è il titolo dell'incontro che si terrà stasera alle 20:30 alla Filanda di Mendrisio. Il relatore sarà Enzo Bianchi, monaco cristiano e saggista e fondatore della comunità monastica di Bose. Ad organizzare l'evento l'Associazione Culturale Atena e trae spunto dal libro scritto da Enzo Bianchi uscito nel 2024 per Einaudi con il titolo Fraternità e che porta la prefazione di Papa Francesco. Enzo Bianchi oggi vive in un casolare in aperta campagna ad Albiano di Ivrea, dove ha fondato una nuova comunità in cui condividere stabilmente la vita, il lavoro e la preghiera comune. Ben ritrovato Enzo Bianchi, benvenuto ad Alphaville, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: Felice di ritrovarla. Nella celebre triade di valori fondamentali della Rivoluzione francese, libertà, uguaglianza, fraternità, il terzo principio è forse il più trascurato, eppure proprio la fraternità è necessaria per dare fondamento ai primi due. Questa è un po' la premessa da cui parte il suo libro, Enzo Bianchi. Come mai la fraternità è imprescindibile per la libertà e uguaglianza?
1: Ma perché la libertà, se non è a un certo punto collocata all'interno della fraternità, cioè in una dimensione che sia di cura dell'altro, di affettività verso l'altro, di amore verso l'altro, in quel senso la libertà può diventare davvero omicida e dobbiamo ricordarci di questo. E l'uguaglianza può diventare una ideologia che poi non tiene conto effettivamente della differenza, della diversità dell'altro. E quindi non è assolutamente possibile vivere queste due prime grandi ideali dell'umanità senza la fraternità. Anche Pasolini, il grande scrittore, ma che comprendeva in profondità, ricorda che il

0: le nazioni. Lei come si spiega tutto ciò, se la fraternità è davvero la vocazione dell'umanità?
1: Perché noi in realtà, anche se lasciamo a volte fratelli, sorelle all'interno di una famiglia, dobbiamo poi diventarlo nella vita. La fraternità è qualcosa che si impara, qualcosa che si assume. Non basta essere dati, come dice la parola greca, dallo stesso utero, adelfos, adelfoi, ma significa che in qualche misura si prende la responsabilità l'uno dell'altro, si guarda in faccia l'altro e si vede colui del quale noi dobbiamo assolutamente prenderci cura, amarlo, farci vicino, avere eventualmente compassione, nel senso capacità di soffrire con lui che se soffre e di gioire con lui se gioisce.
0: Senta, la prefazione del suo volume Fraternità, abbiamo detto, che è stata firmata da Papa Francesco. In effetti Bergoglio durante il suo papato ha insistito molto sul tema della fraternità universale come valore fondante della convivenza umana. Ricordiamo per esempio la sua enciclica Fratelli Tutti. Ecco, la Chiesa oggi quanto riesce a stare al passo con questa idea di fraternità indicata da Papa Francesco?
1: Credo che fatichi molto, soprattutto nei paesi dell'antica cristianità, dell'Europa occidentale. La fraternità resta un compito ancora da assolvere. Viviamo certamente con grandi battaglie per la libertà. Facciamo battaglie per l'uguaglianza, soprattutto economica, all'interno delle nostre società. Meno per l'uguaglianza dei diritti, eventualmente civili. Ma per la fraternità non si fanno battaglie, anzi, vediamo la fraternità che è costantemente ferita dal fatto che respingiamo altri uomini, non offriamo loro la possibilità dell'accoglienza e ancora nascono nuove forme di rifiuto dell'altro, di razzismo. E questo è veramente qualcosa che ci dice che i cristiani faticano alla fraternità, soprattutto nella vecchia Europa e negli Stati Uniti, là dove sono maggioranza, là dove sono chiese attestate, ma in qualche misura troppo sicure di loro stesse, troppo narcisiste, perché godono di una situazione privilegiata e non sanno guardare all'altro fuori dai loro confini, dove la fraternità li spingerebbe.
0: Ma secondo lei, Enzo Bianchi, trova che ci sia un ritorno alla necessità di fare comunità oggi? La fraternità è strettamente appunto collegata alla relazione e alla comunità. Qual è la sua percezione?
1: Più che mai, guardi, Bauman, il sociologo che ha avuto delle parole certamente accolte universalmente e ci ha lasciato semplicemente 2 anni fa, in un ultimo libro portava il titolo Voglia di comunità e annunciava che c'era questo desiderio di comunità, soprattutto sembrava dopo l'esperienza molto pesante della pandemia. In realtà siamo di nuovo al punto di partenza. Questa voglia di comunità si è spenta presto. Siamo tornati all'individualismo, a un certo egocentrismo delle persone che non hanno fiducia negli altri, che temono sovente gli altri. Ma senza la fiducia nell'altro non si costruisce la comunità, perché la comunità parte proprio dalla fiducia reciproca, perché insieme si edifica, da solo non si edifica nulla.
0: Grazie, grazie davvero Enzo Bianchi, monaco cristiano e saggista. Ricordiamo ancora che stasera alle 20:30 sarà alla Filanda di Mendrisio per un incontro organizzato dall'Associazione Atena dal titolo Fraternità tra esseri umani, nel quale continuerà ad approfondire i temi di cui abbiamo parlato oggi, accennato oggi qui ad Alphaville. Grazie ancora e a presto Enzo Bianchi.
1: E buona giornata a tutti voi.

Queste le note del surco della cantante peruviana Susana Baca. Sono le 11:20 minuti, un piccolo regalo per i nostri ascoltatori e ascoltatrici. Regaliamo 5 coppie di biglietti per il documentario No One Will Hurt You, Nessuno Vi Farà Del Male, del regista Dino Odich. La proiezione è un'anteprima ticinese con il regista presente, sarà il 27 maggio alle 20:30 al Cinema Lux a Massagno. Questo è il numero per assegnarvi i biglietti via SMS e WhatsApp 079-382-6765. Ripeto, 079-382-6765. I biglietti per il film distribuiti in questa trasmissione sono stati offerti da Fiumi Film. Questo documentario si basa su un viaggio intimo. 30 anni dopo il massacro di Srebrenica, il regista, fuggito in Svizzera da bambino, intraprende e torna alle radici della sua identità, intraprende un viaggio raccontando la storia di Hassan, uno dei pochi sopravvissuti a quella tragedia. Quindi vi ricordiamo il numero WhatsApp o SMS 079-382-6765. La proiezione è un'anteprima ticinese con il regista presente, sarà il 27 maggio alle 20:30 al Cinema Lux a Massagno.

0: E questo era un classico di Neil Young, Heart of Gold. Noi continuiamo in musica prima del nostro dossier e continuiamo con il brano Polifemo di Marco Castello.
1: Giuro.

0: Ed era Polifemo del cantante di Siracusa Marco Castello. Ancora un po' di musica prima del nostro dossier dedicato al sovraffollamento delle carceri, e la musica è quella di Dominique Fils-Aimé, cantante di origine haitiana, con il brano Moi je t'aime.
1: Peut-être qu'un jour tu m'aimeras un peu plus.

0: Il tasso di occupazione delle carceri svizzere continua a crescere con il concordato latino composto da Svizzera francese e Svizzera italiana. Sono ormai in uno stato di sovraccarico permanente e quelli tedescofoni vicini alla soglia critica. A lanciare un nuovo allarme in un comunicato stampa pubblicato questo martedì 19 maggio è il Centro Svizzero di Competenze in materia di esecuzione di sanzioni penali, che è il nostro interlocutore di oggi all'interno del nostro dossier dedicato al sovraffollamento del sistema carcerario elvetico. Barbara Camplani, che ha anche curato tutto questo dossier, ha raggiunto telefonicamente Floris Mulder, vice direttore del centro e responsabile della formazione del personale nell'ambito delle privazioni di libertà, e Christophe Urbiller, responsabile dell'unità monitoraggio della privazione di libertà. Un'occasione anche per meglio conoscere il ruolo e gli obiettivi del Centro Svizzero di Competenze, come ci spiega Floris Mulder.
1: Merci d'abord de nous donner la possibilité de se présenter pour la Suisse italienne. Le CSCSP, c'est une abbreviation un peu compliquée.
2: Il CSCSP, l'acronimo è un po' complicato, è essenzialmente il Centro Nazionale di Competenze per le questioni relative alla privazione della libertà. Noi non gestiamo direttamente le carceri, questa è una responsabilità dei cantoni. Il nostro ruolo è quello di rafforzare il sistema a livello nazionale, in particolare attraverso la formazione del personale, la formazione dei detenuti e l'allocazione delle risorse ai diversi attori. Siamo cioè il centro di competenza che garantisce la coerenza e la professionalizzazione del settore. Non sostituiamo i cantoni, ma ti supportiamo con la formazione, lo sviluppo di basi comuni e la condivisione delle conoscenze. Il nostro ruolo è anche quello di rafforzare la coerenza e la qualità del sistema carcerario a livello svizzero attraverso, appunto, in primis, la formazione del personale che comprende sia agenti penitenziari, sia dirigenti e, secondo, la formazione dei detenuti, che contribuisce al loro reinserimento nella società. Un terzo aspetto concerne poi il coordinamento, gli standard e gli scambi, mentre il quarto consiste nel monitoraggio della privazione della libertà in Svizzera, gestito dall'unità organizzativa diretta da Christophe Urbiller.
3: E proprio questa settimana il CSCSP, lo scorso martedì 19 maggio, ha pubblicato un nuovo comunicato stampa sulla sovrappopolazione carceraria in aumento, dati che si sommano a quelli pubblicati due settimane fa dall'Ufficio Federale di Statistica, secondo i quali emerge che in Svizzera nel 2025 è stato raggiunto un nuovo record per quanto concerne le condanne di persone adulte. Christophe Urbiller, qual è il vostro commento e reazione a queste cifre in crescita nel nostro paese? È en train de grandir.
4: Oui, en effet, on constate tout à fait le même.
5: Sì, in effetti nel monitoraggio sulla privazione di libertà del CSCSP stiamo constatando esattamente lo stesso fenomeno che emerge dai dati dell'Ufficio Federale di Statistica. Innanzitutto è importante sapere che delle 111.000 persone condannate nel 2025, solo una piccola minoranza finisce in carcere con una pena privativa della libertà. Questa minoranza rappresenta circa il 6%, mentre la stragrande maggioranza sconta solamente, per così dire, una pena pecuniaria. Ma non voglio relativizzare il problema. Infatti da molti anni assistiamo a un aumento della popolazione carceraria in quasi tutti i cantoni svizzeri. Parliamo di un aumento del 25% dall'anno 2000 e questo dato corrisponde perfettamente all'evoluzione demografica della popolazione in Svizzera, che pure è cresciuta intorno al 25% negli ultimi 25 anni. Quindi i due fenomeni avanzano di pari passo e ovviamente influenzano il numero di persone incarcerate. Il terzo dato importante è che le infrastrutture carcerarie non si sono sviluppate allo stesso modo negli ultimi 20 anni, ma solo dell'11%. Ed è per questo che il tasso di occupazione delle carceri è aumentato significativamente.
3: Les raisons et surtout les raisons de la disparité.
6: Fra gli aspetti interessanti che emergono da anni anche dai monitoring del CSCSP, quello di un divario fra i cantoni tedescofoni da una parte e quelli francofoni e italofoni dall'altra. Allora, in questi ultimi la sovrappopolazione carceraria è più accentuata, 110% nel canton Vaud, 112% nel canton Ginevra, rispetto per esempio al 90% del cantone Argovia o all'86% di Zurigo. Christophe Urwiller, come si spiega questa disparità? Quali sono le ragioni?
3: Cette disparité, quelles sont les raisons?
4: Oui, alors tout d'abord, il faut voir que le taux d'occupation peut varier.
5: Constatiamo differenze tra i cantoni francofoni e tedescofoni, ma anche all'interno di uno stesso cantone. E poi i tassi di occupazione variano anche tra la detenzione preventiva, ovvero prima della sentenza, e l'esecuzione delle pene privative di libertà. Le differenze più significative sono però proprio quelle tra le regioni linguistiche, ovvero tra la Svizzera tedescofona da una parte e la Svizzera latina dall'altra. E sono coinvolti numerosi fattori. Non esiste una singola ragione per spiegare questo divario. Possiamo affermare che non siamo di fronte a una diversa criminalità o differenti reati, ma sono le pratiche degli attori coinvolti nelle condanne e nelle esecuzioni delle pene a variare, a seconda della regione linguistica. Variano cioè le attività della polizia, le priorità, le strategie, le pratiche della procura e infine quelle delle autorità preposte all'esecuzione delle pene. Tutte queste prassi, diverse tra Svizzera tedescofona e Svizzera latina, influenzano il tasso di occupazione delle carceri.
4: L'ensemble des pratiques des acteurs a une influence sur le taux d'occupation.
3: Nel 2024 emergeva anche il problema dell'alto tasso di suicidi all'interno delle carceri svizzere. Secondo un rapporto del Consiglio d'Europa, nel 2022 una media di 20,2 detenuti ogni 10.000 è morta per suicidio all'interno delle carceri svizzere, rispetto a una media europea del 5,3. Solo la Lettonia ha registrato un tasso più elevato, 21,7. Allora, il CSCSP non può commentare questo rapporto europeo. D'altra parte, Mulder, voi siete i responsabili della formazione del personale in materia di privazione della libertà, quindi le chiedo qual è l'impegno del vostro centro a questo riguardo, come preparare adeguatamente il personale carcerario e sensibilizzare sul tema della salute mentale della popolazione carceraria.
7: Sul tema della salute mentale dei détenus.
1: Je pense qu'il est important de voir la question un petit peu plus large.
2: Credo sia importante guardare a questa questione da una prospettiva più ampia, partendo dal fatto che lavorare nelle carceri oggi è molto più impegnativo che in passato. Si tratta di un ambiente estremamente complesso e delicato a livello umano, che richiede ai professionisti di agire con responsabilità, autonomia e discernimento. A tal proposito abbiamo iniziato a modificare i nostri programmi di formazione, introducendo il concetto di sicurezza dinamica, un metodo di lavoro in cui il personale cerca di instaurare e mantenere un rapporto con le persone detenute. Molto concretamente, oggi gli agenti di custodia non si limitano più ad aprire le porte delle celle, ma accompagnano e supportano i detenuti a livello umano, utilizzando questo approccio di sicurezza dinamica che contribuisce alla supervisione individuale e anche alla riuscita del reinserimento sociale. Per noi è fondamentale preparare il processo di reinserimento, che deve iniziare non appena le persone entrano nel sistema carcerario, e strutturarci di modo che la salute mentale e la prevenzione del suicidio siano pienamente integrate nei programmi di formazione di base e continua del CSCSP. La questione non viene affrontata esclusivamente dalla prospettiva specifica del suicidio, sarebbe un po' riduttivo, ma adottiamo un'ottica più ampia per garantire un'assistenza professionale e umana ai detenuti in un contesto di forti pressioni istituzionali come il sovraffollamento, che crea maggiori tensioni tra gli individui. Vi do un esempio concreto sulle nuove metodologie che oggi usiamo nella nostra formazione, anche grazie alla digitalizzazione per supportare le persone a rischio di suicidio. Da un lato, un programma di formazione online per gli agenti di custodia che insegna loro come individuare i vari segnali di allarme prima di un tentativo di suicidio. Dall'altro, sempre supportati dalla tecnologia digitale, abbiamo creato un programma che permette agli agenti di instaurare un dialogo con i detenuti con tendenze suicide. Sono molti gli strumenti che oggi offriamo, sia nella formazione di base per diventare agenti di custodia, sia nella formazione continua rivolta al personale attivo da più tempo nel sistema carcerario.
1: Aux agents de détention aussi qui sont plus longtemps dans le système pour se former spécifiquement des sujets.
7: Et donc des cadres dans la formation et dans la formation continue et
3: dunque,
7: des moduli specifici nella formazione continua, programmi speciali all'interno delle carceri svizzere che ci aprono alle prospettive future. Christophe Urwiller, quali sono le soluzioni che si profilano all'orizzonte per contrastare il problema ormai strutturale del sovraffollamento carcerario? Allora, fra le vostre pubblicazioni recenti, proprio nel gennaio 2026 avete pubblicato un rapporto di riferimento nazionale per la pianificazione degli istituti penitenziari dal 2025 al 2050. Quali sono le principali linee direttrici che emergono da questo rapporto?
3: Solution qui se dégage dans ce rapport.
4: Ce rapport fait justement partie de la solution.
5: Il rapporto pubblicato a inizio 2026 è effettivamente parte della soluzione, perché è la prima volta che i cantoni svizzeri si riuniscono per creare un quadro comune, una comprensione condivisa del sistema carcerario svizzero e del sovraffollamento delle carceri. E credo che questo sia un risultato importante. Nel rapporto abbiamo di nuovo constatato, come vi accennavo prima, che le capacità delle infrastrutture carcerarie non sono cresciute di pari passo con l'aumento della popolazione svizzera. Quindi ora c'è una carenza di spazio ed è importante creare nuove capacità. Questo è un aspetto su cui i cantoni stanno attualmente lavorando. Perciò in futuro il problema del sovraffollamento carcerario è probabile che diminuisca, ma non scomparirà del tutto. La costruzione di nuove capacità sta creando delle riserve, innanzitutto perché è molto costoso e poi perché nei cantoni sono in corso anche discussioni su possibili alternative alla detenzione con privazione di libertà. Esistono già delle sanzioni fuori dal carcere, come per esempio i lavori di pubblica utilità, ma ci sono anche altre potenziali possibilità in questo senso. Il rapporto sottolinea inoltre l'importanza di un maggiore coordinamento e di strategie comuni tra i vari soggetti del sistema penale svizzero, affinché ogni attore contribuisca alla riduzione del problema del sovraffollamento. Ci sono poi ulteriori aspetti importanti, per esempio il fatto che gruppi specifici di detenuti, come gli anziani, le donne o le persone con problemi di salute mentale, necessitino di servizi infrastrutturali migliori e di un'offerta adatta ai loro bisogni, per una cura adeguata di queste persone.
0: I bisogni e le carenze del sistema carcerario svizzero al centro di un rapporto nazionale pubblicato a inizio 2026 dal Centro Svizzero di Competenza in materia di esecuzione di sanzioni penali, che per la prima volta ha riunito i principali attori svizzeri per elaborare soluzioni condivise contro il problema ormai strutturale del sovraffollamento delle carceri del nostro paese. Ne abbiamo parlato con Florus Mulder e Christophe Urwiller, rispettivamente vice direttore e responsabile del monitoraggio del Centro Svizzero di Competenza in materia di esecuzione e sanzioni penali.
8: Rete 2.

0: Ed erano le note di Bill Lawrence con Yours. Sabato si concluderà una nuova edizione del Festival di Cannes, iniziato il 12 maggio. In questi giorni qui su Rete 2 abbiamo raccontato le proiezioni, le protagoniste e i protagonisti di quest'anno. Cannes però non è soltanto la corsa alle palme del concorso internazionale, ma anche una moltitudine di film che ai premi non possono ambire se non quelli delle sezioni in cui sono collocati, come ad esempio la Quinzaine del cineasta, Un certain regard, ma che sono l'occasione di fatto per portare a sfilare sul tappeto rosso tante star. Nel fuori concorso abbiamo assistito negli anni a tanti veri eventi, dai film di Guerre Stellari all'ultimo Mission Impossible, da Scorsese a Indiana Jones, e quest'anno che i grandi studios americani hanno un po' snobbato Cannes, com'è andata? Ben ritrovato quindi Alessandro Bertoglio tra i nostri inviati alla Croisette. Buongiorno.
1: Buongiorno Cristina, buongiorno a tutte e a tutti. Sì, quest'anno c'è stato parecchio da vedere, soprattutto nelle sezioni fuori concorso, con tantissimi eventi, soprattutto in quelle che qui chiamano le proiezioni di mezzanotte, che sono già di loro dei piccoli eventi. C'è il tappeto rosso intorno alle 10:30-11 con la sfilata dei protagonisti, poi il film che ti accompagna fino a notte fonda, e poi ci sono delle proiezioni speciali sulla spiaggia di film storici, solitamente restaurati. Quest'anno hanno fatto Top Gun per i 40 anni dell'uscita del primo film, che era a Cannes, mentre per esempio nelle proiezioni di mezzanotte c'è stato The Fast and the Furious, anche questo il primo giorno, un omaggio ai 25 anni del film, oppure il nuovo film di Quentin Dupieux, c'è stato il nuovo film di Nicholas Winding Refn, e quello che ha visto e di cui abbiamo parlato questa mattina nel nostro Croissant Croisette, alla regia Andy Garcia, Diamond, un film molto molto bello, molto molto interessante. Ieri sera invece il film di mezzanotte era Roma Elastica di Bertrand Mandicot, grande regista, ne parlerà poi con calma Moira nei prossimi giorni, però insomma c'è una panoramica di film veramente interessanti, compresi molti documentari che fuori concorso hanno attirato molto pubblico e soprattutto molta stampa.
0: Ma com'è la qualità di questi film? Sappiamo che il concorso non sta convincendo davvero tutti, e le proiezioni speciali anche su questo vorremmo ascoltare il tuo giudizio, Alessandro.
1: Beh, ce ne sono alcune più riuscite, alcune meno riuscite. Per esempio, io stamattina ho elogiato il film di Andy Garcia, però prima ho citato Quentin Dupieux e Nicholas Winding Refn, e loro insomma sono artisti, sono autori molto particolari. I film non è che siano proprio riuscitissimi, almeno dal mio punto di vista, perché quello di Quentin Dupieux, che si intitola Full Fill, è una storia abbastanza surreale di un padre e una figlia che cercano di ricostruire un rapporto dopo essersi un po' allontanati, e lo fanno trascorrendo un weekend a Parigi in un albergo di super lusso. Ma che cosa succede? Succede che la figlia, che è Kristen Stewart, è presa da una bulimia compulsiva e praticamente mangia per tutto il film, e ci siamo chiesti se durante le riprese avesse davvero mangiato tutto quello che si è ingoiata nel realizzazione del film.
0: Speriamo di no.
1: Speriamo di no per lei, anche perché era magrissima quando si è presentata qui, mentre i chili che avrebbe dovuto mettere su lei andavano a finire nella pancia del padre, Woody Harrelson, che a un certo punto esplode proprio letteralmente. Non vi sto a raccontare i risvolti, però insomma capite che non è proprio un film dritto dritto, è un film con delle licenze poetiche che vorrebbero far ridere, far divertire, ma non sempre ci riescono.
0: L'hai già un po' accennato, ma torniamo ai documentari. Anche i documentari fanno parte di questa sezione speciale, no? Lo dicevi anche tu. C'era attesa per il film di John Lennon, ma anche per quello sul fotografo Richard Avedon. Ti sono piaciuti?
1: Allora, guarda, sono documentari d'autore, perché il film su The Last Interview John Lennon è di Steven Soderbergh, quello di Sesso, Bugie e Videotape, che con il suo primo film quasi è portato a casa la Palma d'Oro, e l'altro, Avedon, è di Ron Howard, quindi uno dei più grandi registi di Hollywood contemporanei, lasciando da parte il suo passato da Ricky Cunningham in Happy Days. Allora, sono due film completamente diversi. Il primo, l'ultima intervista di John Lennon, è un esercizio, perché l'ultima intervista di John Lennon, che è quella che lui ha rilasciato 5 ore prima di essere ucciso, era un'intervista radiofonica, e quindi trasformare in un film dove le immagini sono importanti un qualche cosa che le immagini non ce l'ha è abbastanza complicato da fare, quindi foto, mosse, dei vecchi filmatini, tutto quello che vuoi, e un pochino di intelligenza artificiale giusto per riempire la qualcosa non è stata molto gradita dai puristi, senza considerare il fatto che di quell'ultima intervista si sa già tutto da più di 40 anni, l'abbiamo sentita e risentita, come ho scritto per il nostro sito, conosciamo anche i sospiri e le pause di quell'intervista, per cui niente di nuovo da raccontare. Completamente diverso invece l'approccio di Ron Howard per il film su Richard Avedon, che è uno dei grandissimi fotografi del XX secolo, ha cambiato proprio il modo di intendere sia l'immagine pubblicitaria, soprattutto di moda, che la ritrattistica. Lui era specializzato in questi ritratti di grandi e non grandi persone, tutte su fondo bianco, per far risaltare proprio ogni aspetto del loro viso, del loro fisico. Ecco, lui è andato a chiedere il sostegno della Fondazione Avedon, della famiglia, e quindi ha potuto accedere a tutta una serie di immagini, ma fotografie, anche quelle che erano state bocciate, ma anche dei video, con un'intervista rilasciata nel corso degli anni da Avedon alle diverse televisioni, e quindi ha fatto un lavoro molto lineare, molto classico, molto organico, ma anche molto bello.
0: Alessandro, a Cannes ci sono sempre nomi interessanti, anche quest'anno, da Quentin Dupieux a Andy Garcia, Bertrand Mandico, hai visto anche questi?
1: Sì, li ho visti, appunto, di Dupieux abbiamo accennato prima, quello di Andy Garcia ne ho parlato questa mattina al Croissant Croisette. Ci resta Nicholas Winding Refn, che lui è diventato famosissimo qui a Cannes per aver presentato Drive, il film con Ryan Gosling, che insomma era un noir, un film molto forte, molto potente. Poi negli ultimi 20-25 anni si è un po' perso, e questo suo film è un incrocio fra una cosa molto estetica, molto visiva, e la fantascienza. Inizia con una nebbia che crea delle persone, degli umanoidi, dei mostri, chiamiamoli così, che vogliono uccidere ovviamente le persone che attraversano questa nebbia, e lo fa in maniera piuttosto complicata anche per lo spettatore, perché se anche da un lato le immagini sono belle, poi dopo il filo del film, della trama e dei personaggi si perde un pochino, per cui è un film molto divisivo, infatti ha diviso particolarmente pubblico e critica. Io sono uno di quelli che non l'ha amato particolarmente, però insomma arrivi a un certo punto della tua carriera in cui sei un nome, per cui qualsiasi cosa tu faccia, i grandi festival fanno la corsa a prendere il film, e probabilmente è stato anche così, anche se in concorso non ce l'hanno messo.
0: Grazie davvero Alessandro Bertoglio, in collegamento dalla Croisette di Cannes. Siamo quasi al rush finale, sabato le premiazioni, insomma, allora in bocca al lupo a tutti, grazie.
1: Grazie anche a voi, e buon ascolto sempre su Rete 2.

0: Le 12 in punto, siete all'ascolto di Alphaville ed è arrivato il momento del nostro approfondimento. Ben ritrovata Elisa Rossella in studio appunto per il nostro approfondimento.
1: Buongiorno Cristina, buongiorno a chi ci ascolta.
0: Oggi parliamo in questa mezz'ora di libri, di editoria, di lettori e anche di selfie. Lunedì scorso si è concluso il Salone del Libro di Torino e ancora una volta il capoluogo piemontese, possiamo dire, si è trasformato nella capitale della letteratura e dell'editoria.
1: Sì, durante questa 38esima edizione in 5 giorni ci sono stati oltre 254.000 visitatori e visitatrici. Ma se il salone è pieno da non poter muovere un passo, perché il resto dell'anno molte librerie restano deserte? Il pubblico di Torino legge davvero, anche fuori dal festival? O forse più che ai libri è interessato soprattutto alle persone in carne ed ossa che li scrivono?
0: Se l'è chiesto anche Loredana Lipperini, giornalista e scrittrice, che sull'argomento ha scritto un commento sottolineando che in questo contesto culturale far parlare il testo diventa più difficile se sei tu quello con cui farsi un selfie. Noi partiamo quindi da qui per il nostro confronto e oggi abbiamo tre ospiti. Ben ritrovato Andrea Colamedici, buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
0: Lei è filosofo, editore e artista, cofondatore del progetto e casa editrice Tlon, co-direttore filosofico del Festival del Pensare Contemporaneo, presidente di Genialab. Tra i temi di cui si occupa ci sono la filosofia dell'intelligenza artificiale e la teoria dei media. E ben ritrovata da Alphaville anche a Marino Sinibaldi.
3: Buongiorno, grazie dell'invito.
0: Giornalista, conduttore radiofonico,
4: critico letterario.
0: In passato ha diretto a lungo Radio 3, condotto il programma sui libri Fahrenheit e ora cura il podcast Timbuktu per il Post. E salutiamo anche Nicola Lagioia, buongiorno.
5: Buongiorno.
0: Scrittore pluripremiato, tra i suoi romanzi ricordiamo La Ferocia e La Città dei Vivi, è tra i conduttori di Pagina 3 di Rai Radio 3, direttore editoriale della rivista Lussi sulla Cultura, cofondatore del blog letterario Minima e Moralia ed è stato direttore del Salone del Libro di Torino fino al 2017. Andrea Colamedici, iniziamo con lei, quindi se il libro perde centralità, come si configurano le nuove relazioni tra pubblico, autore, libro ed editore? Lei su questo aspetto ha anche scritto un post sui social, poi chiediamo anche agli altri ospiti.
2: Sono tutte da ripensare, nel senso che il libro non è più il fulcro attorno al quale si muove la lettura, ma è diventato uno dei fuochi di un ecosistema molto popoloso e quindi si ritrova spesso schiacciato anche dal punto di vista numerico, dal podcasting, appunto appena nominato, dall'intelligenza artificiale, da altre forme di fruizione della cultura e dell'intrattenimento. E quello che succede è che ci si ritrova a gioco forza ad abitare uno scenario all'interno del quale è molto difficile riuscire a ribadire una postura come si è sempre avuta, quindi del libro come luogo principale della trasmissione e anche dell'aggregazione. E quindi si sta manifestando un altro modo, diciamo così, di abitare questo momento abbastanza difficile. E quindi quel che ho visto al Salone del Libro è stata una grande spinta ad andare alla ricerca più dell'autore che del libro. E quindi questo è molto rischioso ed è molto affascinante al contempo, perché da una parte ci dice che oggettivamente ciò che sta accadendo e che venendo meno anche la capacità attentiva, io parlo di policrisi del libro, perché c'è una serie di crisi interrelate tra loro, appunto una crisi dell'attenzione, una crisi delle librerie, una crisi della capacità di sostare all'interno di un libro, e dobbiamo imparare a prenderne le misure.
0: Marino Sinibaldi, dobbiamo imparare a prendere le misure?
3: Sì, intanto condivido l'ambiguità degli effetti festival, diciamo, di cui in Italia si discute da alcuni decenni, perché sono alcuni decenni sì, che notiamo la folla ai festival e la crisi delle librerie, non proprio la crisi del libro, nel senso che i dati di vendita non si muovono, diciamo che la stagione dei festival non ha aumentato i lettori, ha reso la letteratura meno impopolare, cioè meno elitaria, e quindi condivido l'ambiguità dell'autore selfie e scrittori, insomma quel rapporto ambiguo che c'è, è una cosa che fa parte dei tempi e quindi non difficile arrestare se non separando il libro dai tempi, cosa che riterei più dannosa che non contaminandolo come rischiamo di fare consapevolmente con tutte queste manifestazioni. In Italia il libro ha subito nella storia proprio secolare un difetto, cioè quello di essere percepito qualcosa di elitario, di separato dalla vita quotidiana e dalla gente comune. Diciamo che i festival rompono questa separazione rischiando un effetto semmai opposto. Ritengo comunque questo un rischio minore, quindi nell'ambiguità delle cose che sono state descritte preferisco che esistano manifestazioni così piuttosto che ritirare il libro nei luoghi consueti, elitari e vagamente intimidatori in Italia, perché sono stati sempre percepiti così i luoghi della cultura.
0: Nicola La Gioia, lei cosa pensa? D'accordo?
4: Allora, io penso insomma che due cose vorrei aggiungere. Da una parte è che se questi eventi hanno così successo vuol dire che intercettano un bisogno della gente di andarci, che però non è soltanto quello di andare ad individuare, a trovare, a farsi fare il selfie dall'autore o dall'autrice star, ma anche di stare fra di loro. Cioè mi vado a vedere un autore che mi interessa ai vari saloni, festival, fiere e così via, però poi magari chiacchiero anche con il mio vicino di sedia, incontro persone, discuto, mi ritrovo a ragionare insomma su temi che vengono affrontati in maniera forse meno superficiale di quanto accadrebbe in TV. Il fatto di ritrovarsi con altri corpi in un'epoca proprio di totale, diciamo, frammentazione da questo punto di vista, quindi c'è questo elemento. Dopodiché sui libri la questione insomma che noi credo in Italia, ci sono i dati che dicono questa cosa qui, insomma dagli anni 50 agli anni 90 c'è stata proprio un'impennata di vendita, di acquisto di libri, di lettura. Dopodiché la situazione, come diceva Marino Sinibaldi, si è fermata, cioè uno può vedere il bicchiere mezzo vuoto e mezzo pieno, potrebbe dire da 30 anni succede poco, però da 30 anni comunque il libro non è che cala così tanto, cioè va su e giù fondamentalmente, quindi c'è una resistenza che altri medium non hanno. Pensate come è cambiato il mercato discografico, lì il supporto, o quello cinematografico, là è cambiato proprio il supporto, siamo passati dal vinile al CD, poi appunto a Spotify, oppure per quanto riguarda il cinema siamo passati dalle sale cinematografiche a vederci il film sul computer. Il libro è rimasto abbastanza identico a se stesso da alcune centinaia di anni, quindi è un oggetto molto più resistente di quello che si immagina. Forse il problema, aggiungo un altro elemento, è che da sempre c'è, diciamo, uno scarso dialogo fra gli addetti ai lavori, sono gli editori fondamentalmente, ma anche però le biblioteche, le librerie, le scuole e le istituzioni. Le istituzioni poco capiscono di come funziona il mercato editoriale e il mondo del libro, e forse vista insomma la diciamo scarsa capacità anche di ascolto, ma anche di cosa qui, forse toccherebbe a noi addetti ai lavori, poiché bisogna sempre fare supplenza in Italia per qualcun altro, riuscire insomma a far capire alle istituzioni che cosa potrebbero fare. C'è stata per esempio una piccolissima misura quest'anno che riguarda le biblioteche, c'è un finanziamento alle biblioteche che hanno dovuto spendere quei soldi vincolati nell'acquisto di libri da librerie indipendenti, e questo è bastato questo per far rifiatare l'intero settore. Se ci fosse stata una legge proprio sul libro, un pochettino più articolata, sarebbe successo. Insomma, come lì c'è un elemento di vulnerabilità importante.
1: Avviciniamoci allora alla prospettiva degli addetti ai lavori, cioè degli editori. Andrea Colamedici, qual è l'interesse per un editore di partecipare al Salone di Torino? E in particolare è un interesse, un beneficio che si limita al Salone stesso oppure ha una durata più a lungo termine?
2: Ci sono dei benefici immediati, ordinari, ci sono dei benefici a lungo termine, ci sono dei benefici immaginati, non ancora realizzati. Diciamo che quello immediato è sicuramente quello di poter incontrare i lettori, le lettrici. Per molte case editrici è uno dei pochi momenti in cui possono vedere in faccia le persone che la tengono in piedi, che ne garantiscono l'esistenza. Poi c'è la possibilità di farsi conoscere e di quindi mostrare il proprio catalogo a persone che magari non lo raggiungono, anche se è difficile per una piccola casa editrice districarsi tra i megastand di quelle più note. E poi appunto c'è il tema invece più legato all'immaginario, che è creare un network, una rete tra editori, molto più complicato. Sarebbe bellissimo se fosse così, però non è probabilmente il contesto, ma forse avrebbe senso cercare di costruirlo o lì dentro o all'atere un contesto, diciamo così, di di riflessione politica sul ruolo dell'editore, dell'operatore culturale intorno al libro. In fondo il libro svolge ancora una forma di superstizione per certi versi, quindi queste leggi sulla lettura molto spesso svolgono più che altro una funzione apotropaica e legata alla protezione dell'idea superstiziosa del libro che serve di per sé, come se fosse un oggetto miracoloso. In realtà servirebbe, come diceva la Gioia adesso, appunto più che una supplenza, probabilmente proprio sì, anche una supplenza, ma anche una capacità di pressione lobbistica, mi verrebbe da dire, da parte degli editori, per pretendere delle leggi che non siano cosmetiche né estemporanee, cioè che salvino non soltanto un'annualità lì per lì, ma che mettano nella condizione di ripensare radicalmente il modo con cui, per esempio,

0: quelle politiche, lì c'è una corrispondenza temporale veramente lampante, no? Nel senso diminuite altre forme di incontro, di socializzazione, di condivisione legate soprattutto in Italia a una lunga e molto appassionata stagione politica, i festival culturali hanno in qualche maniera sostituito quella funzione. Trovo molto interessante questo riferimento all'ecosistema del libro. Noi parliamo di lettura e di lettori come fosse un momento isolato, frammentato. In realtà è un momento di un intero ciclo, o come viene detto, una parola un po' brutta, ma ci capiamo, filiera del libro, che comprende le biblioteche, gli editori, le istituzioni. Ora, Nicola La Gioia raccontava, citava l'effetto immediato che ha avuto una misura che in realtà non è una nuova misura, una misura che era stata dal governo di centrodestra abolita come altre, come l'App 18, che avevano avuto invece una funzione importante nel mondo del libro, intanto per mettendo a disposizione fondi e sostenendo un prodotto, un'istituzione, una industria culturale come se ne sostengono altre, non c'è, diciamo, un favoritismo rispetto al mondo del libro, ma il teatro e il cinema sono largamente sostenuti e in questo stesso modo può essere sostenuto il mercato del libro. Erano delle misure.
1: Ah, forse abbiamo perso Marino Sinibaldi. Allora continuiamo con magari.
0: Eccomi, mi
1: Ah,
0: senti
1: eccoci,
0: ora?
1: ecco, sì,
0: Sentite?
1: eccoci, sì.
0: Non so che.
1: Abbiamo dei problemi, vediamo se riusciamo a ristabilire la linea. Marino Sinibaldi, allora magari proseguiamo con una domanda a
0: Ecco,
1: Nicola.
0: io mi sento bene però.
1: Ah, eccoci, sì, la sento
0: Ecco,
1: adesso, sì.
0: sì. Vediamo se c'è. No,
1: Sì.
0: dicevo che il ruolo delle istituzioni pubbliche è importantissimo, non è un'esclusiva che si pretende, un favoritismo nel mondo del libro. Le istituzioni sostengono il mercato del cinema o quello teatrale o quello delle fondazioni liriche, per esempio, molto generosamente. Le misure che citava Nicola Gioia con l'effetto positivo immediato che hanno avuto sono una parte di misure che erano già state messe in campo in Italia, poi sospese, abolite dal governo di centrodestra, in parte reimmesse con quell'effetto che è visibile. Ed è giusto il paragone con altri mercati, ne aggiungerei uno che consente di capire come alla fine il percorso del libro non sia così disastroso che è il mercato dei giornali. Ecco, se si
1: Sì.
0: confronta il libro a un prodotto simile dal punto di vista proprio della funzione strutturale, anche di quella civile che ha avuto come i giornali, noi vediamo che c'è una divaricazione nel declino piuttosto evidente, non c'è un declino, ma c'è una stabilità in basso della lettura di libri in Italia, c'è un tracollo del mercato dei giornali. Ecco, se lo paragoniamo a quello, noi vediamo come il mercato del libro è un mercato importante con una sua stabilità.
1: Certo.
2: Sì, passiamo a Nicola La Gioia, perché vogliamo anche sapere un po' la prospettiva dello scrittore, perché chi scrive questo sa fare meglio scrivere, però negli eventi pubblici come il Salone, ma anche come altri eventi pubblici, senza contare sui social, a volte capita di dover fare anche altre cose, quindi presentarsi in un certo modo, incontrare il pubblico. Ecco, lei cosa ne pensa? La partecipazione a questi eventi è sostenibile da parte degli scrittori o si ritrovano a fare delle cose che non competono loro veramente, non viene loro naturale come scrivere?
3: Allora, diciamo che per uno scrittore partecipare agli eventi, ai festival, alle presentazioni non è innanzitutto un obbligo. No, la scrittrice che più ha venduto copie in Italia negli ultimi 10 anni, Elena Ferrante, non ha mai partecipato, o forse ha partecipato sotto altre spoglie, diciamo, a un festival letterario o una fiera letteraria. Detto questo, però in realtà andarsi in giro a presentare libri serve a incontrare i lettori, questa cosa qua, ma soprattutto tenendo conto che i libri hanno di solito una presenza in libreria sempre più breve, come si dice, mantiene in vita il libro, il fatto di portarlo in giro. Soprattutto tenendo conto quello di cui diceva prima Marino Sinibaldi, cioè il tracollo della carta stampata, un tempo, cioè almeno quando ho iniziato io, se riusciva, insomma, il libro ad avere una buona attenzione sulla stampa, sui grandi giornali, ma non soltanto sui grandi giornali, questo gli garantiva una vitalità, si muoveva, no? Come si dice, no? In gergo, entrava in classifica, cose del genere. Adesso questa cosa non accade di più, cioè, anche se un libro ha l'apertura del Corriere della Sera, questo non è detto che sposti più di qualche decina di copie se si è sfortunati. Quindi il fatto di portare in giro il libro aumenta forse le probabilità di tenerlo in vita. Detto questo, si tratta di un'attività del tutto antieconomica per per iscritto, cioè no, difficilmente sostenibile. Adesso con i computer e con le connessioni, mentre noi andiamo a fare le presentazioni, perché non sono retribuite queste presentazioni, non hanno un gettone di presenza, come invece accade per esempio in paesi un po' più ricchi come la Germania, per esempio, o altri paesi.

0: nord europei, e quindi a differenza dei musicisti, che quando insomma sono in giro, quello è un lavoro retribuito, per gli scrittori questo non è un lavoro retribuito, ma c'è anche una differenza però, perché la musica, tu hai l'esperienza musicale mentre loro suonano, mentre noi quando portiamo i nostri libri in giro siamo sempre un po', come dire, divulghiamo qualcosa che se fosse sufficiente parlarne non ci sarebbe bisogno di scriverne, quindi capisco pure il fatto che insomma, l'esperienza della lettura da questo punto di vista è più profonda rispetto a un libro, rispetto a quello della sua divulgazione. E quindi gli scrittori un pochettino si arrabattano, cioè nel senso viaggiano in treno per andare a presentare il proprio libro, nel frattempo in treno scrivono un articolo, lavorano, e quindi tutto, si è tutto diciamo complicato e anche faticoso, però ripeto, non è che uno scrittore si dovrebbe chiedere soltanto di scrivere in realtà buoni libri. Ci sono comunque anche libri che riescono a trovare la loro strada senza bisogno che ci sia qualcuno, insomma, a promuoverli in continuazione. Che ne so, Follia di McGrath, dopo 20 anni continua a prendere un sacco di copie, l'autore non è certo in giro a presentarlo. Diciamo che è un mercato, questo è anche il bello dell'editoria, così come non esiste il bestseller fatto a tavolino, perché se esistesse gli editori ne farebbero uno al mese e sopravviverebbero meglio di come fanno. Spesso le vie, insomma, della fortuna di un libro sono imprescrutabili, questo non è un male.
1: Abbiamo parlato molto di mercato, io tornerei un attimo al pubblico. Se il pubblico si interessa a un autore, è abbastanza ovvio pensare però che l'interesse nasca dalla lettura dei suoi libri. Se non è così, allora perché un autore interessa a un pubblico che non lo legge? Andrea Colamedici e poi Marino Sinibaldi.
2: Io credo che questo dipenda dal crollo contestuale, questo faceva riferimento prima di altre forme di propagazione culturale di senso, quindi crollo delle religioni, crollo della politica, crollo dei quotidiani, crollo dell'accademia e si va a cercare poi il significato altrove. E molto spesso lo si va a cercare non in un'istituzione o in una rete, che in un certo senso è in grado di fornire un sistema di pesi e contrappesi, di bilanciare eventuali egotismi, ma lo si va a cercare direttamente nell'autore, e che quindi diventa il coacervo di una serie di aspettative insostenibili per qualsiasi essere umano, e si va lì non tanto per il libro, ma perché si va a caccia di un portatore sano di senso che mi indichi la retta via, e quindi che sia poi uno straordinario scienziato, un ricercatore, un divulgatore, uno scrittore, fa poca differenza. Semplicemente quella figura finisce con l'incarnare una serie di ansie, di aspettative, di speranze anche, e per certi versi anche di resistenze nei confronti del dissolvimento generale che nessuno è realmente in grado di sostenere. Questo è impegnativo, perché c'è chi vorrebbe scrivere e basta e non vorrebbe giustamente avere nessun onere divulgativo, c'è chi invece se ne approfitta, in fondo scrive libri soltanto per potersi far vedere, però c'è una trasformazione in atto, dobbiamo renderne contezza e dobbiamo anche fare in modo che quest'ansia generalizzata di andare ad acchiappare il grande scrittore per dirgli per favore dammi un pezzetto del significato che sei riuscito a costruire, trovi soddisfazione in una rete e non in un singolo individuo che, gioco forza, viene anche costretto a ripetere sempre la stessa solfa, cioè viene anche costretto a non contraddirsi mai, a non cambiare mai pur di continuare a svolgere la stessa funzione. Questo è pericoloso tanto per lo scrittore quanto per chi lo legge.
1: Marino Sinibaldi, la questione del pubblico, cosa cerca?
0: Ma sì, il pubblico cerca un po' di tutto, cerca senso, cerca socialità, cerca divertimento. Ora, la parola divertimento, insomma, è inquinata da tante cose, ma è una cosa molto importante, è un modo di divergere. Questa mi immagino, mi forzo l'etimologia per associarla a un'idea di evasione che è considerevole e va rispettata. Poi cerca, come è accaduto in questi mesi anche nel libro, nelle letture, qualcosa per spiegare quello che accade nel mondo, che è abbastanza complesso, drammatico, enigmatico. Quindi cerca un po' di tutto e io sarei indulgente con tutte le forme di investimento che si fanno rispetto a una fiera del libro. Nella lettura, che continua a essere un'attività intensa e concentrata, cerchi qualcosa di più di quello che altri linguaggi ti danno. Quindi questa dimensione del rapporto, diciamo, personale col libro rimane intatta. Quello che cambia è che ci sono delle forme, sì, anche di socialità leggera, come quelle della Fiera del Libro. Poi a Torino avranno visto anche i miei amici, gli eventi più affollati non sono stati solo i disimpegnati, per così dire, o quelli
1: Sì.
0: musicali.
3: parte l'attesa enorme per Bernie Sanders, perché lì c'è qualcosa. Ecco, però che Bernie Sanders abbia scelto la Fiera del Libro di Torino, io non so perché non ho partecipato alla preparazione, non so le motivazioni che lo hanno spinto a venire lì, però stare lì anziché in un comizio di partito o in una sede di un'istituzione di studio o in una sede di un momento di mobilitazione, ma il fatto che Bernie Sanders, cioè l'icona mondiale della sinistra più o meno radicale, abbia scelto quel luogo, secondo me è molto interessante. E l'evento ha avuto un successo ed è stato anche di una certa intensità. Francesco Costa l'ha intervistato in maniera accurata e approfondita. Mi sembra insomma un caso virtuoso di cortocircuito tra libro, socialità, impegno persino, ricerca di senso, domanda politica, eppure stare insieme in un pomeriggio soleggiato, perché accade anche questo a Torino, c'è anche il sole a volte.
4: Quindi molti elementi che si incrociano. Abbiamo parlato soprattutto di passione per i libri, ma anche delle questioni di mercato. Adesso cerchiamo di collegarle. Abbiamo ancora il tempo per una domanda che è rivolta a tutti e tre, ma partiamo da Nicola Lagioia. L'amore per l'arte e la cultura non si può ridurre al mero acquisto di una merce per tenere in piedi l'industria. Quindi è possibile conciliare una passione pura e libera con le necessità di mercato? Cioè i lettori devono per forza essere anche consumatori economici?
0: Ma no, i lettori, infatti più importante della tenuta del mercato editoriale è il sostegno della promozione della lettura, quella è la vera cosa che conta, perché insomma, la battaglia per la lettura è una battaglia di civiltà, si diceva un tempo, ma credo che sia fermamente che sia anche vero, che un paese che legge, una democrazia che legge, una democrazia più solida, e quindi non è, per leggere un libro non è necessario, cioè non è che lo devi acquistare, ci sono, puoi andare nelle biblioteche, te lo puoi fare prestare. Addirittura Roberto Bolaño sosteneva che il furto di libri è sempre lecito per un lettore, cosa che io sarei incline a essere d'accordo con lui.
1: Certo.
0: E quindi nei suoi racconti raccontava tutte le volte che aveva rubato un libro in una libreria, come faceva, prendeva il libro, andava in bagno, c'era una finestrella nel bagno della sua libreria preferita, quindi poi faceva calare il libro giù dalla finestrella, usciva e lo recuperava e così via. Quindi le vie della lettura sono tantissime, ma se uno ci pensa, i libri che sono fuori diritti, uno potrebbe leggerli gratuitamente anche su internet, per esempio, no? Se tu vai, ti scarichi La coscienza di Zeno, i cui diritti sono scaduti, te lo puoi leggere anche in maniera gratuita. Tra l'altro, per quanto riguarda le biblioteche, questa è una delle cose belle del digitale, se ti fai una tessera alla biblioteca con il sistema MLOL è facilissimo, da casa puoi prendere in prestito il libro che ti interessa e leggerlo. Quindi la cosa, diciamo, grandiosa, importante, eccetera, eccetera, è l'accessibilità. Il problema però è che spesso l'accessibilità deve essere anche fisica. È vero che quel sistema di cui parlavo è accessibile a tutti, però il fatto che in una città ci sia una biblioteca, in un quartiere ci sia una biblioteca, ci sia una libreria, questa cosa moltiplica la possibilità di avvicinarsi a un al libro. Comunque sì, la cosa più importante è la lettura, ovviamente.
1: Siamo quasi in chiusura, però ovviamente vogliamo anche una battuta dei nostri altri due ospiti. Marino Sinibaldi, la via dei libri è infinita?
3: Ma sì, lo è da sempre. Io poi stavo leggendo un libro su Spinoza e vedo che pure lui aveva un piccolo circolo di lettori, per dire quanto le cose, le istituzioni che ci sembrano, che nonostante tutte le censure, le inquisizioni e viceversa, insomma, ma guarda, la resistenza del libro è proprio la sua flessibilità. Perché guardate che la principale, diciamo, concorrente del libro, quello che interviene proprio sui desideri del lettore, sono le grandi narrazioni, la moltiplicazione per esempio delle serie televisive o cinematografiche capaci di narrazioni molto potenti, e quelle per esempio competono con lo stesso tempo della lettura, con le stesse emozioni, con gli stessi desideri, con le aspettative per cui noi ci rivolgiamo al libro. Allora, anche da questo punto di vista, considerare la resistenza del libro, cioè di uno strumento di conoscenza e di emozione in un'epoca in cui le forme di conoscenza e di emozione e di narrazione si sono moltiplicate, beh, è un dato significativo, positivo da questo punto di vista. Appunto, ricordo ancora che altri mezzi quelli per esempio di informazione hanno insomma un tracollo di fronte alla concorrenza di strumenti analoghi. Quindi il rapporto col libro resiste proprio per la sua flessibilità, perché al libro si chiedono molte cose diverse, perché la lettura è un'attività insieme molto intensa e molto remunerativa dal punto di vista della passione e dell'emozione, ma anche molto leggera nelle sue possibilità pratiche, per esempio.
1: Andrea Colamedici, abbiamo iniziato con lei, chiudiamo con lei, una battuta.
2: E credo sia rischioso pensarsi consumatori per il lettore, come dicevano giustamente loro che mi hanno preceduto, è bene che comprendano e pratichino la natura del libro anche nella sua gratuità, anche nel suo essere semplicemente qualcosa di cui si gode della presenza. Quello che invece ha senso fare, secondo me, è pensarsi promotori del libro, non sostenere un libro perché lo si è comprato, ma perché si manifesta agli altri l'intensità che ci ha lasciato addosso dopo la lettura.
1: Grazie, tante note positive, davvero tanto amore per i libri, grazie ai nostri ospiti per questo confronto appassionante, grazie a Marino Sinibaldi, giornalista, conduttore radiofonico, critico letterario, ricordiamo il suo podcast Timbuktu sul Post, grazie Andrea Colamedici, filosofo, editore, artista, grazie Nicola Lagioia, scrittore e direttore editoriale di Lussi sulla cultura, risentirci presto.
2: A presto.
1: Grazie. E grazie a Elisa Rossello, noi ci troviamo sempre domani.
4: Grazie, a domani.
5: Rete 2.

0: I titoli delle RG delle 13 sulla nostra rete, gli allievi delle elementari svizzere hanno una buona comprensione dell'orale, ma sono solo discreti in quella scritta e in matematica, così la conferenza dei direttori dell'educazione. 150 milioni non bastano, i contadini restano sul sentiero di guerra contro l'accordo Mercosur, respingono la compensazione del governo e minacciano il referendum. Sdegno e dure critiche per il trattamento in Israele degli attivisti della Global Sumut Flotilla arrestati illegalmente e dileggiati dal ministro Ben-Gvir, una vicenda su cui giocano un ruolo le prossime elezioni. Raul Castro come Maduro? Dopo l'incriminazione dell'ex presidente cubano per omicidio, si discute di un possibile intervento americano nell'isola come avvenuto in Venezuela.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Ed era l'inarrivabile Ella Fitzgerald con I Love You Madly. Noi proseguiamo in musica prima della nostra serie. Sono le 12:34 minuti ad Alphaville e proseguiamo con Alabaster de Plume.
1: Don't forget your precious.

0: Ed ora siamo davvero pronti per il nostro viaggio al centro del Medioevo con la serie a cura di Roberto Antonini, Il Medioevo che vive in noi.
1: Il Medioevo che vive in noi, di Roberto Antonini.
2: Il Medioevo che è in noi lo è per tante ragioni. Tra le più significative e importanti vi è l'istituzione delle università, indissociabile dallo sviluppo delle città. Di fatto una rivoluzione epocale che, lo si dimentica spesso, fu preceduta però da quanto stava succedendo in diverse scuole cattedrali, come quella di Chartres. Forse alcuni ricorderanno il celebre passaggio di Bernardo di Chartres, chierico del XII secolo. Siamo come nani sulle spalle di giganti, possiamo vedere più cose di loro e più lontane, non certo per l'altezza del nostro corpo, ma perché siamo portati più in alto dalla statura di questi giganti. In quelle scuole, accanto alle sacre scritture, si studiavano natura e scienze che, scrive la professoressa Marina Montesano, venivano considerate profane, a volte addirittura pericolose. Scuole cattedrali, dunque, come apripista quelle che all'inizio presero il nome di Studia Generalia. Nel 1215 il Consiglio Lateranense definì il loro ambito con più precisione: un curriculum di studi secondo il quadrivium, le quattro discipline matematiche, astronomia, geometria, aritmetica e musica, e il trivium, le tre discipline che oggi chiameremo umanistiche, grammatica, retorica e dialettica, in altre parole, la filosofia. La richiesta di cultura era emanazione della nuova realtà urbana e sulla base delle scuole cattedrali sfociò un sistema che definiva con più precisione l'ambito degli studi. Universitas, parola latina, significa corporazione. C'erano le universitates di artigiani o mercanti, c'erano quelli degli studi. Universitates studiorum nacquero proprio in quel contesto. Assieme alle università nasce anche la figura dell'intellettuale all'interno di una corporazione di docenti che lavorava ovviamente a pagamento. È il caso di Abelardo, sfortunato protagonista con Eloisa della più celebre storia d'amore medievale. La prima università vera e propria nacque a Bologna, ma il primo prototipo è generalmente considerato quello di Salerno nell'XI secolo. Lì si studiava medicina e pure filosofia, con traduzione di testi fondamentali della cultura greca e araba. Fu poi il grande Federico II di Svevia, l'imperatore del Sacro Romano Impero Germanico, a farne una vera e propria università. Sarà lo stesso Stupor Mundi a volerne un'altra, divenuta famosissima a Napoli. Le università fiorirono in Europa nel XII e XIII secolo. Dopo Bologna, che sviluppò gli studi di diritto, sorsero Oxford, Parigi, la più importante per la filosofia e la teologia. Poi, tra le tante altre, Salamanca in Spagna, Coimbra in Portogallo, Vienna, Heidelberg, Basilea fino a Medioevo. In genere si contavano quattro facultates, quelle delle arti liberali, che riprendono le materie del trivium e quadrivium, e poi quelle più importanti, veri e propri studi superiori di diritto, medicina, teologia. Lectio seguita da disputatio, discussioni dialettiche sui testi a disposizione degli studenti. Lo sviluppo delle università ha innescato anche la veloce evoluzione del libro. Codex troppo rari e cari per gli studenti, ecco dunque che si sviluppa il sistema della pecia. I librai producevano fascicoli che poi vendevano agli studenti a prezzi sostenibili. La carta meno cara sostituì la pergamena. Anche in questo ci portiamo dentro di noi un po' di Medioevo.
0: E questa era la quarta puntata del Medioevo che è noi a cura di Roberto Antonini. Tutte le precedenti ovviamente le trovate molto facilmente sul nostro sito.

Le 12:50 minuti Alphaville per oggi si conclude qui, lasciamo la linea tra poco all'RG delle 13, ci troviamo domani con Alphaville alle 11, grazie per averci seguito da Cristina Artone, dalla redazione dell'attualità culturale e naturalmente felice continuazione sulle onde di Rete 2.

0: Gran Bazar, l'invenzione sonora fuori dalle righe del pentagramma. Modi, stili, generi e approcci originali al fare musica nei tempi e nei luoghi della tradizione musicale. Gran Bazar, giovedì alle 14.30, in replica alle 23 e la domenica alle 16.35.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: E buongiorno da Gino Ceschina. Gli allievi delle elementari svizzere hanno una buona comprensione dell'orale, ma sono solo discreti in quella scritta e in matematica, così la conferenza dei direttori dell'educazione. 150 milioni non bastano, i contadini restano sul sentiero di guerra contro l'accordo Mercosur, respingono la compensazione del governo e minacciano il referendum. Sdegno e dure critiche per il trattamento in Israele degli attivisti della Global Sumut Flotilla, arrestati illegalmente e dileggiati dal ministro Ben Gvir, una vicenda in cui giocano un ruolo le prossime elezioni. Raul Castro come Maduro, dopo l'incriminazione dell'ex presidente cubano per omicidio, si discute di un possibile intervento americano nell'isola come avvenuto in Venezuela. C'è molta attesa oggi per l'apertura del Nasdaq, la borsa americana per i titoli tecnologici, in vista del debutto di SpaceX di Elon Musk, che ha bruciato sul tempo tra gli altri OpenAI e Anthropic. Allora, nel 2024 quasi 20.000 allievi di seconda elementare in tutta la Svizzera sono stati messi alla prova con test standardizzati. Obiettivo: verificare se nella lingua di scolarizzazione e in matematica raggiungono le cosiddette competenze fondamentali, ossia le basi minime che ogni allievo dovrebbe avere. Maria Iannuzzi, studio con me, cosa dicono nel complesso allora questi risultati?
4: Per quanto riguarda la comprensione orale, l'87% degli allievi raggiunge in media gli obiettivi nazionali di formazione, un risultato elevato che soddisfa la conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della pubblica educazione. Non si può dire altrettanto per la comprensione scritta e la matematica. Qui le quote di raggiungimento degli obiettivi sono del 79%, rispettivamente del 76%, e sono considerate moderate. Il rapporto mostra anche che l'armonizzazione del sistema scolastico è a buon punto, i cantoni stanno convergendo, ma le differenze non scompaiono. A seconda del cantone, la quota di allievi che raggiunge gli obiettivi può variare sensibilmente, soprattutto in matematica e comprensione scritta. Questa indagine segna anche un passaggio importante, la prima fatta a livello nazionale al termine del quarto anno ARMOS, che corrisponde alla seconda elementare, e il monitoraggio non si ferma qui, continuerà, seguirà gli stessi allievi più avanti nel percorso. L'idea è capire non solo da dove si parte, ma anche come evolvono le competenze nel tempo.
3: Dunque, nel complesso la situazione quindi, diciamo, incoraggiante. Il rapporto però mette in luce anche un nodo cruciale, e sono le diseguaglianze. Questo è soprattutto dovuto, mi sembra, all'origine familiare. Quanto pesa?
4: Pesa tanto. Gli allievi provenienti da contesti socio-economici svantaggiati hanno molte più difficoltà, e se si sommano altri fattori, se a casa parlano un'altra lingua, se hanno un passato migratorio, ecco che il divario diventa enorme. Per esempio, il rischio di non raggiungere le competenze fondamentali nella comprensione orale è circa 3,8 volte più elevato tra gli allievi che parlano esclusivamente un'altra lingua a casa rispetto a quella che parlano, ecco, rispetto a quelli che parlano esclusivamente la lingua di scolarizzazione in famiglia.
3: In pratica, chi è di lingua madre, va?
4: Esatto.
3: Non è che sia sorprendente. Grazie Maria Iannuzzi. La Segreteria di Stato della Migrazione chiuderà in via temporanea per alcune settimane 6 centri federali d'asilo, tra cui quello di Chiasso. Questo periodo sarà sfruttato per eseguire piccoli lavori di manutenzione. La misura è stata decisa perché attualmente le domande d'asilo sono al di sotto delle previsioni. Complessivamente la chiusura riguarda una capacità di 700 posti letto. In tutta la Svizzera sono operativi 30 centri federali. federali d'asilo dotati di circa 7.000 posti letto. Le rassicurazioni del Consiglio federale di sostenere l'agricoltura dopo l'accordo di libero scambio con il Mercosur non bastano a placare la rabbia dei contadini. I 150 milioni di crediti senza interesse annunciati ieri vengono giudicati insufficienti dal settore, che chiede un pacchetto più robusto, minacciando un referendum appoggiato tra l'altro dai Verdi. Una strana alleanza che rischia di fragilizzare l'accordo commerciale. Dettagli con Anna Valenti.
5: Es geht in Richtung Provokation und wir sind sehr enttäuscht, das muss ich sagen.
6: Netta la delusione di Markus Ritter, presidente dell'Unione Svizzera dei Contadini e consigliere nazionale del centro, che definisce una mera provocazione i 150 milioni di franchi messi sul piatto dal Consiglio federale per sostenere l'agricoltura svizzera e attenuare gli effetti che l'entrata in vigore del Mercosur potrebbe avere sulla produzione elvetica. L'accordo, ricordiamolo, apre il mercato svizzero alle imprese sudamericane. Per le aziende agricole significa però maggiore concorrenza da paesi con costi di produzione molto più bassi, una pressione sui prezzi interni, un aumento delle importazioni di carne e altri prodotti sensibili. Le misure di accompagnamento proposte dal Consiglio federale ammontano a 150 milioni di franchi spalmati su 4 anni, dal 2028 al 2031, sotto forma di prestiti senza interessi destinati alle aziende agricole. Misure giudicate insufficienti dall'Unione Svizzera dei Contadini, che chiedeva 880 milioni di franchi in 8 anni. Sia l'accordo Mercosur sia il pacchetto di sostegno approderanno al Consiglio nazionale nella sessione di giugno. Senza un consistente innalzamento degli aiuti, Markus Ritter è pronto a scendere sul piede di guerra.
5: Der Beschluss des Bundesrates ist sehr provokativ, dass wir uns ganz klar Gedanken machen betreffs des Referendums.
6: L'Unione dei contadini è infatti decisa a lanciare il referendum e questa volta l'opposizione non arriverebbe solo dal mondo agricolo. Anche il Partito dei Verdi, critici per ragioni ambientali all'accordo, hanno già annunciato la loro disponibilità a sostenere la via del voto popolare. Si profila così un'inedita alleanza tattico-politica tra contadini e ambientalisti, un fronte trasversale che potrebbe mettere seriamente in difficoltà il Mercosur già al primo passaggio parlamentare.
3: Chiudiamo la pagina interna con una notizia dal Ticino. Il municipio di Locarno ha fatto sapere stamane di aver chiuso il concorso per l'attribuzione dei festival musicali che si terranno in Piazza Grande in estate tra il 2028 e il 2032. Bene, gli spazi saranno di nuovo concessi a Moon and Stars. È stato un iter piuttosto complicato, con un bando contestato in tribunale e ricorsi poi respinti dal Consiglio di Stato. La decisione odierna del municipio garantisce stabilità. Moon and Stars andrà dunque avanti almeno fino al 2032. Dall'estero torniamo innanzitutto ad occuparci degli attivisti della flottiglia umanitaria per Gaza imprigionati da Israele. Ieri il video in cui uno dei ministri israeliani, Itamar Ben-Gvir, li tratta con fare sprezzante mentre sono inginocchiati con le mani legate dietro alla schiena ha suscitato reazioni internazionali di aperta e anche dura critica. Ben-Gvir è un ministro estremista con posizioni apertamente razziste. Ne facciamo intanto un ritratto con il nostro collaboratore in diretta, Michele Giorgio. Buongiorno.
7: Sì, buongiorno. Itamar Ben-Gvir è probabilmente l'espressione più radicale della destra israeliana contemporanea. Viene anche accusato di suprematismo. Ben-Gvir vive in una colonia israeliana in Cisgiordania ed è cresciuto in un ambiente in cui è centrale per motivi ideologici e religiosi il controllo dei territori palestinesi occupati da Israele. Nel 1967 il suo ispiratore è stato il rabbino estremista Meir Kahane, che propugnava una visione razzista e ultranazionalista dello Stato e l'espulsione dei palestinesi, anche quelli con cittadinanza israeliana. Sin da ragazzo Ben-Gvir è stato presente in contesti di tensione e scontro nei territori occupati, anche nei quartieri palestinesi di Gerusalemme Est, e ha sempre espresso sostegno all'uso della forza per attuare programmi ed idee. Quando è divenuto leader del partito Otzma Yehudit, potere ebraico, ha conquistato consensi crescenti di pari passo al netto spostamento a destra della politica e dell'elettorato in Israele. I 6 seggi che conta la Knesset sono vitali per la maggioranza di destra religiosa guidata da Benjamin Netanyahu. nominato ministro della sicurezza nazionale, Ben-Gvir ha spinto sempre per una forte espansione dei poteri della polizia e ha mantenuto un costante approccio punitivo verso i palestinesi. Le scene dei video di ieri si sono viste più volte nelle carceri israeliane di massima sicurezza in questi ultimi anni, dove Ben-Gvir si vanta di aver reso particolarmente dure le condizioni di vita dei detenuti palestinesi.
3: Ecco, questo video che citavi, va detto, è stato postato dallo stesso Ben-Gvir, quindi è un modo anche di diventare virale sui social. In questo senso ti chiedo, quanto c'entrano le prossime elezioni in Israele con quanto avvenuto?
7: C'entrano con ogni probabilità. Ben-Gvir in realtà ieri ha messo in scena qualcosa che, come vi dicevo, ha già rappresentato in passato a danno dei detenuti palestinesi. Però è anche vero che Israele va rapidamente al voto, potrebbe anche andare con qualche settimana prima del 27 ottobre, quindi tutti i partiti, anche quello di Ben-Gvir, guardano al recupero di consensi. Ben-Gvir è popolare nella destra estrema, sicuramente può raccogliere tanti consensi, ma ne cerca ancora altri. Attraverso queste immagini le sue politiche ritiene di poter strappare voti ad altre organizzazioni di destra per presentarsi nella prossima Knesset come un attore principale, come un protagonista della politica che non potrà essere escluso da nessuna coalizione, ma naturalmente questo è tutto da vedere.
3: Michela Giorgio in diretta da Gerusalemme. Intanto gli Stati Uniti hanno revocato le sanzioni nei confronti di Francesca Albanese, che ricorderete è la relatrice speciale dell'ONU sui territori palestinesi occupati e che aveva duramente criticato Israele. Un giudice ha stabilito che l'amministrazione Trump, quando lo scorso anno aveva imposto le sanzioni contro Albanese, aveva probabilmente violato la sua libertà d'opinione garantita dal primo emendamento della Costituzione americana. Un'altra notizia che merita un approfondimento dopo quella della flottiglia oggi è quella dell'accusa statunitense di omicidio e cospirazione nei confronti dell'ex presidente cubano Raul Castro, oggi 94enne. Un'accusa che arriva a 30 anni dall'abbattimento di due piccoli aerei civili avvenuto nel 1996 nello stretto della Florida. Nell'attacco morirono 4 membri del gruppo anticastrista Brothers to the Rescue. 3 di loro erano cittadini americani. Come leggere questi segnali in un momento di altissima

0: espressioni dei cavalli di Troia, e cioè il corrispondente a Cuba di quello che in Venezuela è stata Delcy Rodriguez. Lo ritengo improbabile, ma non lo sappiamo oggettivamente.
1: Sì, Trump infatti più volte ha ribadito, lo ha fatto anche nelle ultime ore, di non volere un'escalation militare contro Cuba, però intanto ecco, aumenta la pressione. Ricordo anche le pressioni economiche degli ultimi mesi che hanno scatenato una pesante crisi energetica. Secondo lei è una strategia di deterrenza?
0: Dico una banalità che un po' tutti gli analisti nel mondo in questo momento dicono, è che prevedere Trump è più difficile che azzeccare, non so, un numero alla lotteria. La sua, non perché non abbia una strategia, no? La strategia in senso lato, in senso ampio, Trump ce l'ha verso l'America Latina e non solo, è ovvia, è evidente. Ed è quella di tornare ad imporre un predominio degli Stati Uniti fondato sulla superiorità, sulla forza, sulla potenza, più che sul consenso e le istituzioni multilaterali.
1: Secondo lei, comunque, sul tavolo in questo momento ci sono però dei segnali concreti al di là delle pressioni economiche che sono state esercitate nelle ultime settimane? Se ci sono altri segnali che possono indicare il passaggio al lato, comunque a pressioni ancora più pesanti nei confronti di Cuba?
0: No, evidenze concrete non ci sono, o meglio, ci sono pressioni anche militari, e cioè le navi da guerra nei Caraibi, il che potrebbe far pensare a qualcosa di simile a quanto avvenuto con il Venezuela. Però qui stiamo parlando di un regime, quello cubano, che è istituzionalizzato dal 1959. È un regime però con il quale noi sappiamo che sono intercorsi dei dialoghi da parte di funzionari dell'amministrazione degli Stati Uniti, soprattutto dei servizi di intelligence. Probabilmente lo stesso Marco Rubio, che è un americano cubano, vanta contatti a Cuba, ma noi, ripeto, non abbiamo informazioni nemmeno nei siti più specialisti.
1: Secondo lei come si può uscire da questa situazione così critica, da questa situazione di questa forte pressione statunitense che abbiamo visto nelle ultime settimane?
0: Il regime cubano ha avuto le occasioni per uscire dalla situazione in cui si trova. Ricordiamo che le pressioni economiche degli Stati Uniti sono brutali e hanno sicuramente peggiorato la situazione, ma chi conosce Cuba sa benissimo che la situazione economica è tragica, ma da decenni, e che è una storia fallimentare quella della rivoluzione cubana. Quindi questo prima di tutto va detto, così come va detto che il caso che ora torna alla cronaca di 30 anni fa, e cioè quello dell'abbattimento di due aerei civili di Hermanos Arrescate sullo stretto della Florida, un atto di criminalità internazionale di Fidel Castro e di Raul Castro, e che tra l'altro aveva la finalità di bloccare gli intenti distensivi di Bill Clinton all'epoca, perché di questo si trattava. Il regime cubano si sostiene sulla inimicizia con gli Stati Uniti, è il suo principale, o è stato, credo che non funzioni più tanto, ma è stato il suo principale asset, e cioè per Cuba era fondamentale, o per il regime comunista cubano era fondamentale essere un modello di opposizione agli Stati Uniti.
2: Loris Zanatta, professore esperto di dinamiche politiche e sociali di Cuba. L'Unione Europea deve accelerare sull'allargamento. Questo è il senso di una lettera del cancelliere tedesco Friedrich Merz indirizzata ai presidenti della Commissione del Consiglio europei, von der Leyen e Costa, e alla presidenza di turno cipriota. Un trattamento particolare per Merz andrebbe riservato all'Ucraina. Da Bruxelles il corrispondente Andrea Ostinelli.
3: Dal 2013, anno di entrata della Croazia, l'Unione Europea è ferma a 27 Stati membri. Si è allungata però nel frattempo la fila dei candidati. In anticamera ci sono da anni i paesi dei Balcani occidentali, a cui si sono aggiunti, a seguito dell'aggressione militare russa contro l'Ucraina, la stessa Ucraina e la Moldova. Un caso a parte è costituito dalla Turchia, da anni nel limbo. Ebbene, nonostante l'UE continui ad essere un club ambito, l'Islanda terrà a fine agosto un referendum per la propria ricandidatura, l'ampliamento è scomparso dall'agenda dei

0: leader dei 27. Il summit UE Balcani del 5 giugno, tuttavia, potrebbe avviare una nuova dinamica, questa almeno la speranza di Friedrich Merz, che con la sua missiva rilancia il tema. Il cancelliere tedesco prospetta per l'Ucraina uno status di membro associato che darebbe a Kiev un posto fra i leader al Consiglio europeo, un seggio alla Commissione senza diritto di voto ed eurodeputati anch'essi senza diritto di voto. I paesi dei Balcani occidentali, invece, potrebbero ottenere un accesso privilegiato al mercato unico europeo e lo status di osservatori. Il veto ungherese all'allargamento ormai è caduto, ma le difficoltà per riformare i trattati sono enormi, con un processo laboriosissimo da portare avanti all'unanimità. Kiev, inoltre, non si è mostrata felice dello status intermedio proposto da Merz, che invece intende dare una mano, offrendo all'Ucraina un ancoraggio europeo da far valere nelle trattative di pace.
1: In Italia sono tornati a tremare i Campi Flegrei. Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4,4 è stata registrata alle 5:50 di questa mattina. Non ci sono stati danni, ma sono state chiuse le scuole nei comuni della zona e in alcuni quartieri napoletani. È SpaceX a fare la prima mossa nell'anno che porterà Wall Street, tra le altre anche OpenAI, Anthropic e Stripe, aziende che assieme potrebbero ottenere dal mercato investimenti complessivi per oltre 100 miliardi di dollari. Depositato ieri il documento che costituisce la prima tappa sulla via della quotazione in borsa, prevista a questo punto entro la fine di giugno. Un primo sguardo da vicino ai conti dell'azienda, che non manca di far avanzare agli analisti più di una perplessità sulla valutazione a cui aspira Elon Musk e che gli consentirebbe di diventare il primo trilionario della storia.
2: Non ci fosse Elon Musk alla guida di SpaceX, probabilmente il mercato riderebbe dei numeri e delle promesse contenute nel documento con cui il prossimo uomo ancora più ricco del mondo lancia la sua scommessa a Wall Street.
3: For Starlink broadband for direct to cell capability and going after the telco market and orbital AI data centers, right? And so Starship is key to all of this.
2: Questo è Chad Anderson, uno dei primi investitori di SpaceX, che cerca di spiegare come l'azienda non sia solo una società di telecomunicazioni e perché dovrebbe valere quasi 2.000 miliardi di dollari. Ieri sera ogni segmento finanziario in televisione aveva un uomo di Elon Musk che premeva sugli stessi tasti. Ieri SpaceX ha annunciato un quadrimestre positivo nel 2026, ma gli utili arrivano da Starlink, l'azienda che offre connettività via satellite e che contribuisce per il 69% delle entrate. In perdita il settore dei vettori spaziali e soprattutto l'intelligenza artificiale, per cui sono stati spesi 9 miliardi di dollari in infrastrutture, prevedendone altri 25 per il 2027 e il 2028. Elon Musk confida di poter raccogliere 75 miliardi di dollari a una valutazione prossima ai 1.800 miliardi. Valutazione giustificata da due promesse che qualsiasi esperto ritiene al momento non realizzabili: una colonia su Marte con 1 milione di abitanti e soprattutto data center in orbita a partire dal 2028. L'imprenditore ha una lunga storia di promesse non mantenute, con cui ha chiesto e ottenuto in passato le cambiali in bianco su cui ha costruito la propria fortuna, perché al di là delle scadenze mancate, con Elon Musk hanno fatto tutti molti soldi. Quel che analisti ed esperti vogliono sapere oggi è se ci sono abbastanza elementi per potersi fidare un'altra volta.
1: E con questo servizio di Cristiano Valli si chiude il Radio Giornale. Buona giornata.
4: Lo sport.
5: Bene, ritrovati all'ascolto. È una cavalcata spettacolare quella sin qui della nazionale di hockey ai mondiali di Zurigo. La quarta vittoria è arrivata ieri sera in scioltezza contro l'Austria, un successo che ha di nuovo fatto emergere il bel gioco e le tante soluzioni messe in atto da Yann Cadieux, una prova da ripetere anche stasera contro la Gran Bretagna, partita da seguire in radio e in TV con inizio alle 20:20. Nel calcio, l'Union Berlin sarebbe vicinissimo a Mauro Lustrinelli, secondo diverse testate giornalistiche tedesche. L'attuale tecnico del Thun avrebbe già trovato un accordo con la società berlinese. Stando alle indiscrezioni, l'Union dovrebbe versare circa 1 milione di euro al Thun per liberare l'allenatore cinquantenne che aveva un contratto ancora valido fino al 2028. Per la squadra tedesca si tratterebbe allora di un nuovo capitolo svizzero dopo l'era di Urs Fischer, protagonista della storica scalata alla Zweite Bundesliga fino alla qualificazione in Champions League. Proprio a Thun, Lustrinelli era stato anche vice di Fischer. Nel tennis, ancora prima del suo inizio, il torneo del Roland Garros è oggetto di polemiche e critiche da parte degli stessi protagonisti in campo, che minacciano una protesta contestando la distribuzione iniqua dei premi in denaro. Secondo loro, il 15% delle entrate che spettano agli atleti è una percentuale troppo bassa, e ieri diversi giocatori hanno confermato la intenzione di limitare le conferenze stampa ufficiali a soli 15 minuti, un riferimento simbolico appunto al 15% dei ricavi attualmente a loro destinati. Tra questi atleti c'è anche il numero 1 Sinner e la numero 1 Sabalenka, che chiedono in una lettera aperta agli organizzatori parigini che almeno il 22% dei ricavi sia loro dovuto.
6: Buongiorno a tutte e a tutti voi e buon giovedì dalla redazione Meteo. Ascoltiamo insieme come sarà il tempo per oggi. In tutto il paese sarà un pomeriggio caratterizzato da tempo in prevalenza soleggiato, anche se si svilupperanno alcune velature e cumuli sui rilievi. Le temperature saranno comprese in pianura tra 20 e 26 gradi. Scopriamo ora insieme le previsioni per domani, venerdì 22 maggio. Potremo godere di una giornata ben soleggiata, anche se, come per oggi, nel pomeriggio saranno attesi alcuni cumuli sui rilievi. Al sud le temperature saranno comprese tra 12 e 29 gradi, al nord tra 9 e 26 gradi. Per ora è tutto. A voi l'augurio di una serena continuazione di giornata e a più tardi. Dalla redazione Meteo, Stella Angiocu.
7: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Il concerto.ch.
1: Bentrovati da Barbara Tartari a questa nuova puntata di Concerto.ch. Oggi ci dedichiamo alla scoperta o alla riscoperta di Emil Frey, compositore svizzero che fu anche un brillantissimo e virtuoso pianista. Diciamo che la sua produzione musicale riflette le varie fasi della sua carriera che l'ha portato davvero in giro un po' per il mondo. Gli studi con Gabriel Fauré, e qui siamo a Parigi, l'amicizia con Enescu, e qui siamo a Berlino, l'attività didattica in Russia, quindi con varie influenze da Prokofiev a Scriabin, per arrivare ad una maturità tedesco-austriaca. Emil Frey compone per il pianoforte anche attraverso la lente del suo pianismo. Dicevamo, tecnica straordinaria, molta musicalità e una musica assolutamente ricca di idee. E partiamo dall'ascolto di questo disco che la pianista Luisa Splett dedica proprio alla musica per pianoforte di Emil Frey. Anche lei è una pianista che ha viaggiato moltissimo e lei stessa dice: questa musica è piena di idee e di influssi, lo abbiamo detto. Forse ogni tanto è difficile trovare una coerenza interna, ma sicuramente la musica pianistica è altamente idiomatica, quindi scritta appositamente per uno speciale suono o tecnica pianistica. Si percepisce il virtuosismo del suo modo di suonare nella maggior parte dei brani. E la cosa curiosa è che Emil Frey era solito suonare su pianoforti Bechstein ed è per questo che in questa registrazione Luisa Splett ha deciso proprio di interpretare la musica su questo tipo di pianoforte. Partiamo dalla Kleine Slavische Suite per pianoforte, opera 38. Qui capiamo l'influenza della musica slava, rumena, quindi l'influenza di Enescu. Ascoltiamo Preludium con Luisa Splett al pianoforte.

Luisa Splett al pianoforte in questo preludium dalla Kleine Slavische Suite per pianoforte, opera 38 di Emil Frey. Dicevamo, Emil Frey nei primi anni del Novecento si trasferisce a Parigi, studia in conservatorio, pianoforte e composizione, come dicevamo, con Gabriel Fauré e Charles-Marie Widor. E le sue composizioni cominciarono veramente ad essere pubblicate. Si trasferì poi a Berlino e grazie alla sua conoscenza con Enescu fu presentato alla regina Elisabetta di Romania. Un premio speciale al concorso Rubinstein di San Pietroburgo e Aleksandr Glazunov, che era in commissione in quell'anno, siamo nel 1910, lo raccomandò come compositore svizzero al Conservatorio di Mosca. E qui inizia il suo periodo russo. La sonata drammatica opera 27 fu composta proprio durante il suo soggiorno a Mosca. Scriabin e Medtner, che Frey conobbe durante questo periodo moscovita, erano soliti dare dei titoli alle loro composizioni. E qui naturalmente si vede l'influenza su Frey. Sonata drammatica. Trama ricca, densa, grandi difficoltà poste all'esecutore. Ascoltiamo il primo movimento, allegro, non troppo, ma appassionato.

Abbiamo ritrovato Luisa Splett al pianoforte per questo allegro non troppo ma appassionato dalla sonata drammatica per pianoforte in re minore, opera 27 di Emil Frey. Dopo la rivoluzione russa del 1917, Emil Frey fu costretto a tornare a Zurigo, dove gli fu affidato il compito di fondare una classe di pianoforte solistico al conservatorio. Così ritornò in Svizzera, a Zurigo poi rimase fino alla morte avvenuta il 20 maggio del 1946. Nel 1933 pubblicò un libro sulla tecnica pianistica, Il suonare il pianoforte reso consapevole. Era un trattato comprendente molti esercizi e nel decennio successivo fu spesso inviato per questo motivo a far parte di giurie di importanti concorsi internazionali come lo Chopin di Varsavia o il concorso di Ginevra. Il nostro percorso musicale si sposta su un'altra produzione discografica e andremo ad ascoltare una pagina per voce e pianoforte, il suo Lied Mainacht, Notte di Maggio. Lo ascoltiamo con Ruben Drol, voce di basso, e Andrea Wiesli alla pianoforte.

Mainacht, notte di maggio, lead per voce e pianoforte di Emil Frey, che abbiamo ascoltato con la voce di basso di Ruben Droll e Andrea Wiesli al pianoforte. Si tratta di un disco del 2017. Oltre all'attività didattica al Conservatorio di Zurigo, Emil Frey continuò a suonare e soprattutto a comporre moltissimo. Alla sua morte lasciò infatti un catalogo di oltre 100 opere, principalmente naturalmente dedicate al suo strumento, ma anche molta musica da camera in varie formazioni, sia la musica vocale, come abbiamo appena ascoltato, musica corale, tra cui una messa, opere sinfoniche e concerti per pianoforte, violino e violoncello. E qui andiamo ad una pagina cameristica, ascoltiamo il duetto Zwiegesang da Wildbilder per violino e pianoforte, in una versione per violoncello e pianoforte. Il violoncellista Jonas Krajenbühl, al pianoforte ancora Andrea Wiesli.

Zwiegesang da Weltbilder per violino e pianoforte, in questa versione per violoncello, di Emil Frey. Abbiamo ascoltato al violoncello Jonas Krajenbühl e al pianoforte Andrea Wiesli. Passiamo ora alle sue variazioni su un tema ebraico. Sono l'opera 1, risale il 1905. Frey naturalmente è ancora poco più che un ragazzino, ancora alla ricerca della propria identità, della propria strada, ma già possiamo leggere questo suo linguaggio energico. Le ascoltiamo queste variazioni su un tema ebraico per pianoforte opera 1 di Emil Frey con Carl Andreas Colli al pianoforte.

Variazioni su un tema ebraico per pianoforte, opera 1 di Emil Frey, con Carl Andreas Colli al pianoforte, che andremo ora a riascoltare nel secondo movimento allegro appassionato dalla suite per pianoforte numero 4, opera 58. Sono sei le suite che Frey scrive per il pianoforte, derivano tutte dai 24 pezzi per pianoforte in tutte le tonalità e il secondo movimento allegro appassionato dalla quarta suite per pianoforte ci riportano sicuramente al periodo moscovita e soprattutto alla scrittura di Sergei Prokofiev.

Abbiamo ritrovato Carl Andrea Scolli al pianoforte in questo allegro appassionato dalla quarta suite opera 58 per pianoforte di Emil Frey. Joseph Lauber, come dicevamo, fu uno degli insegnanti di Emil Frey in quel periodo ginevrino così importante per lui. Joseph Lauber è ancora oggi oggetto di riscoperta e molti dei suoi lavori sono conservati negli archivi delle università e della Biblioteca Cantonale di Lausanne. L'ensemble Bayonnat ha scoperto proprio lì il suo quintetto su temi svizzeri, opera 6. Fu composto da Lauber quando cofondò nel 1899 l'Associazione dei musicisti svizzeri. Dedicò quest'opera a Karl Russ Suchard, il maestro cioccolatiere, bene sì, responsabile del successo mondiale di Milka e Suchard che Lauber aveva conosciuto a Neuchâtel. Un quintetto articolato in quattro movimenti, di cui noi ascoltiamo il primo allegro moderato con l'ensemble Bayonnat.

Ensemble Bayonnais, in questo allegro moderato dal quintetto su temi svizzeri per pianoforte, due violini, viola e violoncello in fa maggiore opera 6 di Josef Lauber. E da questo quintetto su temi svizzeri concludiamo il nostro percorso ascoltando anche lo scherzo, danzante, leggero, vivace, una melodia elaborata riccamente e accompagnata da un ritmo motorico che diventa poi dolce e tenero nel trio centrale.

0: Ensemble Bayonnat che conclude il nostro percorso musicale con questo scherzo dal quintetto su temi svizzeri per pianoforte, due violini, viola e violoncello in fa maggiore di Joseph Lauber. Dunque ci salutiamo ringraziandovi per essere stati con noi, ringraziando Alissa Nembrini per la sua programmazione. Da Barbara Tartari, buon proseguimento d'ascolto.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Ben ritrovati da Christian Gilardi. La scorsa puntata siamo saliti sul Gospel Train, come su un treno della promessa. Abbiamo visto che questo treno porta al paradiso, oggi vedremo come può portare anche all'inferno. Il Gospel Train non è solo un'immagine religiosa, è una sorta di mito in movimento, così potremmo dire. Trasporta una comunità in cerca di futuro, ma anche simboli che migrano tra il sacro e il profano. Per parlare di questo, naturalmente, abbiamo ancora ospite Renato Giovannoli. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: La scorsa puntata abbiamo ascoltato e commentato alcune canzoni americane sul tema appunto del Gospel Train, soprattutto a quell'urgenza di salire per andare verso il paradiso. Ma ci sono anche altre stazioni, insomma, di questo treno.
1: Sì, oggi vedremo gli sviluppi del tema del Gospel Train. Se nella puntata precedente parlavamo appunto di questo treno che porta in paradiso, oggi vedremo che in realtà i treni sono due. C'è anche un treno che porta all'inferno.

Il brano che abbiamo ascoltato nell'interpretazione di Bob Dylan è un vecchio blues in cui si parla appunto di due treni, uno che va a mezzanotte e l'altro che va verso il giorno. Quindi un treno verso le tenebre, un treno verso la luce. Però questo lo vedremo tra poco. Adesso consideriamo un altro mistero.

0: Midnight Special, la voce è quella di Led Belly in una registrazione del 1934. Di che cosa parla questa canzone, Renato?
1: Si tratta di un canto carcerario e il Midnight Special di cui parla è un treno. Per far capire qual è il contenuto della canzone, cito la traduzione di un paio di strofe. Quando ti alzi la mattina, quando suona la campana, vai al tavolo e vedi la stessa dannata cosa, coltello e forchetta sono sul tavolo, ma non c'è niente nella mia ciotola. E se dici qualcosa al riguardo, avremo problemi con quell'uomo. Fai che lo speciale di mezzanotte faccia splendere la sua luce su di me. Se mai andrai a Houston, è meglio che cammini a destra, ed è meglio che non litighi, ed è meglio che non fai a botte. Lo sceriffo Rocco ti arresterà, Eddie Boone ti farà fuori. Puoi scommettere il tuo ultimo dollaro che sei destinato al penitenziario. Fai che lo speciale di mezzanotte faccia splendere la sua luce su di me. Vediamo che è una canzone che parla quindi della vita del carcere, della vita dei criminali, di coloro che sono destinati appunto a finire al penitenziario, e il Midnight Special, lo speciale di mezzanotte di cui il lioparlante alla fine di ogni strofa invoca la luce, come dicevo, è un treno. Qual è il significato di questo treno? Potremmo pensare che quel treno passasse vicino alla prigione e i carcerati lo aspettassero per vedere la propria cella illuminata attraverso le sbarre dai suoi fari. Però c'è quel ritornello: let the midnight special shine the light on me, fai che lo speciale di mezzanotte faccia splendere la sua luce su di me. Quel ritornello ci dice anche qualcos'altro, perché è quasi identico a quello di un gospel blues tradizionale che dice: my lord, let your light from the lighthouse shine on me. Signore, fai che la tua luce del faro splenda su di me. Quindi questa frase ripetuta a proposito del Signore, my Lord, e anche di un treno, fa pensare che anche in questo caso abbiamo qualcosa di molto simile al gospel train. Direi ascoltiamo solo un frammento di Let Your Light Shine on Me, cantata da Blind Willie Johnson nel 1929, appunto il gospel blues in cui troviamo questo verso.

0: Let Your Light Shine on Me. Blind, Willie Johnson, 1929. È chiaro che qui la luce di un faro che Dio parlante implora, insomma, sembra essere Gesù Cristo, no? Che deve risplendere.
1: Sì, certo, quindi anche il treno, il Midnight Special del blues carcerario che abbiamo ascoltato nell'interpretazione di Led Belly è una variante del Gospel Train. E il carcerato, invocando la luce di quel treno, invoca in qualche modo la salvezza, forse la liberazione dal carcere, oppure, perché bisogna tenere anche conto del fatto che se il gospel train porta in paradiso, potrà evidentemente farlo solo dopo la morte corporale di chi canta, e come vedremo subito, un'altra delle sue varianti ce lo mostra in effetti come il treno della morte. Il black train o il little black train, il treno, il trenino nero che viene, ti porta via e che non ti riporterà indietro. E quindi forse anche il carcerato che invoca la luce del Midnight Special invoca la morte che venga a liberarlo dalle sue sventure.
0: A riguardo del tema appunto del Black Train o Little Black Train, ascoltiamo That Black Train Is Coming con il reverendo J.M. Gates.
2: I want to sing a song tonight. While I sing, I want every sinner in the house to come to the angel's seat and bow and accept prayer. You need prayer. Subject of this song, Death Black Train is coming. He's coming too.

0: face to the wall. Just see that hanging test. He got his business fixed all right. Can't spare him 15 years.
1: J.M. Gates, il reverendo che cantava il brano che abbiamo appena ascoltato, era molto noto dagli anni 20 agli anni 40 per le registrazioni discografiche dei suoi sermoni. Qui lo abbiamo sentito predicare all'inizio, cantare con un coro femminile, e cito anche qualche verso del brano. Dio parlò ad Ezechia con un messaggio che veniva dall'alto. Metti la tua casa in ordine o certamente dovrai morire. Il treno nero sta arrivando. Metti in ordine tutti i tuoi affari. Faresti meglio a sistemare la tua casa perché quel treno potrebbe arrivare stanotte.
2: Sullo stesso tema affrontato nel That Black Train Is Coming c'è anche un country gospel, The Little Black Train Is A Coming, noto nella versione di Woody Guthrie registrata nel 1944 con il titolo semplificato Little Black Train.
1: Sì, ancora il treno della morte, è una canzone tradizionale, quindi questa è la versione di Woody Guthrie che non possiamo considerarne l'autore. Il testo dice: c'è un trenino nero che sta arrivando lungo le rotaie. Devi viaggiare su quel trenino nero, ma non ti riporterà indietro. Potresti essere un giocatore d'azzardo nei bar e imbrogliare per tutta la tua vita. Non puoi imbrogliare quel trenino nero e vincere quella corsa fatale. Voi, vellutate signore dei bar, vestite dal vostro orgoglio mondano, dovrete salire su quel trenino nero che arriva in piena notte. Siate pronti a incontrare il vostro salvatore. Mettete in ordine tutti i vostri affari. Dovete viaggiare su quel trenino nero che farà la corsa finale.

0: Little Black Train, la voce quella di V.T. Guthrie registrata nel 1944. Ci sono molte varianti anche qui del Black Train.
1: Sì, poiché il Black Train è semplicemente il treno della morte, non necessariamente porterà in paradiso, potrebbe portare anche all'inferno. E non è più un treno della speranza e della salvezza, è un treno decisamente più minaccioso. Abbiamo comunque anche delle varianti di questa mitologia in cui il treno è esplicitamente diretto all'inferno. Per esempio ne troviamo uno in un Rhythm and Blues di Chuck Berry del 1955, Downbound Train. La canzone racconta come un tale che ubriachissimo dorme sul pavimento di un bar sogni di essere su un treno guidato dal diavolo in persona. Intorno a lui, cito dal testo, uomini ricchi con giacche eleganti, mendicanti in stracci, donne giovani e belle e vecchie streghe malvagie. Mentre il treno procedeva a un ritmo terribile, i fumi solforici bruciavano le loro mani e il loro viso. C'erano lampi sempre più intensi, l'aria diventava sempre più calda. Il diavolo disse: stiamo per arrivare a casa. Come urlavano i passeggeri per il dolore. A questo punto l'ubriaco si sveglia dal suo sogno e, riprendo la citazione, cadde in ginocchio sul pavimento del bar e pregò come mai aveva pregato. E le preghiere e i voti non furono vani perché non salì mai più su quel treno diretto nell'abisso.

0: Chuck Berry, Down Bound Train, molto bella questa immagine, una sorta di remissione dei peccati, anche il peggior peccatore può redimersi. Ma possiamo tornare al tema dei due treni con cui abbiamo aperto la puntata?
1: Sì, abbiamo aperto la puntata con Two Train Coming, nella versione di Bob Dylan, un blues appunto che parla di due treni, uno diretto verso mezzanotte e l'altro diretto verso la luce. Però prima di tornare a questa canzone con altre due versioni, vorrei introdurre questa variazione sul tema con una digressione che ci porta dall'ambito musicale a quello cartografico. All'inizio del Novecento, il celebre medicine man Lakota Alcenero, che era cattolico e molto vicino ai gesuiti, evangelizzava i nativi americani utilizzando una sorta di carta geografica, tra l'altro stampata in India, che mostrava le due vie, quella che conduce in paradiso e quella che conduce all'inferno. Negli stessi anni, in ambito protestante, circolavano delle carte geografiche che illustravano il Pilgrim Progress di John Bunyan, il romanzo allegorico pubblicato nel 1678 che i puritani consideravano quasi come un testo sacro, secondo solo alla Bibbia. Queste carte si era cominciato a produrle nel 700, ma hanno circolato per tutto l'800, rappresentavano appunto il pellegrinaggio del pellegrino che dà il titolo a questo romanzo, che è un viaggio allegorico, perché come mostrano queste carte l'itinerario va dalla City of Destruction, la città della distruzione, cioè il mondo malvagio che è destinato appunto ad essere distrutto, fino a Celestial City, il paradiso. Questa tradizione cartografica all'inizio del Novecento si specializzò anche in forma ferroviaria e a quel punto apparvero delle carte geografiche fantastiche, evidentemente, che mostravano due linee ferroviarie, una diretta a Celestial City e l'altra appunto alla City of Destruction, che non è più il mondo destinato appunto ad essere distrutto dall'apocalisse, ma è diventata decisamente l'inferno. E se guardiamo queste carte vediamo che la prima linea ferroviaria passa da luoghi che si chiamano Innocenza, Pazienza, Cascate della Purezza, Intercessione, Buona Speranza. La seconda linea ferroviaria, quella che porta all'inferno, passa invece dal Bosco dell'Ira, da Cigaretteville, costeggia laghi di whisky e di rum, passa ancora da Cocaine Park e anche da Sing Sing.
0: È interessante questo percorso appunto che va a sottolineare i luoghi della perdizione. Ma torniamo alle canzoni, in particolare al blues. Two Trains Running, due treni in corsa, che all'inizio abbiamo sentito nella versione di Bob Dylan e che ora invece sentiamo in quella di Muddy Waters, intitolata Still a Fool del 1951.
2: Well, there's two trains running.

0: Questa era To Train Running nella versione di Muddy Waters. Il testo è più o meno lo stesso che cantava Dylan nella versione che abbiamo ascoltato all'inizio, e dice: ci sono due treni che corrono e beh, non vanno mai nella mia direzione. Uno corre a mezzanotte, l'altro prima del giorno, oppure, attenzione qui alla sottigliezza, oppure verso il giorno. Il problema è che il testo, quella di Muddy Waters è la versione più antica che conosciamo, dice che il treno corre for the day, e le trascrizioni che ho trovato di questa canzone danno due sensi diversi alla particella for. C'è chi la scrive, come pronuncio in italiano, trascrive fore con l'apostrofo davanti, e quindi la interpreta come un'elisione di before, prima, e chi trascrive for, quindi per, da intendere appunto come un moto a luogo. Io penso che sia corretta la seconda lettura, e che i due treni siano appunto diretti uno verso mezzanotte, cioè verso le tenebre, e l'altro verso il giorno, cioè for the day, verso il giorno, cioè verso la luce. E si tratti appunto dei due treni che portano rispettivamente in paradiso e all'inferno, e di cui abbiamo appena parlato, appunto citando anche queste carte geografiche allegoriche che i predicatori protestanti utilizzavano appunto come supporto della loro predicazione. Dobbiamo notare però che Muddy Waters non sceglie il treno che va in paradiso, ma dice che nessuno dei due treni va nella sua direzione. Io però direi che questo non è un giudizio morale, non è che Muddy Waters non voglia andare in paradiso, credo piuttosto che occorra tenere conto del fatto che i due treni hanno perso in questa canzone il loro significato spirituale, per effetto di quel fenomeno che lo storico delle religioni Mircea Eliade chiamava la degradazione dei simboli. Nel corso del tempo i simboli tendono a perdere i loro significati metafisici e spirituali, e per così dire si adagiano su un livello di senso più semplice, più vicino al loro significato letterale. Quindi i due treni, quello che porta alla salvezza e quello che porta alla perdizione, diventano semplicemente due treni che non vanno nella direzione in cui Muddy Waters vorrebbe andare.
1: Sì, magari prima di proseguire, Renato, possiamo ascoltare anche la versione più rock di Two Train Running del 1968 della Butterfield Blues Band.

0: Butterfield Blues Band, qui registrata nel 1968. Ecco, Renato, i simboli tendono a degradarsi, dicevi, in che senso?
1: Sì, è una sorta di secolarizzazione, cioè perdono appunto il loro significato metafisico, il loro significato spirituale, e assumono invece un significato più terra-terra. E questo ovviamente è stato, dicevo, riconosciuto dagli storici delle religioni. Poi si tratta ovviamente di capire quando veramente un tema, per esempio un tema letterario o poetico di fronte al quale ci troviamo, è effettivamente un simbolo degradato. Di solito bisogna vedere se sono restate delle tracce del suo originario significato spirituale. Per esempio, qui io suggerisco di ascoltare un blues, il Black Train Blues di Booker White, registrato nel 1940, in cui compare un treno. E però sembrerebbe soltanto un treno che l'io parlante della canzone decide di prendere dopo una grave delusione amorosa. Oppure è il treno, in altre canzoni di tema analogo, è il treno con cui l'oggetto della delusione amorosa dell'io parlante lo ha abbandonato. Ascoltiamo, direi, per cominciare, Booker White, Black Train Blues.

got no chain. Y'all cut me train. And I got no chain.

0: Renato Giovannoli, ecco, entriamo un po' più all'interno delle parole di questo brano che abbiamo ascoltato, Black Train Blues con Booker White, perché ha delle chiavi molto interessanti, mi sembra.
1: Booker White dice: il mio cuore è pieno di dolore, il mio cuore è pieno di dolore. Credo che prenderò il treno, quella che amo a un altro uomo. Arriva il treno, sto in piedi e mi torco le mani. Ora è lo stesso treno nero che mi mette in tensione. È lo stesso treno nero che mi mette in tensione. La prima cosa da notare è che qui viene utilizzato il termine black train, che nella tradizione che stiamo considerando è il treno della morte. Questa è una di quelle tracce, dicevo, che restano dell'originale significato del simbolo. Quindi non è semplicemente il treno che Booker White vuole prendere perché la sua bella lo ha lasciato, è il treno della morte. E il fatto che Booker White sia lì davanti al treno che sta arrivando e si torca le mani fa venire addirittura il sospetto che stia meditando un suicidio.
0: C'è un altro esempio che è Mystery Train del bluesman Junior Parker, un brano scritto nel 1953 e portato al successo da Elvis Presley, dove si dice che quel treno nero ha preso la mia bambina e se l'è portata via. Ecco, anche qui abbiamo, insomma, delle analogie.
1: Ecco, abbiamo non solo il treno nero che appunto era il treno della morte, quindi la bambina, la sua bambina forse non l'ha semplicemente abbandonato, ma forse è morta. E poi c'è anche il titolo di questo rock and roll, che in realtà è un blues, Mystery Train, il treno del mistero. Ora, se si trattasse semplicemente di un treno che in qualche modo ha complicato una storia d'amore, non si spiegherebbe questo aggettivo del mistero.

0: Mystery Train, Elvis Presley, però ci sono anche altri brani in cui non necessariamente, come dire, emerge in maniera chiara il Black Train, però, come dire, in filigrana ci sono delle assonanze.
1: Sì, ci sono delle canzoni in cui effettivamente il treno porta via la persona amata o viene preso da chi è stato abbandonato per andarsene via, e non sembra che siano restate tracce di un originario significato ultraterreno di questo treno. Io direi che forse siamo nel punto più basso della degradazione del simbolo o della sua secolarizzazione, o forse semplicemente ormai c'è anche il tema semplice del treno che ha perso appunto ogni significato metafisico o religioso.
0: Certo, però ci sono degli esempi musicali belli: Cannonball Blues con la Carter Family, ma addirittura poi anche un brano di Jimi Hendrix.
1: Il brano della Carter Family è piuttosto datato, quindi in epoca di musica folk, siamo nel 1935. Il testo dice: la mia bambina mi ha lasciato, mi ha persino preso le scarpe, arriva il treno, portami via, ma non mi porterà indietro la mia dolce bambina.

0: dicevamo, dopo la Carter Family c'è anche un brano di Jimi Hendrix, Hear My Train A Coming. Arriviamo addirittura a uno dei maggiori esponenti, diciamo, della musica pop americana.
1: Però questa registrazione è una registrazione acustica e, a parte le straordinarie capacità di esecutore di Jimi Hendrix, sembra veramente di sentire un blues tradizionale. Anche qui abbiamo il tema del treno senza riferimenti soprannaturali. Il testo dice: sento che il mio treno sta arrivando, prendimi, prendimi, portami via da questa città deserta, le lacrime mi bruciano negli occhi, è così triste che tu non mi ami più. E quindi, dicevo, non ci sono tracce dell'origine simbolica in senso soprannaturale del tema del treno, però leggendo questi testi resta veramente sempre l'impressione che in realtà questo treno sia ancora il Black Train, il treno della morte. Prendimi, prendimi, portami via, le lacrime mi bruciano negli occhi.

0: Jimi Hendrix, Hear My Train A Coming, dunque un brano interessante anche perché ritroviamo questo grande cantante, chitarrista, nell'essenza della musica afroamericana, il blues.
1: Dobbiamo concludere questa puntata, potremmo terminare con questa canzone di Josh Turner. Si intitola Long Black Train, però il Long Black Train non è il treno della morte, semplicemente come è nella tradizione, ma diventa proprio il treno che porta all'inferno. Josh Turner canta: c'è un lungo treno in arrivo lungo la linea, nutrendosi delle anime perdute e piangenti. Attento, fratello, a quel lungo treno nero, brucia il biglietto per quel lungo treno nero, la sua unica

0: esplorato in questa e nella scorsa puntata di Grand Bazaar, così come l'America puritana in cui è nata e si è sviluppata, siano ancora molto vive. Questa canzone di Josh Turner lo dimostra.
1: Siamo al termine, e sì, di questa seconda puntata di Grand Bazaar dedicata al Gospel Train. Io naturalmente devo ringraziare molto Renato Giovannoli, che ha portato gli ascolti, ha portato le sue competenze a riguardo.
0: Grazie a voi dell'invito e un saluto carissimo a tutti.
1: Vi ricordo che, tra l'altro, se volete recuperare la puntata precedente, potete andare nel podcast della trasmissione, dove trovate sia quella precedente sia tutte le altre puntate. Terminiamo dunque con la voce registrata nel 2003 di Josh Turner, Long Black Train.

0: La voce marziana di oggi è quella di una sorta di sacerdotessa andina del canto, no? Ima Sumac. Buongiorno Boris.
1: Buongiorno Sergio.
0: Forza Boldelli ce ne parla.
1: Eh sì, buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori. Ima Sumac, che bello come l'hai definita, una sacerdotessa. Ed è così, lei nasce con questo nome splendido, Zoila Augusta Imperatriz Chavarri del Castillo. Nasce in Perù, nasce a Ichocan nel 1922. Anche su di lei un sacco di leggende. Si diceva che avesse un'estensione di 8 ottave, che direi che è una cosa veramente marziana.
0: Non
1: è così, non è proprio così. Però è altamente vero che è stata probabilmente una delle donne che ha registrato la nota più estesa, il suono più acuto che si sia mai sentito, almeno fino al momento della registrazione. Potevo non portarvelo, ovviamente ve l'ho portato. Nel brano che abbiamo ascoltato in apertura, ad un certo punto si sente questo.

è passato inosservato ad uno che ha lavorato moltissimo su questa tecnica cosiddetta del fischio faringeo, che era Demetrio Stratos, che sono certo avesse conosciuto, parlo dal punto di vista discografico, non credo personale, Ima Sumac. Quindi Ima Sumac è un personaggio veramente interessantissimo, molto vicino al mondo della musica esotica, come era uso in quegli anni negli Stati Uniti. Le leggende su di lei si sprecano. Si narrava che fosse una principessa inca discendente dall'imperatore Atahualpa, che ricorda il nostro Paolo Conte, se ti ricordi, che non fosse peruviana ma canadese o addirittura newyorkese, questa è bellissima, l'ho trovata sul web, che il suo vero nome fosse Amy Camus, cioè Ima Sumac al contrario. E qualcuno diceva addirittura che lei fosse un uomo. Insomma, se n'è detto veramente di tutto. Quello che rimane è che è sicuramente un personaggio interessante, un personaggio che ha avuto una vocalità fortissima, ovviamente molto di nicchia, molto legata a quel periodo, se pensiamo a certa cinematografia, a certi arrangiamenti musicali per il cinema di quel periodo, ma che è stata senza ombra di dubbio interessante. Prima di sentire l'altro piccolo frammento e passare al prossimo, perché questa puntata abbiamo ben due cantanti, vi leggo un'altra cosa carina di un comunicato che in quegli anni veniva diffuso a nome suo. Si dice: l'ultima discendente della dinastia Inca passò la sua infanzia a conversare con gli animali selvatici, con il vento e con gli uccelli, attraverso i suoni con cui la natura la circondava nel piccolo villaggio di Ichocan. Quando era ancora appena bambina, cominciò a prendere parte agli antichi rituali religiosi dedicati al sole, e lei stessa, grazie alla sua voce straordinaria, venne presto divinizzata. Ci ascoltiamo il secondo frammento, che è il brano Gopher.

0: Beh, qui siamo ai confini dell'ultrasuono.
1: Siamo ai confini della realtà, come la famosa serie TV. Sì, questo è una sorta di fischio faringeo che, per chi è appassionato di voce, non è sicuramente

0: anche quest'ultima nota non scherza, no?
1: Sì.
0: Bella acuta.
1: E poi sai, incredibile ma vero, all'epoca non c'era l'autotune, quindi era proprio lei che cantava.
0: Questa era Gopher, un mambo decisamente classico, la voce di Ima Sumac. Ma ci dicevi, Boris, oggi sono due le nostre voci marziane.
1: Sì, oggi ho voluto giocare con le voci marziane che avessero in qualche modo qualche connessione con la spiritualità, con l'esoterismo. E l'altra voce è una voce maschile, una voce anche questa poco conosciuta, ma che io trovo straordinariamente interessante, ed è quella di Leon Thomas, che, lo ricordo, è stato definito il John Coltrane dei cantanti jazz. A me questa definizione piace moltissimo. Leon Thomas, che ha sicuramente anche lui influenzato molto il mio grande amato Demetrio Strato, se lo sentiremo tra poco, usava una forma jazzistica di improvvisazione scat molto particolare ed è stato, credo, il primo ad introdurre una forma vocale che tu, da buon svizzero nativo, dovresti conoscere, cioè lo yodel.
0: Certo.
1: E lui lo ha utilizzato. Se ci pensiamo, può sembrare una cosa assolutamente weird, assolutamente, come dire, bizzarra. In realtà credo che abbia ottenuto dei risultati notevoli. Ve lo faccio ascoltare con un piccolo frammento di un paio di minuti da un brano del suo album del 1970, intitolato The Leon Thomas Album, non particolarmente originale come titolo. Il brano si intitola Faroah's Tune, The Journey.

0: La voce di Leon Thomas nel 1970 dal suo Leon Thomas album, come dicevi sicuramente Demetrio Stratos ha ascoltato, ha drizzato le antenne.
1: Senza ombra di dubbio. Leon Thomas è stato un personaggio, ripeto, secondario dal punto di vista della popolarità, ma non secondario dal punto di vista dell'innovazione e della sua tecnica. Ricordo peraltro per gli appassionati di musica che per un certo periodo fu anche il cantante nella Santana Band, quindi ebbe anche, come dire, degli avvicinamenti col mondo del rock e il mondo del pop. Il brano che vi voglio far ascoltare in chiusura invece riguarda una parte fondamentale dell'esperienza musicale e vocale di Leon Thomas, che è quella più di carattere spirituale. E non dimentichiamoci che una delle più grosse e più importanti collaborazioni che Leon Thomas ha fatto è stata quella con Pharoah Sanders, musicista anche lui, sassofonista, fortemente legato all'elemento della spiritualità, che ricordiamo insomma ha origine un po' nel lavoro che nell'ultima parte della sua vita John Coltrane ha portato avanti, quindi questo avvicinamento alla tradizione non solo africana ma anche indiana. Leon Thomas si fa prendere molto da questa modalità e decide non a caso di reinterpretare vocalmente un brano che diciamo storico di Pharoah Sanders, che mette nel 1969 nel disco Spirits Known and Unknown, e il brano, veramente meraviglioso a mio avviso, si intitola The Creator Has a Master Plan.

0: Sun City. Nella Florida degli anni 70, gli anziani ospiti della pensione Butler, descritti con nordica lucidità dalla penna di Tove Jansson e raccontati dalla critica letteraria Marta Morazzoni. La radiomante di Himmler, la sensitiva italiana contattata dal comandante delle SS per trovare l'oro del Reno. Una spy story firmata da Marco Cosentino e Domenico Dodaro. In Maremma, il poeta e scrittore Franco Marco Aldi ci accompagna a prendere un gelato con due giovani inglesi. Con loro inizia il nostro viaggio letterario-filosofico ne La disperanza, un sentimento del nostro tempo. Di sole, amanti e disperanza. A cura di Natascia Fioretti. Alice. Libri, storie, idee. Sabato alle 14:35.
1: Rete 2.
2: In studio Lino Bini, la scuola elementare in Svizzera, ancora margini di miglioramento in matematica e lettura. E quanto emerge da uno studio condotto dall'Università di Berna per conto della conferenza dei direttori della pubblica educazione. Dai dati raccolti, poco meno dell'80% dei bambini di seconda elementare ha raggiunto gli obiettivi fissati in queste materie, mentre nella comprensione orale la soglia sale all'87%. Un risultato definito soddisfacente che mostra come nel complesso i cantoni stiano agendo in modo armonizzato. Per quanto riguarda i dati regionali, il Ticino è in linea con il resto del paese, con il livello di competenze dei giovani che raggiunge l'84% per la comprensione orale, l'80% in quella scritta e il 76% in matematica. Nei grigioni invece gli allievi brillano decisamente in matematica, l'88%, e risultano sopra la media svizzera anche per quel che riguarda la comprensione orale, 94% e scritta 87%. Parliamo ora di intelligenza artificiale generativa, poiché le aziende che sviluppano tali programmi, prima di metterli sul mercato, dovrebbero valutare meglio rischi e danni dell'eventuale creazione di contenuti falsi e di natura sessuale. E quanto auspica una mozione promossa dal Verde Rafael Mai, che il Consiglio federale raccomanda al Plenum di adottare. Una proposta che chiede tra l'altro che le aziende produttrici di tali programmi adottino maggiori misure di tutela e protezione. Per la cronaca regionale, la rassegna Moon and Star continuerà ad animare Piazza Grande a Locarno durante l'estate, questo almeno fino al 2032. Il municipio cittadino infatti ha assegnato l'area alla società che da anni gestisce l'evento musicale in questione, rinnovandole la fiducia visto il risultato ottenuto. Contro il bando di concorso, ricordiamo, era stato inoltrato un ricorso respinto dal Consiglio di Stato ticinese. Sono diminuiti lo scorso anno gli investimenti di aziende straniere in Svizzera, quanto emerge da un'analisi del gruppo Ernst & Young, che ha registrato una flessione di grandi progetti del 24% su base annua. Stando alla società di consulenza, ad essere venute meno sono state soprattutto le imprese americane, solitamente tra i principali investitori, che hanno ridotto i loro impegni del 7%. Scenario simile anche sul fronte opposto, con gli investimenti delle aziende svizzere all'estero calati del 13%. Fino a questa sera, così come anche domani, in tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato e caldo.
0: Montmartre. La musica che non ti aspetta.
3: 15:34 minuti, buongiorno, bentrovati a questa nuova puntata di Montmartre da Barbara Tartari. Saremo insieme naturalmente fino alle 17, momento in cui lasceremo lo spazio ai colleghi di K. Oggi noi avremo naturalmente dei percorsi musicali legati a delle novità discografiche, tra pochissimo, e legati anche al tema di voi che sapete. Quest'oggi alle 16 parliamo di un tema importante, urgente direi. Parliamo di come la musica e i musicisti, alcuni musicisti in particolare, si legano al territorio in cui portano il loro lavoro, la loro competenza, i loro ideali, direi. Negli anni moltissime sono state le figure di direttori artistici, direttori musicali, che hanno stretto un legame molto di scambio, diciamo, col proprio territorio, penso ad alcune città come Milano, come Abbado, come Muti, tutti, ma ci sono dei musicisti che anche oggi nella contemporaneità cercano di portare bellezza in luoghi che non sono soltanto i teatri. Lo fa Filippo Gorini con il suo progetto Sonata per Sette Città, un progetto interessantissimo di cui lui stesso ci parlerà nella puntata di Voi che Sapete, e andremo a capire come in un'epoca di iperviaggiatori musicisti possa essere ancora possibile creare una presenza fondamentale per una comunità. L'altro ospite che sarà con noi sarà il critico musicale Andrea Ottonello. Questo alle 16, e poi chiuderemo la puntata di Montmartre con un contributo di Martino Dont, che per noi ha intervistato Emilio Giovannoli.

0: E come ogni giorno Montmartre si apre con una novità discografica di cui parlare e fare insieme qualche ascolto. Abbiamo aperto con questa pagina di Chopin, questo notturno in do minore, opera postuma, e abbiamo ascoltato l'interpretazione del pianista Daniel Levy, un pianista argentino ma che è di casa nel nostro territorio. L'abbiamo ospitato volentieri varie volte, ancora di più volentieri per questa novità discografica. Maestro Levy, buongiorno, ben trovato a Rete 2.
1: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Grazie a lei, Maestro Levy. Un nuovo progetto discografico che ha già un titolo molto rappresentativo del pensiero che sta dietro al suo suonare il pianoforte, ma anche a questa produzione discografica che, voglio sottolineare, è praticamente un cofanetto, sono due CD. Il titolo è Ispirati dall'amore, e qui capiamo che in sottofondo c'è già una scelta molto particolare da parte sua, Maestro Levy. Qual è stata questa scelta?
1: Beh, veramente devo dire, come prima cosa, il fatto, cioè, che per tanti anni mi hanno accompagnato queste musiche e questi compositori, questo come prima cosa. Ma dopo diverso tempo, cioè non subito, me ne sono accorto certamente che questa serie di compositori veramente geniali, quello che avevano saputo, a parte di comporre, e prima, avevano saputo amare. E la loro ispirazione, cioè, non era qualcosa di teorico, ma di profondamente anche umano, non sempre parlando logicamente dell'amore anche eventualmente terreno, ma di diversi tipi di amore. E quindi mi è sparso, cioè molto, in un modo devo dire anche abbastanza veloce, il fatto, cioè, di sapere che era possibile attraverso la musica, come loro anche hanno fatto, ispirare anche a poter farlo nello stesso modo di loro, anche con profondità, e quindi a diventare in qualche modo anche empatici, ad essere meno egoisti, a poter cambiare anche grazie alla musica, che è quello che sempre hanno pensato. Cioè, se noi vediamo alcuni dei pensieri, non so, come quello di Liszt, ad esempio, quando dice che la musica sarebbe il cuore della vita, e che per la musica parla l'amore, e senza la musica non ci sarebbe bene possibile, e con la musica tutto è bello. Allora noi diciamo, beh, questo, a parte di essere evidentemente un grande poeta, dobbiamo pensare, cioè, senz'altro, che sta trasmettendo questa energia. E questo, devo dire, è stata l'ispirazione fondamentale di riunire alcune, certamente molte sono le musiche ispirate nell'amore, devo dire che quasi la maggior parte sono sorte, cioè, da un'energia di questo genere. Ma queste in particolare hanno, devo dire, un aspetto molto indicativo, che sono rivolte sempre da qualcosa anche di specifico, per questo sono state scelte.
0: Certo, il prossimo ascolto che vorrei proporre ai nostri ascoltatori è un brano di Grieg, questa Berceuse, pezzo lirico, opera 38. Ecco, perché per esempio ha fatto una scelta di questo genere?
1: Beh, intanto perché molti, cioè, dei musicisti anche di diversi continenti e culture hanno espresso nella musica classica questa, devo dire, questa impressione anche interna. In questo caso si tratta certamente di una Berceuse, ma dove quello che si sta anche curando è proprio un figlio.

0: Daniel Levy al pianoforte in questa Berceuse di Edvard Grieg, un pezzo lirico opera 38. Maestro Levy, lei ha avuto modo di affermare, ben indicato anche aprendo il suo sito, essere un musicista del XXI secolo è una delle sfide più grandi possibili. La bellezza di questa sfida è che non è contro qualcuno, ma riguarda ciò che la musica dice e che siamo o dovremmo essere. Ecco, mi colpisce appunto questa idea profonda che la musica non sia una sfida, e in qualche modo il fare musica ci porta in una sorta, diciamo, di armonia. Di questo parleremo anche poi più tardi alle 16 nella puntata di Voi che sapete. Ecco, cosa significa per lei appunto essere un musicista del XXI secolo?
1: Intanto non una cosa molto semplice, particolarmente per la, devo dire che quello che cerco è fondamentalmente di poter comunicare, anche se tutti cerchiamo evidentemente questo, ma mi sembra che bisogna mettere un accento molto forte sul fatto di una umanizzazione che possa veramente scardinare questa idea di disumanizzazione che un momento ci sta, devo dire, non dico invadendo, ma che è proprio attorno in questo periodo di tempo. Svegliarci un momento, cioè dall'indifferenza, sciogliere le freddezze, cioè la musica può fare tutto questo, può cambiarci. Non è solamente il fatto di ascoltare per un momento un brano bello, che certamente non è poca cosa, ma quella capacità che ha di, dopo l'ascolto, continuare a vibrare anche in noi e cercare anche eventualmente un'azione che possa cambiare le cose anche attorno e principalmente anche dentro di ciascuno di noi. Devo dire che questo è fondamentalmente una sfida, sì, del secolo XXI, perché suonare, cioè, no, abbiamo milioni di strumentisti in tutto il mondo, cercano di fare certamente quello che possono in un momento anche di questo genere, ma la musica, al mio parere, non è semplicemente un spettacolo, è qualcosa che può cambiare le nostre vite, deve poter cambiare le nostre vite. E ogni compositore di questi, non solo di questo album, ma in genere, hanno cercato questo. Fa ricordare un'espressione, non so, di Händel, quando dice: sono contento che vi sia piaciuto, ma quello che volevo era cambiarvi.
0: Certo.
1: Quindi non si tratta solo di piacere, ecco, questo è il punto.

0: Questa era Tierra Linda del compositore argentino Carlos Guastavino. Stiamo sempre ascoltando questa novità discografica, questo doppio CD registrato, interpretato dal pianista Daniel Levi, che abbiamo con noi al telefono. Maestro Levi, il suo legame naturalmente con Guastavino è evidente, lei è nato a Buenos Aires, è argentino. Immagino che in questo amore di cui si parla in questa registrazione ci sia in qualche modo anche l'amore e il legame con la propria terra, maestro Levi.
1: Beh, in particolare nel caso di Guastavino, sì, mi lega a lui particolarmente l'idea, cioè sempre stato considerato Guastavino una specie di Grieg dell'Argentina, come se fosse uno che racconta le cose che c'entrano con i paesaggi, con i sentimenti, e in questo brano lui sta semplicemente celebrando l'amore che ha per Santa Fe, che era una parte, cioè, dove lui anche abitava, dove era nato. Ma questa Tierra Linda è proprio l'idea anche un po' anche più globale di una delle tante forme dell'amore che sono espresse nella musica. In quanto al mio legame, veramente è un legame molto interno, perché veramente ho vissuto quasi tutta la mia vita non solo in Argentina ma in Europa, e mi considero più un cittadino del mondo veramente.
0: Certo, ecco, questo fa sì appunto che nelle sue registrazioni, come nei suoi programmi da concerto, possano confluire appunto un ampio spettro di autori, di culture. Troviamo anche la figura di Alberto Ginastera appunto nel suo secondo disco, quindi la cultura latinoamericana. Ecco, la sua vasta discografia mette in luce appunto come lei si avvicina alla musica senza considerare grandi barriere tra stili e generi, quindi il suo repertorio va da Bach alle composizioni di Astor Piazzolla. Ecco, in generale questo è anche un po' quello che cerca di comunicare, immagino, attraverso le sue registrazioni. Tra l'altro lei si è esibito in sale prestigiose, da Londra a Venezia, al Teatro Colonna naturalmente, ma anche nel territorio svizzero. Ecco, qual è il suo sguardo, diciamo, sul mondo musicale svizzero in relazione anche appunto all'Europa o al mondo in generale?
1: Beh, devo dire che logicamente c'è anche in ogni parte anche del territorio una grande ricchezza musicale, dove si stanno anche da molto tempo facendo delle cose molto importanti. Devo dire che l'attenzione anche che viene riguardata ad un certo tipo di repertorio, alle orchestre, eccetera, devo dire che è un punto culminante. L'unica cosa che mi sembra anche in questo momento, per tutti in particolare, non parlo solo per quanto riguarda la Svizzera, è l'idea di poter migliorare tutte le relazioni umane, cioè di allontanarci da ogni forma di pregiudizio, da ogni genere. Cioè, quello che stiamo raccontando con la musica è veramente una storia, ma una storia che non è semplicemente la storia di tutte le sofferenze umane, ma una forma di poter, a mio parere, scardinare anche forme di odio, forme di sfiducia, forme di discordia. Nella musica, negli ambienti musicali, molte volte questo regna anche abbastanza, che il fatto anche di voler, come direi, fare concorrenza o competizione, e veramente non è, la musica non è nata per questo. La musica è nata per unire, per armonizzare, anche per confrontarsi, e devo dire particolarmente quello che sempre mi è preoccupato, per ascoltarci, cioè poter ascoltare uno l'altro, e non c'è meglio anche della musica per unirci anche in questo. Questa è un po' la mia visione, un po' generale.
0: Questo è un messaggio, direi, molto importante, e diciamo, noi che ci occupiamo di cultura, insomma, puntiamo a fare in modo che questi come dire, messaggi di bellezza arrivino anche là dove lei ci sta portando. Maestro Daniel Levi, dunque, grazie innanzitutto di essere stato con noi per raccontarci di questo doppio disco che è appunto appena stato pubblicato, lo potete naturalmente trovare, Edelweiss è l'etichetta discografica, Edelweiss Emission, quindi grazie ancora, ci salutiamo con questa pagina di Scriabin, un vals.
1: Grazie a lei anche.
0: Grazie mille, spero di riaverla presto, grazie ancora.
1: Grazie di nuovo.

0: Ed eccoci nel nostro spazio di Voi che sapete per parlare di un tema che io considero urgente, per così dire, molto interessante. Partiamo da un'immagine che penso abbiamo tutti, cioè quella curiosa, lungimirante, un po' folle richiesta, peraltro negata, di Claudio Abbado nel 2009. Sarebbe tornato alla Scala se Milano avesse piantato 90.000 alberi in città. Insomma, il comune ne piantò solo 150 tra Duomo e Castello, ma questo gesto ci racconta di quanto importanti siano state alcune figure musicali, spesso in passato, per le comunità in cui lavoravano. Diciamo che oggi l'epoca è molto cambiata, i musicisti sono iperviaggianti, ricoprono spesso incarichi stabili anche a diverse migliaia di chilometri di distanza, e quindi cerchiamo di capire se è ancora possibile costruire dei legami con il territorio, quindi incidere sulla vita culturale e sociale anche di una città. Ci sta provando, direi con mirabili risultati, il pianista Filippo Gorini, pianista di fama internazionale, vincitore del Telecom Beethoven Competition, per esempio, registrazioni pluripremiate, e lo sta facendo con un progetto meraviglioso, trovo, che è Sonata per sette città. Il suo desiderio è proprio quello di abitare una città attraverso la musica, ascoltarne le voci e anche attraverso concerti, ma anche esperienze d'ascolto, non solo nelle sale da concerto, creare questo legame con il territorio, con le persone, quindi suonando in luoghi anche non istituzionali. E per raccontarci di questo bel progetto abbiamo con noi lo stesso Filippo Gorini, che saluto. Filippo, buongiorno, ben trovato.
1: Buongiorno, grazie dell'accoglienza.
0: Grazie a te, sei stato spesso nostro ospite e abbiamo seguito con grande interesse la tua crescente carriera, ma davvero questo progetto è qualcosa di speciale di cui mi premeva parlare. E per parlare di un argomento un po' più ampio, appunto, abbiamo con noi anche Andrea Ottonello, che conosciamo bene, critico musicale, che ci aiuterà a capire meglio il panorama attuale anche in relazione con queste grandi figure del passato. Andrea, buongiorno.
2: Buongiorno a voi, buon ascolto a tutti, grazie.
0: Grazie a voi per essere con noi. Dunque, Filippo Gorini, andrei su questo progetto pluriennale che tu hai pensato su un paio d'anni, credo, un progetto che prevede una residenza più o meno di un mese, e proprio questa tua presenza attiva nella vita culturale, sociale del posto dove ti trovi. Ecco, innanzitutto vorrei chiederti da quale tua necessità, urgenza e anche ideale, per così dire, nasce questa Sonata for Seven Cities.
1: Allora, è un progetto che è nato di fatto da due intuizioni diverse che poi ho messo assieme. E una è la sensazione che ho avuto fin dai primi giorni di carriera concertistica, che quando si va in una città, spesso lontana, per suonare e si rimane solo uno o due giorni, non si vede molto della città, non si conoscono persone, non si assorbe nulla dell'humus, della cultura di questo luogo, si perde un'occasione importante umana e di vita, sia dal punto di vista dell'artista, sia dal punto di vista della città, che da un artista che ha viaggiato 10.000 chilometri per venire a suonare potrebbe ottenere molto di più che un'ora di performance. E l'altra intuizione è che ci sono tante persone che per un motivo o per un altro vengono lasciate fuori dal sistema concertistico. E sto pensando alle persone malate, alle persone in carcere, alle persone che vivono in luoghi periferici, rurali, lontani. Sto pensando agli studenti, i giovani che non conoscono, non ricevono quasi mai un'introduzione adeguata, un'esposizione alla musica classica, e quindi rimangono esterni al mondo delle sale da concerto. E avendo avuto tante esperienze in cui mi sono recato a suonare in ospedali o in scuole o in paesini più piccoli, ho a un certo punto messo assieme le due cose e pensato: ma perché non stare in una città per un mese o più e attorno ai concerti importanti, pubblici, nei teatri, organizzare un mese di attività, diciamo, di divulgazione, ma anche proprio di concerti con spirito sociale, dove si porta in un ospedale o in un carcere o in una scuola un vero e proprio recital di un'ora, un'ora e mezza, con l'incontro con l'artista, con le persone coinvolte.
0: Questo è un progetto, come dicevo, davvero lungimirante perché va a creare non soltanto la musica per chi la interpreta o per chi appunto ha il privilegio, come dicevi tu, di ascoltarla, ma crea cultura capillare. Filippo Gorini, so che tu hai già viaggiato, partito da Vienna, sei stato in Sudafrica, a Hong Kong, poi negli Stati Uniti, a Portland. Quindi come hai strutturato la scelta delle città in cui recarti, in cui portare questo progetto?
1: C'era un disegno di base che era di partire da Vienna, la capitale, diciamo, della musica classica, e tornare alla fine a Milano, che è casa mia, passando da tutti i continenti, in questo viaggio. E poi quali città scegliere esattamente? Direi che in realtà sono state le città a scegliere me. Nel senso che uno propone questo progetto, ne parla, ma poi sta all'attenzione, alla sensibilità di direzioni artistiche, di persone in posti vari nel mondo, chi si sente adatto e chiamato a realizzare un progetto di questo tipo con un solista.
0: Andrea Tonello, abbiamo solo accennato il fatto che nella storia, parlando di Claudio Abbado, ci sono stati vari personaggi che hanno avuto, così come diceva Filippo, un'intuizione, una necessità legata al territorio, alla storia della propria città, al fatto che la musica potesse davvero creare un tessuto per poter migliorare in qualche modo la società di quel luogo, di quella città. Secondo te, nella storia passata questo era più facile? Era in qualche modo un po' insito nel ruolo di alcune figure musicali, penso ai direttori artistici o musicali di un teatro come quello della Scala, per esempio a Milano. E secondo te era più semplice una volta creare queste connessioni oppure era legato semplicemente alla figura personale di un direttore o di un musicista?
2: Allora, valgono entrambe le cose, secondo me. Bisogna avere una sensibilità come quella che sta dimostrando Filippo Gorini. In passato ci sono state figure che lo avevano, però c'è da dire anche che, a mio parere, questo fenomeno è inversamente proporzionale alla velocità dei mezzi di trasporto.
0: Sì.
2: Cioè, quando per andare negli Stati Uniti si andava in transatlantico, era più facile fermarsi e conoscere,
0: Certo.
2: secondo me. Cioè, faccio degli esempi. Allora, a Milano c'è sempre stato, voglio dire, il periodo, il regno di Muti. Voglio dire, tutti ci ricordiamo, basta andare su YouTube e si trovano ancora le sue lezioni, no? All'università, ai ragazzi, che poi erano dei veri e propri spettacoli di cabaret a volte, no? Sulle varie opere. Quindi i ragazzi impazzivano, lui si divertiva, insomma, sappiamo che è un intrattenitore formidabile da questo punto di vista. Abbado lo faceva in maniera più seria, tra virgolette, lo faceva a volte con Pollini, sappiamo che sono andati a fare anche i concerti nelle fabbriche in periodi politici particolarmente impegnativi, diciamo, per la storia italiana. In America c'era Bernstein, voglio dire, chi non si ricorda, chi non rivede oggi con piacere i Young People's Concert, che sono dei capolavori.
0: Vero.
2: Cioè, Bernstein non si può definire che cos'era, un direttore artistico, un compositore, un musicista. Cioè, era fondamentalmente imbibito di musica fino al midollo, e questa cosa era terribilmente contagiosa, e qui entra in gioco proprio la personalità dell'artista. Ovviamente questo è più facile se si hanno delle posizioni stabili, perché
0: Certo.
2: quando Muti era alla Scala non pensava ad altro. Abbado, già quando poi è diventato General Music Director della città di Vienna, ha cominciato poi a espandersi. Gli anni di Berlino sono stati importanti perché il Berliner con Abbado e la città di Berlino ha cambiato fisionomia. Bernstein ha forgiato una generazione di ascoltatori, per non parlare, se vogliamo andare ancora un po' più indietro, di Toscanini. Quando gli americani si sono visti arrivare Toscanini esule dall'Italia, gli hanno costruito un'orchestra chiedendogli gentilmente di suonare, di portare la musica ovunque, voglio dire. C'erano anche meno mezzi, c'era la radio era uno strumento potentissimo. Certo, quello che fa Filippo Gorini è una cosa, secondo me, un pochino diversa e un passo ulteriore, più coraggioso, tra virgolette, perché Muti non c'è mai andato in galera, perché tutto questo è nato, non
0: Esatto.
2: so se possiamo svelarlo, anche dal fatto che io ti ho girato via mail un bellissimo articolo di Norman Lebrecht del 1 aprile, che non è un gran pesce d'aprile, in cui il titolo era dedicato a Gorini e c'era scritto: pianista italiano va in prigione. Quindi, ovviamente io ho letto la cosa, conoscevo il progetto di Gorini, ma non pensavo che sarebbe andato proprio in galera, mettiamola così. E c'è questo report di Tony Greiner, pubblicato il 31 marzo, che parla proprio di questo momento, insomma, in carcere, in cui Gorini ha incontrato i carcerati, ha fatto lezione, cioè c'è una lettera che viene pubblicata di un carcerato, cioè sono cose che vanno veramente oltre. E, tra l'altro, lui dice giustamente: sono andato dove me l'hanno permesso. È vero, l'Oregon è uno stato particolare perché è democratico dal 1980. Tra l'altro, c'è una governatrice donna dal 2015. Ahimè, è ancora uno degli Stati Uniti che applica la pena di morte, il che mi ha francamente sorpreso perché, insomma, i democratici sono sempre stati un pochino più, per l'appunto, sensibili su questa questione terribile. Però voglio dire, lì gli hanno aperto le porte del carcere. So che altrove non è stato possibile, insomma, è quello che poi, ma può raccontarcelo lui stesso. Quindi
0: Esatto.
2: questo è un passaggio ulteriore, direi più
0: Sì.
2: chirurgico, se posso dirlo, ecco, che sta avendo un successo clamoroso, perché è chiaro che poi, voglio dire, i carcerati che sono gli ultimi, no? Cioè, portare la musica, portare le cose grandi agli ultimi è sempre un messaggio potentissimo e di cui c'è un bisogno, secondo me, oggi più che mai impellente. Ecco.

0: Teniamo in sottofondo questa interpretazione di Filippo Gorini. Questo ascolto è tratto dal primo disco nato da questo progetto, Sonata for Seven Cities. Uscirà un disco per ogni residenza, per così dire. Questa è la prima uscita appunto col progetto viennese. Filippo Gorini, ti rilancio a questo punto la parola con la suggestione che ci ha lasciato Andrea Ottonello, di cui naturalmente avrei parlato. Questo progetto portato negli Stati Uniti, nell'Oregon, a Portland, ti ha portato anche nelle carceri, quindi forse nel luogo degli ultimi per eccellenza, dove entra pochissimo del mondo della cultura e del mondo direi della bellezza, mi viene da dire così. Com'è stata questa tua esperienza? E c'è proprio un cortocircuito, se pensiamo a quello che diceva Andrea Ottonello, c'è uno stato dove vige ancora la pena di morte, che però apre le porte alla musica, al tuo progetto, alla bellezza.
1: Beh, all'interno del mese in America, l'incontro nel carcere, il concerto nel carcere, è stato forse il momento più forte, che mi ha lasciato in qualche modo anche sconvolto e mi ha fatto pensare moltissimo nelle settimane successive. Io devo dire, prima di entrare ero abbastanza nervoso, perché era la prima volta che andavo a suonare in un penitenziario. Sapevo che un ragazzo di 32 anni, quindi un mio coetaneo quasi, studiava su una tastierina dei notturni di Chopin, che aveva piacere di farmeli sentire, e quindi prima del concerto, in questa palestra all'interno del carcere, è venuto questo ragazzo e ha cominciato a suonare il pianoforte, ed era la prima volta che toccavo un pianoforte vero da 11 anni che è in carcere. E già solo questo momento, vedere la timidezza, la gioia, no? Ma anche una qualche misura di timore, di esitazione, ma mi è permesso veramente toccare questo pianoforte, come se avesse quasi timore che potesse essere una trappola, e invece poi ha visto che lo lasciavo suonare e gli davo solo qualche consiglio su come leggere meglio, interpretare meglio questi notturni di Chopin. Questo è stato un momento di connessione umana molto forte, per me indimenticabile, e quasi non mi sono accorto, mentre ero con lui a parlare appunto di Chopin e del pianoforte, che entravano gli altri 150 carcerati, si sono seduti e poi ho cominciato il mio concerto. E durante il concerto, io giuro, credo di non aver mai avuto in tutta la mia vita un pubblico che ascolta con un silenzio di una presenza vorace così forte, cioè dove senti che per loro è veramente un'occasione di contatto con la bellezza, è estremamente preziosa e non hanno intenzione di sprecare neanche un millesimo di secondo di quest'ora, ora e mezza che hanno con un pianista a disposizione. E senti, così come io da musicista cerco da ogni nota di estrarre più intensità, più bellezza possibile, sentivo che anche loro stavano facendo esattamente lo stesso. E ho suonato un programma con i David Wunder-Tänze di Schumann e con l'opera 110 di Beethoven, che sono entrambe opere musicali di grandissima sostanza e che portano a condurre dei viaggi emotivi anche estremi, che vanno dall'amore alla tenerezza, alla sofferenza, allo sconforto, fino alla foga, alla passione o la pace, cioè veramente portano nelle regioni estreme, intense e anche più belle della vita. E soprattutto la sonata di Beethoven, che attraversa un momento di dolore esistenziale massimo e lo esprime con una vulnerabilità che ci commuove ancora fortemente oggi, per poi riuscire però a trasfigurarla nella gioia alla fine. Ho visto proprio alla fine un'ovazione sentita, per cui alla fine si sono alzati tutti di colpo e hanno applaudito questo brano, prima di tutto, che non avevano mai sentito, credo, nessuno di loro, e che li ha colpiti così tanto. Poi ci sono state delle domande, e non sono le solite domande un po' pur parlé, non so come dire, non veramente sentito.

0: Mi hanno chiesto come hai scelto un programma per dei carcerati. E lì io ho risposto: io non ho scelto un programma per dei carcerati, io ho scelto un programma innanzitutto per persone, ed è esattamente lo stesso programma che il mese prossimo suono a William Hall, che suono al Teatro alla Scala. Cioè, un programma di opere straordinarie a cui ho dedicato gli ultimi 6 mesi di studio della mia vita, che in questo momento è l'offerta più preziosa che posso fare, e la faccio a voi così come la faccio domani al pubblico nel teatro di Portland. E questo già ho visto che li ha commossi molto, che io non stessi, come dire, cercando di catalogare chissà cosa può piacere a un carcerato, ma invece portassi loro la cosa più preziosa che ho a disposizione, così come la porto a chiunque altro. E poi mi ricordo in particolare alla fine un altro signore che mi ha salutato dicendo quasi in lacrime: io non avevo mai ascoltato una cosa così bella nella mia vita, e ti assicuro che se non torni tu a risuonare per noi, probabilmente morirò senza ascoltare mai più una cosa così bella. E questo mi ha. No, dopo l'ho salutato, sono uscito dal carcere e sono rimasto senza parole, sconvolto per almeno tutta la sera, e ci ho pensato tanto. Perché è una chiamata importante dal mio punto di vista. Cioè, ci sono. Non so come dirlo, ma tutti noi pianisti siamo qui a darci battaglia l'un l'altro per avere un posto in più per suonare in teatro, nella stagione, quando esistono veramente tante persone in situazioni particolari che hanno un enorme bisogno della bellezza che questa musica sa dare, e che normalmente noi semplicemente non ci curiamo di raggiungere.
1: Filippo Gorini, queste parole commuovono anche noi, ci regali così uno sguardo privilegiato su quello che la musica può portare veramente. Non c'è nulla da aggiungere alle tue parole così sentite, così partecipate, perché hai dato uguaglianza, diciamo, dignità ad un pubblico che non si distingue a seconda del luogo dove avviene questo fenomeno e anzi, come dicevi tu, la bellezza diventa un'occasione unica per alcune persone. Filippo Gorini, difficile appunto descrivere la tua esperienza se non vivendola di persona. Ecco, la risposta delle persone immagino che sia sempre stata quella di una relazione speciale con quello che stava accadendo. Da parte delle istituzioni, che tipo di rapporto hai avuto? Cioè, quale tipo di difficoltà? Perché immagino che non ci siano state solo cose positive, ma anche difficoltà nell'organizzazione di questo progetto così capillare.
0: Allora, io in ogni città dipendo in maniera molto forte dall'istituzione concertistica locale, che deve ovviamente prima di tutto rendersi disponibile, invitarmi a fare uno o due concerti, diciamo tradizionali, in sala da concerto di un certo prestigio e così via. Ma poi deve anche uscire in qualche modo dalla normalità del loro lavoro, dalla routine del loro lavoro, e immaginare quali siano i luoghi da raggiungere o che si possono raggiungere in un mese di mia permanenza. E, perché io non, prima di andare a Città del Capo, non so dove a Città del Capo ha senso. C'è un ospedale dove andare a suonare, c'è una scuola. Cosa faccio? Prendo il telefono e scrivo da solo a tutti i licei di Città del Capo cercandone uno a cui interessi un concerto. Cioè, il rapporto con le istituzioni più piccole locali sta molto all'ente concertistico. Ecco, su questo, in alcune città, sono stati veramente meravigliosamente intraprendenti e affidabili, gli enti concertistici. In particolare, devo dire, in America e a Hong Kong mi hanno sollevato da qualsiasi responsabilità sull'organizzazione logistica del progetto. Invece a Vienna e soprattutto in Sudafrica ho dovuto fare un po' di più, da solo, che per me vuol dire uscire un attimino da quello che è il mio lavoro, la mia competenza e dedicare una certa mole di ore a mandare email, che non è esattamente il modo in cui speravo di passare il tempo. Però
1: Certo.
0: alla fine, la cosa importante è che dal punto di vista artistico e umano, tutti hanno creduto all'iniziativa, l'hanno accolta, l'hanno ricevuta e l'hanno resa possibile. E che c'è l'idea di continuarla in futuro. Oltre le sette città nominali che fanno il primo passo di questo progetto, l'idea è in realtà di in seguito continuare io stesso una città all'anno a visitarla in questo formato, un mese in cui mi divido in ogni aspetto in cui posso raggiungere la comunità, dalla divulgazione ai concerti, alla musica da camera, ai concerti con l'orchestra, i concerti di ambito sociale e l'insegnamento ai giovani pianisti. E oltre a fare una città nuova ogni anno, io stesso sostenere giovani artisti che vogliono ripetere e tornare a fare un mese a Città del Capo o un mese a Vienna, in modo da garantire che questa presenza nella comunità di una città, che sia mia o di un altro artista, non sia un una tantum, ma una presenza regolare che torna ogni anno.

0: Filippo Gorini, hai parlato del Sudafrica, di Cape Town. Ho visto delle foto meravigliose tue insieme a questi bambini attorno al tuo pianoforte. Penso che anche quella con i bambini sia un'esperienza davvero importante, fondamentale. Raccontaci qualcosa di più di questo contatto.
1: Allora, Città del Capo, la priorità è stata proprio andare a sostenere il sistema educativo. Ci sono tante zone povere, anche appena fuori dalla città, e ci siamo concentrati sul raggiungere con dei concerti un alto numero di scuole e scuole di musica che lavorano in tutti i diversi ambiti, diciamo, i tenori di vita possibili. Quindi a volte ho portato io un pianoforte, a volte c'era già un pianoforte quando si tratta di una scuola di musica, ad esempio, ma ho realizzato questi concerti da un'ora, un'ora e mezza. Spesso andavo nella scuola e in tre turni lavoravo con tre grupponi di ragazzi diversi e dalle elementari a più o meno i 17-18 anni ho incontrato ragazzi di ogni età. E allora, quello che colpisce sempre dei giovani, e devo dire in particolare dei ragazzi di Città del Capo, è questo entusiasmo di partenza pieno di energia, pieno di sorrisi, anche da ragazzi che crescono con poco, con una vita molto semplice. E la propensione al canto, alla danza e al voler far parte della musica, per cui immediatamente, appena comincia a suonare il pianoforte, senti che scalpitano per fare qualcosa anche loro. Per cui alla fine, invece che fare un concerto in cui li tenevo esterni ad ascoltarmi, cercavo di fare magari un pezzo, poi farli avvicinare, fargli vedere come funziona un pianoforte da vicino. E vedere un pianoforte a coda, bello, alcuni non avevano mai visto nella loro vita come funziona, con tutti i martelletti, gli smorzatori, i pedali, e poi glielo lascio provare, si gasavano, perché, ah, che bel giocattolo. È stato molto bello, no? Spiegargli la musica, ma anche il pianoforte, la storia di quest'arte, perché per me è importante, attraverso tanti pezzi, alcuni anche fatti facendoli cantare. E insomma, degli incontri in cui ho cercato di coinvolgere il più possibile i propri ragazzi e lasciargli qualcosa che spero si ricordino. E chissà, qualcuno magari da quel giorno ha deciso di studiare il pianoforte, e tra 15 anni vedremo un pianista che ha studiato alla Università di Città del Capo che si ricorda dell'incontro con Filippo.
0: Filippo, quello che ci racconti è meraviglioso, mi fa sia dell'esperienza che ci hai raccontato prima, quella in carcere, ma anche questa, mi fa nascere un pensiero che spesso si considera la musica classica un appannaggio solamente di chi ha studiato, di chi già la conosce, di chi si è avvicinato attraverso un percorso didattico. In realtà probabilmente non è così e questa tua esperienza ce lo dimostra, cioè che la musica può arrivare anche senza essere filtrata in qualche modo dalla conoscenza, semplicemente dall'apertura, dalla necessità a volte di godere di un momento di bellezza. Andrea Ottonello, ritorniamo ad un discorso più ampio. Come dicevi tu, le condizioni odierne di viaggio così veloce spesso non consentono di avere un'esperienza prolungata, così come ha creato, come ha voluto creare Filippo Gorini.
2: Sì, fanno gola, gli aerei veloci fanno gola, l'ha spiegato molto bene Filippo Gorini, cioè loro fanno a botte per andare in tutti i teatri possibili a suonare per le varie elite, eccetera, eccetera. E invece c'è chi magari sceglie di fare una cosa un po' diversa per se stesso, per la propria spiritualità, perché Filippo Gorini è un uomo di grande spiritualità, altrimenti il messaggio non arriva, cioè non basta portare l'opera 110 di Beethoven. Che voglio dire, con quello che aveva passato nella vita, aveva tutto il diritto di buttarsi dal ponte più alto di Vienna e invece ha scritto per tutta la vita dei capolavori assoluti. E ci vuole anche un messaggero, e questo è il ruolo dell'interprete. Se non c'è la spiritualità, la volontà e tutta una serie di qualità che lui ha, secondo me si interrompe. il messaggio. Però è ovvio che oggi c'è anche questa brutta, devo dire, non so se famelica, ecco, famelico appetito per varie posizioni ricoperte contemporaneamente anche da musicisti estremamente qualificati, però c'è bisogno che un direttore d'orchestra, voglio dire, sia contemporaneamente direttore tipo a Chicago, ad Amsterdam e a Parigi, e cioè come fa, che traccia lascia se è direttore stabile, direttore musicale? E questo è il vero punto interrogativo, ne abbiamo già parlato negli anni scorsi, è una scelta diametralmente opposta a quella che sta facendo Filippo Grilli, questo mi sembra abbastanza evidente, ecco.
0: Certo.
2: E questo è favorito dall'alta velocità, mettiamola così, è un dato di fatto, è un dato di fatto che è sotto i nostri occhi, direi, ecco.
0: Forse oggi è più l'istituzione che è, come dire, incaricata, diciamo, di creare dei progetti lungimiranti per il territorio a lungo termine, immagino a grandi istituzioni che effettivamente non sono solo teatri in cui si va e si ascolta un concerto, si fa musica, ma spesso hanno dei progetti capillari che coprono le varie fasce d'età, i vari luoghi, diciamo che forse è più un'istituzione importante rispetto alla persona.
2: Questo sì, ma ripeto, sono cambiati molto i tempi, ecco. Gorini sicuramente va controcorrente, certo. Però andando controcorrente scopre delle zone, per l'appunto, inesplorate e che hanno un bisogno, una sete proprio di musica, di arte, di spiritualità proprio, no? Che è fondamentale. Cioè questo impatto che lui ha descritto in maniera commovente ha segnato lui prima di tutto, si sente dalla, io lo dico da osservatore esterno, lui non lo può dire più di tanto, ma lo diciamo noi, no? Lo diciamo io e te, e ti segna come interprete e ti migliora maledettamente anche, perché quando tu risuoni la 110 la volta dopo, credo, e ce l'hai negli occhi, quegli occhi di questi per cui hai suonato in galera, c'è poco da fare, e questo ti arricchisce, non ti intimorisce, ti arricchisce immensamente. Cioè la spiritualità è una qualità che nel mondo di oggi dello star system si sta perdendo, perché la spiritualità non è soltanto, tra virgolette, è comunque di qualità diversa, suonare alla Scala per chi ha pagato il biglietto 200 euro, tanto per parlarci francamente. Per un pianista, per un artista, è una consacrazione, è una cosa importante, imprescindibile, oso dire, perché poi se non diventi un grande artista ti aprono anche meno porte, è ovvio, però aprire anche le porte del carcere, portare la musica in carcere tra i bambini, è fondamentale, ce n'è un bisogno disperato, secondo me, oggi, ma adesso è inutile stare a parlare di politica, di bomba atomica, di quello che ci... insomma, basta leggere le prime 7-8 pagine dei giornali, per la musica non c'è posto, quindi bisogna spintonare un po' e vedere di provare a far qualcosa di buono, insomma, essere dei buoni costruttori di pace, di musica, come disse tra l'altro a proposito dei costruttori di pace quel santuomo di Giovanni XXIII che festeggiò, tra virgolette, il suo primo anno di pontificato in carcere a Regina Coeli a Roma, tra l'altro, però lui era il Papa, ecco, però prima di lui non l'aveva fatto nessuno.
0: Vero.
2: Anche lì, insomma, mi viene in mente anche questo parallelo che butto lì, insomma, per salutarci, se vogliamo.
0: Filippo Gorini, l'ultima domanda per te. Andrea Tonello mi suggerisce un'ultima domanda. Quando poi ritorni appunto in un grande teatro, questa esperienza ti in qualche modo ha arricchito? Immagino di sì, ma vorrei che ci raccontassi appunto qual è l'effetto poi di riportare quella musica ad un pubblico privilegiato, possiamo dirlo, dopo aver vissuto un'esperienza così potente come aver portato la stessa musica, lo stesso brano in un carcere, in una scuola, in un ospedale.
1: Allora, sicuramente ha colto totalmente nel segno quella che è stata la mia esperienza, cioè l'ultimo anno, perché alla fine le quattro città sono state in poco più di un anno, mm-hmm. È un anno che mi è sembrato durare come 10 anni della mia vita precedente, per l'intensità, la densità degli incontri, la crescita emotiva lo sviluppo, la maturazione che ho sentito io stesso dentro di me. E quando la stessa sonata che un mese prima è stata in un carcere o in un ospedale o in una struttura per adulti con problemi di sviluppo mentale e così via, poi la suono alla Scala, non è che consciamente io nel momento in cui sono sul palco ripenso a qualcosa, ma a un livello molto più profondo di quello conscio, il mio rapporto con questa musica e prima ancora il mio rapporto con la realtà sono cambiati profondamente e questo rimane all'interno della mia musica, d'ora in poi. Il rapporto con la propria interiorità e con l'arte è un rapporto che uno deve curare tutta la vita. E se non si sforza lui di inseguire prima di tutto, prima di carriere o soldi o non so che cosa, di inseguire la sostanza e la profondità dell'arte, della cultura, anche l'artista col talento più grande rischia di perderlo, a volte anche definitivamente. E quindi, da un certo punto di vista, tutti i progetti che faccio nascono fondamentalmente da un bisogno fondamentale, che è quello di inseguire, cercare e curare, far crescere il rapporto con quella meraviglia che è la profondità della musica di cui mi sono innamorato quando avevo 12 anni e che ora continuo a fare, di cui ora continuo a fare il centro della mia vita.
0: Dunque, non si può aggiungere altro a queste parole meravigliose di Filippo Gorini. Nel frattempo, noi ci salutiamo con un ascolto tratto da Sonata for Seven Cities Live in Cape Town, un disco pubblicato per Alpha Classics che uscirà domani. Quindi, in anteprima, vi offriamo la possibilità di ascoltare questa traccia. Quindi, domani 22 maggio, viaggio di Filippo Gorini è testimoniato da una pubblicazione discografica che ci racconta del tuo percorso musicale. Filippo Gorini, grazie, che dire, le tue parole ci hanno davvero scaldato il cuore e ci danno anche speranza per il futuro, perché questo anche quello che fai, crei futuro, crei speranza, e quindi ti seguiremo sempre nei tuoi progetti e nel tuo percorso. Grazie per la tua disponibilità.
1: Grazie a voi.
0: E grazie ad Andrea Otonello anche per essere stato con noi. Naturalmente continueremo ad averti per tue considerazioni su vari temi. Grazie, Andrea.
2: Grazie a voi, buon ascolto a tutti.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: La città ascolta, puntata di Voi che sapete, che abbiamo realizzato con i nostri ospiti Filippo Gorini. Ricordo che proprio domani uscirà questo Sonata for Seven Cities live in Cape Town, e abbiamo avuto con noi anche Andrea Ottonello. Ora lasciamo lo spazio invece al nostro Martino Dont, che ha realizzato una intervista con Emilio Giovannoli, musicista che ha potuto incontrare per parlare di Epoch, un quartetto jazz ispano-svizzero. Esordio discografico per questo gruppo, appunto il titolo è Epoch, quartetto jazz, che peraltro, appunto, voglio ricordare, suonerà proprio questa sera Jazz in Bass alle ore 21 in un'altra formazione, il Lea Gasser Quintet. Quindi Emilio Giovannoli, per voi, noi ci salutiamo e vi auguro di trascorrere una felice serata.

0: Diamo il benvenuto a Rete 2 a Emilio Giovanoli, grazie di essere con noi e ben ritornato.
1: Grazie, grazie per l'invito.
0: Noi ti conosciamo già perché sei il contrabbassista nel quintetto di Lea Gasser, di cui abbiamo già parlato anche a Rete 2.
1: Esattamente.
0: Con cui tra l'altro sarai anche in concerto, penso, a Jazz in Bass.
1: Esattamente, il 21 maggio suoneremo a Jazz in Bass. Penso che sia la prima volta che questo gruppo suona in Ticino.
0: In ogni caso oggi siamo qui per parlare di un altro gruppo di cui diciamo, è appena uscito un disco d'esordio, no? E si tratta di una formazione molto, molto interessante perché ha dei membri sia svizzeri che ispanici, dunque un quartetto jazz ispano-svizzero. In particolare potremmo quasi dire che la sezione ritmica è svizzera, dunque contrabbasso tu ovviamente, e poi c'è Leonardo Degli Antoni alla batteria, mentre al sassofono troviamo Andrew The Chair Baker al sassofono e Daniel Hernandez al pianoforte. Il gruppo si chiama Epoch. Dunque la mia prima domanda è: come vi siete incontrati?
1: Allora, il gruppo è nato penso verso fine 2022. Ci siamo conosciuti tramite il progetto La Iena, che è un gruppo dalle influenze afrobeat, jazz fusion, che esiste da vari anni. Suonavamo tutti in questo gruppo. Appunto, ci siamo conosciuti durante le tournée, durante le prove, e ci siamo resi conto che avevamo delle affinità musicali, stilistiche. Eravamo tutti interessati dal jazz acustico, dall'improvvisazione, e direi sì, forse abbiamo iniziato ogni tanto, durante qualche prova, ai margini delle prove, a gemmare tra di noi qualche standard di jazz, per esempio. Sì, ci siamo resi conto che avevamo parecchie affinità musicali, e da lì è venuta la voglia di registrare un album insieme.
0: E puoi presentarci allora magari un po' i membri che formano dunque il vostro gruppo Epoch, poi come avete poi iniziato a fare i primi progetti, questo primo progetto poi con il gruppo?
1: Allora, al sassofono, come hai già detto, troviamo Andrew The Chair Baker, un sassofonista tenore di origini anglo-peruviane che da qualche tempo vive a Barcellona. Al pianoforte Daniel Hernandez, che viene da Friburgo. Poi alla batteria Leonardo Degli Antoni, batterista ticinese, cresciuto a Lugano, e io, Emilio Giovanoli, al contrabbasso.
0: E diciamo il titolo del vostro gruppo, Epoch, ha un significato particolare?
1: Allora, il titolo viene da una canzone dell'album chiamata L'Epoque d'après. Abbiamo deciso di dare questo nome all'album perché ci siamo resi conto che nel repertorio che abbiamo scelto c'erano vari rimandi o vari richiami a una dimensione, direi, temporale. Quindi sì, c'erano vari collegamenti tra ciò che significa vivere nella nostra società contemporanea, ma anche delle riflessioni al futuro, a come ci immaginiamo che sarà il futuro dell'umanità oppure il passato. Il nome del gruppo è Epoch e l'album si chiama El Bosco, e anche questo è ispirato dal nome di uno dei brani, quindi uno dei brani scritti da Andrew, il sassofonista, ed è ispirato a un quadro di Hieronymus Bosch, che se non sbaglio, forse lui saprebbe spiegarlo meglio di me, però dipinge il giardino dell'Eden, una scena molto onirica con dei dettagli molto interessanti e particolari.
0: Dunque, diciamo, questo è il vostro esordio discografico, ma come si è svolta la produzione di questo disco? Come siete finiti in sala di registrazione?
1: Allora, abbiamo deciso di registrare nello studio El Local a Girona, vicino a Barcellona, poiché Andrew già conosceva lo studio e le persone che ci lavorano. Sì, ci siamo detti che sarebbe stata una buona occasione anche per magari allacciare più relazioni con la scena di Barcellona, della Spagna. Infatti l'anno scorso abbiamo anche fatto una piccola tournée con qualche data a Barcellona e a Valencia, quindi direi la volontà era quella di tessere più legami tra la Svizzera e la scena di Barcellona, andando a registrare laggiù.
0: Molto interessante, dunque, anche un'esperienza anche per voi di spostarvi in altro paese per registrare. Poi avete anche fatto delle date più vicino, anche in Svizzera o in altri paesi.
1: Esatto, l'anno scorso abbiamo suonato a Jazz in Morcote, e questo era durante la stessa tournée nella quale abbiamo anche suonato in Spagna. Stiamo attualmente organizzando una tournée con delle date in Svizzera e all'estero che dovrebbe accadere verso fine 2026, inizio 2027.
0: Ci sarà anche qualche data magari proprio vicino alle nostre latitudini.
1: È ancora in fase organizzativa,
0: Ecco,
1: ma certo, speriamo.
0: tornando allora all'album, 8 composizioni originali, di cui anche 2 tuoi brani originali.
1: Sì, esattamente.
0: Mi è parso quindi di capire che avete un approccio molto democratico alla scrittura o alla selezione del materiale
1: Sì,
0: che eseguite.
1: allora, quando abbiamo deciso di registrare un album ci siamo detti che avremmo portato delle composizioni dei vari membri, cercando di raggiungere un'estetica comune. Sì, quindi io ho portato 2 brani, altri 3 brani sono stati portati da Andrew, il sassofonista, e altri 3 da Daniel, il pianista. Questa idea di portare collettivamente dei brani era anche una scelta legata dal fatto di non volere avere un unico leader che si occupasse della composizione, ma di avere un progetto che rispecchiasse le nostre varie identità in quanto compositori.

0: Puoi portarci magari allora nello specifico dentro alcune composizioni, magari le tue,
1: sì,
0: o descrivere cosa accade in questi pezzi?
1: Allora, i miei due brani sono La Aurora e Norepinephrine. L'Aurora è un brano che ho scritto nel 2023, fine 2023, durante una residenza di composizione di un mese che ho fatto a New York. È ispirato dal poema di Federico García Lorca, L'Aurora. È una poesia che parla in maniera abbastanza critica del modo in cui la società contemporanea aggredisce la natura, o del distacco della società contemporanea dalla natura, un distacco che genera violenza e non è esattamente una lode alla società capitalistica odierna, direi. Sì, quindi avevo scritto questo brano a New York, in un certo senso per rappresentare anche la disillusione magari legata all'idea che si può avere di una città come New York. In quanto musicista jazz magari la si idealizza molto, e una volta lì ci si rende conto che non è tutto rose e fiori come si può pensare, ma c'è anche molta sofferenza.
0: Certo, e questo come si traduce in musica, quindi?
1: Direi che L'Aurora è un brano abbastanza cupo. Ho cercato di trasmettere magari una sensazione di lamento, appunto. Nella poesia di Lorca si parla della luce che non riesce a passare all'interno degli edifici, parla appunto proprio di, sì, dell'alba che non riesce a sorgere perché viene bloccata dalle costruzioni degli umani.
0: Dunque un'aurora quasi mancata a causa dell'intervento umano.
1: Esatto. E mentre l'altro mio pezzo, Norepinephrine, un pezzo ispirato forse dalla tradizione art bop, voleva essere un mio tributo a, per esempio, la musica di Joe Anderson. È un tema abbastanza rapido, un po' nervoso, e anche lì volevo dipingere, tra virgolette, la tensione legata al fatto di dover essere sempre performanti o dover cercare di mettersi in un flusso di adrenalina costante per stare a galla nelle aspettative che ci vengono imposte come artisti anche, ma non solo.
0: In generale la paletta sonora di Epoch, dunque tra tutte le vostre personalità, le vostre influenze, anche il rapporto con la tradizione che per voi è molto importante, come descriveresti questa paletta sonora?
1: Chiaramente, come ho già detto, penso che la nostra scrittura sia molto influenzata dalla musica art bop degli anni 60, tipicamente forse dagli album del secondo quintetto di Miles Davis. Con un'impronta più odierna, contemporanea, direi. Quindi certi brani sono costruiti attorno a metriche ritmiche dispari, oppure abbiamo una ricerca magari orientata su ritmi forse più a volte legati alla tradizione dell'hip hop. Quello che riguarda ritmiche della batteria.
0: Sì, degli elementi molto, molto interessanti. E un'altra cosa, un'altra curiosità che mi ha colpito è anche la copertina del disco, che vi ritrae voi quattro musicisti su uno sfondo, una sorta di paesaggio un po' particolare, no? Prima mi dicevi di in aurora quasi questi edifici che bloccano la luce. In questo caso, in questa immagine, abbiamo delle montagne un po' particolari. Com'è nata questa copertina?
1: La foto nella quale ci si vede è stata presa a Barcellona, appunto durante la registrazione dell'album. Dietro di noi si vedono delle montagne, quindi questa copertina era un po' una maniera di collegare la parte, diciamo, alpina del gruppo, con componenti svizzeri, con la parte spagnola di Barcellona.
0: Dunque proprio rappresentare il dialogo tra questa metà del quartetto svizzero e questa metà ispanica.
1: Esatto, era un po' una maniera di fare un collegamento fra le due.
0: Gli elementi musicali proprio della tradizione allora ispanica giocano anche un ruolo nella vostra composizione, nel vostro stile?
1: Allora, questo non posso dirlo per me, almeno non penso di avere delle influenze dalla musica latina, per esempio, nella mia scrittura. Non penso nemmeno da parte degli altri membri del gruppo. Non in questo album, nello specifico. Direi che siamo rimasti più cantonati alle nostre influenze jazz, nel senso mainstream del termine.
0: Grazie mille Emilio Giovanoli. Ricordiamo il titolo del nuovo disco, è El Bosco, il gruppo jazz ispano-svizzero e pop, con Andrew Decher Baker al sassofono, Daniel Hernandez al pianoforte, Emilio Giovanoli al contrabbasso, Leonardo Degli Antoni alla batteria. Dove possiamo trovare e acquistare il disco?
1: Il disco è attualmente su Bandcamp e potete trovarlo, ascoltarlo su tutte le piattaforme di streaming principali, quindi anche Spotify, Apple Music o Cobuz.
0: Allora grazie mille per essere stato con noi, auguriamo in bocca al lupo per tutti i vostri progetti futuri, speriamo di sentirvi allora presto anche alle nostre latitudini, vi auguriamo sempre tanta musica naturalmente.
1: Grazie mille per l'invito.

0: non ti aspetti.
1: Benvenuti a K, Marco Pagani con voi anche oggi alle 5. Tra poco parliamo di... non ve lo dico. Scherzavo ovviamente, ve lo dico, è un piacere essere di nuovo insieme qui alla Rete 2. Tra poco ci colleghiamo con Barbara Baraldi, con la quale parleremo di fumetto. È appena uscita il primo numero di un progetto, un fumetto che è un progetto su più puntate, dedicato alla vita di Vasco Rossi. Barbara Baraldi è anche la sceneggiatrice di questo fumetto, nonché la direttrice di Dylan Dog, e quindi ci racconterà meglio di che si tratta. Qual è l'idea dietro all'idea di raccontare Vasco Rossi in forma di graphic novel, di novella grafica, novella per immagini. Alle 5.20 poi, alle 18, alle 5.20 ne parliamo noi, alle 18 a Lugano, alla Biblioteca Cantonale, si inaugura la mostra edizioni pagine d'arte, parole e figure, curata da Matteo Bianchi e Carolina Laite, insieme a Luca Saltini. Noi parleremo con Matteo Bianchi, che pochi minuti prima dell'inaugurazione si è gentilmente prestato a collegarsi in diretta con noi per raccontarci di questa bella mostra che racconta proprio di una casa editrice che fa del rapporto tra figura e parola su carta la sua cifra distintiva. Alle 5.30 il notiziario come sempre, alle 5.35 dedichiamo una pagina agli 80 anni di Cher, li ha appena compiuti, questa diva del rock, icona del rock, quando si può usare davvero la parola icona senza che sia troppo svalutata. Oltretutto una grande attrice cinematografica, ha vinto un sacco di premi anche per tanti film che ha fatto, tra cui per esempio Stregata dalla Luna o Le streghe di Eastwick con quel Jack Nicholson che faceva il diavolo che era irresistibile. Ne parleremo con Riccardo Bertoncelli, che su di lei sa tutto praticamente e ci aiuterà un po' a capire soprattutto la parte giovanile di Cher, che è quella che lui ama di più. Poi alle 18 i consigli con Cristina Gerosa, parliamo di anche qui un progetto editoriale appena nato, è una rivista per ragazzi dai 6 agli 11 anni, si chiamerà Nilsson, il primo numero è uscito ieri per Iperborea, Cristina Gerosa è la direttrice editoriale, ci racconterà qualcosa di più. Per finire, Cappa e Spalla in mano allo scrittore Paolo Di Paolo alle 18.15, oggi lo abbiamo titolato un po' tra il serio e il faceto, Tesoro mi si sono ristretti i libri, vedremo di capire meglio di che si tratta. Adesso partiamo con un po' di musica.

0: Sara McKenzie torna a trovarci con Qua Qua Qua. Sono le 17:07 minuti ed è un piacere per me salutare la prima ospite di questa puntata di K, Barbara Baraldi. Buonasera e benvenuta.
1: Ciao a voi, buonasera.
0: Allora, apriamo con un fumetto, come dicevo, con Vasco Rossi. In realtà è il primo volume di tre che racconteranno la storia del Blasco e lo facciamo con l'inserto, con le parole scelte dall'inserto di Repubblica Robinson domenica scorsa, che sembrano appropriate per questa occasione. Vasco Rossi cantava, dice Robinson, cosa non darei per stare su una nuvola. Ora c'è riuscito, è finito nelle nuvole dei fumetti. La trilogia si intitola Una favola lunga una vita. Questo primo volume, La rabbia giovane, i disegni sono di Sergio Gerasi e Flavia Biondi, ha la sceneggiatura di Barbara Baraldi, che è la nostra ospite di questa puntata. Allora, lei peraltro dal 2023 è curatrice di Dylan Dog, autrice di romanzi e anche sceneggiatrice. Io le chiederei per cominciare del rapporto tra Vasco Rossi e Bonelli Editore, che ha in realtà una storia più lunga. Nel 2021 erano usciti tre albi di Dylan Dog ispirati ad altrettante canzoni di Vasco, erano Sally, Alba Chiara e Jenny. Quest'ultimo, Jenny, in seguito come gli altri ristampato anche in una versione più elegante, era proprio stato scritto da lei e disegnato dal torinese Davide Fournot. Com'è intanto scrivere di Vasco collaborando magari anche per Vasco, dopo lo vedremo insieme quanto lui stesso è entrato in questa operazione?
1: È stata una grandissima emozione, soprattutto perché io credo che si senta dall'accento, sono emiliana come Vasco e quando ero piccola mia madre mi cantava le sue canzoni, quindi è proprio parte della famiglia da sempre. Io amo dire che in Emilia abbiamo delle cose intoccabili che sono i tortellini, l'aceto balsamico di Modena, poi abbiamo il parmigiano reggiano e Vasco Rossi, quindi è proprio stato, cioè è stata una grande emozione, sia con Jenny, che era la mia canzone preferita, e io avevo in qualche modo il timore che quando mi avevano proposto di scrivere di una canzone di Vasco mi dicessero ma Jenny è un po' una canzone particolare, ma e io ero già partita a lottare per avere Jenny, invece subito mi hanno detto no, puoi portare la canzone che vuoi e Jenny era la mia canzone. Diciamo, Jenny è una canzone per me importantissima perché se pensiamo che nel 77 Vasco parlava di depressione, quando era considerato uno stigma sociale, nessuno ne parlava, e con l'indagatore dell'incubo io ho pensato lui indaga gli incubi e la depressione è assolutamente un incubo, sia che per chi ne soffre che per chi ha in famiglia una persona che ne soffre.
0: Venendo a questa operazione che parte adesso, dove Vasco è proprio il protagonista, sì, non solo le sue canzoni, quanto è fumettabile Vasco Rossi e la sua vita?
1: Ah, tantissimo, assolutamente, è proprio talmente tanto fumettabile lui e la sua vita che avremmo potuto tranquillamente scriverne almeno 30 volumi, invece farne tre, cioè per assurdo la cosa più difficile è stata proprio scegliere le canzoni, cioè scegliere anche le canzoni, ma scegliere le scene da far stare in ogni fase della sua vita. Il primo appunto è La rabbia giovane, perché ce n'erano talmente tante, la sua vita è fatta proprio come in una favola di momenti brutti, di cadute, ogni volta lui si è rialzato, è la dimostrazione proprio di come la forza di volontà e il guardare negli occhi i propri sogni è veramente il passo più importante poi per realizzarli, oltre ovviamente al grande talento.
0: La rabbia giovane, che lei ricordava, si intitola così il primo volume, peraltro è un titolo non casuale perché è la traduzione italiana di Badlands, che a sua volta è il primo film di Terrence Malick. Come siete arrivati a questa scelta? È voluta l'omonimia? È un gioco di parole che dove vuole portare?
1: Sì, questa è, devo dire che l'ha scelto Vasco proprio, La rabbia giovane, perché è una frase che dice anche nel suo documentario e Badlands è uno dei miei film del cuore, quindi è stato proprio bello quando insomma è stata una cosa che è nata un po' insieme, nel senso ed è proprio il periodo, cioè l'adolescenza credo che sia, cioè il periodo dell'adolescenza credo che sia quello in cui la rabbia è proprio qualcosa che ci spinge qua. Dovete aspettarvi di vedere Vasco come non l'avete mai visto, perché si parte dall'Usignolo d'Oro quando lui aveva solo 13 anni ed è una scena molto carina perché anche lì si vede il suo carattere. Pensate che la bambina, lui era l'ultimo, intanto l'ansia che tutti si esibiscono e tu li vedi esibire, sei l'ultimo. E la bambina prima di lui, la penultima, aveva fatto 99 su 100, quindi un altro diceva: vabbè, vado a casa. Vi dico solo che Vasco canta e fa 100 su 100, quindi si
0: Ah beh.
1: parte da lì e poi si va avanti con la radio libera, con la prima band, le prime canzoni. Insomma, è veramente un'avventura ed è assolutamente fumettabile, come dicevi tu, per usare la tua parola.
0: Non so se esista questo termine, ma l'abbiamo appena inventato. Beh, non lo mettiamo nel cassetto neologismi di Cappiani. Senti Barbara, prima di salutarci, un'ultima domanda. Ma com'è lavorare con Vasco? Lui è stato coinvolto in questo processo? Cosa pensa? Qual è il suo grado di soddisfazione del risultato?
1: Sì, gli è piaciuto tantissimo e poi vi racconto, così immaginate la mia faccia, perché io ero in contatto costante con lo staff di Vasco, ovviamente, e a un certo punto, per fortuna, dico che nel volume 2 l'1 è andato liscissimo. Nel volume 2, perché noi ovviamente eravamo già in lavorazione, ci sono state delle imprecisioni, soprattutto a livello di ambientazione, perché una scena tipo la raccontava qualcun altro in modo diverso, io ho fatto delle scelte e poi mi hanno detto: dobbiamo fare delle precisazioni, e mi hanno dato appuntamento telefonico con lo staff di Vasco. Vi dico solo che Vasco si è collegato, in realtà lui, da Los Angeles, e abbiamo fatto questa chiacchierata di 1 ora e 10 in cui lui è generosissimo, quindi ha raccontato gli aneddoti proprio dalla sua voce, e io ho detto: vabbè, il terzo sbaglio anche per forza, perché voglio risentire le cose raccontate direttamente da Vasco al telefono. Quindi è stato molto generoso e quando racconta le cose le vedi, quindi veramente io vedevo già tutto diviso in balloon, in vignette, ed è stato bellissimo parlare con lui.
0: La trilogia si intitola Una favola lunga una vita, il primo volume La rabbia giovane per Sergio Bonelli Editore è appena uscito, disegni di Sergio Gerasi e Flavia Biondi, sceneggiatura di Barbara Baraldi, che ringrazio per averci dato quest'anteprima e anche sulla generosità di Vasco al telefono da Los Angeles. Ecco, mi porterò via anche questa immagine, grazie mille.
1: Grazie, ciao.
0: Ciao, a presto.

0: Shiran McKenzie, no, che cosa dico? Shiran Bakal, Shiran e Bakal, Sky Yorun, credo si pronunci, il brano tratto dall'album Electro Baghdad del duo Shiran e Bakal, entrambi di origini yemenite irachene, ma nati in Israele. Uno strano connubio interessante. Stasera alle 18 alla Biblioteca Cantonale di Lugano si inaugura la mostra Edizioni Pagine d'Arte, Parole e Figure, curata da Matteo Bianchi, Carolina Loite e Luca Saltini. La mostra è visitabile fino al 19 settembre, ruota attorno alla relazione tra testo e immagine sulla carta, che è una costante di questa casa editrice fino dalla sua nascita. Io saluto, perché con noi per parlarne, Matteo Bianchi, che è curatore insieme a Loite e Saltini della mostra e che collabora da anni con Pagine d'Arte e per quasi 20 anni è stato direttore del Villa dei Cedri di Bellinzona. Matteo Bianchi, buonasera, benvenuto a K.
1: Buonasera, grazie.
0: Allora, partiamo da qui, dalla relazione alla quale accennavo tra testo e figura sulla pagina di carta. Questo è il perno, possiamo dire, attorno al quale ruota questa mostra?
1: Sì, abbiamo voluto utilizzare questo titolo, Parole Figure, suggerito da un amico pittore, scrittore come Emilio Tadini, e poi suggerito anche da diversi libri che abbiamo fatto, non solo in italiano ma in francese, su Paul Valéry. Anche lui è scrittore e illustratore dei suoi testi, quindi il tema, diciamo, del rapporto fra testo e immagine è centrale nell'identità di Pagine d'Arte. E l'abbiamo articolato in diverso modo. Quello che io direi l'autore, scrittore o pittore di lingue che scrive e disegna, poi c'è invece l'illustratore dei libri, e c'è un caso che mi sta molto a cuore, quello di Luigi Rossi, illustratore a Parigi di Alphonse Daudet e Pierre Loti. E poi c'è un'altra direzione di questo rapporto, che è invece lo scrittore che con i suoi versi o la sua prosa racconta l'immagine. Quindi sono tre relazioni, funziona su tre versanti questa relazione fra testo e immagine.

0: e dà dei frutti straordinari molto affascinanti.
1: E di questi frutti noi cosa potremmo cogliere durante la visita a questa mostra? Nel senso, come si snoda la mostra concretamente?
0: Il percorso appunto inizia, ci sono 8 vetrine tematiche dove illustriamo appunto questo rapporto fra testo e immagine. La prima vetrina storica dedicata appunto a Luigi Rossi, illustratore a Parigi, poi ci sono delle vetrine dove c'è ad esempio una bellissima immagine di un acquaforte di Rembrandt, i tre alberi, il tema proprio dell'albero della vita che è raccontato e illustrato da diversi artisti. Ci sono in particolare due belle edizioni di un racconto breve di Stefan Zweig che abbiamo pubblicato anni fa, e in copertina abbiamo proprio messo un dettaglio dei tre alberi di Rembrandt. Andando poi sul contemporaneo ci sono delle figure molto a noi molto care che io ho frequentato per anni durante il periodo di Villa dei Cedri, e sono Massimo Cavalli e Italo Valenti.
1: Che periodo copre la mostra? Lo ha già in parte accennato, sfiorato l'argomento, perché se parliamo di Rembrandt, Luigi Rossi e arriviamo fino a oggi, più o meno ci siamo fatti un'idea, ma ce lo racconti di più, ci piace.
0: Guardi, ci sono dei passaggi molto belli. Innanzitutto una cosa importante è che le opere che sono esposte sono, diciamo, in parete 25 opere su carta dall'Ottocento al Novecento. È interessante sapere, come quelle in vetrina che documentano il percorso, che sono tutte di nostra proprietà e tutte pubblicate nei libri di pagine d'arte. Quindi c'è anche un discorso teso, direi, sul filo del collezionismo. Raccontando altri capitoli, ce n'è uno che mi sta particolarmente a cuore, ed è un pittore del secondo Ottocento francese, Corot, lui aveva proprio illustrato con delle acqueforti, per esempio, i suoi viaggi in Italia, e lì abbiamo messo due opere molto importanti in questo senso, Il Lago di Nemi e appunto Il Viaggio in Italia, pubblicate nei nostri due libri dedicati a Corot. E stando ancora sul versante dell'Ottocento, cambiando dalla natura alla figura, c'è un capitolo molto bello dedicato a Jean-François Millet, che era per eccellenza il pittore della vita dei campi, della vita rurale contadina, che amo moltissimo, e abbiamo una raccolta di sue stampe che abbiamo utilizzato in un libro che abbiamo realizzato col responsabile della Bibliothèque Nationale di Parigi, del Cabinet des Estampes. E quindi è anche lì un aspetto inedito, perché era una cartella sconosciuta. E poi si va invece su un versante di arte più popolare, direi, soprattutto attraverso le figure emblematiche di Daumier e Steinlen, di cui io avevo fatto le mostre a Villa dei Cedri, poi abbiamo collezionato delle litografie d'epoca molto belle, che sono tutte, diciamo, come dire, uscite dai nostri libri, tutte mostrate in originale e a stampa nelle varie edizioni di pagine d'arte.
1: C'è anche spazio per presentare le carte dell'archivio di pagine d'arte all'interno della mostra. Vogliamo parlare un po' di questo? Cosa si trova in questa sezione?
0: Eh sì, questa è una parte, direi, quasi più personale, con delle presenze di amici, autori e artisti che negli anni ci hanno seguito. Ho citato prima Tadini e Cavalli, e ci sono per esempio degli autori molto importanti, io addirittura Michel Butor per noi è fondamentale, io l'avevo conosciuto tanti anni fa quando ero studente all'Università a Zurigo, poi ci siamo incontrati e abbiamo fatto vari libri insieme, e di Michel Butor ad esempio c'è una poesia che lui ha dedicato a me e alle edizioni di pagine d'arte, e ci sono delle lettere collage bellissime che lui mi ha inviato, ne abbiamo voluto esporre qualcuna. E poi ci sono delle belle testimonianze di un autore importante che è un vero amante del libro, che è Alberto Manguel. È stato da giovane il lettore di Borges, Borges era cieco, aveva bisogno del supporto di qualcuno che leggesse, ed è stato scelto Manguel, e lui ha presentato per noi i libri di Paul Valéry. Quindi è stato un bellissimo incontro, alcuni li ha dedicati, illustrati, e queste carte sono oggi disponibili allo sguardo dei visitatori.
1: Un ultimo sguardo veloce, in un minuto se possibile, ai quaderni di Biolda, agli artisti cinesi presenti a questa mostra.
0: Sì, è un capitolo per noi importantissimo. I quaderni di Biolda, col bollettino e poi il libretto, sono proprio legati al territorio, e ci sono dei quaderni addirittura mi fa un po' impressione parlare delle date, ma degli anni Ottanta, fino a alcuni che pubblicheremo prossimamente. In particolare, fra i progetti ce n'è uno sulle ceramiche di Anna Vannotti e sulle acqueforti di Carla Ferriroli. E storicamente c'erano Renzo Ferrari, naturalmente il citato Cavalli, Cesare Lucchini e tanti artisti ticinesi che abbiamo seguito veramente con grande passione.
1: Stasera alle 18, quindi tra poco, tra una mezz'oretta o poco più, alla Biblioteca Cantonale di Lugano si apre questa mostra, quindi, che sarà aperta fino al 19 settembre, curata da Matteo Bianchi, Carolina Laite e Luca Saltini. Il titolo è Edizioni Pagine d'Arte, Parole e Figure. Matteo Bianchi, grazie e buona serata.
0: Grazie mille dell'ospitalità, grazie.

0: Finisce un po' così, urlacchiando Sly and the Family Stone. Questa era Family Affair, un grande classico, veramente un grande classico degli anni 70, era del 71, e infatti si sente anche la sonorità, la musicalità. Adesso vediamo se è pronto il notiziario, se riusciamo a mandarlo già in onda. Direi di sì, sono le 17:29 minuti, spazio alle informazioni.
1: Il Medioevo inizia, per convenzione, con la caduta dell'Impero Romano d'Occidente e si conclude con la presa di Costantinopoli e la scoperta dell'America. Mille anni di storia che fino a poco fa erano considerati una sorta di regno delle tenebre. Grazie ai lavori degli storici, il Medioevo è stato però rivalutato e oggi ci appare come un'epoca complessa, certamente con delle ombre, ma anche con tante luci. Alphaville ripercorre 10 invenzioni o novità medievali che spesso e inconsapevolmente ci accompagnano nella nostra quotidianità. Il Medioevo che vive in noi, di Roberto Antonini. Domani alle 12:35 in Alphaville.
2: Rete 2.
3: In studio Lino Bini. La scuola elementare in Svizzera ancora margini di miglioramento in matematica e lettura. E quanto emerge da uno studio condotto dall'Università di Berna per conto della conferenza dei direttori della pubblica educazione. Dai dati raccolti, poco meno dell'80% dei bambini di seconda elementare ha raggiunto gli obiettivi fissati in queste materie, mentre nella comprensione orale la soglia sale all'87%. Un risultato definito soddisfacente, che mostra come nel complesso i cantoni stiano agendo in modo armonizzato. A spiccare sono però le differenze tra allievi con condizioni sociali più deboli e con un passato migratorio, dove raggiungere le competenze fondamentali è mediamente il 20% in meno di allievi. Per quanto riguarda i dati regionali, il Ticino è in linea con il resto del paese, mentre per quanto riguarda la disparità di risultati non emerge nessuna differenza dettata dalla condizione economica o dal passato migratorio. E allora sentiamo in merito alla direttrice del Dipartimento dell'Educazione, della Cultura e dello Sport, Marina Carobbio.
4: In questo contesto il Canton Ticino si distingue positivamente rispetto agli altri cantoni, dove l'origine sociale e il passato migratorio rimangono fattori determinanti e che condizionano i percorsi di studio, e questo è dovuto agli sforzi che sono stati fatti negli anni da parte del Canton Ticino a livello di scuola pubblica e di scuola obbligatoria, con politiche di integrazione linguistica, con la scuola media unica, con il rafforzamento del sostegno pedagogico e anche degli aiuti volti a promuovere l'inclusione e l'equità. Inoltre in Ticino la scuola dell'infanzia inizia già a 3 anni e questo è sicuramente un fattore positivo.
3: Il controllo federale delle finanze richiama l'amministrazione, poiché non stimerebbe con adeguato anticipo i costi d'esercizio, soprattutto nel settore informatico. Secondo l'organo di vigilanza si tratta di una mancanza importante, visto che eventuali oneri supplementari graveranno sulle generazioni future. Nel rapporto di attività 2025 presentato a Berna, criticità vengono riscontrate anche in altre spese, come i costi supplementari dei lavori negli aerodromi militari che ospiteranno i futuri aerei caccia F-35. Tempo di bilanci per le 3 assicurazioni sociali svizzere che hanno chiuso il 2025 in chiaroscuro. Se l'AVS, ovvero l'assicurazione vecchiaia, e l'IPG, perdita di guadagno, hanno registrato un risultato positivo rispettivamente di 1 miliardo e 800 milioni e 179 milioni di franchi, la I, l'assicurazione invalidità, ha segnato una performance negativa di 209 milioni. Ne dà notizia Compensuisse, l'istituto che gestisce i 3 fondi di compensazione, che definisce i risultati buoni. Alla fine dello scorso dicembre, patrimonio gestito da Compensuisse ammontava a poco meno di 51 miliardi di franchi, 4,6 miliardi in più del 2024. Dall'estero sono stati espulsi tutti gli attivisti della Global Sumud Flottiglia, la nuova missione navale per portare aiuti a Gaza, intercettata in acque internazionali dall'esercito israeliano. Tutti gli attivisti arrestati hanno lasciato Israele a bordo di voli charter della Turkish Airlines. Israele ha avvertito: non permetteremo alcuna violazione del nostro blocco navale. Nel conflitto russo-ucraino, l'esercito di Kiev avrebbe colpito un importante quartiere generale dell'intelligence russa a Kherson, provocando un centinaio di vittime tra morti e feriti. A darne notizia il presidente ucraino Zelensky, che attraverso i suoi canali social mostra l'attacco simultaneo di più droni sul villaggio russo. Nessun commento per ora da parte di Mosca. E infine per lo sport calcio, ora è ufficiale, Mauro Lustrinelli è il nuovo allenatore dell'Union Berlino, formazione che ha terminato all'undicesimo posto la stagione nella Bundesliga tedesca. Domani in tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato e caldo. If you speak the truth.

0: Le Tiger Lilies con Mad, quei brani brevissimi, velocissimi, che ti portano un po', ti spiazzano, ti lasciano lì come se fossi sul gradino in procinto di inciampare. Salutiamo con piacere il critico musicale e scrittore Riccardo Bertoncelli, che è nostro ospite per questa pagina di K. Buonasera, benvenuto.
1: Buonasera a voi.
0: Allora, il portale Cultura dell'RSI ha da poco pubblicato un bell'articolo dedicato agli 80 anni di Cher. Artista difficile da racchiudere in un'etichetta. Dal pop alla dance, dal cinema all'impegno politico, Cher è stata ed è tantissime cose. Un talento multidisciplinare, oltre che fuori misura. Stregata dalla Luna, per esempio, è bellissimo come film, come anche Le streghe di Eastwick, con quel Jack Nicholson perfetto nel ruolo del male, dell'incarnazione del male. Allora, Riccardo Bertoncelli conosce bene Cher, soprattutto la sua parte giovanile. Io ricordo anche con piacere il libro appena uscito, da lui firmato, che è Abitavo a Penny Lane, memorie di anni gloriosi di rock, jazz e blues, uscito per Feltrinelli, che è il racconto di una vita vissuta a tempo di musica, un viaggio anche affettuoso nella colonna sonora della sua generazione, e poi non solo, perché sono musiche che non hanno tempo. Bertoncelli, è difficile racchiudere Cher in un'etichetta, infatti non ci proviamo nemmeno. La sua carriera è lunga, diversificata, è una, per esempio, delle artiste musicali pochissime che sono diventate quasi più importanti come attrici che come star della musica. Un talento versatile. Tu del suo primo periodo a cosa sei più affezionato?
1: Ma io ricordo, naturalmente la ricordo con Sonny, quello fu un duo che durò tantissimo tempo, sì, non mi è venuto questo termine assurdo, durò tantissimo tempo. All'epoca erano in una strana situazione, perché cominciarono come dei folk rocker, incidevano dischi insieme e poi Sonny produceva i dischi di Cher, e facevano le cover di Bob Dylan, avevano fra l'altro molto gusto di farlo, c'era un cover famoso di All I Really Wanna Do, uno dei pezzi di Another Side of Bob Dylan, e poi si misero a cercare una loro strada nel campo del pop rock, possiamo chiamarlo così, e inventarono canzoni bellissime. Beh, una sicuramente è I Got You Babe, che poi ha avuto tantissime tantissime versioni anche, diciamo, reggae. E poi sicuramente Bang Bang, vabbè, è la più famosa, quella di Cher, e fra l'altro appunto era un nome che negli anni 60 rimbalzava molto anche in Europa, in Italia in particolare, perché ci sono diverse canzoni loro che hanno avuto successo in Italia in versione italiana. E fra l'altro esiste anche, se non ricordo male, un 45 giri italiano in cui loro cantano nella lingua italiana, devo dire, in maniera abbastanza improbabile. Sì, ed era proprio, se non ricordo male, quella canzone che invece aveva portato al successo Milva, cioè Little Man, tradotta anche qui, se non ricordo male, da Mogol, come Piccolo Ragazzo. Ma forse più famosa ancora, Bat Your Mind, una canzone che in realtà in America non ha avuto grande successo, ma da noi l'ha avuto, ed era Ragazzo Triste di Patti Pravo.
0: Nel periodo successivo, perché poi Cher si reinventa tante volte e sa sempre cogliere l'aria che tira in campo musicale, si reinventa. Io, per esempio, il primo ricordo che ho di memoria personale, appena uscito come disco, era Do You Believe in Love After Love, che è un brano non solo di successo globale, ma anche forse il primo che introduce l'autotune, che oggi sappiamo come è dilagato, ahimè. Cher ci vedeva lungo anche sulla capacità di intercettare nuove tendenze musicali?
1: Ma è stata veramente, non so se dire profetica, perché non c'era nessuna voglia di inventare qualcosa di particolare, però aveva un fiuto veramente, a livello di donna di spettacolo, un fiuto animale nel riuscire a intercettare i gusti del pubblico, anche come per esempio per gli abiti che portava fin da ragazza, per appunto l'idea di dare di sé una certa immagine. E secondo me è per questo che ha conquistato ed è rimasta. Devo dire che io non avrei scommesso, era una bella ragazza con una bella voce, tra l'altro una voce molto strana, anche un po' mascolina. Una delle cose strane del duo, che secondo me era uno dei segreti del loro successo, era che lei se vogliamo, aveva la parte bassa del duo, mentre la parte acuta toccava a Sonny. Di solito è il contrario, no? Ed era molto suggestivo. Ma non avrei mai detto che avrebbe poi fatto un'ottima carriera, come ha provato addirittura anche come regista, oltre che come attrice. Oltre a quel tormentone dei programmi televisivi di Sonny & Cher, che noi ci siamo risparmiati, ma loro si sono presi, lasciati per anni, anni e anni, se non ricordo male l'ultima volta addirittura negli anni 80, quando ormai molti si erano dimenticati di Sonny più che di Cher, perché Cher è sempre rimasta al top.
0: E lo è ancora per certi aspetti, in particolare, vabbè, nel cinema dicevamo che sono veramente, io non ne conosco di attori che partono dalla carriera di musicisti e diventano quasi più bravi come attori. Sono tanti i musicisti che fanno un film ma rimangono musicisti che hanno fatto un film, quindi gli si concede anche il beneficio del dubbio quando recitano. Cher è qualcos'altro. E arrivando anche al suo impegno, alla sua, diciamo, linea che unisce tutti i puntini della sua vita, che è quello, secondo me, ma correggimi se sbaglio, Riccardo, di essere capace di fare quello che le pare, di scrollarsi di dosso con una scrollata di capelli ogni tipo di polemica, ogni tipo di rampino che l'odio globale cerca di attaccarle addosso, l'impegno politico nel quale si racconta senza veli, senza aver nessuna paura di dire cose anche scomode che la possono anche mettere nei guai, se pensiamo anche all'aria che tira adesso negli Stati Uniti.
1: È una persona che ha sempre parlato franco, schietto, è la sua forza, e in effetti questo significa macinare, andare oltre quelli che possono essere appunto le polemicucce, il botta e risposta che poi fa la fortuna dei social media o delle polemiche sui giornali gossipari. Ha sempre raccontato quello che pensava, ed è un pensiero che va verso le persone più derelitte, meno fortunate, anche una fondazione che aiuta molto appunto le persone povere. Non ha mai dimenticato le sue radici armene, un popolo non proprio fortunato nel corso della storia. Si è sempre spesa anche in quella direzione. No, sotto questo profilo è veramente un esempio interessante e da ammirare sicuramente.
0: Positivo da tutti i punti di vista. Io ringrazio Riccardo Bertoncelli. Sento un bip bip che mi fa pensare che sia... Ci sei ancora, Riccardo?
1: Io ci sono, devo dire che ho sentito per tutta la trasmissione, cioè per tutto il nostro incontro, ho sentito ogni tanto dei vuoti, non so cosa sia, forse un di marziane che ci ha mandato Cher in persona, non lo so.
0: Potrebbe essere, intanto le facciamo comunque anche tanti auguri ancora una volta, anche se un po' in ritardo, e ringrazio Riccardo Bertoncelli per aver spento insieme a noi le candeline, le 80 candeline di Cher. Grazie mille Riccardo, a risentirci.
1: Grazie a voi.

Finisce così un po' sospeso Leo Midea con Verano, Leo Midea voce e chitarra, Danilo Mura alle percussioni e Rubinio Antunes alla tromba. È un album del 2025 questo Verano. Adesso un brano classico di Carmen Consoli, Como Veni Veni, e tra poco lo spazio libero di K in Libertà.

17:51 minuti, parlavamo degli anni 80 degli 80 anni, chiedo scusa, di Cher nella pagina di qualche minuto fa con Riccardo Bertoncelli. A un suo brano è legato uno dei ricordi più indelebili che io ho nella mia memoria. Non so chi di voi si ricordi di Napster, il primo programma che permetteva lo scambio e lo scaricamento di musica in formato MP3 su computer. Una cosa che, quando è nata, è stata una rivoluzione che oggi sarebbe difficile da spiegare a un nativo digitale. Io nel 98 mi trovavo nello scantinato dove avevo il mio PC, che da qualche anno era collegato col mondo tramite modem alla notevole velocità, per quell'epoca, di 56K. E avevo appena scaricato Napster. E la cosa straordinaria dello scenario che mi si apriva davanti per la prima volta è che quello scenario prima non esisteva. Non c'era nulla di simile, non c'era mai stato. C'era qualcosa di magico, di carico di stupore nel poter scrivere il titolo di una canzone sul computer e scaricare poi quella canzone magari dal computer di qualcuno che abitava dall'altra parte del mondo. Era una sensazione che, senza esagerare, potrei paragonare, oddio, forse esagero un po', però potrei paragonarla a vedere per la prima volta un tramonto su Marte. E mi ricordo proprio che, un po' incredulo, provai a scaricare Do You Believe in Love After Love di Cher, canzone che era appena uscita ed era già un successone. E solo dopo una trentina di minuti di borbottii del modem, eccola lì, la canzone sul mio computer. Un MP3 di circa 4 mega, scaricato quindi velocissimamente, che mi guardava. E mi ricordo quando l'ho fatta partire, per la prima volta ho sentito musica vera, di qualità radiofonica, provenire dal mio computer. È difficilmente spiegabile quella sensazione, la sensazione di essere connessi col mondo intero per la prima volta, qualcosa che confina con la magia, con l'esperienza mistica. Per dirne una, lo dico con un certo imbarazzo, il mio entusiasmo per quella magia mi portò ad alzare il volume al massimo di queste vecchie casse da PC che erano collegate e ballare da solo nel mio scantinato sulle note di Cher. E ancora oggi, quando sento quel brano, vengo riportato immediatamente in quello scantinato e mi scappa quasi da ballare. Sappiamo com'è andata poi. Napster è stato chiuso perché era un pericolo per le case discografiche. Oggi quasi nessuno scarica più musica, la pirateria è stata sconfitta praticamente. Siamo tutti abbonati a servizi di streaming che in un istante ci mettono a disposizione sul telefonino quasi tutto quello che è stato suonato negli ultimi 100 anni. Abbiamo tutto a disposizione istantaneamente, ma non siamo proprietari di niente. Ne abbiamo già parlato. Se sia meglio o peggio, io non lo so, o meglio, non lo voglio dire. Però una cosa credo oggi sia cambiata ed è il modo in cui fissiamo i ricordi nella memoria. La musica che ascoltiamo dai telefonini, da Napster, è una musica che non ha corpo. Non so a voi, ma a me non resta attaccata, mi scivola addosso e me la dimentico con la stessa facilità con cui l'ho scoperta. È forse solo un problema di età. Anzi, forse è probabile che sia un problema di età, però quell'idea per cui se non fai nessuna fatica per ottenere qualcosa, se neanche arrivi a desiderarla che già ce l'hai in tasca, allora quella cosa ti darà anche una soddisfazione limitata. Beh, quell'idea mi pare più vera oggi di 30 anni fa, almeno quando si parla di musica. Quel minimo di lavoro per arrivare a sentire un brano te lo fa apprezzare di più.

0: passato. È un incrocio, è questo l'incrocio sul quale nasce Nilsson?
1: Sì, hai preso il punto, appunto l'abbiamo, dopo tanto brainstorming abbiamo deciso di chiamare questa rivista Nilsson proprio un po' per segnare l'omaggio alla grande letteratura nordica, Nilsson come la scimmietta di Pippi Calzelunghe, il signor Nilsson, ma Nilsson come Ulf Nilsson, Frida Nilsson, tanti grandi autori appunto contemporanei e svedesi e nordici. Appunto la letteratura nordica rimane per noi un po' il modello fondativo di cosa può fare la letteratura per ragazzi e di che cosa vuole essere la letteratura per ragazzi, ed è quello di cui ci siamo sempre occupati. Però appunto al tempo stesso Nilsson è una piattaforma dove cerchiamo di tanti altri materiali, cerchiamo, pubblicheremo, e adesso non sul primo numero, ma pubblicheremo autori italiani contemporanei, vogliamo fare scouting su anche fumettisti esordienti, nuovi illustratori, e appunto sempre con in mente tutto il grande lavoro che è stato fatto dalle riviste appunto nel nostro paese. Avevamo una grande eccellenza di riviste per ragazzi e ragazze per tanti anni, siamo, insomma, abbiamo avuto dei prodotti straordinari.
0: Abbiamo avuto e avevamo, e usa il passato non a caso, Cristina Gerosa. Allora l'ultima domanda che le vorrei fare è proprio legata a questo, perché voi ci credete nel progetto evidentemente, quindi la risposta già la immagino, però la domanda è: c'è ancora spazio nel mercato, non solo quello italiano, perché poi c'è la Svizzera, c'è l'Europa, per una cosa bella fatta di carta, fatta bene come Nilsson, in un contesto in cui, ahimè, tocca dirlo, spesso i bambini sono piazzati davanti a un telefonino e guardano video su YouTube di palline che si muovono o di personaggi che creano un seguito anche importante. C'è spazio oggi? C'è la possibilità che questa cosa abbia il successo che merita?
1: Ma sicuramente è una sfida, noi ci crediamo tantissimo e sicuramente lo stiamo facendo perché crediamo che ci sia uno spazio, e anzi crediamo che appunto in questo mercato, in questa società che a volte va in una direzione diversa, sia importante continuare a fare cultura, a fare libri e a fare prodotti editoriali che vanno magari contro il mercato, in un'altra direzione. Io credo che ci siano tante famiglie, tanti bambini, tanti insegnanti, tanti educatori, tanti formatori che invece sono molto desiderosi di avere qualcosa di questo tipo tra le mani, e diciamo nella nostra parlo appunto di esperienza iniziale nata dalle prime reazioni dei giovani lettori di fronte a Nilsson, devo dire che siamo molto rincuorati, perché stiamo ricevendo, anche se appunto è in circolazione da pochissimo, veramente delle risposte molto entusiaste da parte dei bambini. Abbiamo ricevuto tanti disegni, tanti insegnanti si sono fatti avanti, quindi noi siamo molto ottimisti e fiduciosi.
0: E aggiungo anche che almeno bisogna aspettare magari 30 o 40 anni per rendersi conto se ha funzionato o no, però un oggetto da collezione fatto in questo modo può diventare anche un bel ricordo che un bambino si porta dietro anche quando diventa grande. Io per esempio a casa ho dei libri di favole di 50 anni fa e li sono affezionatissimo, ogni tanto li sfoglio, sono ingialliti, ma sono dei ricordi che rimangono. È fatto per rimanere anche Nilsson e siamo contenti che sia arrivato nel panorama editoriale. Grazie Cristina Gerosa e buon lavoro.
1: Grazie, grazie mille, buon ascolto a tutti e a tutte. Arrivederci.

0: Rodrigo Cuevas con Casares, il titolo del brano che ci porta alle 18:11 all'appuntamento con K e Spalla, oggi nelle mani dello scrittore Paolo Di Paolo, con noi al telefono. Buonasera, ben ritrovato Paolo.
1: Ben trovati.
0: Allora, la tua riflessione parte oggi da un articolo uscito sul Manifesto dal titolo "I romanzi vanno bene ma anche loro hanno tempi stretti". Io, scherzando, nel sommario un'ora e mezza fa dicevo la nostra ultima pagina si potrebbe intitolare "Tesoro, mi si sono ristretti i libri", tra il serio e il faceto, ma torniamo seri e ascoltiamo con piacere la tua riflessione in merito. Di che si tratta?
1: Sì, è un pezzo di Maria Teresa Carbone che sul Manifesto, appunto, il quotidiano di ispirazione comunista, resta comunque un osservatorio interessantissimo sull'evoluzione del mercato editoriale, questo suo spazio, e oggi ci rappresenta questa esigenza dei lettori di leggere libri sempre più brevi, con paragrafi e capitoli sempre più asciutti. In sostanza è venuta fuori proprio da un'indagine di fine anno 2025 questa evidenza, che credo insomma avessimo un po' intuito, e cioè che vengono privilegiati quei romanzi che fin dall'apertura di pagina hanno un capitolo che non supera, diciamo, qualche paginetta, appunto qualche paragrafo. Questo naturalmente offre un certo grado di rassicurazione. E scherzando, la giornalista dice: beh, insomma, se Proust oggi bussasse a qualche casa editrice probabilmente sarebbe respinto, perché frasi con troppe subordinate, pagine densissime anche a colpo d'occhio scoraggiano. Allora sta venendo fuori una sorta di tendenza, che qualche eccezione ce l'ha, per carità, perché se pensate e pensiamo al romance, al fantasy, qualche volta alle saghe, sono anche libroni, libroni davvero molto molto voluminosi, però si tratta di letture che insomma non hanno grosse salite, insomma grossi ostacoli. Per il resto invece sembra che la nostra attenzione, la nostra capacità di attenzione così ridotta si stia riflettendo sostanzialmente anche proprio sull'assetto dei libri, e appunto ne è venuta fuori una sorta di categoria editoriale implicita, che è quella dei libri da deficit d'attenzione. Questo dove ci porta io sinceramente non lo so, ma chiaramente non ci porta, diciamo, nel regno della complessità.
0: Tra l'altro una delle riflessioni interessanti che emergono da questo articolo è che si crea una sorta di circolo vizioso, nel senso che un libro sempre più semplificato, con contenuti più brevi, perché il pubblico ormai è abituato a un'attenzione diminuita proprio dal punto di vista dei minuti che dedichi a qualcosa, genera però a sua volta tempi di attenzione ridotti, che generano poi contenuti brevi. Insomma, è vero che tu facevi delle eccezioni importanti, però è un circolo vizioso preoccupante.
1: Lo è, perché poi appunto crea un condizionamento, no, da parte più ancora che del mercato editoriale, dello scrittore stesso, lo scrittore umano, mi verrebbe da dire, perché in altre circostanze abbiamo anche ragionato su questo, come dice, sempre più largo dominio dell'intelligenza artificiale, che essendo scafatissima, diciamo, sa perfettamente orientarsi, anche se qualcuno fa un esperimento con le intelligenze artificiali più diffuse, no, sa orientarsi tra paragrafi semplici, elencazioni chiare, no? Quindi in qualche modo l'intelligenza artificiale è bravissima a scrivere frasi brevi, a essere appunto paratattica, per essere insomma precisi, ma insomma tutto questo è chiaro che genera una sorta di spinta continua a ridurre il grado di complessità delle singole frasi addirittura, e quindi credo che ci troveremo a leggere albi dagli 0 ai 5 anni, diciamo così, anche quando fossimo ormai più che adolescenti.
0: Questa, tu dicevi che anche gli scrittori sono confrontati con questa pressione, tu proprio da scrittore questa cosa la cominci già a percepire, la necessità di scrivere in maniera più semplice, più breve, per accaparrare subito l'attenzione del lettore?
1: Me lo pongo il tema, e chiaramente non voglio nemmeno essere, come dire, ostile al lettore, no? Quindi è chiaro che uno deve trovare un equilibrio sano tra assecondare appunto il deficit d'attenzione, stimolare invece quell'attenzione e non essere però del tutto opachi o appunto indigesti. Mi rendo conto però, e qua torno a una dimensione quasi di colpo d'occhio, di quanti libri mi passano sotto mano, tra le novità anche di narrativa, chiamiamola letteraria, se questa specifica ancora ha un senso, in cui che cosa ti restituisce quel colpo d'occhio? Una costante andata a capo, cioè le frasi non solo sono più brevi, ma le pagine hanno molta aria, come si dice in gergo editoriale, cioè molti spazi bianchi, per cui frasi brevi ma anche molti a capo. E questo secondo me sta diventando una sorta di tic, non farò dei nomi, che prende anche però scrittori che magari fino a qualche anno fa si permettevano, diciamo, una maggiore compattezza testuale. Quindi sì, certo, si sta un po' sbriciolando, ma d'altra parte faccio un ultimo esempio, la messaggistica istantanea, sì, non quella delle origini dove misuravamo i caratteri perché costava altrimenti no, sì, parecchio, sì, il messaggio successivo, quindi eravamo piuttosto portati alla sintesi, qui invece nel nostro chat fiume, se ci pensi, tutto è segmentato, non completiamo un ragionamento se non per accumulo di frasi brevi che magari vanno avanti anche per minuti e minuti, se non addirittura ore, ma non sviluppiamo un ragionamento compiuto, no? Cioè in fondo lo completiamo, sì, per segmenti, e questa dimensione qua secondo me si sta anche un po' allargando proprio alla costruzione del discorso narrativo.
0: È una riflessione molto interessante questa, non ci avevo mai pensato a questa idea dell'accumulo, della sedimentazione dei messaggi uno sopra l'altro per strati, che poi creano un ragionamento che però non è strutturato.
1: Adesso mi hai fatto venire in mente che, sì, potrei provare a suggerire, visto che è stato sperimentato tutto, no? Il romanzo via newsletter, il romanzo a puntate di 800esca memoria, potrei suggerire al mio editore di mandarlo via WhatsApp, ma a piccole dosi. Ecco, questo un messaggio alla volta potrebbe essere una soluzione.
0: Se questo progetto dovesse davvero decollare, faccelo sapere che ne parleremo sicuramente a Rete 2. Paolo Di Paolo, grazie, è sempre un piacere.
1: Grazie a voi.

Wilbert Lee Rayleigh con Seems Like a Dream, il brano che abbiamo appena ascoltato. Io vi lascio in compagnia invece di Mulatu Astatke con gli Heliocentrics, che cantano Cha Cha, e a seguire Vico Anthony con Mambo Ravioli. Il modem arriva come sempre puntuale alle 18.30, noi ci salutiamo e K ritorna domani alle 17 in punto.

0: Modem.
1: Stime immobiliari. In Ticino sono destinate a salire.
2: Al momento siamo al 40%. Nel 2026 si salirà al 55%. Nel 2035 almeno al 70%.
3: Sappiamo che deve essere adeguato ed è anche giusto che lo sia. Quello che non vogliamo è che abbia un impatto sui cittadini, né sulla fiscalità né sugli aiuti sociali.
4: La gente che andrà a votare penserà: ah, che bello, adesso andremo di fronte ad un adeguamento delle stime che non toccherà il mio borsellino. Non è vero.
5: Quello che noi abbiamo messo nero su bianco è un qualcosa che poi dovrà essere rispettato, l'obbligo a che ogni futura revisione dei valori di stima non permetta allo Stato di mettere le mani in tasca al cittadino.
6: Ciò che si sta facendo è rinunciare a un possibile gettito fiscale per fare un piacere soprattutto a chi gestisce il grosso dell'indotto immobiliare.
7: Lo abbiamo capito, parliamo di stime immobiliari, ma non si parla solo di valori di case, del peso fiscale su questi immobili. La questione riguarda tutti, non solo i proprietari, ma indirettamente anche chi vive in affitto. Si parla di famiglie, si parla di anziani, si parla di sussidi. Insomma, la questione è solo apparentemente tecnica e di settore, una questione, quella della neutralizzazione dell'aumento delle stime immobiliari, che ci porterà appunto al voto il prossimo 14 giugno. È un'iniziativa popolare costituzionale, quindi, che chiede una modifica della Costituzione ticinese, promossa dall'UDC, ma a cui hanno aderito anche Lega, PLR e Centro. Sono state raccolte 17.000 firme e ora, dopo 3 anni di iter, si arriva al voto popolare. L'iniziativa, lo ricordiamo, è sostenuta sia dalla maggioranza del Gran Consiglio che dal Consiglio di Stato. Benvenuti a Modem, io sono Marcello Ierace e qui con me in studio ci sono Roberta Soldati, deputata dell'UDC e firmataria del primo rapporto di maggioranza in Gran Consiglio, evidentemente favorevole all'iniziativa. Buongiorno.
8: Buongiorno, buongiorno a tutti.
7: E qui con me c'è anche Ivo Duris, capogruppo del PS in Gran Consiglio e primo firmatario del rapporto di minoranza che si oppone all'iniziativa. Buongiorno.
9: Buongiorno, buongiorno a tutti
7: e benvenuto. Ma prima di iniziare il dibattito coinvolgo il collega Franco Cristini. Franco, vogliamo ridire che cosa chiede questa iniziativa?
10: Sì, chiede che un adeguamento delle stime immobiliari non si traduca automaticamente in un aumento di imposte e chiede che un simile adeguamento non incida nemmeno automaticamente nel calcolo delle prestazioni, degli aiuti o dei sussidi offerti dallo Stato.
7: Perché questa richiesta?
10: Ma ricordiamo magari innanzitutto cos'è il valore di stima. È il valore di un edificio secondo lo Stato, è il valore che il proprietario indica nella dichiarazione di imposte, quello di cui lo Stato tiene conto se deve determinare la mia sostanza immobiliare quando sono proprietario. In Ticino questo valore è storicamente basso, è stato per anni al 40% del valore effettivo di mercato di un edificio. Una sentenza del Tribunale federale impone adesso a tutti i cantoni di portarlo ad almeno il 70%, e questo entro il 2035. Già quest'anno, va detto, c'è stato un aumento in Ticino di questo valore al 55% del valore di mercato. Quest'anno entrerà in vigore dall'anno prossimo, penso.
9: 46% e il 15% del 40 si va al 46.
10: D'accordo, prendiamo atto di questa correzione.
7: Già è chiara la questione, per quanto è complicata.
10: Vabbè, andiamo in avanti. Quello che conta è comunque che se io sono proprietario, i valori di stima dei miei immobili dopo il 2035 sarà molto più alto rispetto ad oggi. Per lo Stato sarò insomma in qualche modo più ricco. Allora la domanda vuol dire che dovrò automaticamente pagare più imposte o che avrò automaticamente meno diritto a certe prestazioni? Ecco, l'iniziativa chiede che venga iscritto nella Costituzione ticinese che questo automatismo non vale e che semmai, prima di tradurre un aumento dei valori di stima in un aumento di imposte, bisognerà discuterne, suppongo, soprattutto in Gran Consiglio.
7: Franco, quindi dovrei supporre che le cose non stanno così.
10: Ecco, secondo gli avversari dell'iniziativa, e qui Ivo Duris ne dirà sicuramente qualcosa, le cose stanno sanno in effetti già così le conseguenze fiscali o sociali di una modifica dei valori di stima vengono comunque già adesso discusse e decise in Parlamento. Quell'articolo costituzionale sarebbe insomma più che altro una sorta di retorica al servizio di chi si oppone ad ogni aumento di imposte, ma qui appunto è forse il momento di lasciare parlare i tuoi ospiti.
7: Grazie Franco. Beh, Roberta Soldati, parto da lei. L'iniziativa chiede, l'abbiamo sentito, di modificare la Costituzione. Nello specifico si tratta di introdurre un articolo che è il 34 quater, secondo cui, adesso non lo cito, però la questione è proprio sempre legato al non comportare nel complesso un aumento automatico del gettito dei tributi pubblici, che è su questo automatico che voi mettete l'accento, né una riduzione automatica delle prestazioni sociali. E quindi è su questo che andremo a votare, e io le chiedo: ma che necessità c'è di ancorare questo articolo alla Costituzione? Il Parlamento, diciamo, ha comunque pieno facoltà di dire la propria sull'impatto delle stime immobiliari.
0: Ma i motivi sostanzialmente sono appena stati detti, nel senso che una revisione generale delle stime ha un impatto fondamentale, molto importante, sui vari ambiti della vita del cittadino, ossia dal profilo fiscale e dal profilo anche degli aiuti pubblici. Di conseguenza noi riteniamo fondamentale che il cittadino dia una linea politica al governo e al Parlamento. Iscrivere questo articolo nella Costituzione, a mio avviso e a nostro avviso, è fondamentale innanzitutto per dare la certezza che queste linee guida verranno seguite, anche perché laddove non dovessero esserle, le leggi di applicazione, che evidentemente devono essere modificate dal Parlamento, che non dovessero rispettare questo principio, potrebbero essere oggetto di ricorso. E inoltre scrivere questo principio nella Costituzione cantonale dà la certezza che perlomeno per i prossimi 20-30 anni questo principio è valido e sano, e la politica è obbligata a seguirlo.
7: Ivo Durish, per contro, appunto, la sinistra, lo abbiamo detto, dice no a questa iniziativa. In sostanza l'iniziativa dice che non devono esserci appunto automatismi e il Parlamento deve dire la propria se si discute un aumento di imposta, di un taglio ai sussidi. Beh, comunque è un normale esercizio di democrazia, che male c'è?
9: Ma diciamo che appunto la Costituzione, dal nostro punto di vista, non solo la Costituzione ma anche le iniziative popolari, sono fondamentali, per cui bisogna usarle per dire qualcosa di sostanziale, soprattutto se si tratta della Costituzione. Ecco, adesso prima la collega parlava di principio, non ho ben capito quale principio, perché sostanzialmente già oggi qualsiasi aumento di stima immobiliare è passato dal Parlamento e il Parlamento poteva tranquillamente modificare le leggi su cui avevano influenza. Ecco, il principio su cui loro puntano, ma che in realtà non c'è scritto nell'articolo costituzionale, è la neutralizzazione, cioè ancora una volta non mettere le mani in tasca ai cittadini. Però questo non c'è scritto nell'articolo che andrà nella Costituzione, è dal nostro punto di vista ancora una volta, purtroppo da certi ambienti, un'iniziativa questa volta costituzionale, per cui molto importante, declamatoria, perché quello che loro vogliono raggiungere come principio sta unicamente nel titolo dell'iniziativa.
7: Cioè, la Costituzione è sacra, nel senso non si deve toccare per questioni, diciamo, di settore.
9: Non solo quello, ma non bisogna mettere degli articoli vuoti, nel senso che oggi quello che è il loro principio enunciato prima è sostanzialmente la neutralizzazione. Ecco, e questo nell'articolo che verrà messo all'interno della Costituzione non è presente. Parlano di automatismi, parlano di in generale non deve, ecco, ma sono tutte cose che è già oggi possibile fare. Poi vorrei sfatare una cosa, cioè oggi già purtroppo, con lo spauracchio di questa iniziativa, il governo e il Parlamento hanno ceduto, sarà anche perché è nelle loro corde, e hanno posticipato quello che era per legge la revisione generale delle stime prevista nel 2025 al 2035, fra 10 anni, e nel frattempo resta uno stato di illegalità, perché il Tribunale federale l'ha detto chiaro. Oggi le stime con la revisione andranno eventualmente attorno al 46%, siamo ben lontani dal 70%.
7: Comunque ci arriveremo.
9: Ci arriveremo fra 10 anni, e per 10 anni ci sarà uno stato di illegalità che loro continuano a in qualche modo sdoganare come un diritto dei cittadini con proprietà immobiliare, e non è vero.
7: Roberta Soldati appunto voleva rispondere sulla questione del principio, immagino.
0: Sì, è chiaro che un'iniziativa deve per forza avere un titolo, però a mio modo di vedere quello che è scritto nell'articolo costituzionale sul quale saremo chiamati a votare è estremamente preciso, nel senso che viene detto chiaramente che un aumento generale di stima non può comportare automaticamente un aumento dei tributi o una diminuzione delle prestazioni sociali, per cui la formulazione dell'articolo è estremamente precisa e non ha nessun carattere declamatorio. E poi ricordo che gli articoli iscritti nella Costituzione difficilmente sono direttamente applicabili, questo è uno dei principi del diritto, e vengono applicati e codificati nelle leggi di applicazione. E poi su un altro aspetto anche volevo un attimino puntualizzare, è che non è che ci troviamo nei prossimi 10 anni in un periodo di illegalità. Andare a votare oggi questa iniziativa è fondamentale perché permette al governo di avere il tempo necessario, ossia i prossimi 10 anni, di andare a elaborare un metodo di valutazione dei valori di stima e anche andare a modificare queste 32 leggi che dovranno essere appunto modificate. Per cui per una volta il Canton Ticino arriva prima dell'implementazione del lavoro.
7: Resta il fatto che comunque è una terminologia piuttosto vaga dire niente più tasse, niente tagli e sussidi. Magari spieghiamo dove verranno presi questi soldi.
0: Allora, io non andrei a parlare di misure di compensazione, perché qui non dobbiamo andare a compensare assolutamente nulla. Adesso sembra quasi un'eresia parlare di taglio della spesa. Dobbiamo cominciare anche a concentrarci su questo, avere un piano a medio-lungo termine per contenere i costi, che oggi sono fuori controllo. Abbiamo un'esplosione dei costi del personale, abbiamo implementato tutta una marea di uffici pubblici che potevano essere evitati, che servono solo a creare burocrazia per i cittadini. Burocrazia che, ricordo, e qui ci tengo anche a sottolineare questo aspetto, che non viene sanata con la digitalizzazione, nel senso non dobbiamo confondere la digitalizzazione con la minor burocrazia. Questo è un aspetto importante.
7: Mi sembra però di sentire lo slogan legato allo stop all'aumento dei dipendenti pubblici. Volete utilizzare questa iniziativa per attivare in pratica l'altra vostra iniziativa? Cos'è, un cavallo di Troia politico?
0: No, allora su questo aspetto è anni che noi diciamo, come UDC, che bisogna contenere le spese, l'esplosione appunto della spesa pubblica. Questo è un aspetto. Poi dopo il contenimento degli impiegati dei funzionari cantonali, questo è un modo per raggiungere questo obiettivo.
7: Perché comunque non basterebbe per arrivare a 400 milioni. Su questo
0: siamo
7: abbastanza chiaro.
0: Ma come detto, a mio modo di vedere, cioè, non devono essere compensati. Cioè, i cittadini, non dobbiamo andare a saccheggiare le tasche dei cittadini per poter ottenere dei soldi per andare a coprire delle spese che devono essere contenute e che aumentano sempre di più.
7: Un'ultima cosa, poi passo ad Urich, ma sbaglio se ho l'impressione che questo un eventuale sì al 14 giugno vi permetterà comunque di utilizzare questo risultato come garanzia, come monito ogni volta che in Parlamento si parlerà poi di aumento, di possibile aumento delle imposte. Insomma, la questione è anche ultimamente venuta a galla anche ad esempio per l'iniziativa delle casse malati, dove si è proposto l'aumento dell'aliquota. In questo senso, cioè, utilizzerete questo risultato per dare ancora più peso alle vostre battaglie?
0: Ma allora devo dire che questa iniziativa non è sostenuta solo da noi UDC, per cui è un'iniziativa trasversale. Ricordo che negli ultimi anni il popolo ticinese è già stato chiamato diverse volte al voto con l'iniziativa sulla revisione fiscale, il famoso decreto Morisoli mai applicato, e il popolo ticinese ha detto sempre chiaramente negli ultimi anni che non vuole un aumento d'imposta. Per cui non è una bandiera UDC, è una bandiera del popolo ticinese.
7: Intendevo voi inteso come Alleanza Borghese.
0: Sì, sì, sì, sì, sì, certo. Certo.
7: Durice, ecco, la stessa cosa, è un timore, invece per voi è un timore questo. La vittoria del sì vi metterebbe con le spalle al muro la prossima volta che si discute di un possibile aumento d'imposta.
9: Sì, ci sono alcuni punti su cui devo ribattere, però, perché non...
7: Ribatta.
9: Allora, la revisione generale delle stime, che era prevista per il 2025, è stata codificata nella legge nel 2004. Ci sono stati 20 anni di tempo per in qualche modo prepararsi, per cui ecco, non è che non c'è stato tempo, che è una questione piovuta dal cielo. 10 anni per prepararsi ulteriormente, solo perché non si vogliono adeguare queste stime, perché la volontà è politica, non è tecnica, mi dispiace, non si vogliono adeguare le stime a quello che è il loro valore reale.
7: Cioè, bisognava farlo prima, bisognava adeguare.
9: No, bisognava farlo nel 2025, era per legge statuito nel 2005, 20 anni di tempo.
7: Cioè passare dal 40 al 70 già...
9: No, passare al valore reale, era statuito, per cui adesso 10 anni ancora in più, si nominano 32 leggi che bisogna adeguare. Allora, tutte queste 32 leggi hanno all'interno, al loro interno, cioè vuol dire all'interno della formula che calcola il diritto o meno a delle prestazioni, hanno semplicemente una frazione, cioè vuol dire un decimo della sostanza, un quindicesimo a seconda della legge. Per cui la modifica di queste 32 leggi è sostanzialmente simile per tutte 32. Per cui l'aggiornamento, non mi si dica che ci vogliono 32 anni 10 anni per effettuarlo. Il programma informatico è stato evocato. Oggi un programma informatico che calcola le stime, a dir tanto ci vuole un anno, e poi lo stavano già preparando. La signora Soldati sa benissimo che addirittura è stato fatto un messaggio per prepararsi a questa modifica. Per cui sono tutte diciamo degli alibi per non voler aumentare queste stime. E non volerle aumentare perché si vuole scongiurare un eventuale aumento di imposte da parte dei grandi proprietari immobiliari, perché viene preso sempre il proprietario, l'anziano con la casetta, ma quelli si possono tutelare tranquillamente senza la neutralizzazione delle stime. Si parla anche di aumento di spesa, bisogna finalmente tagliare. Adesso io voglio mettere due cifre ancora una volta sul tavolo, perché il cittadino deve sapere quello che è successo in questi anni, perché poi la memoria è breve e a dimenticarla lo fanno molto facilmente anche chi sostiene questa iniziativa. Allora, negli ultimi 8 anni ci sono stati 500 milioni di minori entrate di risorse pubbliche tramite imposte a carico dei cittadini. 500 milioni di minori entrate vuol dire riduzione delle imposte di 500 milioni. È stato un processo sistematico dal 2017 a oggi, che ha messo le finanze dello Stato, non Ivo Duris o il Partito Socialista, no, ha messo le finanze dello Stato con le spalle al muro, e con lo Stato i cittadini che ricevono degli aiuti importanti. Perché io voglio ricordare che negli ultimi 3 anni, allora, prima abbiamo fatto gli sgravi, negli ultimi 3 anni ci sono stati nei preventivi 300 milioni di tagli a servizi e prestazioni, principalmente andati alla scuola, agli anziani, agli invalidi. Adesso, per non mettere le mani in tasca ai cittadini facoltosi con gli immobili, gli va bene di ridurre la spesa, perché dei dipendenti declamano, ma poi, visto che i dipendenti votano, non li toccano. Vanno a toccare anziani, vanno a toccare invalidi, vanno a toccare le persone che non hanno voce. E l'ultimo esempio è stato il tributo che devono pagare per l'assistenza e cura a domicilio, persone che fanno fatica a arrivare alla fine del mese, e davanti a questo si mettono le stime immobiliari di cui non si vuole un aumento. Ma è scandaloso dal mio punto di vista.
7: Mi spiace. Si va oltre la questione tecnica.
9: Si va molto oltre. Il non mettere le mani nelle tasche dei cittadini è uno slogan vuoto, perché abbiamo sgravato persone molto facoltose dalle imposte, e questo sgravio va a scapito dei cittadini fragili.
7: Roberto Soldati, immagino voglia rispondere: state favorendo i super ricchi, e questo è questa l'accusa. Dopo anni di sgravi fiscali era necessario, non si poteva adeguare la questione delle stime immobiliari, insomma, cercando un po' di compensare, insomma, come risponde?
0: Però ricordo che un aumento generalizzato delle stime comporta un aumento di imposte di circa 400 milioni, poco più di 200 milioni a favore del cantone e 200 milioni a favore del comune. Per cui queste imposte dovranno sicuramente qualcuno pagarle, e questi sono i proprietari immobiliari. Adesso andare a dire sì, si possono trovare dei correttivi per chi ha la casetta, ma ricordo che il ceto medio magari ha ricevuto anche un'eredità dalla propria famiglia, un rustico, una casa secondaria, e poi c'è anche un impatto sugli inquilini, perché laddove il proprietario di casa va a pagare più imposte, è chiaro che vengono adeguati anche i contratti di locazione, magari non quelli in essere, però quelli futuri. Gli inquilini anche pagheranno il costo di questo aumento di stima senza delle misure compensatorie.
7: Ma sì. Non è giusto che paghino le imposte per il 70%. Lo dice il Tribunale federale, raggiungiamo un equilibrio a livello nazionale.
0: Allora, fermo restando che nessuno degli iniziativisti vuole andare contro quanto deciso dal Tribunale federale, anche perché, come diceva prima il collega Duris, noi abbiamo una legge cantonale sulle stime che prevede un aggiornamento generale ogni 10 anni. L'ultimo è avvenuto giustamente nel 2005, il successivo doveva venire nel 2025, non è stato fatto, per cui nessuno si è mosso. Adesso è stato posticipato, ma correttamente, al 2035, che così almeno si hanno 10 anni di tempo per implementare, fare un buon lavoro e non arrivare all'ultimo minuto. Però, come detto, che sia chiaro, nessuno contesta la decisione del Tribunale federale, semplicemente noi diamo un metodo, vogliamo che i cittadini diano un indirizzo politico al governo e al Parlamento su come si deve attuare questa revisione generale delle stime.
7: Però mi ha detto prima senza misure di compensazione, come facciamo?
0: Noi dobbiamo, appunto, l'articolo costituzionale prevede delle misure di compensazione, ossia che un aumento generalizzato non può comportare un aumento delle imposte o una diminuzione dei sussidi, perché, così come diceva il collega Duris, sì, è facile incamerare tutti questi soldi, ma andiamo a creare delle difficoltà ai cittadini, perché ricordo che un aumento del valore di stima non corrisponde a un aumento di reale economico del cittadino, perché il cittadino ha sempre gli stessi soldi in tasca e si ritrova a dover pagare più imposte, e da qui l'importanza di avere delle misure di compensazione. Le misure di compensazione devono andare di pari passo con l'aumento generale di stima, perché se noi andiamo a scindere i due aspetti, c'è il rischio che si vada a fare dei ricorsi contro delle misure di compensazione, e così il cittadino si ritrova comunque a pagare più imposte. È qui un po' la furbata che vuole evitare anche l'iniziativa costituzionale, proprio di far andare questi due aspetti in modo parallelo, e almeno questa abbiamo la garanzia nella Costituzione, perché come sappiamo le leggi sono facilmente modificabili anche in base anche alle maggioranze e alle minoranze di Gran Consiglio, per cui avere un articolo costituzionale è importante. Qui ritorno su un ultimo aspetto, do ragione al collega Duris dicendo che non è un lavoro titanico andare a modificare 32 leggi, però qui ci vuole un indirizzo preciso, perché non possiamo andare a random così senza nessun tipo di indirizzo, perché non è che ci sono poi maggiori imposte, perché ricordo che il valore di stima della sostanza va a colpire, viene calcolato anche nelle imposte, appunto, anche di successione, nelle tasse del registro fondiario, per cui laddove uno vuole acquistare una proprietà anche le tasse del registro fondiario vengono sicuramente maggiorate, per cui dobbiamo essere anche un po' concreti.
7: C'è però il problema un po' della coperta corte, ci sono questi 400 milioni che è in ballo, c'è comunque, ci sono delle casse cantonali da risanare, siete voi a dirlo, che bisogna raggiungere il pareggio di bilancio. Questo sì. Non aiuterebbe a raggiungere il pareggio di bilancio.
0: Ma non andare a prendere soldi dalle tasche dei cittadini. Il popolo ticinese ha già detto a più riprese che non vuole un aumento di imposte. Quello che noi chiediamo da anni è un piano a medio lungo termine di risparmi, perché risparmi si possono fare. Chiaro, laddove vengono proposti dei risparmi puntuali posso essere d'accordo anch'io con il collega. Qui ci vuole una visione, è una visione di risparmio di piano che manca nel nostro cantone.
7: Durish, il discorso del mettere le mani nelle tasche ai cittadini è una cosa che voi state contestando da tanto tempo, però effettivamente bisogna dirlo, ci sono stati recentemente anche un aumento fiscale. Ad esempio, parliamo appunto per l'iniziativa delle casse malati, c'è stato un aumento dell'aliquota, insomma, come
9: no,
7: mettiamo.
9: Ma scusi, di cosa stiamo parlando? Adesso, prima di tutto, non vorrei entrare troppo nel tecnico. Quando è stata ridotta del 30% l'aliquota sulla sostanza, ci è stato detto che costava 20 milioni. In realtà oggi si sa che ne costa 40. C'è stato un aumento, una riduzione del 30% per chi ha più di 1,3 milioni. Per cui non si è messo le mani nelle tasche di nessuno. In realtà si sono tolti delle imposte alle persone molto facoltose, ma non voglio continuare a ripeterlo, e le tasche si stanno mettendo nelle tasche di chi ha, di chi non ha voce, di chi fa fatica, perché adesso gli utenti dell'assistenza e cura a domicilio devono pagare di tasca propria, sono persone anziane che non hanno alla fine del mese i soldi per arrivarci. Ma vorrei dire un altro paio di cose. Adesso gli affitti, adesso si evocano anche gli affitti, adesso è 20 anni che non aumentano le stime. Avete visto per caso stagnare gli affitti o questi sono aumentati? Il motivo dell'aumento degli affitti è tutt'altro, è la speculazione, sono gli appartamenti molto lussuosi ed è questo il motivo degli affitti, appartamenti vecchi che vengono riattati apposta per aumentare in maniera sproporzionata gli affitti. Comunque l'aumento delle stime non può essere un motivo da parte del locatario per aumentare gli affitti, e questo la signora Soldati lo sa benissimo e lo ha anche accennato. Vorrei tornare su il fatto di questi 400 milioni di cui avete parlato voi e che io confermo. Sono 400 milioni non di imposte in più, di imposte che oggi non sono pagate e che altre persone col loro reddito da lavoro molto basso pagano al posto di proprietari immobiliari. Le persone che lavorano e che fanno fatica oggi pagano e sostengono le finanze dello Stato. Questa è la realtà. Sempre di più in tutto il mondo si sta vedendo che le imposte non sono più progressive, stanno diventando piatte. Questo è contro l'equità fiscale, secondo la forza economica prevista dalla nostra Costituzione.
7: Restiamo sulla questione delle stime. Chi sostiene, si dice che se non un aumento di stima andrà anche a sfavore, ad esempio, degli anziani, l'abbiamo detto.
9: Ma non esiste.
7: Mi faccia finire. Non è un caso che, ad esempio, anche la Prosenectute si dice preoccupata di questo aumento di stime.
9: Allora, ci sono degli strumenti banalissimi che noi abbiamo proposto. Invece di diminuire le imposte a chi ha più di 1,3 milioni franchi di sostanza, si aumenta la quota esente da 200.000 franchi. Oggi si va a 500.000. In questo modo tutte le case di proprietà con un'ipoteca che solitamente è al 30%, facciamo per una persona anziana anche il 20%, saranno esenti. Ma loro questo non vogliono farlo, nel senso che non vogliono favorire veramente gli anziani, vogliono favorire chi ha più di tot milioni in immobili, così come hanno fatto con la sostanza. Per cui in realtà la questione degli anziani con la prima casa di proprietà è un alibi.
7: Siamo in fase di chiusura. Lei ha parlato di affitti, però l'associazione inquilini è contraria, non vi sostiene. Come la mettiamo? Li sostenete l'inquilino o li sostenete?
0: Allora, come detto, una revisione generale del stime ha un impatto anche sull'ammontare della pigione, non probabilmente dal profilo giuridico ma dal profilo economico, perché i proprietari degli immobili, laddove devono pagare più imposte, verosimilmente faranno meno investimenti per la qualità degli alloggi e nuovi contratti andranno adeguati e ci sarà un aumento della pigione. Poi dopo ci possono essere altre componenti, ma comunque una revisione generale delle stime comporterà, avrà un impatto anche sugli inquilini. Poi ribadisco, è importante ancorare il principio nella Costituzione cantonale, che così la politica ha un indirizzo preciso senza andare a perdersi in quisquiglie di modifiche, leggi in un modo piuttosto che un altro e quant'altro. L'indirizzo politico è chiaro e ci deve essere.
7: L'ultima battuta, Duris, per chiudere.
9: Sì, l'ultima battuta, riprendo una frase detta dalla collega: noi siamo d'accordo che bisogna aumentare le stime, siamo d'accordo col Tribunale federale, ma non lo facciamo. Questa è la realtà.
0: Lo facciamo nel 2035.
9: Lo facciamo nel 2035.
0: Così allora, come ha deciso il governo e non l'UDC.
7: Con questo chiudiamo, ringraziamo gli ospiti e andiamo avanti. Ringraziamo Modem, torna domani. Buona giornata e buona continuazione.
8: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Se non fossero considerati oggetti inanimati, sarebbe difficile trovare qualcuno che sia più furbo dei libri. Andrea Vitali, classe 1956, nato sul lago di Como, medico di professione, è tra i romanzieri più popolari del panorama narrativo italiano. Ha esordito con Il procuratore nel 1989 e lo scorso anno ha pubblicato I rimedi del dottor Ayace de Boucher e La profezia del povero Erasmo. Fa incetta di premi letterari, dal Bancarella al Campiello allo Strega. E tutti i suoi romanzi sono dei best seller. Andrea Vitali commenta i fatti dell'attualità al microfono di Omar Teoldi. In altre parole,

0: Kliernimann, che dirige il più alto organo di vigilanza finanziaria della Confederazione. Sempre in Svizzera, le disuguaglianze ricondotte all'origine socio-familiare di allieve e allievi influiscono sul rendimento scolastico già nei primi anni di scolarizzazione, questo a livello nazionale. In Ticino le disuguaglianze influiscono di più invece negli anni successivi. Il rapporto della conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della pubblica educazione ci dice anche che nel complesso le competenze di base vengono raggiunte in tutto il paese. I dazi statunitensi e gli effetti che hanno in casa. Avremo l'esempio del Kentucky, dove il nostro corrispondente ci porterà nel cuore dello stato, dove viene prodotto il bourbon, un whisky americano che lì è una vera e propria istituzione. L'anno scorso, a causa dei dazi, le esportazioni sono crollate con perdite attorno ai 250 milioni di dollari. E torneremo infine sulla politica di asilo, sugli ucraini accolti in Svizzera, sulla legge federale che prevede il passaggio dallo statuto S al permesso B di dimora dopo 5 anni, con un focus in Ticino.
1: Già solo il passaggio automatico dallo statuto S ad uno statuto B, con l'innalzamento anche dei contributi che queste persone riceverebbero, ai miei occhi risulta un disincentivo totale ad entrare sul mercato del lavoro.
0: Questo è Raffaele De Rosa, che dirige il Dipartimento della Sanità e della Socialità. Un passaggio al permesso B sposterebbe parte dei costi sul cantone, mentre Berna valuta alternative possibili. Cercheremo di capire quanto in Ticino, tra cantone e comuni, si tema l'impatto delle conseguenze finanziarie di questa transizione. Allora, sono temi delicati: la trasparenza nel finanziamento della politica, il controllo e la pubblicazione di chi sostiene le campagne di voto e in parte anche quelle elettorali a livello federale. Questi compiti sono affidati dal 2022 alla massima vigilanza finanziaria, il controllo federale delle finanze, da sempre critico su questo mandato. Oggi lo ha ribadito sulla scorta di uno studio commissionato all'Università di Berna, una mossa che ha fatto storcere il naso all'Ufficio federale di giustizia. Io direi però di andare con ordine. Giampaolo Driussi, sei in diretta. Cosa ci dice dapprima questo studio?
2: Buonasera, ci dice che reputazione, credibilità e indipendenza del controllo federale delle finanze, il CDF, sono messe a rischio con questi compiti, nonostante essi non costituiscano la sua principale occupazione, e che a lungo termine in pratica bisognerebbe cambiare controllore. Un piccolo passo indietro, stiamo parlando della massima vigilanza finanziaria che esamina le uscite della Confederazione, intervenuta anche su dossier scottanti, talvolta vedendoci molto lungo, per esempio con RUAG e gli F-35, insomma un organo di prestigio, non sempre amato dall'amministrazione, in ogni caso vittima della sua reputazione se vogliamo guardarla dalla sua prospettiva. Il nuovo mandato affidatogli da governo e Parlamento dal 2022 continua infatti a essere valutato positivamente. Molto positivamente. Il CDF vorrebbe scaricarlo, ma non ci riesce. Fra i vari argomenti portati, il non rispetto di alcuni standard internazionali, le potenziali pressioni politiche, il rischio reputazionale in Svizzera e all'estero.
0: Ecco, Giampaolo, cosa c'entra ora l'Ufficio federale di giustizia?
2: C'entra perché è l'ente incaricato di valutare eventuali problemi in quest'ambito e di proporre cambiamenti al Consiglio federale. Allora, i lavori sono in corso, il governo presenterà a inizio 2027 alcuni adattamenti di legge, proposte di adattamento, partendo dal presupposto che in ogni caso il mandato non si tocca. Da noi sollecitato per una reazione, l'Ufficio federale di giustizia si è detto sorpreso che il CDF si sia espresso pubblicamente contro questi compiti a suo tempo accettati, essendo peraltro il controllo delle finanze direttamente coinvolto nei lavori in corso. Questa risposta è arrivata durante la conferenza stampa odierna, l'ho fatta presente al direttore Pascal Kliernimann, praticamente in diretta appena ricevuta, il quale ha pubblicamente risposto davanti alla stampa di non voler criticare nessuno, tantomeno chi lo ha preceduto e quindi aveva accettato il mandato. Si tratta di contribuire alla discussione sulla base delle esperienze maturate. Gli ho poi riposto la domanda in intervista separata.
0: E allora sentiamo l'intervista con il direttore del controllo federale delle finanze, Pascal Kliernimann. Punto di partenza allo studio di cui si è parlato oggi, i cui risultati vanno a confermare timori e critiche da sempre rivolte dallo stesso Kliernimann al mandato ricevuto nell'ambito della trasparenza

0: politica. Prima domanda, il direttore si sente ora più sereno?
1: Nein, also ich bin da nicht beruhigt oder besorgt gewesen.
2: Non essendo mai stato preoccupato, non mi sento rassicurato. Abbiamo commissionato questo studio proprio per avere chiarezza sulle questioni riguardanti la nostra indipendenza e credibilità. E lo studio è arrivato a una conclusione chiara. Non dovremmo svolgere questo compito. Se lo studio fosse giunto a un'altra conclusione, l'avremmo ovviamente accettata.
3: Ma per quale motivo la vostra indipendenza rischierebbe di essere compromessa?
2: Noi controlliamo l'utilizzo che viene fatto dai soldi della Confederazione, cioè dei contribuenti. Questo è il nostro mandato principale. Nel caso della trasparenza nel finanziamento della politica, invece, si tratta di fondi privati e per essere accettati da tutti gli schieramenti è importante che restiamo il più possibile lontani dall'artiglieria politica.
3: Infatti parlate di potenziali pressioni politiche, ma non basta applicare in modo chiaro regole altrettanto chiare.
2: Analizzando le campagne ci avviciniamo molto alle tematiche politiche e questo aspetto può generare critiche. Noi esaminiamo moltissimi dossier in tutta l'amministrazione federale e per mantenerne la credibilità preferisco evitare che si possa anche solo pensare a una nostra vicinanza politica, per esempio immaginare che controlliamo più accuratamente il PS rispetto all'UDC o viceversa. Esistono potenziali conflitti e noi vogliamo evitarli.
3: L'Ufficio federale di giustizia si dice sorpreso dalla vostra posizione, cosa risponde?
2: Con le nostre osservazioni vogliamo contribuire a un'analisi aperta delle possibili soluzioni per individuare la migliore possibile e soprattutto vogliamo garantire che l'istituzione del controllo federale delle finanze non subisca danni a causa di questo compito. Ricordo che si tratta solo di una piccola parte della nostra attività, mentre il nostro lavoro principale, la vigilanza finanziaria superiore, è estremamente importante e non voglio ora che venga danneggiato.
3: Una domanda d'attualità, sempre però nell'ambito della trasparenza. La campagna per l'iniziativa No a una Svizzera da 10 milioni è finanziata per oltre 1 milione di franchi dalla Fondazione per la Politica Borghese vicina all'UDC. Non si sa però chi ci sta dietro. Lei aveva descritto le nuove norme sulla trasparenza come un passo in avanti. E questo è il segnale che in realtà si è trattato di un passo sterile dinanzi per esempio a questa situazione.
2: Il fatto stesso che ne stiamo discutendo dimostra che la trasparenza è aumentata, perché altrimenti non si saprebbe con quali somme questa fondazione finanzia la campagna. Tuttavia, quando si tratta di rendere pubbliche le origini effettive del denaro, la legge è chiara. L'obbligo spetta all'attore che conduce la campagna. Noi non possiamo verificare le fondazioni, non abbiamo la competenza per farlo. Possiamo però controllare i finanziamenti delle campagne degli attori politici e questo lo facciamo regolarmente.
0: Il direttore del controllo federale delle finanze Pascal Stirniman al microfono di Giampaolo Driussi. Per la lettura e la matematica c'è ancora margine di miglioramento, soddisfacente invece il risultato per la comprensione orale. Lo dice lo studio commissionato dai cantoni che ha verificato quelle che vengono chiamate le competenze fondamentali degli allievi e delle allievi di seconda elementare in tutta la Svizzera. Pesa ancora però il contesto sociale e familiare, questo a livello nazionale. Scopriremo fra poco la situazione in Ticino, ma prima sentiamo Maria Iannuzzi.
4: I fattori extrascolastici pesano, gli allievi provenienti da contesti socio-economici svantaggiati hanno molte più difficoltà. Se poi in famiglia si parla un'altra lingua e si proviene da un contesto migratorio, ecco che il divario è enorme e il rischio di non raggiungere le competenze fondamentali diventa più elevato. Per Christophe Darbelet, consigliere di Stato valesano e presidente della conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della pubblica educazione, il successo scolastico non è sempre garanzia di successo nella vita.
5: Rien n'est perdu, il faut pas juger définitivement la performance au début, à la fin, au milieu.
6: Nulla è perduto, non si può giudicare in modo definitivo il rendimento né all'inizio, né a metà, né alla fine. Tutti possono recuperare perché ognuno cresce con i propri tempi e bisogna tenerne conto. Il compito che ci è affidato è impegnativo e va portato avanti ogni giorno con allievi molto diversi tra loro. Ci sono differenze anche sul piano cognitivo, è la natura. E poi ci sono i contesti di partenza. Chi cresce in un ambiente svantaggiato può avere più difficoltà. Per questo serve attenzione quotidiana in classe, ma anche nelle scelte politiche, proprio per sostenere le fasce più fragili.
5: Quotidiano dans les classes et aussi quand on vote les budgets pour ces populations-là qui ont plus de difficultés.
4: Questa indagine ha testato le competenze di 20.000 allievi di seconda elementare in tutta la Svizzera.
5: Et puis ces mêmes élèves, ce même groupe, si vous voulez.
6: E poi gli stessi allievi saranno sottoposti a nuovi test alla fine della scuola primaria e ancora al termine della scuola secondaria di primo grado. Li seguiremo quindi nel tempo e tra il 2032 e il 2034 avremo risultati per capire come si è sviluppata questa coorte lungo tutto il percorso scolastico e allora potremo trarre conclusioni e fare confronti.
4: Il rapporto mostra anche che l'armonizzazione del sistema scolastico è a buon punto, i cantoni stanno convergendo, ma le differenze non scompaiono. A seconda del cantone, la quota di allievi che raggiunge gli obiettivi può variare sensibilmente, soprattutto in matematica e comprensione scritta.
0: Lo abbiamo sentito, gli allievi e le allieve provenienti da contesti socio-economici svantaggiati, come può essere un percorso migratorio, hanno molte più difficoltà. Questo succede nei primi anni di scolarizzazione in generale in Svizzera. In Ticino questa tendenza emerge più tardi. Sentiamo Stefano Lordi.
7: I risultati ticinesi nella verifica del raggiungimento delle competenze fondamentali sono soddisfacenti, con percentuali che si situano nella media svizzera per quanto riguarda gli allievi di fine seconda elementare. A spiccare però è l'inclusione all'interno della scuola dell'obbligo del cantone. Come ci spiega Miriam Salvisberg, ricercatrice del Centro Competenze, Innovazione e Ricerca sui Sistemi Educativi e responsabile per la raccolta dati dello studio in Ticino.
8: Quello che possiamo dire è che osserviamo un aspetto interessante, che alla fine della seconda elementare queste caratteristiche individuali come l'origine sociale o lo statuto migratorio non hanno un impatto sulle competenze fondamentali.
7: Per comprendere le ragioni dietro questi risultati a livello di scuole elementari abbiamo sentito la direttrice del Dipartimento dell'Educazione, della Cultura e dello Sport, Marina Carobbio Guscetti.
9: Il Ticino appunto ha investito molto nel rafforzare le politiche a favore dell'inclusione e di una scuola più equa, per esempio i corsi di lingua e integrazione nelle scuole elementari e medie, dove i ragazzi, gli studenti alloglotti beneficiano di un supporto specifico con docenti qualificati per l'apprendimento dell'italiano. Il Ticino ha adottato anche fin dalla fine degli anni 70 il modello della scuola media unica e quindi non separa più gli allievi a partire dagli 11-12 anni, a parte per quanto riguarda i livelli A e B in tedesco e matematica, che adesso come governo abbiamo proposto anche di superare. E a questi pilastri si aggiunge la scolarizzazione precoce che inizia già dalla scuola dell'infanzia a partire da 3 anni.
7: Disparità che invece iniziano a vedersi alla fine delle scuole medie, come emerso da uno studio del 2023. Sentiamo ancora Miriam Salvisberg e Marina Carobbio Guscetti.
8: Con allievi alla fine della quarta media possiamo osservare anche nel campione ticinese delle differenze nelle competenze rispetto appunto a allievi che provengono da un contesto privilegiato e allievi che provengono da un contesto più svantaggiato. Però ecco, in generale il sistema scolastico ticinese riesce a contenere maggiormente le disuguaglianze rispetto alla Svizzera e rispetto ad altri cantoni.
9: Ma è importante ribadire che il Ticino rispetto ad altre realtà riesce comunque a contenere in maniera soddisfacente le disparità. Non vuol dire che non ci siano dei margini di miglioramento, soprattutto per quegli allievi che non raggiungono le competenze fondamentali. E qui stiamo investendo, per esempio, con progetti dedicati alla lettura durante tutto il percorso scolastico o progetti specifici, per esempio a livello dell'insegnamento della matematica.
7: Una scuola, quella ticinese, che tende a non separare precocemente le carriere degli studenti e che evita sistemi a più velocità. Meno competizione che però, numeri alla mano, non si ripercuote sui risultati post scuola dell'obbligo. Infatti, 8 matricole universitarie ticinesi su 10 terminano almeno un bachelor.
0: Parliamo adesso di cittadinanza. Fra poco vi riferiremo di uno studio francese sull'integrazione delle terze generazioni in Francia. Prima, adesso, torniamo sulle parole di Matteo Salvini, siamo dunque in Italia, relative alla possibile revoca del certificato per chi commette reati gravi. Il vice premier e segretario della Lega è intervenuto dopo il dramma di Modena sabato scorso, quando un 31enne italiano di origine marocchina ha falciato con la sua auto alcune persone, ferendone 7. Francesca Torrani, corrispondente da Roma, in che termini si parla in Italia di revoca della cittadinanza?
10: Ma diciamo intanto che non è un argomento nuovo, non è un argomento che è uscito dopo il caso drammatico di Modena con l'uomo che ha investito, come dicevi, 7 persone, ferendone gravemente 4. Lo ricordo, sono in via di accertamento i motivi che hanno portato il 31enne, nato in Italia da genitori marocchini e dunque nato e cresciuto nel paese con cittadinanza italiana, in via di accertamento i motivi che lo hanno visto compiere questo atto deliberato. In questo momento in Italia ci sono 13 richieste di modifiche di legge che riguardano la cittadinanza conferita, vale a dire 13 proposte che vanno nella direzione della revoca della cittadinanza, al di là dei 2 casi in cui questa possibilità è già contemplata, cioè in caso di terrorismo e in caso di eversione. Vi propongo le parole di Matteo Salvini, che poche ore dopo la tragedia di Modena si è espresso sulla necessità di intervenire e ha detto, tra l'altro, questo:
11: togliere, revocare la cittadinanza e il permesso di soggiorno a chi commette gravi reati, a chi uccide, a chi stupra, a chi delinque, è un ragionamento su cui vogliamo andare fino in fondo. La proposta della Lega è di estendere
10: dunque i reati che implicano o possono implicare la perdita della cittadinanza. Questo vuole Salvini e questo vuole la Lega.
0: Ma Francesca, è una cosa possibile?
10: In questo momento no, nel senso che la legge italiana è chiara, qualcosa abbiamo anticipato prima. Vi faccio però sentire le parole dell'avvocata Katie Latorre.
12: In soli 2 casi si può revocare una cittadinanza conferita: terrorismo ed eversione, perché quello a cui si attenta è alla Costituzione stessa. In tutti gli altri casi possono depositare tutte le proposte di legge che vogliono. È incostituzionale.
10: E su Salvini
12: sta puntando a dire: voi dovete avere in mente che la cittadinanza non è uno status per sempre. Peccato che l'articolo 22 della nostra Costituzione, che lo ricordo, vollero quelli che vissero le leggi razziali, dice una cosa molto esplicita: nessuno può essere privato della cittadinanza italiana.
10: C'è anche un dato politico, e poi chiudo, che vale la pena rilevare e che risponde alla domanda perché Salvini si è lanciato su questo tema in maniera così frettolosa e quasi definitiva: perché la Lega e più in generale l'attuale maggioranza stanno perdendo un po' di consensi, e Matteo Salvini intravede probabilmente l'ombra del suo ex braccio destro Vannacci, che può sottrargli voti proprio sui temi come l'immigrazione.
0: Ed era Francesca Torrani da Roma. Dall'Italia passiamo alla Francia, dove, come anticipato, un rapporto dell'Istituto Nazionale degli Studi Demografici mette in luce la pluralità della popolazione francese in relazione all'immigrazione di prima, seconda e terza generazione. Evidenzia i legami di appartenenza soprattutto con la patria francese, nonostante le discriminazioni persistenti nella società. Allora, Alessandro Grandesso, partiamo dagli elementi principali di questo rapporto.
13: Sì, buonasera. Si tratta innanzitutto di un rapporto basato su un'utenza di 27.000 persone di età compresa tra i 18 e i 59 anni, che si focalizza in modo particolare sulla terza generazione di immigrati, quella con almeno un nonno di origine straniera, che costituisce già il 10% della popolazione francese. Si tratta l'88% di nipoti di immigrati del sud Europa, perché rispecchiano così le prime ondate migratorie dal Portogallo e dall'Italia in particolare. Nell'insieme, invece, includendo anche le prime e seconde generazioni di immigrati, emerge che ben il 34% della popolazione francese ha origini straniere, e se si considerano le coppie miste con francesi senza origini straniere, allora il 41% della popolazione francese ha legami con l'immigrazione. Tra i francesi di terza generazione, cioè i nipoti dei primi immigrati, il 75% si considera ormai come unicamente francesi e ha praticamente abbandonato anche l'uso della lingua di origine dei nonni.
0: Ecco Alessandro, allora quali sono le differenze con le precedenti generazioni di immigrati che hanno spesso alimentato il dibattito politico, quando per esempio ricordo si è scoperto che molti degli attentatori degli attacchi di matrice islamica che colpirono Parigi nel 2015 erano appunto cittadini nati in Francia da genitori stranieri?
13: Sì, lo studio mette in evidenza come oggi gli immigrati di prima generazione, cioè quelli che arrivano oggi in Francia, siano al 30% dei maghrebini o al 20% originari dell'Africa subsahariana. Da qui la predominanza anche dell'Islam tra le seconde generazioni. Ma le nuove generazioni di musulmani si dicono tendenzialmente molto meno praticanti delle precedenti, o comunque secondo gli studiosi si verifica un fenomeno di pacificazione man mano che si invecchia. Insomma, i dati di questo studio vanno un po' in controtendenza rispetto agli allarmismi dei partiti di destra e soprattutto di estrema destra, come il Rassemblement National, per esempio, presieduto da Jordan Bardella, un vero esempio, se si vuole, di francese di terza immigrazione, visto che il potenziale candidato all'Eliseo per le elezioni del prossimo anno, le elezioni presidenziali, ha origini sia italiane che magrebine. Comunque, se le terze generazioni arrivano più facilmente al conseguimento di studi superiori rispetto ai genitori e ai nonni, questo non li esenta appunto dalle discriminazioni, spingendoli più facilmente a prendere in considerazione anche l'idea di trasferirsi in paesi più favorevoli, come il Canada, il Regno Unito e i paesi del Golfo, se non trovano impieghi e lavori all'altezza delle loro qualifiche. E come ricorda poi, infine, uno degli studiosi del rapporto, quello che si percepisce soprattutto tra i giovani di quarta generazione è l'insofferenza di essere sistematicamente ricondotti alle loro origini sempre più lontane.
0: Alessandro Grandesso, su questa nuova fotografia delle diverse generazioni di immigrati in Francia. Andiamo adesso negli Stati Uniti, dove le guerre commerciali scatenate da Donald Trump hanno messo in seria difficoltà l'industria del bourbon, il whisky del Kentucky, che insieme alle corse dei cavalli è un vero e proprio simbolo dello Stato, oltre a essere un settore trainante per il turismo e per l'economia. A causa della guerra dei dazi, l'anno scorso i produttori di bourbon hanno visto crollare le proprie esportazioni con perdite complessive stimate in circa 250 milioni di dollari, come ci racconta il nostro corrispondente Andrea Vosti.
14: This is actually our first barrel distilled here at the distillery almost 10 years ago now.
15: Andrew Pelliptre mi accoglie nella distilleria Jepta Creed, a circa mezz'ora di strada da Louisville, una delle circa 100 distillerie attive in Kentucky. Il bourbon gorgheggia all'interno di enormi alambicchi.
14: We grow all of our heirloom corn here at Jepta Creek. We have family farm operation.
15: Noi coltiviamo il mais che usiamo per produrre i nostri bourbon, racconta Andrew. Ci consideriamo un'azienda agricola a gestione familiare.
14: Mother daughter, yep, the father runs the farming component and then mother daughter ownership team and they run everything.
15: A rendere speciale questa distilleria è il fatto che le proprietarie sono due donne, Joyce e Autumn Nedry, madre e figlia.
14: Female ownership I think is very uncommon.
15: Che delle donne siano proprietarie di una distilleria è un fatto piuttosto anomalo, riconosce Andrew, precisando però che sempre più donne lavorano come master distillatori.
14: But it is becoming more common to have female master distillers.
15: Brent White, distillatore diplomato, mi spiega cosa rende unico il bourbon del Kentucky rispetto ai whisky prodotti in altre parti del mondo.
16: The difference between it and Scotch or Irish whiskey has to be made in America and has to be made 51% corn.
15: Il bourbon è un liquore nativo degli Stati Uniti. Rispetto allo scotch scozzese o al whisky irlandese, deve essere prodotto in America e deve contenere almeno il 51% di mais, spiega Brent, che è cresciuto in una fattoria a poca distanza.
16: Your secondary grains are going to be like your rye, your wheat and your malted barley.
15: Poi ci sono i cereali aggiuntivi come la segale, il frumento o il malto d'orzo, e ciascuno aggiunge al bourbon un sapore particolare.
16: Those are going to also add flavored edges to that.
15: Negli ultimi 15 anni l'industria del bourbon in Kentucky ha conosciuto un vero e proprio rinascimento, con un boom di nuove distillerie, vendite locali ed esportazioni. Tanto che il bourbon è diventato uno dei settori trainanti dell'economia dello Stato, oltre ad essere un'attrattiva turistica.
17: Eric Gregory, and I'm president of the Kentucky Distillers Association.
15: Eric Gregory è presidente dell'Associazione delle Distillerie del Kentucky. L'associazione Mantello, che raggruppa una settantina di produttori.
17: Kentucky Bourbon is one of the state's most treasured signature industries. We're a $10.6 billion industry.
15: Quello del bourbon è uno dei settori economici più importanti e più preziosi del Kentucky. Il giro d'affari è di 10,6 miliardi di dollari all'anno, mentre gli impieghi diretti sono 24.000, racconta Eric.
17: We attract nearly 3 million people each year to our Kentucky Bourbon Trail.
15: Ogni anno le nostre distillerie attirano circa 3 milioni di visitatori. Pertanto, oltre alle ricadute economiche, siamo fieri di rappresentare la cultura e la tradizione del bourbon.
17: We are fully integrated in Kentucky's bourbon culture, our history and our economy.
15: Poi però alla Casa Bianca è arrivato Donald Trump e sono cominciate le guerre commerciali e le montagne russe dei dazi doganali che hanno affossato le esportazioni. Un esempio su tutti: l'export verso il Canada, il principale mercato per il bourbon, l'anno scorso è crollato del 70%.
17: A lot of the larger distilleries that have the global distribution networks, Canada was one of their major export outlets, and they've really been impacted.
15: Per le grandi aziende, quelle che hanno una distribuzione globale, il Canada rappresentava uno sbocco molto importante, quindi l'impatto è stato duro, conferma Eric Gregory.
17: The smaller ones, they have invested and grown over the last 8 or 9 years.
15: I produttori più piccoli invece hanno investito parecchio negli ultimi anni per espandersi oltre il mercato locale. I loro bourbon invecchiati erano pronti per essere venduti e il Canada era la destinazione più logica vista la prossimità. Adesso queste distillerie sono costrette a trovare sbocchi alternativi. È una situazione parecchio complicata.
17: So they're now trying to realign and reevaluate what other markets are out there that they can go to that are still open to American whiskey.
18: Is there bourbon in Kentucky? You're my gotta have it.
15: Sulla via del ritorno da Frankfurt a Louisville faccio tappa nuovamente alla Jephtha Creed Distillery. Sono passate ormai le 5 di pomeriggio, è il momento giusto per assaggiare un Old Fashioned, il classico dei cocktail a base di bourbon, reso celebre dalla serie televisiva Mad Men, ambientata nel mondo dei pubblicitari di New York.
19: Making an Old Fashioned?
20: We're on the same mission. This bar looks like it was set up by a blind man. And there's no bourbon.
15: Chiedo a Brent White, il distillatore, se c'è un modo giusto di consumare il bourbon.
21: No, the best way to enjoy bourbon is the way that you enjoy it.
15: No, non c'è un modo giusto. Io dico sempre che il modo giusto è quello che ti fa sentire bene, risponde Brent.
21: Try it however, try it neat, try it on the rocks, try it in a favorite cocktail.
15: Provatelo liscio, con ghiaccio, oppure in un cocktail. Sperimentate cose nuove. Questo è il modo migliore.
21: Try something new with it. It's the best way.
22: And in a very divided political environment, bourbon can unify, unite people.
21: Yeah, I mean, it's the best way to have any sort of discussion with a glass of bourbon.
15: Certo, ogni conversazione diventa più facile con in mano un bicchiere di bourbon, afferma Brent con un sorriso. Ovvio, non si può sempre trovarsi d'accordo, ma condividere un bourbon con qualcuno aiuta a capirsi meglio come persone.
21: We can all disagree on something, but if I'm going to share a glass with you, you share a glass with me, and we'll come to a better understanding of like who we are as people.
15: Insomma, un sorso del patriottico bourbon del Kentucky come balsamo per riconciliare divisioni e incomprensioni di un'America polarizzata come non mai, ma unita a destra come a sinistra dall'orgoglio per il suo whisky.

0: Parleremo fra poco di politica di asilo con un approfondimento in Ticino, dove il passaggio dallo statuto S al permesso B previsto dal 2027 per gli ucraini accolti in Svizzera potrebbe spostare parte dei costi sul territorio. Prima Gior Robbiani con altre notizie.
1: Iniziamo da Israele, che ha annunciato l'espulsione di tutti i partecipanti, circa 400 persone della Global Flotilla catturati dalla Marina Militare 3 giorni fa. È in corso il loro trasferimento e il loro rimpatrio nei paesi d'origine, rimpatrio gestito dalla Turchia, tra di loro ci sono anche 8 svizzeri. E intanto alcune nazioni europee, tra cui l'Italia, avanzano la richiesta all'Unione Europea di sanzionare il ministro della sicurezza nazionale israeliano Ben Gvir per essersi fatto filmare mentre deride e umilia gli attivisti mentre sono ammanettati, bendati e inginocchiati. E sempre a proposito di Europa, oggi sono state presentate le previsioni economiche di primavera che rivedono al ribasso la crescita del PIL, del prodotto interno lordo. La crescita dovrebbe essere dello 0,9 nel 2026 e dell'1,2 nel 2027 rispetto all'1,2 e 1,4 inizialmente preventivati. Ci si aspetta invece che l'inflazione raggiunga il 3% nel 2026 e che cali al 2,3 l'anno successivo. In Francia, ora, dove la Corte d'Appello di Parigi si è occupata del disastro aereo costato la vita alle 228 persone a bordo del volo Air France 447 che doveva collegare Rio de Janeiro appunto a Parigi, un volo scomparso dai radar in mezzo all'Oceano Atlantico il 1° giugno del 2009. Ebbene, oggi il tribunale ha riconosciuto colpevoli di omicidio colposo sia la compagnia aerea Air France che il produttore del velivolo Airbus. Dovranno pagare 225.000 euro. Dal Ticino ora, da Locarno, dove il municipio ha comunicato di aver chiuso il concorso per l'attribuzione degli spazi di Piazza Grande per i festival estivi per il periodo 2028-2032, ebbene gli spazi saranno di nuovo concessi a Moonstar. È stato un iter piuttosto complicato con un bando contestato in tribunale e ricorsi poi respinti dal Consiglio di Stato. La decisione odierna garantisce continuità con Moonstar, che andrà avanti appunto almeno fino al 2032.
0: Ci occupiamo ora di politica di asilo dei profughi ucraini che dopo lo scoppio del conflitto sono arrivati in Svizzera beneficiando dello statuto di protezione S. Dopo 5 anni di permanenza sul territorio, la legge sull'asilo prevede il passaggio al permesso B di dimora. Ci sono già state delle richieste per modificare questo automatismo e recentemente il Blick, il quotidiano, ha anticipato che a Berna sono in corso delle valutazioni, ma intanto il timore di ripercussioni finanziarie per i cantoni dal 2027 resta concreto. Romina Lara, perché questi timori e in Ticino com'è la situazione?
2: Sì, allora, a rilanciare il tema sono stati pochi giorni fa i direttori della socialità di Lucerna, Uris, Vitto, Nitvaldo, Obvaldo e Zugo. Si sono detti preoccupati per le implicazioni che riguardano in particolare la spesa dell'aiuto sociale che con il passaggio dallo statuto S a un permesso B si sposterebbe dalla Confederazione ai cantoni e comuni. Con un permesso di dimora il diritto agli aiuti sociali diventa anche equiparabile a quello dei cittadini residenti e non più un aiuto ridotto. Si temono insomma conseguenze per i costi dell'assistenza sociale e quindi sulle finanze cantonali. Secondo il Blick, il passaggio da uno statuto all'altro potrebbe riguardare nel corso del 2027 fino a 46.000 persone. Una problematica peraltro sollevata anche dal consigliere nazionale Lorenzo Quadri lo scorso marzo in una mozione depositata a Berna e che chiede di rivedere l'articolo 74 della legge sull'asilo. Il dibattito dunque è aperto. Lugano Milano, dove quadri anche municipale, dove risiede la fetta più consistente, un quarto circa dei 2.800 profughi con statuto S che vivono attualmente in Ticino. Bellinzona ne conta 289 e tra chi si dice preoccupato c'è Chiasso.
3: Qui a Chiasso abbiamo circa 350 persone provenienti dall'Ucraina e, calcolando su una popolazione di 8.000, è una percentuale elevata. E sia noi che gli altri centri, ma anche il cantone con cui abbiamo un contatto stretto, sono in attesa di informazioni più precise da parte della Confederazione.
2: Il sindaco Bruno Arrigoni ricorda che a Chiasso, sin dall'inizio del conflitto, c'era uno dei primi punti di accoglienza. Tutt'oggi ci sono soprattutto famiglie composte da donne con bambini, madri per cui lavorare e sganciarsi del tutto dall'aiuto sociale, dice, può non essere così evidente. Ma questo non cancella i timori in ottica 2027. Arrigoni ricorda infatti che l'assistenza, oltre che da il cantone, è finanziata per un quarto anche dai comuni.
3: Non è che dobbiamo mettere tutto sull'aspetto finanziario, dobbiamo a che fare con delle persone, però chiaramente per una piccola comunità come la nostra, che paghiamo già circa 1.400.000 franchi di costi d'assistenza, se ne dovessero arrivare ancora qualche centinaia di migliaia di franchi, è un aggravio notevole.
0: Su questo tema, Romina, hai interpellato anche il cantone.
2: Sì, la preoccupazione, possiamo anticiparlo, è condivisa. Prima di ascoltare cosa ci ha detto il consigliere di Stato Raffaele De Rosa, vale la pena però inquadrare meglio la situazione. In Ticino, secondo i dati forniti sempre dal DSS, circa 2.500 persone con statuto S, che sono l'85% del totale, beneficiano di prestazioni di aiuto sociale. Il 15% è invece economicamente indipendente. Sono solo 52 gli iscritti agli uffici di collocamento. D'altra parte, il Ticino in questi anni ha ricevuto, come altri cantoni svizzeri, dei fondi nell'ambito del programma S, istituito dalla Confederazione per sostenere le persone in arrivo dall'Ucraina nel processo di integrazione nel nostro paese, con particolare riferimento al mercato del lavoro e alla formazione. La SEM ci ha fatto sapere che dal 2022 al 2025 al Ticino sono stati versati circa 29 milioni di franchi nell'ambito di questo programma, che prevede l'erogazione ai cantoni di 250 franchi al mese per persona con statuto S. Eppure il Ticino, e se ne era già parlato, non brilla per quanto riguarda il numero delle persone con statuto S che ha trovato un impiego. Il tasso di occupazione è tra i più bassi in Svizzera. Secondo le statistiche della Segreteria di Stato della Migrazione, il tasso a fine aprile era del 19,5% su un totale di 2.800 persone, di cui 1.600 circa in età lavorativa. A tre anni almeno dall'arrivo si sale poco sopra il 25%. In penultima posizione, davanti solo a Ginevra, mentre a livello nazionale si raggiunge il 47%.
0: Questa dunque è una panoramica della situazione. Partendo da qui, sempre Romina Lara ha sollecitato il direttore del Dipartimento Sanità e Socialità, Raffaele De Rosa.
4: Esprimiamo una profonda preoccupazione e un profondo dissenso rispetto ad una situazione poco chiara su uno statuto S che doveva essere provvisorio e che, trascorsi i 5 anni, prevede un passaggio automatico allo statuto B. Combinando il passaggio dallo statuto S allo statuto B insieme alle misure di taglio e di risparmio della Confederazione, che ribaltano sui cantoni tutte le spese al di sopra dei 5 anni di permanenza nel nostro paese, queste due misure combinate comporteranno un carico per il nostro cantone difficilmente sostenibile dell'ordine di circa 300 milioni di franchi per il periodo 2027-2032. Da qui il nostro profondo dissenso e la richiesta anche al consigliere federale Jans di avere chiarimenti il più velocemente possibile, e chiedendo tutta una serie di correttivi per fare in modo di evitare questo ulteriore salasso sulle spalle dei cantoni e anche dei comuni.
2: In Ticino, nel corso del 2027, circa 1.700 persone avranno raggiunto il quinto anno con statuto S. Il dato ce lo avete fornito voi come DSS. Solo su questo fronte, preso singolarmente, cosa si prospetta per il cantone? Di quanto sarà questa maggior spesa?
4: Stiamo parlando di all'incirca 250 milioni nel periodo 2020. 2027-2032.
2: Ecco, d'altra parte anche la Confederazione ha previsto questo programma per cercare un po' di incentivare l'occupazione e l'integrazione di queste persone. Oggi solo una piccola parte di queste persone lavora e la STEM ci ha fornito un dato aggiornato al 30 aprile nelle statistiche. Siamo molto in basso, eppure i fondi Berna li ha forniti, 29 milioni nell'ambito del programma S sull'arco di 3 anni, non sono poca cosa. Perché le percentuali restano così basse allora?
4: Ancora ad oggi noi non sappiamo se lo statuto S verrà rinnovato o no, e non sappiamo ancora quali sono le valutazioni che il Consiglio federale insieme ad un gruppo di esperti sta facendo, e attendiamo con molto interesse di essere consultati per capire come si andrà avanti su questo dossier. È vero che nel nostro cantone abbiamo dei tassi di partecipazione al mercato del lavoro tra i più bassi, lo possiamo anche dire, molto simili a quelli dei cantoni come Ginevra e Neuchâtel, attorno al 25%, e non molto distante anche da altri cantoni latini, penso ad esempio a Vaud e Vallese. Questo si può spiegare attraverso 2 fattori. Il primo è che nel nostro cantone sono stati attribuiti negli statuti S molte donne con bambini, e sappiamo che la partecipazione al mercato del lavoro è più difficoltosa. Dall'altro occorre riconoscere anche la particolarità del mercato del lavoro ticinese, che è già sotto pressione. Abbiamo avviato, d'intesa anche con la SEM, ulteriori progetti insieme anche agli uffici di collocamento per aumentare questa partecipazione, quindi per permettere a queste persone di affrancarsi dall'aiuto sociale, dall'aiuto pubblico, ma diventa tutto molto complicato non sapendo l'autorità federale quali prospettive dà nei prossimi anni e non di anno in anno, anche perché un datore di lavoro, un'azienda che desidera formare ed assumere una persona vuole avere anche una certa garanzia che questa persona poi rimanga per un certo periodo di tempo a disposizione e non venga allontanata magari nel giro di pochi mesi. È importante anche avere una chiarezza delle regole del gioco, e questa purtroppo oggi non è data. E inoltre mi permetta anche un appunto: già solo il passaggio automatico dallo statuto S ad uno statuto B, con l'innalzamento anche dei contributi che queste persone riceverebbero, ai miei occhi risulta un disincentivo totale ad entrare sul mercato del lavoro.
2: Questi 29 milioni nel frattempo sono arrivati, siete riusciti a usarne meno di quello che si sarebbe magari potuto auspicato, insomma, magari anche da parte vostra?
4: Questi fondi vengono utilizzati conformemente a quanto stipulato con una convenzione tra cantone e confederazione, e quello che non viene utilizzato in maniera adeguata ovviamente viene restituito.
2: Quanti ne avete utilizzati?
4: Non è possibile ad oggi rispondere puntualmente, perché sono programmi che vanno su più anni, e quindi anche la Confederazione farà un bilancio dopo 3-4 anni dell'utilizzo dei fondi, e si potrà capire se queste risorse sono state investite e come sono state investite, e se poi ci sarà un saldo a favore della Confederazione oppure no.
0: Era l'ultimo approfondimento di questa edizione che ho curato con John Robbiani. Grazie e buona serata.
5: Lo sport.
6: Lustrinelli all'Unione Berlino, la Gran Bretagna per fare 5 su 5. Buonasera da Patrick Allocatelli. Prima dell'hockey però spazio al calcio, perché ora è ufficiale: Mauro Lustrinelli è il nuovo allenatore dell'Unione Berlino, piazzatasi 11ª in Bundesliga. Il ticinese va dunque a sostituire Marie-Louise Eta, allenatrice ad interim, è divenuta la prima donna ad allenare una squadra maschile nei 5 principali campionati. Per liberare Lustrinelli dalla Thun, con il quale aveva un contratto sino al 2028, i tedeschi hanno sborsato circa 1 milione di franchi. E questa sera scopriremo chi tra Grasshopper e Arau parteciperà alla prossima Super League. Calcio d'inizio alla Letzigrund, alle 20:15 si riparte dallo 0-0 dell'andata. Veniamo ora ai mondiali di hockey: dalle 20:20 a Friburgo Danimarca-Slovacchia e a Zurigo Svizzera contro Gran Bretagna, avversario sulla carta più che battibile, al momento ultimo in classifica con 0 punti in 3 incontri. Appuntamento su Rete 1 alle 20:20 per l'ingaggio d'inizio con sport e musica qualche minuto prima. La 12ª tappa del Giro d'Italia, infine, con arrivo a Novi Ligure, ha visto trionfare il belga Segert in maglia rosa, sempre Eulalio, che ha guadagnato 5 secondi su Vingegaard, ora attardato di 33.
5: Buonasera a tutte e a tutti voi dalla redazione Meteo. Ascoltiamo insieme come sarà il tempo per domani, venerdì 22 maggio. Potremo godere di una giornata ben soleggiata anche se, come per oggi, nel pomeriggio saranno attesi alcuni cumuli sui rilievi. Al sud le temperature saranno comprese tra 12 e 29 gradi, al nord tra 9 e 26 gradi. Per oggi è tutto. A voi come sempre l'augurio di una serena continuazione di serata e a presto. Dalla redazione Meteo, Stella Angiocu.

Un cordiale buonasera a tutte le persone in ascolto. Io sono Davide Fersini e questa è Prima Fila nella sua versione del giovedì, quella dedicata alla musica che si fa in Svizzera. Ogni settimana vi proponiamo registrazioni provenienti da ogni angolo del nostro paese, con un'attenzione particolare per gli interpreti elvetici e per quelle formazioni che contribuiscono ogni giorno a rendere vivo

senza gerarchie troppo rigide. Un percorso che dal Novecento di Frank Martin conduce a Mozart, per poi concludersi con un Mendelssohn giovanissimo, già però perfettamente consapevole delle potenzialità del dialogo tra strumenti. Noi però partiremo dalla musica svizzera di Frank Martin, subito dopo aver levato il sipario del nostro pavillon suisse. Ad aprire la nostra serata, dunque, è una pagina del Novecento svizzero che si distingue per la sua compattezza e per il rigore della sua scrittura. Les études pour orchestre à cordes di Frank Martin, composte tra il 1955 e il 1956, su richiesta del direttore e mecenate Paul Zacher per la sua Basler Kammerorchester. Si tratta di un'opera che nasce da un presupposto molto concreto, quasi da una sfida: scrivere per sola orchestra d'archi, rinunciando deliberatamente alla varietà timbrica dell'orchestra sinfonica per concentrarsi invece sulla costruzione interna del suono. Lo stesso Martin racconta come questo lavoro abbia significato per lui un ritorno ad una scrittura più essenziale, più disciplinata, basata su un controllo molto rigoroso delle voci. Le études si presentano infatti come una serie di studi veri e propri, ciascuno dedicato ad un aspetto specifico della tecnica compositiva. La circolazione della linea melodica tra le sezioni nel primo, l'utilizzo delle diverse forme di pizzicato nelle loro molte varianti espressive nel secondo, la riduzione del materiale sonoro in una sezione più raccolta nel terzo, fino alla costruzione di una trama contrappuntistica nella parte finale, vicina ai procedimenti della fuga. In questo modo, quella che potrebbe sembrare in partenza una limitazione diventa invece il vero punto di forza della composizione. Una musica che non cerca l'effetto esterno, ma mette in evidenza la struttura, la chiarezza del disegno musicale e la precisione del rapporto tra le singole parti. Una sorta di lavoro di scavo, potremmo dire, che porta in primo piano la materia stessa del suono. Noi ascoltiamo dunque le études pour orchestre à cordes di Frank Martin nell'esecuzione della Camerata Zürich guidata da Esther.

Applausi al termine delle Études pour Orchestre à Cordes di Franck Martin, eseguite dalla Camerata Zürich sotto la direzione di Esther Hoppe in apertura del concerto registrato il 28 marzo 2026 presso la Tonhalle di Zurigo, che rivivremo questa sera per intero insieme. A questo punto faceva il suo ingresso in palcoscenico Ronald Brautigam, protagonista del secondo brano in programma, il concerto per pianoforte e orchestra numero 12 in La maggiore, Köchel-Verzeichnis 414, ovviamente di Wolfgang Amadeus Mozart. Composto nell'ottobre del 1782, poco dopo il trasferimento del compositore a Vienna, questo concerto appartiene al primo gruppo di lavori con i quali Mozart cerca di affermarsi come pianista indipendente nella capitale imperiale. Si tratta di un momento decisivo della sua carriera, lasciata definitivamente Salisburgo, nella capitale austriaca trova un nuovo spazio professionale, che cerca di conquistare organizzando concerti accademici e proponendosi direttamente al pubblico viennese. Non a caso queste pagine sono concepite in modo estremamente flessibile. Possono essere eseguite sia con orchestra completa, sia in formazione ridotta con accompagnamento di archi e continuo, una soluzione che ne facilitava la circolazione anche in ambienti privati. L'organico del concerto numero 12 riflette proprio questa esigenza. Due oboi, due corni e archi, una struttura essenziale che favorisce la trasparenza del dialogo musicale. In una celebre lettera al padre del 28 dicembre 1782, Mozart descrive questi concerti come una via di mezzo tra il troppo facile e il troppo difficile. Musica brillante e piacevole all'ascolto, ma costruita in modo tale da offrire soddisfazione anche a un pubblico più esperto, senza risultare mai ostentatamente virtuosa. È una dichiarazione molto precisa, che ci dice quanto Mozart fosse consapevole del tipo di pubblico a cui si rivolgeva e del contesto in cui queste opere venivano eseguite. Il concerto numero 12 rispecchia chiaramente questa idea. Il rapporto tra solista e orchestra resta sempre misurato. Il pianoforte interviene con eleganza, evitando eccessi di protagonismo e privilegiando invece la continuità del discorso grazie a quella capacità tipicamente mozartiana di combinare chiarezza formale e naturalezza espressiva in un andamento musicale che si sviluppa con continuità e senza forzature. Un occhio di attenzione durante l'ascolto andrà posto al secondo movimento per il suo preciso significato storico. Un omaggio a Johann Christian Bach, morto proprio nel 1782, figura fondamentale per la formazione di Mozart durante il soggiorno londinese. Il richiamo tematico all'ouverture, la calamità dei cuori, conferisce a questa pagina un carattere particolarmente raccolto, quasi contemplativo. Noi ascoltiamo dunque il concerto per pianoforte e orchestra numero 12 in La maggiore, Köchel-Verzeichnis 414 di Wolfgang Amadeus Mozart, nell'interpretazione di Ronald Brautigam con la Camerata Zürich diretta da Esther Hoppe.

applausi al termine del concerto per pianoforte orchestra numero 12 nella maggiore, che esce il Verzeichnis 414 di Wolfgang Amadeus Mozart, interpretato da Ronald Brautigam con la Camerata Zürich diretta da Esther Hoppe, come secondo brano della serata registrata il 28 marzo 2026 che stiamo rivivendo insieme. Dopo una breve pausa, la serata proseguiva con l'ultimo brano in programma, il concerto in re minore per violino, pianoforte e orchestra d'archi di Felix Mendelssohn, pagina composta nel 1823, quando il compositore aveva appena 14 anni. Il lavoro nasce all'interno dei concerti privati che si tenevano nella casa della famiglia Mendelssohn a Berlino, un ambiente culturalmente molto vivace, in cui si incontravano musicisti, intellettuali e amici della famiglia. Queste serate, organizzate con regolarità, spesso il sabato, costituivano per il giovane Felix un vero laboratorio creativo. Qui poteva mettere alla prova le proprie composizioni, dirigere e suonare, confrontandosi con esecutori di ottimo livello in un contesto informale ma estremamente stimolante. È proprio in questo ambiente che nascono molte delle sue opere giovanili, tra cui le 12 sinfonie per orchestra d'archi e diversi lavori concertanti. Si tratta di composizioni che guardano ancora con attenzione ai modelli classici, in particolare a Mozart e Beethoven, ma che si distinguono già per una notevole sicurezza di scrittura, per la chiarezza del disegno musicale e per quella scorrevolezza ritmica che diventerà uno dei tratti più riconoscibili del compositore. Il concerto in re minore, per violino, pianoforte e orchestra d'archi, composto nel 1823, si inserisce pienamente in questo contesto. Strutturato nei tre movimenti tradizionali, mette fin dalle prime battute in evidenza il rapporto tra orchestra e solisti. Dopo un'esposizione iniziale affidata agli archi, molto regolare nella sua costruzione, pianoforte e violino entrano progressivamente in scena, introducendo un materiale più mosso, caratterizzato da passaggi virtuosistici, modulazioni e figurazioni brillanti. Nel primo movimento, più che una semplice alternanza tra violino e pianoforte, si percepisce un continuo passaggio di energia. Le idee musicali sembrano spostarsi da uno strumento all'altro, trasformandosi lungo il percorso, come se i due solisti stessero sperimentando, sul momento, le possibilità del materiale che hanno appena enunciato. Il movimento centrale introduce invece una sospensione del tempo musicale. Il tema, affidato inizialmente agli archi, viene progressivamente assorbito dai solisti, che lo fanno proprio con una naturalezza quasi improvvisata, mantenendo un clima raccolto ma mai statico. Nel finale poi ritorna immediatamente il senso del gioco musicale, pianoforte e violino si rincorrono, si imitano, si sovrappongono, dando vita a una scrittura agile e brillante che sembra nascere dalla pura gioia di suonare insieme. È proprio qui che si coglie un aspetto significativo di questo lavoro, non tanto nella distribuzione delle parti, quanto nel modo in cui Mendelssohn costruisce la relazione tra i due strumenti, già intesa come dialogo continuo e flessibile. Un principio che diventerà centrale nella sua produzione successiva, ma che qui appare già definito con sorprendente chiarezza. Noi ascoltiamo dunque il concerto in re minore per violino, pianoforte e orchestra d'archi di Felix Mendelssohn, nell'esecuzione di Esther Hoppe al violino, e Ronald Brautigam al pianoforte con l'accompagnamento della Camerata Zürich.

Applausi al termine del concerto in re minore per violino, pianoforte e orchestra d'archi di Felix Mendelssohn, eseguito da Esther Hoppe e Ronald Brautigan con la Camerata Zürich. In conclusione del concerto registrato il 28 marzo 2026 presso la Tonhalle di Zurigo, che abbiamo rivissuto per intero insieme. Ed eccoci arrivati nello spazio della discografia elvetica. Questa sera vi presentiamo un CD che vede protagonista sul podio il direttore e flautista svizzero Thierry Fischer, alla testa dell'orchestra da camera della radio dei Paesi Bassi, con il flautista Jacques Zoon, impegnato in un repertorio di concerti per flauto provenienti appunto da autori dei Paesi Bassi. Il disco è stato pubblicato da pochissimo, nel 2026. Due gli autori in programma, Johann Wilhelm Wilms e Theodor Verhey. Ed è proprio di quest'ultimo che noi vi proponiamo per intero il concerto per flauto e orchestra numero 2 in La minore, opera 57.

Il concerto per flauto e orchestra numero 2 in La minore, opera 57 di Theodor Verheij, tratto dal CD di Brilliant Classics intitolato Concerti per flauto dai Paesi Bassi. Protagonista Jacques Zoon al flauto con l'accompagnamento dell'orchestra da camera della radio dei Paesi Bassi sotto la direzione del flautista e direttore svizzero Thierry Fischer. Ed è sempre da questo disco che noi prendiamo anche il nostro ultimo ascolto con cui ci salutiamo. Si tratta del notturno per flauto e orchestra in sol maggiore di Johannes Meinardus Koenen. Grazie per averci seguito e per essere restati con noi. Se lo vorrete, ci ritroveremo giovedì prossimo per nuovi percorsi di musica in Svizzera. Da Davide Fersini è tutto, un saluto e a presto.

0: Forse alcuni ricorderanno il celebre passaggio di Bernardo di Chartres, chierico del XII secolo. Siamo come nani sulle spalle di giganti, possiamo vedere più cose di loro e più lontane, non certo per l'altezza del nostro corpo, ma perché siamo portati più in alto dalla statura di questi giganti. In quelle scuole, accanto alle sacre scritture, si studiavano natura e scienze che, scrive la professoressa Marina Montesano, venivano considerate profane, a volte addirittura pericolose. Scuole cattedrali, dunque, come apripista, quelle che all'inizio presero il nome di Studia Generalia. Nel 1215 il Consiglio Lateranense definì il loro ambito con più precisione: un curriculum di studi secondo il quadrivium, le quattro discipline matematiche, astronomia, geometria, aritmetica e musica, e il trivium, le tre discipline che oggi chiameremo umanistiche: grammatica, retorica e dialettica, in altre parole, la filosofia. La richiesta di cultura era emanazione della nuova realtà urbana e sulla base delle scuole cattedrali sfociò un sistema che definiva con più precisione l'ambito degli studi. Universitas, parola latina, significa corporazione. C'erano le universitates di artigiani o mercanti, c'erano quelli degli studi. Universitates studiorum nacquero proprio in quel contesto. Assieme alle università nasce anche la figura dell'intellettuale all'interno di una corporazione di docenti che lavorava ovviamente a pagamento. È il caso di Abelardo, sfortunato protagonista con Eloisa della più celebre storia d'amore medievale. La prima università vera e propria nacque a Bologna, ma il primo prototipo è generalmente considerato quello di Salerno nell'XI secolo. Lì si studiava medicina e pure filosofia, con traduzione di testi fondamentali della cultura greca e araba. Fu poi il grande Federico II di Svevia, l'imperatore del Sacro Romano Impero Germanico, a farne una vera e propria università. Sarà lo stesso Stupor Mundi a volerne un'altra, divenuta famosissima a Napoli. Le università fiorirono in Europa nel XII e XIII secolo. Dopo Bologna, che sviluppò gli studi di diritto, sorsero Oxford, Parigi, la più importante per la filosofia e la teologia. Poi, tra le tante altre, Salamanca in Spagna, Coimbra in Portogallo, Vienna, Heidelberg, Basilea fino a Medioevo. In genere si contavano quattro facultates, quelle delle arti liberali, che riprendono le materie del trivium e quadrivium, e poi quelle più importanti, veri e propri studi superiori di diritto, medicina, teologia. Lectio seguita da disputatio, discussioni dialettiche sui testi a disposizione degli studenti. Lo sviluppo delle università ha innescato anche la veloce evoluzione del libro. Codex troppo rari e cari per gli studenti, ecco dunque che si sviluppa il sistema della pecia. I librai producevano fascicoli che poi vendevano agli studenti a prezzi sostenibili. La carta meno cara sostituì la pergamena. Anche in questo ci portiamo dentro di noi un po' di Medioevo.
1: Rete 2.

0: E questa era Elisir dall'album Una faccia in prestito del 1995, ovviamente album di Paolo Conte. E nel 2020, al Corriere della Sera, in un'intervista di Antonio Dorrico, Dorrico appunto chiede proprio a Conte, chiede: in Elisir lei canta "Si suona così, con grazia plebea, le mani che sudano. È questa la ricetta per fare brava musica?"
1: "Quando sento disquisire di canzone popolare provo un po' di confusione. Pop per gli americani mi sembra che stia per canzone di successo. Per me significa qualcosa di più simile a popolano, nel senso che appartiene al popolo, non per l'acquisita notorietà, ma per un'essenza più intimamente indigena. In Elisir mi sono spinto per questo ad usare la parola plebea."

Esatto. E c'è un'altra parola che descrive bene questo brano e che può essere anche esotismo in fondo, perché Elisir parla di Tangeri, parla dell'Africa e parla di un luogo dove si compie un rituale nella musica, un rituale quasi etnico. Paolo Conte, proprio rispetto a provincia ed esotismo, dice questo, dice: provincia ed esotismo sono due mondi complementari, in quanto si sogna bene dove c'è poca roba intorno. In realtà l'esotismo è quel pudore di descrivere le cose normali accadute qua e andare invece a cercare una scenografia di luoghi lontani, un altro teatro. I francesi lo chiamano l'altrove. Questa è una delle dichiarazioni di Conte fatta nel 1991 proprio sull'esotismo e la provincia. Questa canzone inizia, Elisir inizia dicendo: la donna è con me, è molto di più di una donna qualsiasi. Io voglio lei un bene fortissimo, un grido bellissimo. E inizia così, con queste tre frasi incise, nette, e che invece introducono a una cavalcata di mistero, a un appello per un flash mob attorno al fuoco. Ognuno proveniente da diversi luoghi e abitudini, ci si invita a togliersi le scarpe e a togliere le calze alle femmine, come dice Conte in questa canzone. C'è un dichiarato esteso desiderio di celebrazione del ballo, anche qui, il ballo, la danza, e di brava musica, così lui la chiama, brava musica. Ho sempre visualizzato personalmente questa canzone di notte, nel deserto, in una qualche zona del Marocco, appunto Tangeri, come dicevo, è citata nel testo, con queste donne baccanti intorno, che sovrappongono una tribale zakruta sul ritornello, mentre la danza splende, come un diavolo in un fulmine.

0: La crisi climatica ed energetica, lo sfruttamento e la distribuzione delle risorse, l'accesso ai servizi e le disuguaglianze economiche riaccendono il dibattito sulla sovrappopolazione. Le statistiche però dicono che l'incremento della popolazione mondiale è rallentato a partire dagli anni 2000 ed è destinato a ridursi nei prossimi decenni, andando incontro a un inverno demografico. Moby Dick discute delle conseguenze e delle possibili misure con Nicoletta Dentico, giornalista ed esperta di diritto alla salute, e Alfonso Lucifredi, giornalista scientifico e naturalista. Siamo troppi? Gli scenari e le sfide della demografia. A cura di Emanuela Burgazzoli. Moby Dick, sabato alle 10.
1: Rete 2.
2: In studio Maria Armanda Trezzini. È sempre stallo nelle trattative tra Stati Uniti e Iran a causa del nucleare. La guida suprema Mojtaba Khamenei, che continua a non apparire in pubblico, ha posto il veto sul trasferimento all'estero dell'uranio arricchito utile a produrre l'arma atomica. In Francia Air France e Airbus sono stati riconosciuti colpevoli di omicidio colposo in secondo grado per il disastro che nel 2009 provocò la morte di 228 persone sul volo Rio de Janeiro-Parigi. L'apparecchio si era inabissato nell'Atlantico. L'incidente era stato causato da un problema alle sonde della velocità. La condanna al pagamento simbolico di 225.000 euro, il massimo previsto per legge, farà giurisprudenza ed è stata accolta con soddisfazione dai rappresentanti delle vittime. In Germania è salito a 3 il numero dei corpi recuperati dalle macerie della palazzina crollata lunedì sera a Görlitz, la città della Sassonia al confine con la Polonia. Lo rende noto la polizia, precisando che le ricerche dei dispersi si sono concluse. Le vittime sono due donne rumene di 25 e 26 anni e un 48enne. L'inchiesta sulle cause del disastro prosegue. Il sindaco poco fa ha ipotizzato una fuga di gas. I soccorritori mobilitati in forze avevano lavorato anche a mani nude. Anche gli 8 svizzeri intercettati dall'esercito israeliano sulle imbarcazioni della flottiglia stanno rientrando. Berna ha confermato alla RSI che sono stati espulsi e trasferiti con tutti gli altri attivisti in Turchia in attesa del rimpatrio. Intanto la diplomazia di Tel Aviv cerca di arginare le polemiche innescate dal trattamento riservato alle persone arrestate. Le immagini che le mostrano in ginocchio con le mani legate sono state definite contrarie ai valori dello Stato e dell'ebraismo. Potrebbe aprirsi un nuovo capitolo sul rogo di Crans-Montana. Il Ministero Pubblico vallesano sta verificando se la coppia abbia truffato l'assicurazione per un precedente incendio divampato nel 2024 in un loro altro locale. L'avvocato dei proprietari puntualizza che le indagini effettuate a suo tempo non avevano riscontrato infrazioni e deplora l'iniziativa della procura. I risarcimenti ottenuti all'epoca erano stati di quasi 400.000 franchi. Domani sarà soleggiato e caldo in tutta la Svizzera, nel pomeriggio cumuli sulle montagne, massime fino a 29 gradi a sud e attorno ai 26 a nord.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Questa canzone è nei ricordi di quelli che avevano 20 anni negli anni 60. To Love Somebody è un brano dei Bee Gees, ma la versione italiana, questa Così ti amo che stiamo ascoltando, è di Franco Boldrini, musicista, paroliere, cantante, bassista, fondatore del gruppo musicale I Califfi, attivo dal 1965 al 77. Questo è stato uno dei loro maggiori successi discografici in un'epoca in cui si compravano i 45 giri in vinile nei negozi di dischi più vicini. Ci troviamo a Firenze, nella casa di Franco, che oggi ha 88 anni, e innanzitutto lo ringraziamo per aver accettato questa intervista.
1: Ringrazio lei, Sabrina, che ha avuto la pazienza di sentire un'avventura che è iniziata negli anni 60.
0: Com'è cominciata la sua vita musicale?
1: Io stavo giocando ancora al calcio, ero nell'Empoli nel 57, però contemporaneamente seguivo la musica, insomma fin da bambino ero sempre stato in mezzo alla musica, avevo la zia professoressa che faceva le prove con le violiniste, io avevo 4-5 anni e sentivo già allora la musica classica, insomma ero immerso nella musica. E appunto nel 57 cominciai a praticare anche il dance famoso della bussola in Versilia. E lì c'era un quartetto, i Four Saints, oltre naturalmente a Carosone e tutti i più grandi nomi che esistevano in Italia. Però io mi innamorai di questo quartetto, era proprio il classico quartetto di piano, basso e batteria e contrabbasso. E da lì decisi di studiare il contrabbasso, pur giocando ancora al calcio, che poi appunto abbandonai nel 60. Feci un paio di anni di studio insieme a un professore di contrabbasso e poi fui anche allievo di un contrabbassista di Quattro di Lucca, Giovanni Tommaso, che tuttora è un nome. Mi portò a Bologna da un liutaio e presi un bellissimo contrabbasso che poi appunto lo usai in seguito. E da lì inizia, diciamo, la vera storia musicale.
0: Franco ha evocato il ricordo di un locale notturno storico e glorioso, la Bussola di Sergio Bernardini in Versilia, aperta nel 1955, dove si sono esibiti grandi cantanti, musicisti e orchestre, a cominciare dall'orchestra di Renato Carosone, artisti italiani e internazionali, da Aretha Franklin a Ray Charles, da Chet Baker a Miles Davis, Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, Josephine Baker e naturalmente Mina, che si è esibita lì fin dai primi anni 60 fino al 78. Franco, dove l'ha portata poi lo studio del contrabbasso?
1: Ecco, lo studio del contrabbasso entrai, posso dire, nel professionismo in una stanza della ditta Ceccherini in piazza Antinori a Firenze. Proprio lì nella vetrina, all'interno naturalmente, c'erano montati degli strumenti, contrabbasso, batteria, una tastiera, amplificatore per chitarra, eccetera, e ci si alternava a fare delle jam session. Una cosa interessantissima, perché la gente che passava per strada si fermava perché vedeva all'interno dal vetro appunto queste esibizioni. E da lì appunto io stavo facendo un giorno del 1960 una jam session con tutti gli spettatori anche all'interno, e ce n'era uno particolarmente vicino a me che mi osservava. Alla fine della jam session questo signore si chiamava Giancarlo Chiari e aveva la sua orchestra che si esibiva al River Club a Firenze, che era il miglior locale di night club, e mi chiese se ero libero. Io dissi certo sì, sono liberissimo, e se avevo intenzione di entrare nella sua orchestra. Io gli dissi di sì. Quando cominciamo? E lui mi disse stasera. E mi portò a casa sua, mi dette uno smoking bianco e la sera stessa io iniziai a River Club, naturalmente senza prove né niente, però ormai io i pezzi maggiori li sapevo già, sicché insomma, e poi avevo tutto il tempo per imparare anche il repertorio di Giancarlo Chiari. E da lì iniziò la collaborazione con Giancarlo fino a andare in tournée in America, in Germania, a Duisburg, e poi da lì direttamente in America per 8 mesi. Quando approdammo a New York, naturalmente per le strade cominciai a visitare tutti i negozi di dischi che erano aperti 24 ore su 24. Nelle vetrine c'era l'LP di Carosone e di Domenico Modugno, quindi io avevo il mio repertorio, anche per ricordo l'ultimo dell'anno, facevo un grande successo con i pezzi di Carosone, naturalmente il Volare di Modugno, ma soprattutto con i pezzi napoletani, i Tevuria Vasà, Voce Notte, e tutti i pezzi anche di Peppino Di Capri, ecco, che l'aveva rivisitati tutti in quel periodo, e il successo era assicurato.
0: Seconda tappa musicale.
1: Quando tornai dall'America ebbi la proposta da Franco Godi. Franco Godi, che poi appunto è diventato il numero uno dei Caroselli e dei Jingle, e però aveva un quartetto e facemmo dei mesi al Lido di Catona, facemmo un discreto successo e poi approdammo in Svizzera, a Ginevra, all'Hotel Richemont, con la cucina francese eccezionale. Provavamo anche dopo le passeggiate sul lago con Picheo alla batteria, il mio grande amico, e da lì scaturì anche con Godi una doppia collaborazione anche per tutti i caroselli. I maggiori caroselli che erano in Italia, io ero fisso al contrabbasso a collaborare con Franco, che era, come ho detto prima, il numero uno in Italia.
0: Come è avvenuto poi l'incontro con Edoardo Vianello? Perché sappiamo che è iniziata veramente da lì la carriera che prende slancio.
1: Esatto, sì. Infatti con Franco Godi noi eravamo nell'estate del 63, eravamo a Punta Ala. Il dancing è bellissimo, frequentato da giovani, e facevamo un grosso successo. Mi ricordo alla batteria c'era Piero Barbetti, che purtroppo adesso non c'è più. Andava di moda il twist, quindi tutti i giovani erano sempre in pista. Noi avevamo un bellissimo repertorio, c'era anche il twist del Battimani, era di Franco Godi stesso, e una sera venne ospite Peppino Di Capri e un'altra sera venne Edoardo Vianello, però Edoardo Vianello venne solo col pianista e quindi chiese al batterista e a me al contrabbasso se lo potevamo accompagnare. Noi naturalmente dicemmo di sì. Vianello si innamorò tanto di questa sezione ritmica che ci fece la proposta di entrare con lui per fare un quartetto e naturalmente spaziare in tutta Italia. Accettammo e dopo qualche mese eravamo incorporati nel Vianello Quartet.

0: e nacquero i califfi. Ma come nacquero i califfi?
1: I califfi nacquero proprio, possiamo dire, dalla bocca di Edoardo Vianello, perché quando facemmo il Cantagiro nel 64 andava di moda il surf. Il successo in Italia era Datemi un martello di Rita Pavone. Edoardo compose Tremarella. Tremarella, che era un surf, appunto, e noi ci si presentava, Edoardo, con delle ballerine sul palco, e la sera della finale a Fiuggi eravamo a cena, io ero accanto a Franco Califano, perché Franco Califano fu messo anche nella copertina del 45 giri di Tremarella, quindi ci seguiva sempre perché ormai era un amico fisso molto intimo anche di Edoardo. E durante la cena, appunto, Edoardo lo interrogò e gli disse: Califfo, perché domani quando ci presenterà la presentatrice non gli facciamo dire ecco a voi Edoardo Vianello e i Califfi? Califano annuì con la testa perché non gli importava certamente niente, e io presi al volo quella frase lì perché capii che io avevo già in mente di fare un quartetto mio. Quindi il giorno dopo comprai 3 t-shirt bianche, comprai un nastro isolante nero e cominciai a fare la scritta sulle magliette Califfi. Naturalmente a fare la C col nastro isolante era un problema, e c'era Gino Paolo che ci osservava lì su un tavolo mentre noi con le forbici facevamo, diciamo, quella scritta, e rideva, ci prendeva in giro. Però bisogna calcolare, eravamo nel 1964 e per me quello lì era uno spot incredibile, perché andava in diretta nella TV nazionale, quindi era, diciamo, uno spot che proiettava la mia intenzione del complesso futuro.
0: Nascono i Califfi, ma chi sono i Califfi oltre a Franco Boldrini?
1: Naturalmente io partii da zero quando decisi proprio di lasciare Vianello e cominciai a sentire vari complessi in giro che c'era a Firenze. Capitai una sera al Teatro Puccini e c'erano diversi complessi. Mi piaceva un batterista, sicché alla fine della loro esibizione lo chiamai e chiesi al batterista se voleva entrare nel complesso I Califfi, e lui mi disse: certo, sì, chi siamo? E io gli dissi: io e te. Questo era Marco Vecchio. Poi lui mi fece conoscere il suo amico chitarrista Marco Bracci. Avevano tutto un repertorio dei Beatles, quindi anche nella mia mente c'erano i Beatles, naturalmente. Incorporai anche il chitarrista. E poi a Ceccherini conobbi Giacomo Romoli, il pianista, che veniva dalla Francia e era senza lavoro, e fu incorporato anche lui nei Califfi. E questi furono proprio i primi che io avevo, i primi 4 Califfi. Facemmo anche un primo 45 giri, Ti giuro è così e Sotto casa tua. Ti giuro è così era un brano, diciamo, una cover dei Kinks e poi di Freddie and the Dreamer, però non ufficialmente, non era una casa discografica vera, insomma. Però il primo 45 giri fu questo qui, che ci dava una spinta anche per migliorarci, e poi dopo, appunto, seguirono anche altri elementi. Dopo qualche mese entrò addirittura anche Paolo Tofani, che poi dopo entrò negli Area.
0: Quando avete costituito i Califfi, quale idea, quale progetto musicale avevate? Vedevate dei modelli, degli esempi da seguire guardandovi intorno?
1: L'inizio non fu semplice. Allora non c'erano le discoteche, c'erano i dancing, le balere e c'erano sempre le orchestre. Non c'era la discoteca classica che venne a metà degli anni 70. Noi non eravamo ancora un nome. C'era da fare un repertorio molto semplice che piaceva alla gente, ma con i brani di allora. Quindi i brani di Fred Bongusto, Peppino Di Capri, Gianni Meccia, tutti quei pezzi che erano richiesti. Però tutto questo cambiò quando fummo invitati a fare un giro beat il famoso Giro Bitte nel 65, presentato da Giorgio Ariani, mi ricordo. Era un giro, appunto, si faceva del palazzetto dello sport di Bologna, di Roma, di Milano e di Genova. Però a Milano ogni complesso c'era i Nomadi, c'era i Dick Dick, i Pooh, l'Equipe 84, i Profeti, c'era tutti i più grandi complessi di allora, insomma. Ognuno di noi faceva due pezzi e noi facemmo Don't Let Me Be Misunderstood, mi ricordo ancora, e Al Mattino, che era un pezzo nostro. Alla fine dell'esibizione, quando io scesi dal palco, mi sentì toccare alla spalla, mi giro e c'era Giorgio Gaber insieme a un'altra persona, che poi scoprì che era Antonio Ansoldi della Rifi, e il quale gli fece i complimenti perché si era innamorato di Al Mattino e ci invitò la sera a cena a casa sua. Cantammo quasi tutta la notte lì con Giorgio Gaber alla chitarra, tutti i pezzi dei Beatles, Rolling Stone, ci divertimmo, ma il fattore più importante fu che Giorgio ci presentò Antonio Ansoldi della Rifi e ci fece fare il provino per Al Mattino, e da lì nasce il successo dei Califfi.
0: La Rifi era una casa discografica italiana attiva tra il 59 e i primi anni 80, ha pubblicato dischi di Mina, Giorgio Gaber, Fausto Leali, Giganti e tanti altri. Però diciamo che il grande successo arriva con Così ti amo, la consacrazione arriva con Così ti amo.

0: Sì, Così ti amo era un brano dei fratelli Gibb, che cioè erano i Bee Gees. Sì, oggi è rimasto solo Barry perché Robin e Maurice se ne sono andati, erano gemelli. Così ti amo era una cover di To Love Somebody, ma To Love Somebody loro l'avevano anzi composta per Otis Redding, perché Otis Redding era il principe del soul allora e ci aveva successi incredibili, che tra l'altro avevamo anche nel repertorio nostro, i My Girl, We Talk of the Bay, Respect, tutti brani eccezionali che facevano il giro del mondo. E sicché i Bee Gees erano coscienti di questo valore di Otis Redding e gli volevano affidare To Love Somebody, se non che Otis Redding fu invitato all'estero per fare una tournée e l'aereo che prese precipitò e Otis Redding con l'orchestra morì e fu una perdita enorme. Allora i Bee Gees presero questo To Love Somebody e lo incisero loro, però non ci credevano, non faceva parte nella loro mente di metterlo in 45 giri, sia chiaro, perché 45 giri era il mezzo per aggiungere giovani, non l'LP, perché quello che andava anche nelle musica 7 era in 45 giri. Allora i Bee Gees lo incisero in un LP, non LP che però era sconosciuto, che To Love Somebody rimase nascosto, diciamo, in questo LP, finché appunto mio fratello andò in Germania a visitare la fidanzata e trovò il brano dei Bee Gees, To Love Somebody, o si innamorò anche lui di questo brano, tornò a Firenze e mi disse: Franco, senti questo brano perché penso che sia il dopo di al mattino. Ora noi avevamo già inciso un altro brano proposto dalla Rifi, che però era una marcetta che a me non convinceva per niente, però ce lo fecero incidere per forza alla Rifi. Quando sentii To Love Somebody io dissi: no, questo è il brano per i Califfi. Allora stesi subito il testo, telefonai a Maestro Intra e gli spiegai un po' la cosa. Io qui ho fatto già un testo, il pezzo, il brano è eccezionale, l'avevamo sperimentato anche subito nelle serate che noi facevamo in provincia, e quindi il Maestro Intra disse: va bene, venite a Milano, mi prendo io la responsabilità e incidiamo Così ti amo. Infatti a Milano noi incidiamo Così ti amo, il quale passa subito al responso dell'ufficio pubblicitario. L'ufficio pubblicitario lo ascolta e dice: no, non ci piace, perché quello che abbiamo proposto noi è più commerciale. Allora io, distrutto, non mi detti per vinto, fissai un appuntamento con Giovanni Ansoldi, che era il presidente della Rifi, fissai un appuntamento con lui, col mio registratore Grundi Gappile, con inciso il Così ti amo, il provino che avevamo fatto col Maestro Intra. Dopo un'anticamera di 2 ore, mi ricordo ancora, fu ricevuto e fece ascoltare il Così ti amo, e Ansoldi mi disse: sì, il brano mi piace, anche perché mi fido di lei, perché io sono un amante anch'io di Al Mattino, quindi, però facciamo una cosa, facciamo l'acetato. Allora c'era gli acetati, che erano delle piccole lacche, incidevano un brano dentro e poi lo consegnavano a tutti i rappresentanti che erano distribuiti per tutta Italia, perché questi rappresentanti portavano questa lacca, questo acetato, ai proprietari del negozio di dischi, i quali lo facevano ascoltare al pubblico per diversi giorni, per far scegliere anche a loro il brano che più era adatto a loro o che gli piaceva. E passarono un paio di settimane, questo progetto portò alla vincita assoluta di Così ti amo, quindi fu scartato quello dell'ufficio commerciale e fu inciso direttamente il nostro Così ti amo.
1: Ed era il 1968. È un grande successo, Così ti amo, però il 68 è anche un anno di proteste giovanili, del movimento studentesco che occupa le università. Comincia a affermarsi una cultura giovanile che cerca spazio da tempo. Voi Califfi, e in particolare lei, Franco Boldrini, come vivevate questo clima di cambiamento?
0: Il massimo che si faceva noi era un po' farci crescere i capelli. Non andavamo oltre, perché mentre i Rolling Stone e altri alla fine di ogni concerto facevano delle cose un po' strane, chiamiamole così, oltre che a bere oppure a fumare, Noi, io mi ricordo, il massimo che facevamo dopo le nostre esibizioni, anche con i nostri complessi, specie con i camaleonti, andavamo a mangiare la pizza insieme. Mi ricordo una grande serata insieme a tanti giovani a Lugano, in una piazza dove fu eretta un piccolo traliccio che si poteva montare sopra e che dominava, diciamo, questa piazza. C'era una specie di disgioco in cima con 45 giri nostro di Così ti amo, e lo diffondeva sulla piazza, che era piena di giovani che applaudivano. E poi dopo furono portati a visitare gli studi di Lugano, tornammo anche nel 71, però qui eravamo nel 68, nel pieno della riforma, chiamiamola così, dei Figli dei Fiori.

0: Nel 1973 voi approdate al rock progressive con Fiore di Metallo, un brano diverso dagli altri, in cui si legge una tensione sociale perché si parla di studenti assenti alle lezioni e di gente che muore per le strade. L'inizio dunque di un percorso nuovo.
1: Nel 73 io ero un po' suggestionato da Emerson, Lake e Palmer. Sentì appunto quella sonorità, famosa specie dell'organo Hammond. Io fui invaso proprio da quel sound lì. E allora mi orientai su un tipo di basso. Io avevo il Fender e il Gibson. E mi orientai su quel genere lì perché vedevo il futuro. E infatti inventai proprio questo Fiore Finto e Fiore di Metallo con due brani particolari, Varius e Campane. Varius partiva proprio dal sacro al profano, perché mi ricordo io andai addirittura col mio registratore Revox su una chiesa sconsacrata col pianista, che in quel caso era l'organista, perché andò all'organo a canne e fece le frasi principali con l'organo a canne. Questa registrazione proseguì con introduzione, corpo e conclusione, fu portato a Milano e fu elaborato nell'organo Hammond. E naturalmente anche il fraseggio poi dopo diventa jazz, diventa pop, diventa folk e anche addirittura delle frasi classiche a un pianoforte a coda. Ecco perché fu chiamato Varius, con l'esplosione anche della batteria, era veramente un prog.
0: E poi che cosa è successo dopo Fiore di Metallo?
1: Questo LP fu ascoltato, mi ricordo, e noi eravamo alla Fonicetra e la Fonicetra non fece niente, diciamo, per pubblicizzare il tutto. Però dopo qualche mese mi telefona nel 74-75, non mi ricordo esattamente, mi telefona Sergio Bardotti, era un nome che aveva vinto già Sanremo con Endrigo, faceva i testi per Mina, Bombisolo, eccetera, insomma. Era un ammiratore di quell'LP, mi disse addirittura c'è anche troppi pezzi belli dentro, avete un po' sbagliato, mi disse, a metterli insieme. Io avrei un progetto per voi, se vieni a Milano te lo illustro e facciamo insieme questo nuovo progetto. Però io non l'ho mai fatto perché per problemi personali della famiglia io abbandonai non solo Califfi ma anche la musica.

0: Ben ritrovati da Christian Gilardi. La scorsa puntata siamo saliti sul Gospel Train, come su un treno della promessa. Abbiamo visto che questo treno porta al paradiso, oggi vedremo come può portare anche all'inferno. Il Gospel Train non è solo un'immagine religiosa, è una sorta di mito in movimento, così potremmo dire. Trasporta una comunità in cerca di futuro, ma anche simboli che migrano tra il sacro e il profano. Per parlare di questo, naturalmente, abbiamo ancora ospite Renato Giovannoli. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: La scorsa puntata abbiamo ascoltato e commentato alcune canzoni americane sul tema appunto del Gospel Train, soprattutto a quell'urgenza di salire per andare verso il paradiso. Ma ci sono anche altre stazioni, insomma, di questo treno.
1: Sì, oggi vedremo gli sviluppi del tema del Gospel Train. Se nella puntata precedente parlavamo appunto di questo treno che porta in paradiso, oggi vedremo che in realtà i treni sono due. C'è anche un treno che porta all'inferno.

Il brano che abbiamo ascoltato nell'interpretazione di Bob Dylan è un vecchio blues in cui si parla appunto di due treni, uno che va a mezzanotte e l'altro che va verso il giorno. Quindi un treno verso le tenebre, un treno verso la luce. Però questo lo vedremo tra poco. Adesso consideriamo un altro mistero.

0: Midnight Special, la voce è quella di Led Belly in una registrazione del 1934. Di che cosa parla questa canzone, Renato?
1: Si tratta di un canto carcerario e il Midnight Special di cui parla è un treno. Per far capire qual è il contenuto della canzone, cito la traduzione di un paio di strofe. Quando ti alzi la mattina, quando suona la campana, vai al tavolo e vedi la stessa dannata cosa, coltello e forchetta sono sul tavolo, ma non c'è niente nella mia ciotola. E se dici qualcosa al riguardo, avremo problemi con quell'uomo. Fai che lo speciale di mezzanotte faccia splendere la sua luce su di me. Se mai andrai a Houston, è meglio che cammini a destra, ed è meglio che non litighi, ed è meglio che non fai a botte. Lo sceriffo Rocco ti arresterà, Eddie Boone ti farà fuori. Puoi scommettere il tuo ultimo dollaro che sei destinato al penitenziario. Fai che lo speciale di mezzanotte faccia splendere la sua luce su di me. Vediamo che è una canzone che parla quindi della vita del carcere, della vita dei criminali, di coloro che sono destinati appunto a finire al penitenziario. E il Midnight Special, lo speciale di mezzanotte di cui il lioparlante alla fine di ogni strofa invoca la luce, come dicevo, è un treno. Qual è il significato di questo treno? Potremmo pensare che quel treno passasse vicino alla prigione e i carcerati lo aspettassero per vedere la propria cella illuminata attraverso le sbarre dai suoi fari. Però c'è quel ritornello: Let the Midnight Special shine the light on me. Fai che lo speciale di mezzanotte faccia splendere la sua luce su di me. Quel ritornello ci dice anche qualcos'altro, perché è quasi identico a quello di un gospel blues tradizionale che dice: My Lord, let your light from the lighthouse shine on me. Signore, fai che la tua luce del faro

0: Let Your Light Shine on Me. Blind, Willie Johnson, 1929. È chiaro che qui la luce di un faro che Dio parlante implora, insomma, sembra essere Gesù Cristo, no? Che deve risplendere.
1: Sì, certo, quindi anche il treno, il Midnight Special del blues carcerario che abbiamo ascoltato nell'interpretazione di Led Belly è una variante del Gospel Train. E il carcerato, invocando la luce di quel treno, invoca in qualche modo la salvezza, forse la liberazione dal carcere, oppure perché bisogna tenere anche conto del fatto che se il Gospel Train porta in paradiso, potrà evidentemente farlo solo dopo la morte corporale di chi canta, e come vedremo subito un'altra delle sue varianti ce lo mostra in effetti come il treno della morte, il Black Train o il Little Black Train, il treno, il trenino nero che viene, ti porta via e che non ti riporterà indietro. E quindi forse anche il carcerato che invoca la luce del Midnight Special invoca la morte che venga a liberarlo dalle sue sventure.
0: A riguardo del tema appunto del Black Train o Little Black Train, ascoltiamo That Black Train Is Coming con il reverendo J.M. Gates.
2: I want to sing a song tonight. While I sing, I want every sinner in the house to come to the angel's seat and bow and accept prayer. You need prayer. Subject of this song, Death Black Train is coming. He's coming too.

0: face to the wall. Just see that hanging tail. He got his business fixed all right.
1: J.M. Gates, il reverendo che cantava il brano che abbiamo appena ascoltato, era molto noto dagli anni 20 agli anni 40 per le registrazioni discografiche dei suoi sermoni. Qui lo abbiamo sentito predicare all'inizio, cantare con un coro femminile, e cito anche qualche verso del brano. Dio parlò ad Ezechia con un messaggio che veniva dall'alto. Metti la tua casa in ordine o certamente dovrai morire. Il treno nero sta arrivando. Metti in ordine tutti i tuoi affari. Faresti meglio a sistemare la tua casa, perché quel treno potrebbe arrivare stanotte.
2: Sullo stesso tema affrontato nel That's Black Train Is Coming c'è anche un country gospel, The Little Black Train Is A Coming, noto nella versione di Woody Guthrie registrata nel 1944 con il titolo semplificato Little Black Train.
1: Sì, ancora il treno della morte, è una canzone tradizionale, quindi questa è la versione di Woody Guthrie che non possiamo considerarne l'autore. Il testo dice: c'è un trenino nero che sta arrivando lungo le rotaie. Devi viaggiare su quel trenino nero, ma non ti riporterà indietro. Potresti essere un giocatore d'azzardo nei bar e imbrogliare per tutta la tua vita. Non puoi imbrogliare quel trenino nero e vincere quella corsa fatale. Voi vellutate, signore,

dei bar, vestite dal vostro orgoglio mondano, dovrete salire su quel trenino nero che arriverà in piena notte. Siate pronti a incontrare il vostro salvatore, mettete in ordine tutti i vostri affari. Dovete viaggiare su quel trenino nero che farà la corsa finale.

0: Little Black Train, la voce quella di V.T. Guthrie registrata nel 1944. Ci sono molte varianti anche qui del Black Train.
1: Sì, poiché il Black Train è semplicemente il treno della morte, non necessariamente porterà in paradiso, potrebbe portare anche all'inferno. E non è più un treno della speranza e della salvezza, è un treno decisamente più minaccioso. Abbiamo comunque anche delle varianti di questa mitologia in cui il treno è esplicitamente diretto all'inferno. Per esempio, ne troviamo uno in un ritmo and blues di Chuck Berry del 1955, Downbound Train. La canzone racconta come un tale che ubriachissimo dorme sul pavimento di un bar sogni di essere su un treno guidato dal diavolo in persona. Intorno a lui, cito dal testo, uomini ricchi con giacche eleganti, mendicanti in stracci, donne giovani e belle e vecchie streghe malvagie. Mentre il treno procedeva a un ritmo terribile, i fumi solforici bruciavano le loro mani e il loro viso. C'erano lampi sempre più intensi, l'aria diventava sempre più calda. Il diavolo disse: stiamo per arrivare a casa. Come urlavano i passeggeri per il dolore. A questo punto l'ubriaco si sveglia dal suo sogno e, riprendo la citazione, cadde in ginocchio sul pavimento del bar e pregò come mai aveva pregato. E le preghiere e i voti non furono vani, perché non salì mai più su quel treno diretto nell'abisso.

0: Chuck Berry, Downbound Train, molto bella questa immagine, una sorta di remissione dei peccati, anche il peggior peccatore può redimersi. Ma possiamo tornare al tema dei due treni con cui abbiamo aperto la puntata?
1: Sì, abbiamo aperto la puntata con Two Train Coming, nella versione di Bob Dylan, un blues appunto che parla di due treni, uno diretto verso mezzanotte e l'altro diretto verso la luce. Però prima di tornare a questa canzone con altre due versioni, vorrei introdurre questa variazione sul tema con una digressione che ci porta dall'ambito musicale a quello cartografico. All'inizio del Novecento, il celebre medicine man Lakota Alcenero, che era cattolico e molto vicino ai gesuiti, evangelizzava i nativi americani utilizzando una sorta di carta geografica, tra l'altro stampata in India, che mostrava le due vie, quella che conduce in paradiso e quella che conduce all'inferno. Negli stessi anni, in ambito protestante, circolavano delle carte geografiche che illustravano il Pilgrim Progress di John Bunyan, il romanzo allegorico pubblicato nel 1678 che i puritani consideravano quasi come un testo sacro, secondo solo alla Bibbia. Queste carte si era cominciato a produrle nel 700, ma hanno circolato per tutto l'800, rappresentavano appunto il pellegrinaggio del pellegrino che dà il titolo a questo romanzo, che è un viaggio allegorico, perché, come mostrano queste carte, l'itinerario va dalla City of Destruction, la città della distruzione, cioè il mondo malvagio che è destinato appunto ad essere distrutto, fino a Celestial City, il paradiso. Questa tradizione cartografica all'inizio del Novecento si specializzò anche in forma ferroviaria, e a quel punto apparvero delle carte geografiche fantastiche, evidentemente, che mostravano due linee ferroviarie, una diretta a Celestial City e l'altra appunto alla City of Destruction, che non è più il mondo destinato appunto ad essere distrutto dall'apocalisse, ma è diventata decisamente l'inferno. E se guardiamo queste carte vediamo che la prima linea ferroviaria passa da luoghi che si chiamano Innocenza, Pazienza, Cascate della Purezza, Intercessione, Buona Speranza. La seconda linea ferroviaria, quella che porta all'inferno, passa invece dal Bosco dell'Ira, da Cigaretteville, costeggia laghi di whisky e di rum, passa ancora da Cocaine Park e anche da Sing Sing.
0: È interessante questo percorso appunto che va a sottolineare i luoghi della perdizione. Ma torniamo alle canzoni, in particolare al blues. Two Trains Running, due treni in corsa, che all'inizio abbiamo sentito nella versione di Bob Dylan e che ora invece sentiamo in quella di Muddy Waters, intitolata Still a Fool, del 1951.

0: Questa era To Train Running nella versione di Muddy Waters. Il testo è più o meno lo stesso che cantava Dylan nella versione che abbiamo ascoltato all'inizio, e dice: ci sono due treni che corrono e beh, non vanno mai nella mia direzione. Uno corre a mezzanotte, l'altro prima del giorno, oppure, attenzione qui alla sottigliezza, oppure verso il giorno. Il problema è che il testo, quella di Muddy Waters è la versione più antica che conosciamo, dice che il treno corre for the day, e le trascrizioni che ho trovato di questa canzone danno due sensi diversi alla particella for. C'è chi la scrive, come pronuncio in italiano, trascrive fore con l'apostrofo davanti, e quindi la interpreta come un'elisione di before, prima, e chi trascrive for, quindi per, da intendere appunto come un moto a luogo. Io penso che sia corretta la seconda lettura, e che i due treni siano appunto diretti uno verso mezzanotte, cioè verso le tenebre, e l'altro verso il giorno, cioè for the day, verso il giorno, cioè verso la luce. E si tratti appunto dei due treni che portano rispettivamente in paradiso e all'inferno, e di cui abbiamo appena parlato, appunto citando anche queste carte geografiche allegoriche che i predicatori protestanti utilizzavano appunto come supporto della loro predicazione. Dobbiamo notare però che Muddy Waters non sceglie il treno che va in paradiso, ma dice che nessuno dei due treni va nella sua direzione. Io però direi che questo non è un giudizio morale, non è che Muddy Waters non voglia andare in paradiso, credo piuttosto che occorra tenere conto del fatto che i due treni hanno perso in questa canzone il loro significato spirituale per effetto di quel fenomeno che lo storico delle religioni Mircea Eliade chiamava la degradazione dei simboli. Nel corso del tempo i simboli tendono a perdere i loro significati metafisici e spirituali, e per così dire si adagiano su un livello di senso più semplice, più vicino al loro significato letterale. Quindi i due treni, quello che porta alla salvezza e quello che porta alla perdizione, diventano semplicemente due treni che non vanno nella direzione in cui Muddy Waters vorrebbe andare.
1: Sì, magari prima di proseguire, Renato, possiamo ascoltare anche la versione più rock di Two Train Running del 1968 della Butterfield Blues Band.

0: Butterfield Blues Band, qui registrata nel 1968. Ecco, Renato, i simboli tendono a degradarsi, dicevi, in che senso?
1: Sì, è una sorta di secolarizzazione, cioè perdono appunto il loro significato metafisico, il loro significato spirituale, e assumono invece un significato più terra-terra. E questo ovviamente è stato, dicevo, riconosciuto dagli storici delle religioni. Poi si tratta ovviamente di capire quando veramente un tema, per esempio un tema letterario o poetico di fronte al quale ci troviamo, è effettivamente un simbolo degradato. Di solito bisogna vedere se sono restate delle tracce del suo originario significato spirituale. Per esempio, qui io suggerisco di ascoltare un blues, il Black Train Blues di Booker White, registrato nel 1940, in cui compare un treno. E però sembrerebbe soltanto un treno che l'io parlante della canzone decide di prendere dopo una grave delusione amorosa. Oppure è il treno, in altre canzoni di tema analogo, è il treno con cui l'oggetto della delusione amorosa dell'io parlante lo ha abbandonato. Ascoltiamo, direi, per cominciare, Booker White, Black Train Blues.

no chain. Young country train. And I got no chain.

0: Renato Giovannoli, ecco, entriamo un po' più all'interno delle parole di questo brano che abbiamo ascoltato, Black Train Blues con Booker White, perché ha delle chiavi molto interessanti, mi sembra.
1: Booker White dice: il mio cuore è pieno di dolore, il mio cuore è pieno di dolore. Credo che prenderò il treno, quella che amo a un altro uomo. Arriva il treno, sto in piedi e mi torco le mani. Ora è lo stesso treno nero che mi mette in tensione. È lo stesso treno nero che mi mette in tensione. La prima cosa da notare è che qui viene utilizzato il termine black train, che nella tradizione che stiamo considerando è il treno della morte. Questa è una di quelle tracce, dicevo, che restano dell'originale significato del simbolo. Quindi non è semplicemente il treno che Booker White vuole prendere perché la sua bella lo ha lasciato, è il treno della morte. E il fatto che Booker White sia lì davanti al treno che sta arrivando e si torca le mani fa venire addirittura il sospetto che stia meditando un suicidio.
0: C'è un altro esempio che è Mystery Train del bluesman Junior Parker, un brano scritto nel 1953 e portato al successo da Elvis Presley, dove si dice che quel treno nero ha preso la mia bambina e se l'è portata via. Ecco, anche qui abbiamo, insomma, delle analogie.
1: Ecco, abbiamo non solo il treno nero che appunto era il treno della morte, quindi la bambina, la sua bambina forse non l'ha semplicemente abbandonato, ma forse è morta. E poi c'è anche il titolo di questo rock and roll, che in realtà è un blues, Mystery Train, il treno del mistero. Ora, se si trattasse semplicemente di un treno che in qualche modo ha complicato una storia d'amore, non si spiegherebbe questo aggettivo del mistero.

0: Mystery Train, Elvis Presley, però ci sono anche altri brani in cui non necessariamente, come dire, emerge in maniera chiara il Black Train, però, come dire, in filigrana ci sono delle assonanze.
1: Sì, ci sono delle canzoni in cui effettivamente il treno porta via la persona amata o viene preso da chi è stato abbandonato per andarsene via, e non sembra che siano restate tracce di un originario significato ultraterreno di questo treno. Io direi che forse siamo nel punto più basso della degradazione del simbolo o della sua secolarizzazione, o forse semplicemente ormai c'è anche il tema semplice del treno che ha perso appunto ogni significato metafisico o religioso.
0: Certo, però ci sono degli esempi musicali belli: Cannonball Blues con la Carter Family, ma addirittura poi anche un brano di Jimi Hendrix.
1: Il brano della Carter Family è piuttosto datato, quindi in epoca di musica folk, siamo nel 1935. Il testo dice: la mia bambina mi ha lasciato, mi ha persino preso le scarpe, arriva il treno, portami via, ma non mi porterà indietro la mia dolce bambina.

0: dicevamo, dopo la Carter Family c'è anche un brano di Jimi Hendrix, Hear My Train A-Coming. Arriviamo addirittura a uno dei maggiori esponenti, diciamo, della musica pop americana.
1: Però questa registrazione è una registrazione acustica e, a parte le straordinarie capacità di esecutore di Jimi Hendrix, sembra veramente di sentire un blues tradizionale. Anche qui abbiamo il tema del treno senza riferimenti soprannaturali. Il testo dice: sento che il mio treno sta arrivando, prendimi, prendimi, portami via da questa città deserta, le lacrime mi bruciano negli occhi, è così triste che tu non mi ami più. E quindi, dicevo, non ci sono tracce dell'origine simbolica in senso soprannaturale del tema del treno, però leggendo questi testi resta veramente sempre l'impressione che in realtà questo treno sia ancora il Black Train, il treno della morte. Prendimi, prendimi, portami via, le lacrime mi bruciano negli occhi.
2: Well, I hear my train a-coming.

0: Jimi Hendrix, Hear My Train a Coming, dunque un brano interessante anche perché ritroviamo questo grande cantante, chitarrista, nell'essenza della musica afroamericana, il blues. Dobbiamo concludere questa puntata, potremmo terminare con questa canzone di Josh Turner. Si intitola Long Black Train, però il Long Black Train non è il treno della morte, semplicemente come è nella tradizione, ma diventa proprio il treno che porta all'inferno. Josh Turner canta: c'è un lungo treno in arrivo lungo la linea, nutrendosi delle anime perdute e piangenti. Attento, fratello, a quel lungo treno nero, brucia il biglietto per quel lungo treno nero. La sua unica destinazione è il centro del nulla, è il diavolo che guida quel treno, ma c'è vittoria nel Signore. Aggrappati al Padre e al suo santo nome e non salire su quel lungo treno nero. Josh Turner è nato nel 1977 e la canzone è del 2003. È stata più di 30 settimane nella classifica della musica country della rivista Billboard e la Recording Industry Association of America l'ha certificata per due volte come disco di platino, il che significa più di 2 milioni di copie vendute. È innegabile che la tradizione poetico-musicale che abbiamo esplorato in questa e nella scorsa puntata di Grand Bazaar, così come l'America puritana in cui è nata e si è sviluppata, siano ancora molto vive. Questa canzone di Josh Turner lo dimostra.
1: Siamo al termine, e sì, di questa seconda puntata di Grand Bazaar dedicata al Gospel Train. Io naturalmente devo ringraziare molto Renato Giovannoli, che ha portato gli ascolti, ha portato le sue competenze a riguardo.
0: Grazie a voi dell'invito e un saluto carissimo a tutti.
1: Vi ricordo che, tra l'altro, se volete recuperare la puntata precedente potete andare nel podcast della trasmissione, dove trovate sia quella precedente sia tutte le altre puntate. Terminiamo dunque con la voce registrata nel 2003 di Josh Turner, Long Black Train.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Il radiogiornale.
2: Disparità di trattamento tra le vittime degli incendi in Svizzera, nel mirino la cosiddetta legge Crans-Montana. Le diseguaglianze legate all'origine socio-familiare degli allievi influiscono sul rendimento a scuola, a livello nazionale sin dall'inizio, in Ticino solo più tardi. Farà giurisprudenza la condanna simbolica per l'incidente del volo Rio de Janeiro-Parigi del 2009, giudicate colpevoli in seconda istanza Air France e Airbus. Ai mondiali di hockey la Svizzera fa 5 su 5 e batte anche la Gran Bretagna. Calcio il Grasshopper è salvo, battuto la RAU al supplementare. In studio Maria Armanda Trezzini. L'assistenza alle vittime in Svizzera non è uguale per tutti. I familiari delle persone ustionate nel rogo dell'autopostale di Kerzers nel Canton Friburgo denunciano una disparità di trattamento rispetto ai casi di Crans-Montana. Anna Valenti.
3: Ha visto l'autobus avvolto in una nube di fumo nero e fiamme. La giovane, che chiede di restare anonima, stava tornando a casa dall'università. Solo poco dopo ha appreso che su quel bus c'era anche sua madre. È stata trasportata in elicottero all'ospedale universitario di Zurigo, lo stesso ospedale in cui erano ricoverate alcune delle vittime di Crans-Montana. Diverso però l'aiuto ricevuto. 3 mesi di aiuto d'urgenza per le vittime del rogo di Capodanno, a cui si aggiungono 10.000 franchi erogati dal Canton Vallese e 50.000 da parte della Confederazione. Le vittime del rogo di Kerzers hanno ricevuto invece solo l'aiuto d'urgenza per 35 giorni. Una storia che è la dimostrazione plastica dei timori espressi dai critici nei confronti della cosiddetta legge Crans-Montana, perché avrebbe potuto produrre una discriminazione fra le vittime. Una disparità resa possibile dal fatto che le raccomandazioni nazionali fissano solo dei minimi che ogni cantone interpreta a modo suo. Una variabilità che la conferenza dei direttori cantonali della socialità contesta, chiedendo regole più uniformi, raccomandazioni più chiare, così da garantire ovunque la stessa protezione alle vittime.
2: E potrebbe aprirsi un nuovo capitolo sul rogo di Crans-Montana. Il Ministero Pubblico Vallesano sta verificando se la coppia abbia truffato l'assicurazione per un precedente incendio divampato nel 2024 in un loro altro locale. L'avvocato dei proprietari puntualizza che le indagini effettuate a suo tempo non avevano riscontrato infrazioni e deplora l'iniziativa della procura. I risarcimenti ottenuti all'epoca erano stati di quasi 400.000 franchi. In Svizzera pesano contesto sociale e familiare sull'apprendimento scolastico, lo indica il nuovo rapporto su lingua e matematica dopo i test su quasi 20.000 allievi delle elementari. Ci illustra i dati Maria Iannuzzi.
4: Per quanto riguarda la comprensione orale, l'87% degli allievi raggiunge in media gli obiettivi nazionali di formazione, un risultato elevato che soddisfa la conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della pubblica educazione. Non si può dire altrettanto per la comprensione scritta e la matematica. Qui le quote di raggiungimento degli obiettivi sono del 79%, rispettivamente del 76%, e sono considerate moderate. Il rapporto mostra anche che l'armonizzazione del sistema scolastico è a buon punto, i cantoni stanno convergendo, ma le differenze non scompaiono. A seconda del cantone, la quota di allievi che raggiunge gli obiettivi può variare sensibilmente, soprattutto in matematica e comprensione scritta. Gli allievi provenienti da contesti socio-economici svantaggiati hanno molte più difficoltà, e se si sommano altri fattori, se a casa parlano un'altra lingua, se hanno un passato migratorio, ecco che il divario diventa enorme. Per esempio, il rischio di non raggiungere le competenze fondamentali nella comprensione orale è circa 3,8 volte più elevato tra gli allievi che parlano esclusivamente un'altra lingua a casa rispetto a quelli che parlano esclusivamente la lingua di scolarizzazione in famiglia.
2: A livello nazionale, allievi e allieve provenienti da contesti socio-economici svantaggiati come quello migratorio hanno molte più difficoltà nei primi anni di scolarizzazione. In Ticino la tendenza emerge più tardi. Stefano Lordi.
5: I risultati ticinesi nella verifica del raggiungimento delle competenze fondamentali sono soddisfacenti, con percentuali che si situano nella media svizzera per quanto riguarda gli allievi di fine seconda elementare. A spiccare però è l'inclusione all'interno della scuola dell'obbligo del cantone. Abbiamo sentito la direttrice del Dipartimento dell'Educazione, della Cultura e dello Sport, Marina Carobbio Guscetti.
6: Il Ticino appunto ha investito molto nel rafforzare le politiche a favore dell'inclusione e di una scuola più equa, per esempio i corsi di lingua integrazione nelle scuole elementari e medie, dove i ragazzi, gli studenti alloglotti beneficiano di un supporto specifico con docenti qualificati per l'apprendimento dell'italiano. Il Ticino ha adottato anche fin dalla fine degli anni 70 il modello della scuola media unica e quindi non separa più gli allievi a partire dagli 11-12 anni, a parte per quanto riguarda i livelli A e B in tedesco e matematica, che adesso come governo abbiamo proposto anche di superare. E a questi pilastri si aggiunge la scolarizzazione precoce, che inizia già dalla scuola dell'infanzia a partire da 3 anni. Non vuol dire che non ci siano dei margini di miglioramento, soprattutto per quegli allievi che non raggiungono le competenze fondamentali. E qui stiamo investendo, per esempio, con progetti dedicati alla lettura durante tutto il percorso scolastico, progetti specifici, per esempio, a livello dell'insegnamento della matematica.
5: Una scuola, quella ticinese, che tende a non separare precocemente le carriere degli studenti e che evita sistemi a più velocità. Meno competizione che però, numeri alla mano, non si ripercuote sui risultati post scuola dell'obbligo. Infatti, 8 matricole universitarie ticinesi su 10 terminano almeno un bachelor.
2: Una nuova perizia indica l'origine traumatica della morte del 44enne avvenuta nel 2017 alla discoteca La Rotonda di Gordola. Il testo sconfessa la tesi della difesa del 21enne che aveva colpito la vittima con un pugno alla nuca e una spallata. Il Tribunale federale aveva annullato nel 2024 la condanna a 9 anni di carcere per omicidio intenzionale, emessa nel 2022. I difensori dovranno decidere come procedere in base ai nuovi accertamenti. Anche gli 8 svizzeri intercettati dall'esercito israeliano sulle imbarcazioni della flottiglia stanno rientrando. Berna ha confermato alla RSI che sono stati espulsi e trasferiti con tutti gli altri attivisti in Turchia in attesa del rimpatrio. Intanto la diplomazia di Tel Aviv cerca di arginare le polemiche innescate dal trattamento riservato alle persone arrestate. Le immagini che le mostrano in ginocchio e con le mani legate sono state definite contrarie ai valori dello Stato e dell'ebraismo. È sempre stallo nelle trattative tra Stati Uniti e Iran a causa del nucleare. La guida suprema, Mojtaba Khamenei, che continua a non apparire in pubblico, ha posto il veto sul trasferimento all'estero dell'uranio arricchito utile a produrre l'arma atomica. In serata Trump ha annunciato a sorpresa l'invio di 5.000 soldati americani in Polonia. Il capo della Casa Bianca ha motivato la decisione con la sua buona relazione con il presidente nazionalista Nawrocki, in carica da circa un anno. Non è chiaro se siano truppe supplementari oppure i 4.000 effettivi previsti e rimessi in discussione da Washington. La dichiarazione arriva a ridosso della riunione dei ministri degli esteri della NATO in Svezia, dove è atteso il segretario di Stato Rubio. Air France e Airbus sono state condannate in secondo grado per il disastro in cui nel 2009 morirono 228 persone. Il volo Rio de Janeiro-Parigi era precipitato nell'Atlantico. Alessandro Grandesso.
7: È una condanna simbolica, ma comunque dall'alto valore, almeno per le famiglie delle vittime. I 216 passeggeri e 12 membri dell'equipaggio del volo AF447, l'Airbus di Air France, che il 1 giugno del 2009 si inabissò nell'Atlantico in piena notte, qualche ora dopo essere decollato da Rio de Janeiro in direzione di Parigi. 17 anni dopo, la giustizia francese ha condannato il costruttore europeo e la compagnia aerea francese per omicidio colposo a un'ammenda di 225 5.000 euro. Certo una cifra irrisoria, ma che rappresenta anche il massimo della pena per una persona giuridica.
8: E il y a des messages qui sont passés. Ça fera d'abord jurisprudence. Je crois que c'est aussi une victoire de la justice aujourd'hui.
7: Per l'avvocato delle parti civili, Alan Jakubowicz, si tratta della vittoria della giustizia con una condanna destinata a fare giurisprudenza, soprattutto dopo l'assoluzione in primo grado avvenuta nel 2023, nonostante le scatole nere avessero confermato che a provocare l'incidente fossero state le sonde della velocità congelate dalle intemperie. Per i giudici, Air France non aveva formato a sufficienza i piloti in caso di problemi con le sonde, mentre Airbus aveva sottostimato il malfunzionamento delle stesse e non aveva informato tempestivamente le compagnie aeree. Il costruttore europeo ha già annunciato il ricorso in Cassazione.
2: E ora lo sport con Patrick Locatelli.
9: Bene, ritrovati 5 su 5 per la Svizzera ai mondiali di hockey. I rossocrociati che hanno faticato più delle previsto, ma alla fine hanno superato 4-1 la Gran Bretagna. Elvetici che tornano in vetta al gruppo di Zurigo, più 3 sulla Finlandia, che però una partita in meno. Finlandesi vittoriosi ieri 7-1 contro la Lettonia. A Friburgo soli 2 punti per il Canada contro la Norvegia, 6-5 alla supplementare per i nordamericani e poi 5-1 della Slovacchia nei confronti della Danimarca. Svizzera oggi a riposo. Il Grasshopper è salvo alla Letzigrund, ci è voluto il supplementare, ma alla fine gli zurighesi hanno vinto 2-1 grazie a un rigore realizzato da Ngom al minuto 110. La Rao perde dunque il secondo spareggio consecutivo con le cavallette e deve rimandare l'appuntamento con la Super League. Terza salvezza di fila allo spareggio invece per il Grasshopper. Il Giro d'Italia prevede la 13ª tappa, 189 km da Alessandria a Verbania, con Eulalio sempre in rosa e con 33 secondi di margine su Vingegaard. Il tennis ora batte in intrasetta la marocchina Kabbaja. Gilles Teichmann ha raggiunto la semifinale a Rabat, prossima avversaria la croata Marcinko. A Parigi ultimo turno di qualificazione al tabellone principale del Roland Garros. In campo oggi ci sono due svizzeri, la ticinese Susanna Bandecchi contro la slovacca Runciakova e Leandro Riedi contro la francese Herbert. Infine questa sera spazio alle qualifiche per la gara sprint del Gran Premio Automobilistico del Canada.
2: E per concludere diamo uno sguardo al tempo, che oggi sarà soleggiato e caldo in tutta la Svizzera. Nel pomeriggio cumuli sulle montagne, massime sui 29 gradi a sud e attorno ai 26 a nord. Da parte mia ancora grazie dell'attenzione e l'augurio di una buona notte.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: La voce marziana di oggi è quella di una sorta di sacerdotessa andina del canto, no? Ima Sumac. Buongiorno Boris.
1: Buongiorno Sergio.
0: Boris Savoldelli ce ne parla.
1: Eh sì, buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori. Ima Sumac, che bello come l'hai definita, una sacerdotessa. Ed è così, lei nasce con questo nome splendido, Zoila Augusta Imperatrice Chavarri del Castillo. Nasce in Perù, nasce a Ichocan nel 1922. Anche su di lei un sacco di leggende. Si diceva che avesse un'estensione di 8 ottave, che direi che è una cosa veramente marziana. Non è proprio così. Però è altamente vero che è stata probabilmente una delle donne che ha registrato la nota più estesa, il suono più acuto che si sia mai sentito, almeno fino al momento della registrazione. Potevo non portarvelo, ovviamente ve l'ho portato. Nel brano che abbiamo ascoltato in apertura, ad un certo punto si sente questo.

0: Beh, qui siamo ai confini dell'ultrasuono.
1: Siamo ai confini della realtà, come la famosa serie TV. Sì, questo è una sorta di fischio faringeo che, per chi è appassionato di voce, non è sicuramente passato inosservato ad uno che ha lavorato moltissimo su questa tecnica cosiddetta del fischio faringeo, che era Demetrio Stratos, che sono certo avesse conosciuto, parlo dal punto di vista discografico, non credo personale, Ima Sumac. Quindi Ima Sumac è un personaggio veramente interessantissimo, molto vicino al mondo della musica esotica, come era uso in quegli anni negli Stati Uniti. Le leggende su di lei si sprecano. Si narrava che fosse una principessa inca discendente dall'imperatore Atahualpa, che ricorda il nostro Paolo Conte, se ti ricordi, che non fosse peruviana ma canadese o addirittura newyorkese, questa è bellissima, l'ho trovata sul web, che il suo vero nome fosse Amy Camus, cioè Ima Sumac al contrario, e qualcuno diceva addirittura che lei fosse un uomo. Insomma, se n'è detto veramente di tutto. Quello che rimane è che è sicuramente un personaggio interessante, un personaggio che ha avuto una vocalità fortissima, ovviamente molto di nicchia, molto legata a quel periodo, se pensiamo a certa cinematografia, a certi arrangiamenti musicali per il cinema di quel periodo, ma che è stata senza ombra di dubbio interessante. Prima di sentire l'altro piccolo frammento e passare al prossimo, perché questa puntata abbiamo ben due cantanti, vi leggo un'altra cosa carina di un comunicato che in quegli anni veniva diffuso a nome suo. Si dice: l'ultima discendente della dinastia Inca passò la sua infanzia a conversare con gli animali selvatici, con il vento e con gli uccelli, attraverso i suoni con cui la natura la circondava nel piccolo villaggio di Ichocan. Quando era ancora appena bambina, cominciò a prendere parte agli antichi rituali religiosi

0: Anche quest'ultima nota non scherza, no?
1: Sì.
0: Bella acuta.
1: E poi sai, incredibile ma vero, all'epoca non c'era l'autotune, quindi era proprio lei che cantava.
0: Questo era Gopher, un mambo decisamente classico, la voce di Ima Sumac. Ma ci dicevi, Boris, oggi sono due le nostre voci marziane.
1: Sì, oggi ho voluto giocare con le voci marziane che avessero in qualche modo qualche connessione con la spiritualità, con l'esoterismo. E l'altra voce è una voce maschile, una voce... ma anche questa poco conosciuta, ma che io trovo straordinariamente interessante, ed è quella di Leon Thomas, che, lo ricordo, è stato definito il John Coltrane dei cantanti jazz. A me questa definizione piace moltissimo. Leon Thomas, che ha sicuramente anche lui influenzato molto il mio grande amato Demetrio Strato, se lo sentiremo tra poco, usava una forma jazzistica di improvvisazione scat molto particolare, ed è stato, credo, il primo ad introdurre una forma vocale che tu, da buono svizzero nativo, dovresti conoscere, cioè lo yodel.
0: Certo.
1: E lui lo ha utilizzato. Se ci pensiamo, può sembrare una cosa assolutamente weird, assolutamente, come dire, bizzarra. In realtà credo che abbia ottenuto dei risultati notevoli. Ve lo faccio ascoltare con un piccolo frammento di un paio di minuti da un brano del suo album del 1970, intitolato The Leon Thomas Album, non particolarmente originale come titolo. Il brano si intitola Faroah's Tune, The Journey.

0: La voce di Leon Thomas nel 1970 dal suo Leon Thomas album, come dicevi sicuramente Demetrio Stratos ha ascoltato, ha drizzato le antenne.
1: Senza ombra di dubbio. Leon Thomas è stato

Un personaggio, ripeto, secondario dal punto di vista della popolarità, ma non secondario dal punto di vista dell'innovazione e della sua tecnica. Ricordo, peraltro, per gli appassionati di musica, che per un certo periodo fu anche il cantante nella Santana Band, quindi ebbe anche, come dire, degli avvicinamenti col mondo del rock e il mondo del pop. Il brano che vi voglio far ascoltare in chiusura, invece, riguarda una parte fondamentale dell'esperienza musicale e vocale di Leon Thomas, che è quella più di carattere spirituale. E non dimentichiamoci che una delle più grosse e più importanti collaborazioni che Leon Thomas ha fatto è stata quella con Pharoah Sanders, musicista anche lui, sassofonista, fortemente legato all'elemento della spiritualità, che ricordiamo, insomma, ha origine un po' nel lavoro che nell'ultima parte della sua vita John Coltrane ha portato avanti, quindi questo avvicinamento alla tradizione non solo africana, ma anche indiana. Leon Thomas si fa prendere molto da questa modalità e decide, non a caso, di reinterpretare vocalmente un brano che diciamo storico di Pharoah Sanders, che mette nel 1969 nel disco Spirits Known and Unknown, e il brano, veramente meraviglioso a mio avviso, si intitola The Creator Has a Master Plan.

0: In altre parole.
1: Lo spazio del commento d'autore, possiamo proprio dire così. Buongiorno Andrea Vitali, bentornato.
2: Buongiorno, grazie e buongiorno a voi.
1: Allora, siamo già al quarto incontro, è giovedì. Da dove partiamo oggi? Da un articolo di giornale?
2: Sì, partirei da un articolo di giornale che, come dire, riapre una ferita, vorrei quasi dire, non proprio vecchia come il mondo, però, come dire, una ferita, un aspetto che ha la sua bella età, è quello della salute mentale riproposta all'attualità in relazione a quello che è accaduto a Modena pochi giorni fa, cioè questa strage messa in atto da Salim El Khoudry con la sua macchina lanciata a una velocità pazzesca in una via di percorrenza, in una via dove, come dire, la gente va per guardare i negozi eccetera, con le conseguenze che tutti sappiamo. E questo ha appunto riaperto il discorso sulla salute mentale, se ne è occupato soprattutto, diciamo, il Fatto Quotidiano con una bella intervista a Giuseppe Ducci, che è presidente del Collegio Nazionale dei Dipartimenti di Salute Mentale e a sua volta direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell'ASL Roma 1, che offre, come dire, un panorama abbastanza desolante in relazione all'assistenza, diciamo, all'assistenza psichiatrica e a quello che accade, che sta accadendo in Italia, che, come dire, mi piacerebbe dire sotto gli occhi di tutti, ma non è la realtà, poiché i dati indicano che questo aspetto, diciamo, della salute e l'aspetto dell'assistenza ai malati psichiatrici, come dire, è abbastanza oscurato, ecco, dagli interventi pubblici.
1: Pare effettivamente che l'autore del Fatto di Modena fosse in cura, ma poi abbia smesso di seguire i trattamenti. Qui si apre un po' una questione su quello che deve essere il confine, il limite tra la cura e il controllo, poi l'imposizione dei trattamenti ai malati.
2: Sì, certo, ecco, il fatto che lui abbia smesso il percorso di cura è solamente la punta di un iceberg, perché Giuseppe Ducci segnala che l'82% addirittura dei malati psichiatrici abbandonano a un certo punto il percorso di cura e quindi vengono persi. E questo a fronte di una carenza anche di non tanto di strutture, perché le strutture esistono i centri di riferimento, le strutture residenziali o semi residenziali, manca però il personale che possa come dire, seguire questi soggetti e verificare appunto verificare, diciamo, che il percorso di cura venga effettuato secondo i canoni clinici. Il professor Ducci segnala l'assenza in Italia di ben 7.500 operatori tra psichiatri, psicologi, infermieri e assistenti sociali, e questo ovviamente mette in gravissima difficoltà un apparato che dovrebbe occuparsi di una malattia, come dire, di malattia o di un disagio abbastanza particolare, perché, come dire, la malattia mentale non si può misurare con il termometro, non la puoi toccare, ecco, e quindi questo segnala un'ulteriore difficoltà nell'approcciare pazienti di questo tipo, nel seguirli e nel portarli verso uno stato di relativo benessere. Sono quindi grossi problemi che di tanto in tanto poi provocano anche, hanno anche delle conseguenze come quelle che sono accadute recentissimamente a Modena.
1: Mi viene in mente, Andrea Vitali, quanto abbiamo letto stamattina in rassegna stampa prima delle 7 a proposito di Zygmunt Bauman e della sua teoria sullo svanire delle cornici di senso che davano un senso individuale ma soprattutto collettivo all'esistenza. In questo vuoto poi la salute mentale spesso vacilla.
2: Assolutamente sì, perché un'altra osservazione molto puntuale effettuata da Ducci è quella relativa all'età estremamente giovane, in relazione anche al periodo pandemico che, come sappiamo, ha provocato creato delle conseguenze abbastanza importanti. È interessante notare come lui sottolinea non ci sono stati, non c'è stato un incremento di suicidi, ecco, in relazione al periodo pandemico, ma invece c'è stato un notevolissimo aumento di comportamenti, chiamiamoli dissonanti, quindi atteggiamenti parasuicidari, disturbi del comportamento alimentare, bullismo, aggressività e soprattutto in età estremamente giovane, e anche dipendenze, abusi o poliabusi che poi provocano conseguenze ben note. E questo ha determinato, diciamo, un incremento di disagio psicologico, che poi si tramuta poi in un disagio sociale, in un disagio fisico, in un disagio comportamentale, e necessiterebbe di una maggiore attenzione nei confronti di questo problema. Ma con una sorta di battuta, sempre il professor Giuseppe Ducci segnala che nelle sale dove loro intervengono ci sono più sedie che personale addetto ad occupare queste sedie, diciamo, per essere formato e poi immesso sul territorio.
1: Un problema anche di formazione, quindi, ma forse riguardo ai giovani si sono anche perse quelle figure, quei capisaldi che li aiutavano a restare in carreggiata nel percorso di crescita.
2: Beh, lì, come dire, il discorso si allarga naturalmente anche all'ambito familiare. Sicuramente i criteri educativi sono cambiati nel corso del tempo, c'è una maggiore libertà da parte delle nuove o nuovissime generazioni nell'approcciare a sistemi, diciamo, comunicativi che un tempo erano solamente, diciamo, nella mente di Dio. Quindi c'è forse un divario nella crescita in termini proprio di coscienza e di comportamenti. L'illusione forse che con i mezzi tecnologici attualmente a disposizione si possa crescere più e maturare più velocemente rispetto a quella che può essere una maturazione fisiologica mediata appunto da un'educazione familiare, da un'educazione scolastica, da un'educazione anche personale mediata, che ne so, anche dalla lettura, vorrei dire, non tanto per tirare l'acqua al mio mulino, ma perché si sa, diciamo, che la lettura è un modo per crescere e per educarsi nell'approcciarsi poi alle relazioni con gli altri.
1: Siamo partiti da quanto successo a Modena sabato scorso per parlare di salute mentale. Andrea Vitali, grazie, e domani sarà l'ultimo appuntamento per In altre parole insieme. Io le auguro una buona giornata, a presto.
2: Altrettanto, a voi grazie e buon lavoro.